0: Stati Uniti si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad, in Pakistan. Con la firma del documento, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1. New York.
1: E il tycoon è tornato a rivolgersi al Papa. Oggi l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Leone XIV, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. E mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E desta indignazione sui social la fotografia di un soldato israeliano nell'atto di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Vergine Maria a Debel, il villaggio nel sud del Libano, dove un altro militare dell'esercito di Tel Aviv aveva distrutto a martellate un'effigie di Gesù. Lo scatto risalirebbe ad alcune settimane fa, aperta un'inchiesta delle forze armate israele che assicurano che verranno presi provvedimenti. E veniamo alla cronaca con Garlasco. Agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio. I difensori puntualizzano: saprà spiegare tutto.
2: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto: non ci voglio parlare con te, riattaccando. Poco dopo aggiunge: quel video io ce l'ho dentro la penna. Il riferimento potrebbe essere una pen drive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. La sua avvocata Angela Taccia prova a chiarire.
3: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
2: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
1: Ed è svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genigna, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci. Vilipendio e furto di cadaveri, le ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio di Dolci in caserma. Ed è domiciliari Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Paralimpica, già radiato dalla Federazione Tiro con l'Arco. Le accuse sono stalking e violenza sessuale. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Roma e Polizia Postale, il campione del mondo 2023 avrebbe abusato di almeno 6 donne, 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Indagato per atti persecutori anche il direttore tecnico della Nazionale. La strage di Capodanno a Khamuntana. Dopo le tensioni diplomatiche tra Italia e Israele, si apre ora il fronte giudiziario. Roma infatti chiede risarcimento per i costi sostenuti nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime italiane. E veniamo alla vicenda dell'antivirus. Fatti scendere 3 casi sospetti, ora la nave da crociera Onius è ora diretta alle Canarie. 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì, nessun italiano coinvolto. Preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. E veniamo all'intensa ondata di maltempo che ha interessato la Toscana, colpita Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge oggi invece si sposteranno verso il sud. Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo, un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico prima di essere bloccato dalla polizia. Il presidente butta fuoco: avanti con audacia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. Vediamo la 71esima edizione dei David di Donatello, sbanca la città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, porta a casa i premi per il miglior film, regia, attore e protagonista con Sergio Romano, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. Il migliore attore non protagonista: Matilda, De Angelis e Lino Musella. Premio alla carriera a Gianni Amelio e poi migliore attrice protagonista Aurora Quattrocchi per il film Gioia mia di Margherita Spampinato. E veniamo al ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, dirigente sportivo, è morto, aveva quasi 70 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 a un lungo periodo di coma. Oggi la camera ardente, venerdì i funerali a Brescia. Chiudiamo con lo sport e pallavolo. Perugia ha vinto il suo terzo scudetto battendo il Civitanova. Champions League, la finale sarà Arsenal Paris Saint-Germain. I francesi passano dopo il pareggio 1-1 in casa del Bayern Monaco. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 3 ore, vi lascio alle note di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Roxette con Listen to Your Heart. Siamo ancora noi dopo il GR1 delle due. Giovanna in Sardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Saremo insieme fino alle 5.30 di questo giovedì e nel corso di quest'ora intorno alle 2.30 il nostro consueto spazio dedicato alla musica dal vivo ripresa durante i concerti, cantanti e gruppi che si alternano nel corso delle varie notti sempre intorno alle 2.30 per gustare un po' di effetto concerto. Allora, in A26 ricordiamo la presenza di materiali dispersi, siamo all'interno di una galleria, quindi fate attenzione tra Lago Maggiore e Meina, chilometro 168 e 9, e poi attenzione anche al veicolo fermo dentro una galleria tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, chilometro 270 e 900, si trova tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia, quindi fate attenzione. Arriva Pino Daniele.

Serissima Serpe con Free to Ridere di te, questa canzone di Vasco Rossi. Sono le 2:22, materiali dispersi in A26, ancora lo ricordiamo, tra Lago Maggiore e Meina verso Gravellona Toce, tra Emergenza e Corsia di Marcia al chilometro 168 e 900. Si è da poco conclusa la cerimonia dei David di Donatello 2026, è stata una notte trionfale per le città di pianura di Francesco Sossai, che ha vinto i principali David come miglior film per la miglior regia e altri 8 riconoscimenti per produzione, sceneggiatrice originale, miglior attore protagonista Sergio Romano, casting, canzone originale, montaggio, per un totale di 8 David su 16 candidature. Grande protagonista è stata Aurora Quattrocchi, miglior attrice per Gioia Mia, il film di Margherita Spampinato, Davide come miglior regista esordiente. Grande soddisfazione anche per Matilda De Angelis, che ha vinto il Davide come migliore attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, con lo stesso premio al maschile per Lino Musella per Nonostante. Migliori costumi a Primavera. Nel corso della serata sono stati consegnati il David alla carriera regista Gianni Amelio, il David speciale a Bruno Bozzetto e il premio speciale Cinecittà Davide 71 a Vittorio Storaro. Quindi miglior film La città di pianura, che ha vinto, miglior attore Sergio Romano sempre in Le città di pianura, migliore attrice Aurora Quattrocchi in Gioia Mia, miglior attrice non protagonista Matilda De Angelis in Fuori, miglior attore non protagonista Lino Musella con Nonostante, miglior regia Francesco Sossai con Le città di pianura, poi miglior esordio alla regia Margherita Spampinato con Gioia Mia, migliore sceneggiatura originale Francesco Sossai e Adriano Candiago con Le città di pianura, migliore sceneggiatura non originale Doriana Leondef, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia in Le assaggiatrici. E poi miglior film documentario, premio Cecilia Mangini, Roberto Rossellini, Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti. E miglior film internazionale, Una battaglia dopo l'altra. Torna la musica con gli Oasis, Stop Crying Your Heart Out.

Stop Crying Your Heart Out erano gli Oasis e siamo arrivati a questo punto al nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Ascolteremo questa notte, ripresi durante i loro concerti, Lucio Dalla e Francesco De Gregori con Tutta la vita, Stevie Wonder con Another Star, Edoardo Bennato con È stata tua la colpa. A questo punto via con gli applausi e via con Dalla e De Gregori.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: E termina anche per questa notte il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Abbiamo ascoltato Lucio Dalla, Francesco De Gregori con Tutta la vita, Stevie Wonder con Another Star e ha concluso Edoardo Bennato con È stata tua la colpa. Sono le 2:51, mancano pochi minuti al prossimo appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 3 che scandirà il confine tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio. Intanto torna la musica con Connor Maynard e la sua Dance Alone.

Hasta luego.

Yellow Submarine erano i Beatles, naturalmente. Andiamo in A14, riaperto il tratto tra la 13 Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona, riaperta anche l'entrata di Bologna-Fiera in direzione di Ancona. Sulla tangenziale di Bologna riaperto lo svincolo 5 quartiere Lame. Poi andiamo sulla 22, dove sono stati riaperti gli svincoli di Campo Gagliano sia in entrata che in uscita. Riapertura in A13 dello svincolo di Altedo, che era chiuso in uscita per le provenienze da Padova. Alessandra Morosso, Serena Brancale, Serenata, poi il GR1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Medio Oriente, dopo annunce smentite, sembra nuovamente vicino alla fine del conflitto. Per il Wall Street Journal i colloqui potrebbero riprendere la prossima settimana in Pakistan. Trump si dice ottimista e parla di una possibile firma entro la metà del mese, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio. Ma Teheran frena.
3: Se la Casa Bianca continua a spingere sull'acceleratore, Teheran a sua volta frena, definendo le proposte sul tavolo una lista dei desideri americani. «Non accetteremo una resa», tuona lo speaker del Parlamento Ghalibaf. «Condizioni inaccettabili», rincarano i Pasdaran. Retorica a parte, però, il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Baghei, conferma che è in corso un nuovo scambio di messaggi tramite mediatori pakistani e che la Repubblica Islamica non ha ancora risposto formalmente all'ultima proposta statunitense. A esprimersi anche Israele, primo alleato degli Stati Uniti. «Siamo pronti a ogni scenario», dichiara il premier Netanyahu, dicendosi informato degli sviluppi negoziali. In attesa di una telefonata con il presidente Trump, ha convocato in serata un gabinetto di sicurezza durante il quale si è detto comunque pronto a riprendere i combattimenti. Lo conferma quanto avvenuto a Beirut, capitale nuovamente colpita da Israele, che rivendica l'uccisione di un leader di Hezbollah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E il Tacun è tornato a rivolgersi al Papa oggi, l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Leone XIV, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. Mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E veniamo alla cronaca con Garlasco. Agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi e di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Ed è svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Giannini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano e il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci.
4: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Giannini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
5: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
4: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
6: Le ultime parole erano aiuto, aiuto, ha fatto il doppio delle chiavi.
4: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre, Elena Baiocco, GR1.
2: È ai domiciliari Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, già radiato dalla federazione tiro con l'arco. Le accuse sono stalking e violenza sessuale. Secondo le indagini condotte da Procura di Roma e Polizia Postale, il campione del mondo 2023 avrebbe abusato di almeno 6 donne, 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Indagato per atti persecutori anche il direttore tecnico della nazionale. Ed è morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, dirigente sportivo, aveva quasi 70 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Oggi la Camera Ardente, venerdì, i funerali a Brescia. La Biennale di Venezia tra arte e polemiche è inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo. Il presidente Buttafuoco ribadisce avanti con audacia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. E alla 71esima edizione dei Davide Donatello, la città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago porta a casa i premi per il miglior film, regia, attore protagonista con Sergio Romano, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. Il premio come miglior attrice protagonista va a Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato, a cui riconoscimento come migliore esordio alla regia. Migliori attori non protagonisti premiati: Matilda De Angelis e Lino Musella. Premio alla carriera a Gianni Amelio. E chiudiamo con lo sport. Pallavolo: Perugia ha vinto il suo terzo scudetto battendo il Civitanova Champions League. La finale sarà Arsenal Paris Saint-Germain. I francesi passano infatti dopo il pareggio 1-1 in casa del Bayern Monaco. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 4 e vi lascio ancora alle note di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Un classico dai Pink Floyd, Us and Them, che apre la seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino di questo giovedì. Intanto un po' di riaperture, zona industriale Roveri, lo svincolo 10 della tangenziale di Bologna è stato riaperto, era chiuso in entrata. In A13 riaperto il tratto tra Bologna Arcoveggio e il bivio A14 in direzione Bologna, riapertura anche dello svincolo di Bologna Arcoveggio e dello svincolo di Altedo, di cui vi avevamo peraltro già informati. Riaperto in A11 il tratto tra Altopascio e Capannori in direzione di Pisa. Poi anche al sud riapertura del bivio tra la 30 Caserta Salerno e l'autostrada del Sole, riaperto anche lo svincolo di Capodichino sulla tangenziale di Napoli. Al momento l'unica segnalazione riguarda il tratto della 1 tra Frosinone e Ferentino, dove si è verificato un incidente in direzione di Roma. Siamo al chilometro 623,5, almeno fino a questo momento non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Musica con Cesare Cremonini.

While You See a Chance, Steve Winwood, dopo Shabuzei con Born to Die. Allora, nella giornata di ieri si è ricordato, si sono ricordati i 50 anni dal devastante terremoto del Friuli, e diciamo che i luoghi che hanno subito una devastazione causata da un terremoto non sempre e non subito sono tornati al livello di sviluppo precedente alla tragedia. Spesso sono rimasti a galleggiare nella stessa sospensione che si prova nell'esperienza del sisma. Il Friuli è diventato proprio invece una sorta di modello, è chiamato proprio il modello Friuli proprio a causa di questo, è un'eccezione. Da area rurale depressa, produttrice di braccia per emigrazione, con la ricostruzione si è trasformata in zona di crescita. Vuoi per la tenacia della gente di montagna, vuoi per l'onestà e anche per l'onesta infaticabile voglia di lavorare dei cosiddetti furlans, il commissario per il terremoto Giuseppe Zamberletti qui riuscì veramente nell'impresa. Non avrebbe avuto uguale successo anni dopo con l'ancora più distruttivo sisma dell'Irpinia. A chi gli chiedeva la ragione della differenza con

possiamo dire 50 anni fa, il 6 maggio del 76, perché alle 21 si agitò per ben 59 secondi e in questo caso 59 secondi sono molto lunghi, e qui cambiò il Friuli. La RAI dalle sue teche aveva ritrovato la registrazione sul nastro che un ragazzo a Udine stava facendo da un giradischi, tra l'altro un video che sta anche su YouTube, di un brano dei Pink Floyd quando ci fu la terrificante scossa, registrata integralmente anch'essa. C'era il vinile, c'era la puntina incominciò a saltare e si sente proprio la descrizione con il sottofondo, in quel caso veramente tragico, dei Pink Floyd. Una botta di magnitudo 6,4 Richter che devastò la fascia collinare a nord di Udine, quasi 1000 vittime, oltre 3000 feriti, più di un centinaio i paesi danneggiati. La sola Gemona contò 400 morti, centinaia di scosse. Quella del 15 settembre, poi di magnitudo 5 e 9, provocò ulteriori devastazioni. Ma nacque un paese nuovo, moderno, che si diede una università anche per evitare che i giovani partissero, e la protezione civile poi diffusa in tutta l'Italia, oltre che un polo industriale che marcia nonostante fondi e aiuti siano terminati decenni fa. Domenica a Gemona si è trascorsa una giornata in preghiera e memoria. Il presidente della CEI, Cardinal Matteo Maria Zuppi, ha scelto solidarietà come parola per indicare quell'esperienza intesa come un pensarsi insieme, come creazione di un sistema circolare di aiuto, dunque anche un momento di scelta, profonda coesione, di condivisione. Ma si fa ancora abbastanza poco per la prevenzione, continuando a ragionare sempre sull'emergenza. È il primo dei grandi protagonisti ad approdare a nord-est il 6 maggio, quando cadranno i 50 anni appunto che si sono verificati proprio ieri. Infatti è arrivato il capo dello Stato, che escludendo le altre visite in Friuli Venezia Giulia era venuto qui per i 40 anni dal terremoto. 10 anni dopo è stato atteso il suo discorso, attesi anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Giancarlo Giorgetti e il pordenonese Luca Ciriani. Dal Vaticano Papa Leone XIV ha inviato un telegramma rivolgendo un pensiero per coloro che persero la vita e alle loro famiglie, evidenziando la solidarietà umana e cristiana manifestata in quella dolorosa circostanza dalle comunità italiane ed estere. Leone, nel messaggio a firma del Cardinal Segretario di Stato Parolin, è auspicato che la memoria di un così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità, e fu una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile.

0: Come il sole all'improvviso era zucchero, ci sono materiali dispersi in A12, un copertone tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova al chilometro 9400, fate attenzione, come dovete fare attenzione anche per l'incidente che si è verificato in A1 tra Frosinone e Ferentino verso Roma al chilometro 623,5, lo sbandamento di un'autovettura. È arrivato il momento di un frammento della top 20, la chiamiamola top 3, sono tre brani dalla quarta alla seconda posizione con Fabrizio Casinelli, poi l'edizione integrale come sempre si può ascoltare durante il fine settimana, il sabato e la domenica alle 18, in replica le notti successive intorno alle 3:30 come in questo caso. E adesso abbiamo, ripeto, dalla posizione dalla quarta alla seconda, la parola passa a Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: È il momento della classifica, ci siamo, altre tre posizioni per scoprire chi c'è al vertice della nostra top 10 della classifica del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, questa è Rai Isoradio, questa è la classifica del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Posizione numero 4, continuiamo nella scalata della nostra classifica, Ossessione.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Domani scopriamo chi è in vetta alla nostra Top 10, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come sempre in compagnia dei nostri amici di Airplay. Grazie, a domani per vedere chi c'è in vetta. Un saluto da Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la Top 10 del Radio Corriere TV. Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Christa Berg con Missing You. 3:45 e non ci sono più i materiali dispersi in A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Abbiamo però la segnalazione di un veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Nord. Un camion ha preso fuoco tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord. Siamo al chilometro 13. Nell'occasione ricordo anche l'incidente tra Frosinone e Ferentino, lo smandamento di un'autovettura in direzione di Roma. Comunque in entrambi i casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Riaperto lo svincolo Poasco sulla Compranare Poasco via Emilia in direzione della 1. Sulla Compranare stessa è stato riaperto anche lo svincolo di San Donato, che era chiuso in entrata in direzione dell'autostrada del Sole. Riapertura anche in A12 tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Riaperto il nodo tra la 1 e la 24 sia in direzione sud che in direzione nord. E poi sulla tangenziale di Napoli riaperta l'uscita di Secondigliano aeroporto e anche il tratto tra fine tangenziale di Napoli e lo svincolo di Capodichino.

0: Jazz era Loredana Bertè. Siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 delle 4. Intanto abbiamo traffico bloccato per il mezzo in fiamme sulla diramazione Roma Nord, di cui vi avevamo già informati. Siamo tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord, verso Fiano, verso l'autostrada del Sole. C'è anche del fumo che naturalmente interessa entrambe le direzioni, quindi prudenza anche a chi è diretto a sud verso Roma, tra Castelnuovo di Porto e Settebagni. Il veicolo in questione è un camion ed è in atto una scorta di veicoli proprio per la presenza di questo camion che ha preso fuoco sulla diramazione Roma Nord. Andiamo sulla A22 Brennero Modena, svincoli chiusi a Trento Nord per lavori di pavimentazione. Solo in entrata adesso, perché sono stati riaperti in uscita per le provenienze da Modena. Questi gli ultimissimi aggiornamenti. Siamo prossimi a un altro appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 4. Continueremo poi fino alle 5.30 in questa notte in viaggio che sta andando ormai verso il nuovo giorno. A più tardi.
1: Ore 4.
2: GR1.
3: Buonanotte, Derek Crispo. Sembra vicina la fine della guerra in Medio Oriente. Secondo la CNN è attesa per oggi la risposta di Teheran al nuovo piano per la pace proposto dagli Stati Uniti. Fiducioso Trump, alcune fonti riferiscono che la firma dell'accordo potrebbe arrivare entro la metà del mese, probabilmente prima del viaggio del presidente americano in Cina il 14 maggio. I Pasdaran però frenano, alcuni punti della bozza sono inaccettabili. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente americano. L'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo dunque, mentre è attesa questa mattina la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio.
4: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11.15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11.30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
5: io credo che il Papa fa quello che deve fare. Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
4: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
3: E sull'onda degli ultimi sviluppi della guerra in Medio Oriente, mercati finanziari fiduciosi, col petrolio in forte calo.
6: Ancora una volta i mercati provano a credere agli spiragli di pace e alle caute notizie su una prossima intesa tra Iran e Stati Uniti. Così, per la prima volta da due settimane, le quotazioni del petrolio sono precipitate fin sotto i $100 al barile, per poi risalire leggermente, ma con un calo complessivo finale di quasi l'8% per il Brent. Scende anche il prezzo del gas, intorno ai 44 euro al megawattora. Molto bene i listini azionari europei. La chiusura ha confermato il brillante andamento della giornata. Parigi, la piazza migliore, con un guadagno prossimo al 3%, mentre Francoforte, Londra e Madrid hanno messo a segno rialzi superiori ai 2 punti percentuali, come Milano del resto, tornata sui massimi dal 2000, nuovamente vicina ai 50.000 punti. Bene anche lo spread, sceso sotto i 75 punti base. Positiva infine anche Wall Street, chiusura più 1,24 il Dow Jones, più 2,02 il Nasdaq. Fabio Comini, GR1.
3: Il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, nella nuova inchiesta della Procura di Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati e spuntano a sorpresa delle intercettazioni registrate da una cimice nell'auto di Sempio, in cui il 38enne parla da solo. Secondo l'accusa dimostrerebbero che avrebbe fatto delle avance rifiutate a Chiara e che avrebbe visto un video intimo della vittima con la loro con l'allora fidanzato Stasi. I suoi legali assicurano saprà spiegare tutto. Indagato per vilipendio di cadavere l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin, Francesco Dolci è stato sentito per oltre 6 ore dai carabinieri, che poi hanno perquisito il suo appartamento e accusato di aver profanato la tomba della ragazza e di averne trafugato la testa. A incastrarlo alcune testimonianze e i filmati delle camere di sorveglianza. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge nelle prossime ore si sposteranno verso il sud. I David di Donatello trionfa con 8 statuette, Le città di pianura di Francesco Sossai, che vince tra gli altri i premi come miglior regia e migliore attore Sergio Romano. Miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia mia, miglior attori non protagonisti Lino Musella per la sua interpretazione in Nonostante e Matilda De Angelis per la pellicola Fuori, che dal palco ricorda la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in presidio davanti agli studi di Cinecittà, dove si è svolta la cerimonia. Riconoscimento alla carriera a Gianni Amelio. Calcio, Champions League non basta, il pareggio al Bayern Monaco che segna l'1-1 al 94esimo. In finale va il Paris Saint-Germain, forte della vittoria per 5-4 all'andata, sfiderà l'Arsenal. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
2: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Ebbene, questo era il nostro spazio, come ogni mattino, dedicato alla musica jazz. Questa volta è toccato a Kate Jarrett insieme a Gary Pico e Jack DeJohnette con Bouncing with Bud. Spazio che ritornerà tra poco meno di 24 ore. Intanto la situazione è ancora critica sulla diramazione Roma Nord, con traffico bloccato per un camion in fiamme. Siamo tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Prudenza anche in direzione di Roma per la riduzione della visibilità a causa del fumo. Ci sono code tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto per questo veicolo, dove il traffico è bloccato. Il veicolo è al chilometro 13 e, ripeto, si tratta di un furgone di 35 quintali. Sbandamento di un'autovettura invece sulla 1 tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma. Si è verificato questo incidente al chilometro 623-500, ma in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Lungomare con Luca Carboni.
1: E le stelle si accendono ad una come ballerine.

La novità di Duran Duran insieme a Nile Rodgers, Free to Love. Andiamo subito sulla diramazione Roma Nord per ribadire che tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, verso l'autostrada del Sole, verso Fiano Romano, il traffico è bloccato con una coda a causa di un furgone che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 13. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E qui il traffico è bloccato, ricordiamo, c'è anche del fumo che riduce la visibilità in entrambi i sensi. Incidente anche in A1 tra Frosinone e Ferentino, in questo caso si tratta dello sbandamento di un'autovettura, non ci sono però ripercussioni sulla viabilità, siamo al chilometro 623,5. Intanto è stata riaperta l'uscita di San Giuliano sulla 1, è riaperto anche il raccordo A1 Piazzale Corvetto in direzione sud, lo svincolo di Poasco sulla Complanare Poasco via Emilia, in A4 riaperto il tratto tra Trezzo e Cavenago verso Milano e anche lo svincolo di Trezzo in entrata è di nuovo utilizzabile. Entrata di Valsamoggia aperta sulla 1, è riaperto il tratto tra Imola e Castel San Pietro sulla 14 in direzione di Bologna, riapertura anche in A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord, e poi andiamo a vedere anche la riapertura in A1 nel tratto terminale tra il nodo di Napoli centro direzionale e la provinciale 1 di Casoria in direzione di Roma. Riapertura in A14 tra Andria e Trani in entrambi i sensi. Poi abbiamo anche la tangenziale di Napoli che vede la riapertura del tratto tra zona ospedaliera e Camaldoli, e anche lo svincolo di Arenella è di nuovo utilizzabile. Pertanto sulla tangenziale di Napoli momentaneamente rimane chiuso solo lo svincolo di Capodimonte in entrata in direzione della diramazione di Capodichino.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Rai Isoradio.

Troy Paci insieme alla sua band Aritushka, Manu Chao insieme, toda gioia, toda bellezza. E andiamo intanto a vedere la situazione sulla diramazione Roma Nord, dove il traffico è ancora bloccato tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord verso l'autostrada del Sole, verso Fiano Romano. C'è del fumo che riduce la visibilità e c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione di Fiano. Nel frattempo riapertura sulla tangenziale di Bologna tra la via Emilia e la statale della Futa in direzione nord. Questa quindi è un'altra delle riaperture che possiamo aggiungere a quelle anticipate di cui vi abbiamo già parlato, e aggiungiamo anche gli svincoli di Celle Ligure sulla 10 riaperti sia in entrata che in uscita. Andiamo invece adesso in Toscana, ma per parlare degli allagamenti che ci sono stati nella giornata di ieri: più di 100 mm di pioggia in tre ore a Massa Carrara ieri mattina, e la raccomandazione del sindaco Serena Righi di evitare gli spostamenti se non sono necessari. Il maltempo si è concentrato con piogge torrenziali nella zona apuana, con temporali importanti. Allagamenti ci sono stati a Marina di Carrara, con acqua alta e fogne che non scaricavano più a mare l'acqua piovana, Massa e Prato, dove ci sono stati problemi di circolazione stradale sulla declassata con la chiusura del sottopasso vicino a Pratiglia in direzione di Pistoia. Trombe d'aria sono state avvistate a Sovigliana, tra Empoli e Vinci, e a Cascina nella provincia di Pisa. Disagi a Massa dopo il violento temporale e gli allagamenti del sottopasso alla stazione, ma anche in altre zone. L'evento più critico è stato in via Bondano per l'esondazione del fosso Dalmine. L'acqua ha allagato le case e anche bloccato un'ambulanza in arrivo in emergenza a sirene accese per soccorrere un residente nella stessa via allagata. Il livello alto dell'acqua ha impedito all'ambulanza di raggiungere l'abitazione, quindi è stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno soccorso il paziente trasportandolo a mano fino al mezzo di emergenza. Strade allagate e disagi anche nel territorio circostante alle due città. Criticità hanno riguardato il torrente Carrione, il cui livello è cresciuto a causa delle piogge persistenti, e la situazione è risultata comunque monitorata e sotto controllo. Difficoltà anche per la circolazione: diverse strade si sono allagate e sono state difficilmente percorribili sia a Carrara che a Massa, con disagi diffusi anche nelle aree costiere. Problemi si sono verificati inoltre alla stazione ferroviaria di Massa, dove il sottopasso è stato nuovamente invaso dall'acqua. Forti acquazzoni anche su Firenze, dove fuori città si è alzato il fiume Greve, affluente di riva sinistra dell'Arno.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Tabù con Se telefonando, ulteriori riaperture anticipate. Intanto sulla 7 è stato riaperto il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. È riaperto anche il tratto della 10 tra Bivia 26 e Arenzano in direzione della Francia. Sulla 10 riaperta l'entrata di Spotorno, in A1 riaperta Modena Nord in uscita, mentre rimane almeno per adesso chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Bologna riaperti gli svincoli 8 e 8 bis, quindi Fiera e Granarolo. Sulla diramazione Roma Nord continua la situazione di traffico bloccato per il furgone che ha preso fuoco, ci sono anche delle code di un chilometro tra Settebani e Castelnuovo di Porto in direzione di Fiano, in aumento tra l'altro, e è stato riaperto poi il tratto della diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli rimane chiuso solo lo svincolo di Capodimonte in entrata verso Capodichino.

0: zia Lia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura, pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

0: King.
1: Ore 5.
2: GR1.
3: Buongiorno Derek Crispo. La guerra tra Stati Uniti e Iran sembra vicino all'accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza americana sono inaccettabili. Il corrispondente.
4: We've had very good talks over the last 24 hours.
5: Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Prima, in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Secondo i media degli Stati Uniti si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad, in Pakistan. Con la firma del documento l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo dunque, mentre attesa per questa mattina la visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio per cercare di ricucire rapporti con la Santa Sede, e domani Rubio incontrerà anche Giorgia Meloni. Nella notte, raid ucraino contro alcuni palazzi nella città russa di confine di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Nelle scorse ore il presidente Zelensky aveva accusato Mosca di aver violato la tregua con diversi attacchi in tutto il paese. In Italia, con la cronaca, il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati, e spuntano a sorpresa delle intercettazioni registrate da una cimice nell'auto di Sempio in cui il 38enne parla da solo. Secondo l'accusa, dimostrerebbero che avrebbe fatto delle avance rifiutate a Chiara e che avrebbe visto un video intimo della vittima con l'allora fidanzato Alberto Stasi. I suoi legali assicurano saprà spiegare tutto. La profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin per vilipendio di cadavere, e ora indagato l'ex fidanzato della ragazza Francesco Dolci.
6: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
7: E non farei mai una cosa simile, perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
6: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
8: Le ultime parole erano: aiuto, aiuto. Ha fatto il doppio delle chiavi.
6: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre, Elena Baiocco, GR1.
3: Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge nelle prossime ore si sposteranno verso il sud. I David di Donatello trionfa con 8 statuette, Le città di pianura di Francesco Sossai, che vince tra gli altri i premi come miglior regia e miglior attore Sergio Romano, miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia Mia, riconoscimento alla carriera a Gianni Amelio. meglio. Migliori attori non protagonisti: Lino Musella per la sua interpretazione in Nonostante e Matilda De Angelis per la pellicola Fuori, che dal palco ricorda la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in presidio davanti agli studi di Cinecittà, dove si è svolta la cerimonia. Calcio, Champions League, la finale sarà Paris Saint-Germain Arsenal. Non basta il pareggio per 1-1 al Bayern Monaco, eliminato dai francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Ecco, è arrivato Angelo.
1: Era una notte buia e tempestosa. Ma proprio tempestosa.
0: Molto
1: ha piovuto tanto questa notte. Piovuto. Buongiorno.
0: Buongiorno, è arrivato Angelo, come avete sentito. Benvenuto. Sì, effettivamente sì, abbiamo avuto varie segnalazioni di pioggia, ma pare che comunque sia in fase calante.
1: Sì, questo momento non sta piovendo, notte ho visto insomma, zone abbastanza allagate.
0: Esatto, poi avrei modo di parlarne tra circa un quarto d'ora. Ho visto il maggiore Domenico Maione in giro, quindi sicuramente sarà lui che relazionerà su questo. Tra l'altro io stanotte ho letto che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare El Niño, che dovrebbe portare temperature anche dai 30 ai 35 gradi. Sì. Quindi
1: Via di mezzo mai, eh?
0: Mai. No? Come si suol dire, non ci sono più le mezze stagioni. Vabbè. Tra l'altro ecco, è stata una notte abbastanza tranquilla, eccezione fatta per un veicolo in fiamme che circa un'ora fa ha interessato la diramazione Roma Nord. Ancora ci sono delle code, ma il traffico fortunatamente è stato sbloccato, perché è stato bloccato fino a pochi minuti fa. Per il resto devo dire, Angelo, ti lascio una situazione piuttosto tranquilla, anche molte chiusure ormai sono state riaperte, quindi inizi con una situazione piuttosto pulita, che
1: come sempre intorno alle 7 poi si scatenano tutti, è normale,
0: insomma, ormai
1: lavoro e quindi è giusto così.
0: Conosciamo bene i ritmi dei nostri amici in viaggio. Bene, allora sentirete Angelo Torchetti tra qualche minuto. Buon lavoro a te, Angelo.
1: Grazie.

Prince con With This Tear. Sono le 5:19 e prima di salutarci vi do la riapertura di Modena Nord sulla 1 in entrata in entrambe le direzioni. Abbiamo poi la nebbia in banchi, 80 metri la visibilità in A13 tra Ferrara Nord e Occhiobello, riaperta all'entrata di Capodimonte sulla tangenziale di Napoli. La situazione sulla diramazione Roma Nord sta pian piano migliorando, ricordiamo un furgone che aveva preso fuoco e che ancora sta provocando un chilometro di coda, ma il traffico già da un po' non è più bloccato e il tratto è stato comunque riaperto. E andiamo poi a rivedere invece la situazione dell'incidente tra Frosinone e Ferentino, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità, si tratta di uno sbandamento di un'autovettura al chilometro 623-500, non ci sono ripercussioni appunto sulla viabilità, solo un invito alla prudenza. Riaperta proprio adesso l'entrata di Aosta Ovest sulla A5, rimane chiuso fino alle 6, salvo riaperture anticipate, il tratto tra la diramazione della statale 26 e Aosta Ovest in direzione sud Torino. Detto questo, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di ascolto, grazie a Giovanna Inzardi, ha già preso i comandi Alessandro Rosa e la parte tecnica e viaggerà con Angelo Torchetti che avete già sentito, e tra una decina di minuti ci sarà anche l'aeronautica militare ad aggiornarci sulla situazione meteo. Vi lascio con la musica, la buona musica dell'Eagles, One of These Nights, ad Alessandro De Gerardis, appuntamento a questa notte a partire sempre da 12:30.

0: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
1: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.

0: Eccoli qua, i Fine and Cannibals danno inizio alla nostra diretta di oggi sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità su Raiso Radio, Angelo Torchetti al microfono e Alessandro Rosi alla parte tecnica, ma iniziamo come sempre dando subito un occhio allo stato del tempo. Maggiore Domenico Maione con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, situazione che migliora gradualmente, soprattutto sulle regioni settentrionali, grazie alla pressione atmosferica che aumenta, tuttavia è ancora presente un flusso di correnti umide ed instabili che portano le piogge al centro e su parte delle regioni meridionali. Al momento la situazione vede ampie schiarite al nord con ancora qualche pioggia sulla Lombardia e sulle zone del Trentino Alto Adige, mentre al centro sono più insistenti le piogge, specie tra la Bassa Toscana, Lazio, l'Umbria e le Marche. Non mancheranno le piogge anche nel corso della giornata sull'Abruzzo. Situazione un po' simile al meridione, dove le piogge saranno sparse e ci sarà la possibilità di qualche isolato temporale nel corso della giornata, e interesseranno maggiormente la Campania, la Basilicata, la Puglia e localmente anche la Calabria. Il tutto accompagnato da ventilazione, soprattutto sul versante tirrenico, quindi su zone come Lazio, Campania, Basilicata e Calabria sarà una ventilazione, come detto, settentrionale, mentre meridionale sull'altro versante, quello adriatico. Le temperature tenderanno lievemente ad aumentare al nord, mentre rimanere stazionario o non subire variazioni di rilievo al centro-sud.
0: Benissimo, grazie, ci ritroviamo tra un'ora per aggiornare nuovamente la situazione dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Eccolo qua, Bruno Mars in versione decisamente soft e romantica. Siamo alle 5:41 minuti, che sarà Risk It All. Intanto torniamo subito alle informazioni di infomobilità. Per ora una situazione piuttosto tranquilla, salvo qualche eccezione che abbiamo sulla diramazione di Roma Nord, dove peraltro prima il traffico era rimasto bloccato, c'era un veicolo in fiamme, quindi con fumo. Adesso la situazione si è parzialmente risolta, nel senso che il veicolo è stato spento, il fumo non c'è più, però resta per il momento la coda che si era formata nel frattempo. Quindi tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord c'è 1 chilometro di coda per questo veicolo in fiamme al chilometro 13. Abbiamo poi un incidente da pochissimo segnalato sul tratto urbano della 24, è avvenuto in direzione della tangenziale est di Roma, quindi siamo tra via Fiorentini e la tangenziale est, quindi incidente al chilometro 7, senza code per il momento perché il traffico ovviamente a quest'ora è quasi inesistente, però insomma comunque vedremo un po' come andrà tra poco, visto che proprio su questo tratto dell'autostrada in genere il traffico diventa molto presto congestionato. Abbiamo comunque un incidente sulla 1 anche tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma, qui siamo a chilometro 623 500 e si tratta di un'auto che ha sbandato.

0: Isoradio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: cos'è normale, ma sono matta io.
1: Tutti i protagonisti del cinema italiano, quasi, insomma, moltissimi, erano ieri sera a Cinecittà, negli studi di Cinecittà, per raccogliere naturalmente i premi del David di Donatello 2026, che sono andati ad alcuni attori che hanno vinto, come per esempio migliore attrice protagonista Aurora Quattrocchi per Gioia Mia, migliore attore non protagonista Lino Musello per Nonostante, migliore attrice non protagonista Matilda De Angelis per Fuori. Poi ci sono stati anche due David alla carriera, Gianni Amelio, e David speciale per Bruno Bozzetto e il premio Cinecittà Vittorio Storaro. Questi sono i premi principali, ma naturalmente ci sono quelli ancora più importanti, come il miglior film, e la miglior regia e il miglior attore, che sono andati tutti e tre alla città, Le città di pianura, un film, la seconda opera del regista e sceneggiatore Francesco Sossai, che tra l'altro ha vinto anche lui come migliore regista, miglior regia quindi per Le città di pianura. Questo è un road movie con due protagonisti cinquantenni che rimpiangono gli anni 90. La storia si svolge in Veneto, un Veneto che sta per essere attraversato da una nuova autostrada, Lisbona Treviso Budapest, e gli operai tra l'altro vengono sfruttati per tutta la vita e congedati con estrema ipocrisia. Questo è un po' il racconto in quattro parole, insomma, del film, che ha preso appunto il David di Donatello 2026 come miglior film italiano.

Una canzone questa di Anita Ward che praticamente ebbe molto successo nel 1979, ma purtroppo per lei fu l'unica canzone di successo della cantante, che insomma poi praticamente è scomparsa dalla circolazione, anche se questo brano ce lo ricordiamo perché lo trasmettiamo ancora, quindi è comunque un successo disco veramente importante di quel periodo. Allora, adesso torniamo però al traffico, e tra l'altro c'è un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore che ci segnala, ed è praticamente Mario, ci segnala al chilometro 637-200 in carreggiata nord verso Roma uno pneumatico di un mezzo pesante che è proprio fermo e caduto sulla corsia centrale dell'autostrada 1. Posso assolutamente confermare quello che dice Mario, perché abbiamo infatti questa segnalazione esattamente di questo battistrada, quindi tra Ceprano e Frosinone in direzione nord verso Roma al chilometro 637, quindi questa è anche la nostra fonte ufficiale che è Autostrade per l'Italia, ci conferma tutto ciò. Vi devo anche però aggiornare la situazione di Roma, del tratto urbano, vi dicevo prima dell'incidente tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale, adesso si è formata la coda tra Portonaccio e la tangenziale, quindi questa coda per incidente tra il chilometro 6500 e il 7300. Abbiamo poi l'altra situazione di incidente, in questo caso è un'auto che ha sbandato tra Frosinone e Ferentino, ma non ci sono al momento verso Roma e neanche nell'alta carreggiata ovviamente le difficoltà di traffico, quindi tutto regolare nonostante l'incidente. Materiali dispersi anche sulla 1 tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, e a proposito di Roma ricordo che comunque sulla diramazione di Roma Nord c'è sempre la coda di un chilometro per via del veicolo in fiamme che a questo punto è stato spento, però abbiamo comunque la coda che si è formata nel frattempo tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Tra pochissimo, dopo la prossima canzone, l'appuntamento sarà con il GR delle 6, quindi il primo spazio di informazione della nostra fascia mattutina, e quindi poi proseguiremo naturalmente con tutti i nostri appuntamenti. A dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, intenso lavorio diplomatico per arrivare a un accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza americana sono inaccettabili. Cruciale resta la riapertura del Golfo Persico.
3: Lo stretto di Hormuz potrà essere aperto a tutti se l'Iran accetta di siglare un accordo con Washington. La Casa Bianca resta in attesa di una risposta di Teheran alla bozza d'intesa proposta. Potrebbe arrivare oggi o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio, riferisce la CNN. Intanto da Trump ancora stoccate contro Papa Leone. Che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare, ha affermato il presidente americano, che negli ultimi giorni ha attaccato verbalmente più volte il Papa per i suoi appelli alla pace, alimentando tensioni con il Vaticano. Trump resta ottimista sui negoziati, anche se il regime ha già definito alcuni punti del piano inaccettabili. Se Teheran lo approverà, sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderà andremo a bombardare, ha già ribadito il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. Nel frattempo su Hormuz la pressione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco americano. Claudia Stamerra, GR1.
2: Si accennava al nuovo attacco di Trump al Papa a poche ore dal faccia a faccia, oggi in tarda mattinata in Vaticano, tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Un viaggio preparato molto tempo fa, aveva detto ieri Rubio. Sempre ieri all'udienza generale il pontefice aveva sottolineato che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Domani il segretario di Stato americano avrà un incontro con la premier Giorgia Meloni. Torniamo agli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran, spiragli che spingono i mercati finanziari. In netto rialzo stamani le borse asiatiche, Milano ieri ha chiuso a più 2,35%. In brusco calo il prezzo del petrolio, il WTI scende a $95 al barile, mentre il Brent, il punto di riferimento internazionale, cala a $101. La cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sentito dai magistrati il fratello di Chiara Poggi come persona informata sui fatti. Come anticipato, non ha invece risposto alle domande dei giudici Andrea Sempio, unico indagato. I PM gli hanno contestato il contenuto di nuove intercettazioni.
4: L'asso nella manica della procura di Pavia, gli audio shock nei quali Andrea Sempio, intercettato, parla da solo in auto. Dice di aver visto i video intimi che ritraggono Chiara Poggi e l'allora fidanzato Alberto Stasi. Non solo, sempre parlando fra sé, l'indagato racconta di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato al telefono un approccio. Lei gli avrebbe risposto: con te non ci parlo, e avrebbe riattaccato. Le nuove rivelazioni sul caso Garlasco nel giorno in cui Andrea Sempio viene convocato in procura a Pavia per il primo interrogatorio davanti ai magistrati che lo ritengono l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi dopo un approccio sessuale e il rifiuto di lei. I suoi legali avevano anticipato la linea difensiva, quella del silenzio, in attesa di conoscere gli atti ancora segretati. Poi il colpo di scena degli audio, fatti sentire anche al fratello della vittima, Marco Poggi, convocato nelle stesse ore per essere sentito come testimone. Non ho mai visto i video intimi di mia sorella, né da solo né con Andrea Sempio, ha ribadito Marco Poggi, parte offesa nel procedimento insieme ai genitori. Marco avrebbe aggiunto di non credere alla colpevolezza dell'amico che all'epoca dell'omicidio frequentava la villetta. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Gran Montana ammonta a 300.000 euro la stima dei danni arrecati all'Italia dalla strage di Capodanno, è quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile inviata alla procura di Sion. Si tratta solo di una prima quantificazione che dovrà essere integrata dai costi supplementari sostenuti da altre amministrazioni, in particolare le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti, precisa il legale svizzero incaricato dall'Avvocatura Generale. C'è un indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa a ottobre a Milano dal compagno Francesco Soncin. È l'ex fidanzato Francesco Dolci, accusato di vilipendio di cadavere per averne trafugato la testa. È stato ascoltato per oltre 6 ore dai carabinieri, che hanno anche perquisito il suo appartamento. Contro di lui alcune testimonianze e i filmati della videosorveglianza. Sport, calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain torna in finale. Il 30 maggio affronterà l'Arsenal a Budapest. Con il Bayern Monaco è finita 1-1. Dembélé ha segnato subito, il pari di Kane è arrivato dopo il 90°. Pallavolo maschile, Perugia fa festa per il suo terzo scudetto. Ha battuto Civitanova per 3-7-1, chiudendo la serie sul 3-0. Le parole di Massimo Colaci, a 41 anni e la sua ultima stagione, è stato premiato come miglior giocatore della finale.
0: Incredibile, un mix di emozioni. Da un lato speravo non finisse mai, dall'altro lato speravo potesse essere oggi l'ultima, perché volevo condividere questa gioia immensa con i nostri tifosi. E quindi è stato incredibile, bello, bellissimo, dura, e questo mi rende ancora più orgoglioso.
2: Le città di pianura di Francesco Sossai ha conquistato 8 David di Donatello, compresi quelli per migliore regia, miglior film, miglior attore, Sergio Romano, sceneggiatura e colonna sonora. Delusione per Paolo Sorrentino e La Grazia, che aveva 14 candidature. 3 i David per Le assaggiatrici di Silvio Soldini e La città proibita di Gabriele Mainetti. 4 a Primavera. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Isoradio. 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
6: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Sogu Soul, siamo con loro in la loro canzone dal titolo Back to Life per riprire la nostra diretta qui su Rai Radio sulle strade del mattino fino alle 9 con Angelo Torchetti e Alessandro Rosi alla parte tecnica. Allora siamo alle 6:10, comincia a muoversi un po' di traffico lungo le autostrade, tant'è vero che adesso abbiamo la prima coda nei pressi di Milano sulla A4 tra Dalmine e Capriate in direzione ovest. Si tratta di coda comunque segnalata soprattutto per un cantiere, quindi lavori in corso. E a proposito di lavori, non ce ne sono altre segnalazioni di lavori, però abbiamo comunque delle difficoltà soprattutto nella zona di Roma. Prima di tutto c'è la coda per il veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Nord, carreggiata nord, quindi verso l'autostrada 1 tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, c'è un chilometro di coda. Abbiamo poi le code per la viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est, quindi sul tratto urbano della 24, però di buono c'è da dire che l'incidente che era stato segnalato e che quindi avrebbe potuto provocare grossi disagi questa mattina se non si fosse risolto, quindi abbiamo comunque quel traffico soltanto intenso in questo momento. Incidente risolto tra via Fiorentini e la tangenziale est. Poi c'è un chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare in carreggiata nord per la viabilità esterna del raccordo che non assorbe il traffico. Recuperato anche il copertone che era stato segnalato anche dal nostro ascoltatore, che comunque era presente al chilometro 637, quindi tra Ceprano e Frosinone verso Roma, tutto regolare. C'è sempre l'incidente però tra Frosinone e Ferentino, ma anche nonostante l'incidente tutto scorre regolarmente, quindi non si sono formate né code né rallentamenti. Si prosegue con la musica, dai grandi successi del passato anche a quelli degli ultimi minuti, delle ultime settimane. In questo caso è proprio una novità assoluta perché è uscita da pochissimo il nuovo disco di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai su Radio.

Il giorno dei giorni, canzone di Ligabue. Grazie a Ligabue siamo arrivati direttamente a Correggio, vicino a Reggio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Infatti questa città natale, come sappiamo, è del Liga. E tra l'altro, a proposito di Reggio Emilia, è tutto in fermento nel capoluogo provinciale, appunto, di Reggio Emilia, perché è ancora tutto top secret, ma è in fermento perché arriva la principessa Kate d'Inghilterra a Reggio Emilia. Ha annunciato questa visita a sorpresa, ma ormai la sorpresa non è più così, ma arriverà comunque da Kensington Palace. Bocche cucite su quelle che saranno le location, sui percorsi, però farà questa due giorni la principessa del Galles e visiterà più di una scuola in città, perché l'obiettivo di questa visita non è semplicemente una visita turistica, ma la sua missione è proprio quella di approfondire il Reggio Emilia Approach. Sapete che la scuola e soprattutto gli asili di Reggio Emilia sono diventati un standard che è stato esportato in tutto il mondo, perché insomma sono dei metodi pedagogici all'avanguardia, una filosofia educativa per l'infanzia, quindi da 0 a 6 anni, riconosciuta a livello internazionale, studiata in tutto il mondo, è nata nel dopoguerra grazie al pedagogista reggiano Loris Malaguzzi. Questo è un metodo che pone il bambino al centro come soggetto attivo, quindi titolare di diritti, dotato di 100 linguaggi che sono quelli espressivi, comunicativi, cognitivi, e si basa anche sulla pedagogia di relazione, quindi la documentazione, la partecipazione delle famiglie. Tutto questo ha affascinato evidentemente la principessa Kate del Galles d'Inghilterra, che sarà appunto nel comune. Dal comune non filtrano dettagli, quindi, come abbiamo detto, sulla visita, però, come afferma il sindaco Massimo Massari, sicuramente un riconoscimento, e come dargli torto, per questo nostro sistema educativo, per la nostra città. Quindi, tra l'altro, anche la prima visita all'estero della principessa dopo tanti anni.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Mentre ascoltavamo questa bella canzone di Lucio Dalla che ci riporta agli anni Ottanta, cara, abbiamo ricevuto una notizia che riguarda la 14. C'è un veicolo in fiamme, attenzione, tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. Siamo esattamente al chilometro 437, è un camion, quindi un camion che sta bruciando, c'è fumo, attenzione, proprio tra Vasto Sud e Vasto Nord in entrambe le direzioni, quindi molta molta prudenza. Ma adesso ancora gli aggiornamenti meteo. E con noi di nuovo il maggiore Domenico Maione, ancora buongiorno.
1: Buongiorno, situazione del tempo che...

0: migliora sulle regioni del nord, gradualmente si avranno ampie schiarite, ancora qualche pioggia interesserà le zone del nord-est, soprattutto il Friuli Venezia Giulia, al momento sono in atto le piogge proprio nella zona di Udine e qualche pioggia è presente anche sulla Liguria, specie a Genova. Le piogge sono più insistenti invece al centro, specie tra Umbria, Lazio, soprattutto l'Alto Lazio e le Marche. Qualche pioggia sta arrivando anche sull'Abruzzo, specie sulla zona di Pescara. Al meridione ritroveremo le piogge sulla Campania, sulla Basilicata, sulla Puglia e localmente anche sulla Calabria. Una situazione che vede appunto ancora un po' di stabilità al centro-sud. Per fine serata migliora un po' la situazione, attendendo di nuovo le piogge nella giornata di domani. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione moderata e le temperature nella giornata di oggi tenderanno lievemente ad aumentare al nord, a rimanere stazionari invece al centro-sud.
1: Grazie al maggiore Domenico Maione. Più tardi, poco prima delle 10, un terzo appuntamento con l'Aeronautica Militare. A dopo.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
5: Buona energia, benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a decifrare il linguaggio delle stelle e a seguire le rotte del cosmo? Sintonizzatevi, il viaggio ha inizio. Oggi è giovedì, Marte, Saturno e Nettuno transitano in Ariete. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, giornata che parte col piede giusto. L'energia è alta e la voglia di fare non vi manca. È il momento ideale per dare una direzione chiara alle vostre iniziative, senza dispersioni. Quando scegliete di agire con strategia, diventate inarrestabili. Leone, i risultati iniziano a parlare di voi. Ciò che avete seminato con costanza ora prende forma e vi restituisce soddisfazioni concrete. Continuate a credere nel vostro valore. Quando siete centrati e sicuri, attirate riconoscimenti in modo naturale. Sagittario, una questione familiare vi chiede attenzione e presenza, ma avete la lucidità giusta per affrontarla. Prendetevi il tempo necessario, ascoltate e poi scegliete. La vostra saggezza nasce dall'equilibrio tra cuore e visione. Segni di terra, Toro, è il momento di dare chiarezza e rimettere ordine. Un'analisi lucida vi permette di correggere il tiro e rafforzare le basi. Ogni piccolo aggiustamento aumenta la vostra sicurezza. Vergine, determinati, concentrati, questa giornata vi rende protagonisti. Quando mettete a fuoco l'obiettivo, niente vi distrae. L'impegno che state dimostrando non passerà inosservato. Capricorno, la vostra forza è la costanza. Anche oggi sapete mantenere il focus e affrontare tutto con grande disciplina. Le sfide non vi spaventano, anzi vi motivano. Perseguite con questa determinazione. Piccola pausa cosmica, ma torniamo tra un po' a bordo di Viabilità astrale.

0: abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.
1: Buona energia, partiamo con i segni di aria. Gemelli, le ambizioni trovano terreno fertile, le motivazioni crescono e con esse la voglia di mettersi in gioco. Osate di più, il momento è favorevole per puntare in alto e credere davvero nelle vostre capacità. Bilancia, in amore serve ascolto e presenza. Un dialogo aperto e sincero può sciogliere tensioni e riportare l'equilibrio. Evitate le supposizioni, scegliete la condivisione. Acquario, un piccolo disincanto tra amici può lasciarvi perplessi, ma non chiudetevi. Chiarire con calma rafforza i legami più veri. A volte le relazioni crescono proprio passando attraverso un momento di verità. Segni di acqua, Cancro. È tempo di fare spazio al benessere. Allontanate ciò che appesantisce e circondatevi di persone che vi nutrono emotivamente. Quando scegliete ambienti e relazioni sane, la vostra energia cambia immediatamente. Scorpione, in coppia possono emergere piccole tensioni, ma nulla che non si possa trasformare in comprensione. Affrontate tutto con spirito costruttivo. Ogni confronto, se gestito bene, rafforza l'intesa e la complicità. Pesci, la vostra sensibilità è un dono potente. Sapete cogliere ciò che gli altri non dicono e trasformarlo in cura, empatia e soluzione. Usate questa qualità con fiducia. Avete la capacità di trasformare anche le emozioni più pesanti in nuove possibilità. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buona giornata e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Di abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.

0: Brano dei Ram che abbiamo ritrovato questa mattina, sempre un piacere ascoltare la voce di Michael Stipe. Intanto alle 6:47 minuti, pronti adesso per informarci nuovamente sullo stato del traffico, anche perché le notizie cominciano ad aumentare, quindi andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno. Attendiamo un attimo perché abbiamo qualche problema tecnico, ma insomma adesso vi informeremo naturalmente sulla situazione traffico e viabilità, perché a quest'ora, come sapete, c'è il primo collegamento della giornata con Autostrade per l'Italia. Intanto però vi dico che c'è sempre questo veicolo in fiamme tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara, ma è pronto il collegamento, quindi in linea al centro multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Degli La Sala. La circolazione è in aumento nelle aree cittadine, in particolare nella capitale rileviamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova per traffico in ingresso sul grande raccordo anulare, e segnaliamo anche un chilometro di coda sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto a causa di un camion oramai spento che aveva preso fuoco in direzione della 1 Milano-Napoli. In alternativa è possibile uscire a Sette Bagni e, dopo aver percorso la strada statale 4 Salaria, rientrare sulla diramazione a Castelnuovo di Porto. E ancora sulla diramazione Roma Nord il traffico è intenso verso il grande raccordo anulare a partire da Sette Bagni. Inoltre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi, la viabilità è congestionata con code tra via Togliatti e la tangenziale est verso il centro città. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia verso Milano si sono formate code per lavori tra Dalmine e Capriate, ci sono code per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Ancora code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Infine attenzione al fumo sulla 14 Bologna-Taranto provocato dal rimorchio di un camion in fiamme tra Vasto Sud e Vasto Nord, e si passa solo in corsia di sorpasso verso Pescara. Per altri aggiornamenti appuntamento tra un'ora, fate buon viaggio, più tardi.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

6:52 minuti, questa era The Bosa con Magnetic, canzone che ci sta accompagnando piano piano verso i prossimi appuntamenti che sono quelli delle 7. Come sapete ci sono in serie tre cose da ascoltare: i titoli del GR1 delle 7, poi c'è il Vangelo sulla strada e l'appuntamento con Rai Meteo, quindi ci informeremo nuovamente sulla situazione del tempo che ci aspetta per la giornata. Nel frattempo, visto che siamo oggi il giovedì del 7 di maggio, vediamo un po' chi compie gli anni, perché vedo per esempio il compleanno quest'oggi di Barbara D'Urso, conduttrice TV, che compie 69 anni. C'è anche il compleanno di un'altra conduttrice TV, che invece è Daniela Ferolla, che in questo momento credo sia impegnata, sì, sicuramente è impegnata in Uno Mattina, perché è la conduttrice del programma appunto di Rai 1 della mattina, e compie 42 anni, quindi gli facciamo tantissimi auguri. Altro compleanno della notissima Chiara Ferragni, 39 anni. Questi sono i personaggi più conosciuti. Anche lo schermitore oro europeo 2009-2011 Giampiero Pastore, che compie gli anni oggi e sono 50 esattamente. Paolo Savoldelli, altro sportivo ciclista, due volte vincitore del Giro d'Italia, che ne compie 53. A tutti loro naturalmente facciamo gli auguri di buon compleanno. Avrebbe compiuto, pensate, oggi un personaggio al quale siamo tutti legati e lo ricordiamo sempre con molto affetto e anche con molti sorrisi. Stiamo parlando del grandissimo Raimondo Vianello, che oggi avrebbe compiuto 104 anni.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, accordo possibile, la Casa Bianca ottimista in attesa della risposta di Teheran alla nuova bozza d'intesa, le borse ci credono. Trump ancora sul Papa, che io lo renda felice o no, gli Ayatollah non possono avere l'atomica, oggi Rubio in Vaticano da Leone XIV. Il delitto di Garlasco, la procura svela le intercettazioni contro Andrea Sempio che non risponde ai PM per i suoi legali, audio che non provano nulla. Cinema e Davide di Donatello, trionfa La città di pianura con 8 statuette, sul palco anche le preoccupazioni del settore che sollecita interventi. Calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain fa 1-1 con il Bayern Monaco e va in finale contro l'Arsenal, volley maschili, scudetto a Perugia.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce e non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo l'ascolto del Vangelo di Giovanni al capitolo 15, è quel discorso straordinario, un pezzo ovviamente, che Gesù fece ai suoi discepoli. Sono poche righe, le vorrei leggere tutte, dal 9 all'11. Gesù disse ai discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. E questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Cari amiche e cari amici, chi pensa che il cristianesimo sia una religione della tristezza, dei sacrifici o, come dire, delle penitenze, si sbaglia di grosso. Il cristianesimo è perché siamo felici, perché la nostra gioia sia piena. L'ha detto Gesù ai suoi discepoli e gliel'ha detto l'ultima cena. Ecco perché allora la dimensione della gioia di cui Gesù parla, che deve essere piena, non è un semplice sentimento superficiale di quelli che passano e vengono senza che si fermino. In realtà la gioia scaturisce se noi rimaniamo saldi nell'amore, se noi rimaniamo saldi nella fraternità che siamo chiamati a vivere e ad espandere. Osservare i comandamenti non vuol dire osservare delle regole, vuol dire amare, sì, amare. Sant'Agostino diceva: ama e fa ciò che vuoi. È l'amore il cuore del Vangelo, amare tutti, amare con passione. E anche se esageriamo, non ci preoccupiamo, meglio esagerare nell'amore che nell'odio e nella violenza, meglio esagerare negli abbracci che nell'indifferenza e nella freddezza. Ecco perché questa pagina evangelica ci rende la vita bella, viviamola e gusteremo la gioia di quell'amicizia che rende sapiente la vita. Non sono i soldi che ci fanno felici. Saremo felici se saremo amati e se sappiamo amare. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Ed eccoci qua all'appuntamento di Rai Meteo, dove vanno le nuvole, e anche oggi mi pare che di nuvole ne abbiamo abbastanza, vero Sabina Angeloni? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio in questo momento. Nuvole sì, che in queste prime ore del mattino sono tante, particolarmente diffuse, soprattutto sulle regioni meridionali. Sulle regioni meridionali, in particolare in Puglia, a Bari, abbiamo delle piogge diffuse che proprio in questi minuti stanno interessando appunto queste zone. Qualche pioggia la ritroviamo anche al nord, ma in questo caso si tratta di fenomeni per lo più a carattere sparso tra Liguria e Lombardia, e qualche fenomeno anche in Trentino Alto Adige. Sul resto del nord, sui settori pianeggianti, abbiamo spazi anche di cielo sereno. Il cielo infatti è sereno a Parma, a Bologna, dove in questo momento ci sono 11 gradi, e anche a Verona. Abbiamo però nubi basse a Venezia con una temperatura attuale di 14 gradi. Spostandoci invece alle regioni centrali, la nuvolosità è a tratti irregolare. Abbiamo cielo sereno o poco nuvoloso a Firenze, sta attenuando la nuvolosità anche in provincia di Roma, nuvolosità che però è ancora piuttosto diffusa tra Marche, Abruzzo ed anche in Umbria, così come anche sulla Sardegna. Al sud, l'abbiamo detto poco fa, abbiamo queste piogge che stanno interessando parte della Puglia, nuvolosità diffusa sulle regioni peninsulari, nuvolosità irregolare in queste ore invece sulla Sicilia. Quale sarà l'evoluzione per la giornata di oggi? Avremo una giornata che vedrà anche, diciamo, un temporaneo miglioramento delle condizioni del tempo su parte del paese, ci sarà qualche schiarita, avremo però nelle ore centrali delle piogge che interesseranno l'arco alpino, soprattutto i settori di nord-est ed anche i settori più interni tra Marche ed Abruzzo. Per il resto, da segnalare soltanto un nuovo aumento della nuvolosità a partire da questa sera, a partire da ovest, che andrà ad interessare dapprima la Sardegna e poi il resto delle regioni centro-meridionali, e questo purtroppo in vista di un nuovo peggioramento delle condizioni del tempo che ci accompagnerà proprio nella giornata di domani. Tra l'altro, oggi le temperature massime saranno in aumento, con valori che sulle principali località, sulle principali città del paese saranno al di sopra dei 20 gradi. Questo aumento sarà più marcato sull'arco alpino, sul nord-est ed anche sulla Sardegna, ma domani avremo qualche grado in meno nei valori massimi, proprio a causa di questo nuovo peggioramento che andrà ad interessare gran parte del centro-sud peninsulare.
0: Tra l'altro, questo aumento della nuvolosità previsto soprattutto per la giornata di domani perdurerà anche durante il weekend, si può già
1: allora
0: avere un'idea?
1: C'è da dire che sabato ci sarà un miglioramento piuttosto diffuso, quindi questa direi è una
0: sabato
1: buona
0: buono,
1: notizia
0: quindi,
1: sabato
0: quindi.
1: È buono, sabato avremo ampie schiarite, quindi sicuramente un inizio di fine settimana più stabile ed anche più soleggiato.
0: Su domenica lasciamo
1: su domenica ci sarà un peggioramento, ma ne vedremo meglio nei prossimi
0: d'accordo,
1: giorni.
0: D'accordo, grazie a Sabina Angeloni, buona giornata.
1: Buona giornata.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
10: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
11: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
9: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.

Non mancano mai nelle nostre selezioni musicali i Beatles, beh, insomma, come farli mancare, così come non mancheranno anche i prossimi Rolling Stones, perché sono in arrivo. Quando si nomina Beatles bisogna per par condicio nominare sempre Rolling Stones, che arriveranno con un nuovo lavoro molto presto, annunciato già, quindi sarà uno dei dischi che sicuramente troveremo ancora da trasmettere. Intanto alle 7:12 minuti torniamo sulle situazioni di traffico e di viabilità. Prima saluto Francesco Pantaleo, che ha preso il comando della regia. Intanto io vi racconto quello che sta succedendo in strada, perché c'è questo incidente sul 1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Sono 3 i chilometri di coda segnalati. Poi c'è sempre questa coda per il veicolo in fiamme che avevamo sulla diramazione Roma Nord nel corso della notte. Ancora segnalato questo chilometro di coda tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Abbiamo novità anche sulla 14 tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, rallentamenti per lavori. A Roma sul tratto urbano ci sono le code dei 3 km, traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est, mentre nella zona di Firenze ci sono le prime segnalazioni di rallentamenti sulla 11 tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 verso Firenze. Ancora tra Vasto Sud e Vasto Nord veicolo in fiamme, il camion segnalato in direzione nord verso Pescara. Al momento comunque non abbiamo problemi di viabilità. Ci sono le notizie ovviamente della Lombardia, che sono già aumentate. Infatti abbiamo le code sulla A1 nel tratto tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso nord, sulla 4 in entrambe le direzioni verso Brescia, code a tratti tra Per Milano Est e verso Torino tra Milano Est e Viale Certosa, sempre code di traffico intenso. Ancora code tra Bergamo e Trezzo sulla 4 in direzione Milano, e poi c'è anche la 8 tra Castellanza e Milano Nord verso il capoluogo lombardo. Ci sono code a tratti per traffico intenso. E chiudiamo l'elenco delle notizie che riguardano la Lombardia con Origgio a 8 Milano Varese, questo è il tratto della 9 in direzione di Lainate, dove abbiamo code di traffico intenso.

Alex Warren, un ennesimo successo per lui, si intitola Fever Dreams, la sua ultima canzone, alle 7:20 minuti. Intanto abbiamo novità adesso sulla diramazione di Roma Nord, è una novità parziale, nel senso che qui già avevamo dei disagi, quindi un chilometro di coda per un veicolo che era in fiamme nel corso della notte, adesso è praticamente un mezzo fermo in avaria, tant'è vero che al chilometro 13 il traffico adesso è anche bloccato tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, c'è un chilometro di coda, tutto per questo mezzo fermo in avaria, quindi probabilmente si sta lavorando per rimuoverlo. In ogni caso c'è questo disagio, al momento non si può transitare, traffico fermo al chilometro 13. C'è un altro incidente sulla 1, un'auto che è sbandato tra Frosinone e Ferentino in direzione Roma, chilometro 623-500, qui invece non abbiamo problemi e migliora la situazione sempre sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna, un chilometro di coda adesso di traffico congestionato, qui c'era stata una coda anche più lunga fino a 3 chilometri. Nessuna novità per quanto riguarda gli altri tratti al nord, mentre in Toscana c'è un nuovo rallentamento, questa volta sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, poi il traffico di Napoli che è più intenso adesso sulla tangenziale, infatti ci sono code tra Vomero e zona ospedaliera verso est e anche in direzione di Pozzuoli tra Capo di Chino e Corso Malta, code di traffico intenso. C'è Pino Daniele che ci offre un bel caffè, tra l'altro me lo hanno offerto proprio in questo momento dal bar, quindi arriva praticamente un bel caffè sincronizzato con la nostra musica di Pino Daniele, quindi a tutti voi un buon caffè, buona giornata.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Sean the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Harry Styles con American Girls. Intanto è durato poco, per fortuna, il blocco che c'era sulla diramazione di Roma Nord, era per un mezzo fermo in avaria tra Settebagni e Castelnuovo di Porto, quindi adesso si può transitare, non completamente libera la strada perché abbiamo un chilometro di coda tra Settebagni e Castelnuovo, però insomma chi è in coda può cominciare a passare lì nel punto dove c'era il veicolo in avaria. Quindi salutiamo anche Gian Maurizio.
1: Buongiorno. Siamo meditabondi, siamo anche che sono quel giornata interlocutori. Sentivo che anche qualche minuto fa qui su radio si parlava appunto delle previsioni del tempo, del fatto che oggi è una giornata così e così, poi il weekend
0: forse ci influenza un po' il tempo,
1: ma d'altra parte insomma non ci inventiamo nulla, no? Finché non arriva, siamo in questo periodo a metà tra la primavera e l'estate, quindi però il fatto che andiamo oggi ci godiamo una giornata diciamo discreta, il weekend fino a sabato dovrebbe andare bene,
0: così dicono, sabato dovrebbe essere discreta, poi
1: mentre
0: domenica,
1: su domenica
0: no.
1: Non si è espressa, no, perché no, non ci vuole dare sta brutta notizia secondo me. Vabbè, oggi quindi siamo arrivati al 7 di maggio e cosa dire, che tu lo sapevi, oggi tra gli onomastici, quelli un po' più particolari, sì, io ho segnato tre nomi che non è che ricorrano molto, cioè Acacio, ecco.

0: Aurelio già è leggermente più normale.
1: Che poi bisogna vedere anche come i nomi vengono abbinati ai cognomi, perché lì ci sono, c'è un'arte, no? Pensa a Acacio, ecco, se fosse del cognome stagionato.
0: No, ma anche Acacio Pepe.
1: Acacio Pepe,
0: insomma. E, quindi per quanto riguarda invece, non so, i compleanni, oggi tra i personaggi, quelli tutti più o meno, anche se non sono molto, diciamo, acculturati, ricordano. Cioè Brahms, insomma, Brahms lo sanno tutti, insomma, che è un musicista, un grande compositore. Poi ecco, un personaggio ci va di ricordare, che oggi speriamo venga fatto in TV, perché lui è stato davvero uno di quelli che se l'ha inventata un po' la televisione moderna, almeno per l'intrattenimento, è Raimondo Vianello.
1: Ah, fantastico.
0: Raimondo Vianello, con la sua ironia, piaceva a tutti, ai piccoli, ai grandi, sapeva essere
1: ironia cattivella, ma faceva proprio ridere,
0: trasversale.
1: Con la sua
0: e
1: moglie
0: poi
1: Sandra.
0: Oggi c'è anche da ricordare, abbiamo detto Brahms, ce n'è un altro che se non si offende, che è Tchaikovsky. Ecco, Tchaikovsky, che è quello degli schiaccianoci, insomma,
1: esatto.
0: No? Quindi mai dimenticarlo sotto Natale, no?
1: No.
0: Ecco, quando si fa la tombolata, che è lì.
1: Poi si comprano le statuette, quelle che schiacciano le noci. Non ho mai capito se funzionano, ecco, effettivamente. Perché
0: più di stato, Tchaikovsky ha così composto lo schiaccianoci. Vabbè, compositore russo. E queste sono alcune cose delle quali, per entrare in questa giornata. Altre le troveremo, tipo, non so, se volete vi parliamo di dieta, per dire. C'è un alimento un po', ecco, di solito pasta, vino e uova, no? Che sono alla base, insomma, dell'alimentazione, che vengono a periodi osannate o osteggiate, cioè la pasta, oppure la pasta, e così le uova, no? Le
1: Il colesterolo. Però fate la dieta delle uova.
0: Quindi insomma, questa cosa è particolare, e oggi è la giornata buona per le uova, oggi se ne parla bene.
1: Va bene, intanto è buona anche per ascoltare la novità di Jovanotti insieme a Frank Energy, o meglio il contrario, Frank Energy insieme a Jovanotti, pedala e batteria.

giusto, sì, abbiamo ritrovato anche Sting questa mattina, uno dei suoi successi, If You Love Somebody Set Them Free. Intanto abbiamo anche degli aggiornamenti a proposito del traffico nei pressi di Firenze sulla 11, a quest'ora è più intenso del solito, abbiamo infatti queste code a tratti verso Firenze tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 tra chilometro 11 e chilometro 7, ma ci sono altri tratti della 11 interessati da code, Sesto Fiorentino Firenze Peretola, ancora una coda verso Firenze, ma nell'altra carreggiata verso Pisa abbiamo anche dei materiali dispersi che provocano rallentamenti tra Prato Ovest e Monte Catini Terme. Poi c'è anche la Firenze Pisa Livorno con delle code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora una volta traffico in arrivo verso il capoluogo toscano, mentre nell'altra carreggiata in direzione Livorno abbiamo anche un cantiere che sta provocando rallentamenti. Comunque tra poco torneremo a parlare di viabilità perché ci sono i vari collegamenti sia con Autostrade per l'Italia e subito dopo l'appuntamento con Rai News 24, quindi in video per informare i telespettatori di Mattina 24, ma intanto c'è la novità di Saif.

0: In versione remix è l'ultimo successo dei BTS dalla Corea con questa loro Swim. Adesso dalla Corea andiamo direttamente molto più vicini a Via Bergamini qui a Roma per il centro multimediale di Autostrade per l'Italia che è collegato con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo il collegamento con la 1 Milano-Napoli tra il bivio per Acerra Fragola e la 16 Napoli-Canosa in direzione sud verso Napoli per un incidente appena accaduto all'altezza del chilometro 752. Segnaliamo 2 chilometri di coda, mentre sulla diramazione di Roma Nord della 1 Milano-Napoli per un veicolo in avaria segnaliamo 1 chilometro di coda tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1 dell'autostrada. Il traffico scorre su una corsia, il veicolo è fermo all'altezza del chilometro 14 più 500. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolar modo per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia. In direzione di Milano segnaliamo tempi di percorrenza di 15 minuti tra Bergamo e Trezzo e di 30 minuti sempre nella stessa direzione tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa. Traffico intenso anche in uscita da Milano verso Brescia, con tempi stimati in circa 30 minuti rispetto ai consueti 10 nel tratto compreso tra Pero e Milano Est. Traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con tempi di percorrenza di 15 minuti circa tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli, e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo segnaliamo 4 km di coda per il traffico congestionato tra la fine della Complanare e la tangenziale Est in direzione del centro città. Lavori ci portano sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 1 km di coda per chi è in viaggio in direzione nord verso Bologna, rispettivamente tra Pescara Nord e Pineto e tra Crotamare e Pedaso. Al momento il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Ciao Paolo, buongiorno ai telespettatori di Rai News 24 da Isoradio. Eccoci con le nostre notizie di infomobilità e oggi partiamo con una notizia arrivata da pochissimi minuti ed è un incidente che è segnalato sull'autostrada 1 tra il nodo 1 a Cerra Fragola e la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli. L'incidente però sta avendo degli effetti sulla viabilità in entrambe le direzioni perché abbiamo 2 chilometri di coda verso sud tra Cerra Fragola e la 16 e nel tratto inverso in direzione di Roma c'è 1 chilometro di coda. Restando in Campania abbiamo sulla tangenziale di Napoli le code del mattino, quindi tra Fuorigrotta e zona ospedaliera in direzione di Capodichino e anche verso Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. A questo punto arriviamo al traffico di Roma, dove il traffico è congestionato sul tratto urbano. Abbiamo infatti 4 chilometri di coda in direzione della tangenziale per traffico intenso, così come sulla Complanare anche verso la tangenziale ci sono code. Sempre intorno ai centri urbani più importanti come Firenze, per esempio, c'è una coda sulla 11 tra Pistoia e l'innesto con la 1 verso Firenze, una coda segnalata quindi sull'autostrada Firenze-Pisa Nord. Anche sulla 1 nei pressi di Firenze c'è una notizia di Firenze-Scandicci verso in uscita da Bologna, code di traffico intenso. Attenzione a delle code sulla 1 tra Modena Sud e la 14 in direzione Bologna per lavori. Poi abbiamo rallentamenti anche tra Valsamoggia e la 14, sempre sulla 1 in direzione di Bologna, e proprio nei pressi di Bologna ci sono code tra la 1 e Bologna Borgo Panigale in direzione sud. Anche intorno a Milano ovviamente il traffico è molto intenso sulla 4 con code in entrambe le direzioni sulla Milano-Brescia. Per oggi è tutto da Raiso Radio, a tutti voi una buona giornata.
1: Raiso Radio.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1. Nuovo piano degli Stati Uniti per la pace, si attende la risposta di Teheran che ha già detto alcuni punti sono inaccettabili. Trump, se dicono di sì la guerra finisce e le borse ci credono. La Chiesa è con le vittime della guerra, Leone XIV lo ribadisce. Oggi in Vaticano arriva il segretario di Stato americano mentre il capo della Casa Bianca attacca di nuovo il Papa. Che gli piaccia o no, l'Iran non può avere il nucleare. La diplomazia di Rubio in Italia, domani attesa a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni oggi vedrà il neopresidente ungherese Magyar. Garlasco, la procura di Pavia rivela le intercettazioni contro Sempio, parla da solo in auto e ammette: ho visto il video di Chiara e Alberto, lei mi ha respinto, i suoi legali, gli audio non provano nulla. Svolta nelle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa qualche mese fa a Milano dal compagno con decine di coltellate, indagato l'ex fidanzato per vilipendio di cadavere e furto. Una biennale libera e audace, citazione di Mattarella nelle parole del presidente Buttafuoco, che dice no alla censura preventiva mentre si annunciano nuove defezioni e proseguono le proteste davanti al padiglione russo della discordia. Davide di Donatello trionfa, le città di pianura di Francesco Sossai, 8 statuette tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore Sergio Romano, miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia Mia. Calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain sa anche difendere, l'1-1 con il Bayern Monaco vale la finale contro l'Arsenal. Tennis agli internazionali, il giorno di Sinner, nel pomeriggio primo allenamento al Foro Italico, debuttano Paolini e Berrettini.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Captain Sensible, ve lo ricordate con questa What che fece un bel successo negli anni 80? Intanto alle 8 e 5 minuti, prima di Giorno per Giorno, è pronto l'appuntamento con Ray Mentico. Volevo tornare un attimo sulle situazioni di infomobilità, perché in Liguria aumenta il traffico e su varie autostrade, la 7 con rallentamenti e code. Infatti ci sono code in direzione di Milano tra la 12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto, verso Genova rallentamenti tra Genova Bolzaneto e la 10, anche a Genova Bolzaneto stessa c'è una coda in uscita. Poi abbiamo code e rallentamenti anche sulla 10 tra Genova Pegli e l'innesto con la 7 in direzione di Genova. Sulla 12 invece è tutto regolare. Attenzione sulla Brennero Modena, dove c'è una nuova coda tra Carpi e l'innesto con la 1, 2 chilometri di coda. Per quanto riguarda invece i lavori in corso, sono ripercussioni della 14, le code che abbiamo tra Modena Sud e l'innesto proprio con l'autostrada adriatica in direzione di Bologna. E infatti è un cantiere che c'è sulla 14, tant'è vero che proprio tra il bivio della 14 a 1 e Bologna Borgo Panigale verso sud vengono segnalate delle code. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, ma adesso si parte con l'appuntamento di Rai Meteo.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Diamo il buongiorno per giorno a Gabriella Iovone. Buongiorno.
2: Ciao Angelo, ciao. Buongiorno per giorno anche a te.
0: Grazie.
2: E partiamo subito da Padova, dove oggi il sole è sorto alle 5.52 e tramonterà alle 20.25, e a Matera, dove è sorto alle 5.44 e calerà alle 19.54. E sul fronte meteo torna proprio il sole al nord, ancora nubi diffuse al centro e sulla Sardegna, ma con piogge isolate e tempo grigio ma asciutto al sud. Le temperature sono previste in aumento.
0: E i pollini, cari pollini, che fanno?
2: I pollini, diciamo, una via di mezzo oggi, perché la concentrazione è medio-bassa lungo l'arco alpino centro-occidentale, mentre per fortuna è assente altrove. Invece la qualità dell'aria è molto buona, eccetto per il nord, dove è discreta.
0: Riavvolgiamo il nastro, andiamo,
2: esatto,
0: al passato.
2: Andiamo al passato e ricordiamo l'ondata di gelo del 7 maggio 1957. Che vide uno straordinario ritorno del freddo, con neve che cade in collina e su alcune zone appenniniche, temperature rigide come gli 0,8 gradi di Milano Malpensa o 1 grado a Firenze. La stazione meteorologica di Pian Rosà vide la sua colonnina di mercurio scendere fino a meno 22 gradi, un vero e proprio record.
0: Il 7 di maggio.
2: Esattamente. Ma infatti poi alla fine anche questi giorni non sono particolarmente caldi.
0: Non così, assolutamente.
2: Considerate le caratteristiche del mese, a maggio è quasi normale un breve ritorno al freddo con abbassamento delle temperature, ma l'evento del 1957 fu davvero straordinario, tanto da essere considerato la più dannosa e anomala ondata di gelo tardivo del XX secolo. In realtà le cronache dell'epoca raccontano di una primavera, quella del 57 appunto, come calda e piovosa, ideale quindi per le colture, e questo faceva presagire ottimi raccolti.
0: E invece,
2: tanto che poi essendoci stata la riforma agraria, Angelo, nel 1950, sia i mezzadri che i coloni, che diventati i proprietari, guardavano chiaramente con grandi speranze al loro futuro, ma certo non potevano immaginare che ci fosse questa sorpresa dietro l'angolo, una profonda depressione fredda che irruppe sull'Italia abbassando le temperature e portando neve, spazzando via quindi i loro sogni, diciamo così, e le loro grandi speranze con il gelo che devastò le coltivazioni.
0: Infatti noi che facciamo dei lavori, diciamo, non legati alla campagna, ci scocciamo, insomma, ci urtiamo i nervi quando praticamente ci rovinano il weekend queste improvvise raffreddamenti,
2: esatto,
0: queste gelate, queste ondate di maltempo. Ma c'è chi
2: invece
0: c'è veramente
2: ci perde
0: poi, tantissimo.
2: Esatto, le ripercussioni sono pesanti poi, sì. Per la curiosità di oggi parliamo invece di un fiume, ma non uno qualsiasi, bensì uno scorre, un fiume che scorre al contrario, sfidando la natura. Si tratta del Green River, un grande fiume che ha rappresentato uno dei più grandi rompicapi della geologia nordamericana. Il principale affluente del Colorado segue infatti una traiettoria che sembra vada al contrario, e invece di aggirare le Uinta Mountains le taglia di netto per più di 160 km, come se scorresse in salita. Gli scienziati per anni hanno creduto fosse impossibile, Adesso invece un nuovo studio suggerisce che questo comportamento anomalo possa essere il risultato di un antico equilibrio tra sollevamento tettonico ed erosione. Secondo i ricercatori, quando le montagne iniziarono a sollevarsi lentamente dal terreno, il Green River, già presente, avrebbe continuato a scorrere lungo il suo percorso originario, erodendo la roccia con costanza, mentre naturalmente la catena montuosa continuava a crescere tranquillamente sotto di lui. E dagli studi dei ricercatori britannici e statunitensi è emerso che tutto sia attribuibile a un fenomeno chiamato gocciolamento litosferico, che provoca l'abbassamento e il rimbalzo delle montagne e che sia la causa dell'insolito percorso al contrario del Green River.
0: Veramente incredibile.
2: Sì,
0: la morale effetto... è che tutto non è impossibile.
2: Assolutamente, bravo.
0: Diciamo, arriviamo a questa conclusione, esatto. Qua. Poi insomma chissà se ci riusciremo, ma in ogni caso
2: infatti.
0: Il fiume ci è riuscito.
2: E per quanto riguarda invece il proverbio, se il ragno fa il bucato, il buon tempo è assicurato. Suggerisce ovviamente di osservare la natura, chiaramente il bucato e la sua ragnatela, perché vedere tante ragnatele è un ottimo segno meteorologico, infatti indicano che l'aria è secca e stabile.
0: Ma tu li vedi i ragni? Io non ne vedo,
2: sì,
0: ne vedo
2: qualcuno, sì, qualcuno, però non tantissimi come un tempo, questo sì.
0: Va bene, non li uccidete perché portano sfortuna, no? Mi pare, dentro casa.
2: Esatto, infatti poi tra l'altro si dice il ragno porta guadagno,
0: allora ce li teniamo.
2: Esatto.
0: Grazie
2: a te.
0: Grazie a Gabriella, buona giornata.
2: A te.
1: Giorno per giorno su Rai Isorati.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Si intitola Forte questa nuova canzone di Night, direi che è forte comunque, se sì, lo dice sì, da sì. solo, ma noi siamo d'accordo.
1: Stiamo dicendo appunto è un mondo, ci sono questi nuovi cantautori che un pochino hanno un suono che si assomigliano un po', potremmo fare 3-4 nomi, no? Lui è appunto Night, ci metti dentro Coez, poi anche Fulminacci, insomma un mondo e un nuovo modo per raccontarsi. A proposito di novità, c'è una notizia che ogni tanto torna, che ho visto che periodicamente è un tema che rilanciano, che però potrebbe essere un bel gancio per i nostri ascoltatori. Vale. Intanto noi coinvolgiamo con dei quesiti, perché c'è uno studio sempre più consolidato e oltretutto avvalorato anche da alcuni motori di ricerca che fanno ascoltare musica gratuita a qualsiasi ora, no? Li conosciamo tutti, che praticamente ha stabilito che l'età, diciamo la forbice tra i 30 e i 35 anni, un individuo smette di a meno che non faccia il nostro lavoro, certo. Che noi siamo costretti a sentire cose nuove, noi
0: costretti ma volentieri.
1: Volentieri, insomma, noi adesso non vi diciamo quante decine di canzoni ascoltiamo a settimana nuove, ma dobbiamo farlo perché è un po' è un aggiornamento professionale. Ma di solito le persone che consumano musica per diletto tra i 30 e i 35 anni a un certo punto smettono di scoprire cose nuove e si rifugiano in quelle che hanno già acquisito. C'è un termine tecnico che si chiama taste freeze, praticamente il congelare in qualche modo i ricordi, le emozioni, no? Perché con il addirittura c'è chi questa forbice la sposta a 30 anni, cioè dai 30 anni in poi uno guarda al passato e si rifugia in tutto ciò che risulta familiare, che sta di casa, quindi non so, la prima storia d'amore, un risultato all'università, il primo figlio, eccetera. Quindi ha congelato i suoi sentimenti riguardo la musica e sta lì. A questo proposito noi potremmo semplicemente chiedere ai nostri ascoltatori per verificare se questa teoria ha della, perché poi uno non è che ci pensa tanto, no? In questo momento, per chi può farlo, ovviamente state guidando, no, vi diciamo di non farlo, ma se potete pensate a tre canzoni che vi rappresentano e poi ecco, mandateci
0: e vediamo così, a che periodo corrispondono
1: e verifichiamo, in caso ci mettete al fianco la vostra età, ecco, quindi anche non ha importanza, uomo, donna, non ha importanza, quindi età, dice ho 33 anni e le mie tre canzoni, le canzoni della mia vita in assoluto, quelle che mi rappresentano, quelle che nelle quali mi riconosco sono queste, e andremo a scoprire tra età e canzoni se è vera questa cosa che uno dopo i 33 anni guarda molto al passato e poco al presente.
0: Il discorso che facevi prima, se la facessi a me questa domanda sarebbe impossibile rispondere perché ne ho mille di canzoni per tutte le varie epoche.
1: Ma infatti noi
0: ancora
1: siamo,
0: mi porto dietro adesso.
1: Noi siamo siamo un'eccezione. Fuori quota, fuori quota.
0: Allora, a proposito di novità, ecco, scopritene un'altra di novità, i Temper City.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Rai Radio.

0: Pelentano con i loro specchi riflessi. Gian Maurizio, dalle risposte dei nostri ascoltatori passa questa idea che comunque le canzoni, quando sono belle, passano le generazioni.
1: È vero. Abbiamo trovato un altro lavoro, però giuro che la prossima volta troviamo delle domande che abbiano meno, perché ovviamente abbiamo acceso l'interesse e i ricordi dei nostri ascoltatori, perché insomma la musica, si sa, è colonna sonora della propria vita. Però la cosa che dobbiamo dire è che ci sentiamo di contraddire anche questi studi, perché io ho appuntato un paio di ascoltatori. Allora, un ascoltatore di 44 anni più o meno, che ha indicato tre canzoni. Era Questo piccolo grande amore, classe, quindi siamo al 72, poi gli 883 anni e siamo a metà anni 90, e poi addirittura Teorema di Marco Ferradini, che ci riporta proprio all'inizio degli anni 80.
0: Quindi due canzoni su tre praticamente lui non era
1: praticamente nato. Cioè Ferradini, per dire, lui aveva un anno, Baglioni ancora non era nato, lui e gli 883 è l'unico che insomma che più o meno era nata in età adolescenziale. Poi c'è un altro ascoltatore, Fabio, che di anni ne ha 58, che ha indicato Alba Chiara, quindi 84, quindi 84, lui è del 78, quindi nato più o meno nel 78, poi Monna Lisa con di Ivan Graziani del 78, appunto, dicevamo, e poi la musica dance anni 80-90, quindi anche in questo caso canzoni che risalgono addirittura, lui classe 82, Alba Chiara aveva due anni quando, certo, è uscita, e Mona Lisa ancora prima, non era ancora nato, perché quindi insomma tutto sommato diciamo che le canzoni non rispecchiano, cioè i ricordi, non la data d'uscita ma di un'emozione, quindi è probabile che, ne so, che uno ascolta Questo piccolo grande amore, ecco, andando al mare, il papà o la mamma ascoltavano Baglioni, tu piccolino ascolti, quindi memorizzi una canzone che addirittura appartiene ai ricordi dei tuoi genitori.
0: Alle volte si memorizzano delle canzoni che io adesso sto cercando di capire che canzone è, te la chiedo anche a te, perché secondo me allora Consiglia dice, vabbè, te voglio bene di Pino Daniele, puoi perdere l'amore di Massimo Ranieri,
1: vabbè, qui ci siamo.
0: Ma l'altra canzone, 5 minuti e il jet partirà, che canzone è?
1: 5 minuti, che 5 minuti che ti ho perso era Michele Zerrillo.
0: 5 minuti e poi?
1: Com'è, perché sai, in questi casi
0: lei dice 5 minuti e il jet partirà,
1: ecco, allora, quindi hai perso il treno. Perché se 5 minuti non ce la fai a fare check-in, no, l'aereo è perso,
0: dramma.
1: Aspetta, 5 minuti e il jet partirà, in questo caso questo è uno dei pochi casi in cui vi possiamo possiamo ammettere l'uso dell'intelligenza artificiale. Allora, il verso, vedi, questo qui fa il figurone, è una celebre canzone del 1968, interpretata da Maurizio.
0: Ah, è quella, 5
1: ecco,
0: minuti
1: Maurizio
0: poi,
1: Arcieri, fondatore di New Dada e dei Crisma. Hai capito?
0: No, me la ricordo, adesso ho capito qual è.
1: Ecco.
0: Carlo, per esempio, dice Robert Miles, Children, i Queen, Once Lived Forever, Skyfall di Adele. Che
1: è già questo un po' più. Lui non ha detto quanti anni.
0: Lui ha 48 anni.
1: E allora qui ci siamo più o meno, ecco, si è fermato.

0: dei ricordi, però potrebbe essere, esatto, una rubrica dell'estate in cui noi facciamo, chiediamo agli ascoltatori di pigiare il loro taste freeze e ci richiedono tre canzoni.
1: Esatto, va bene.
0: Un format nuovo, dai.
1: Benissimo, abbiamo trovato una cosa a fare quest'estate. Allora, tra pochissimo c'è invece l'oroscopo di Jupiter, prima ci sono Bob Sinclair con Chiesa.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia, benvenuti a Viabilità Astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a decifrare il linguaggio delle stelle e a seguire le rotte del cosmo? Sintonizzatevi, il viaggio ha inizio. Oggi è giovedì, Marte, Saturno e Nettuno transitano in Ariete. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, giornata che parte col piede giusto. L'energia è alta e la voglia di fare non vi manca. È il momento ideale per dare una direzione chiara alle vostre iniziative, senza dispersioni. Quando scegliete di agire con strategia, diventate inarrestabili. Leone, i risultati iniziano a parlare di voi. Ciò che avete seminato con costanza ora prende forma e vi restituisce soddisfazioni concrete. Continuate a credere nel vostro valore. Quando siete centrati e sicuri, attirate riconoscimenti in modo naturale. Sagittario, una questione familiare vi chiede attenzione e presenza, ma avete la lucidità giusta per affrontarla. Prendetevi il tempo necessario, ascoltate e poi scegliete. La vostra saggezza nasce dall'equilibrio tra cuore e visione. Segni di terra, Toro, è il momento di dare chiarezza e rimettere ordine. Un'analisi lucida vi permette di correggere il tiro e rafforzare le basi. Ogni piccolo aggiustamento aumenta la vostra sicurezza. Vergine, determinati, concentrati. Questa giornata vi rende protagonisti. Quando mettete a fuoco l'obiettivo, niente vi distrae. L'impegno che state dimostrando non passerà inosservato. Capricorno, la vostra forza è la costanza. Anche oggi sapete mantenere il focus e affrontare tutto con grande disciplina. Le sfide non vi spaventano, anzi, vi motivano. Perseguite con questa determinazione. Piccola pausa cosmica, ma torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: Prima di tornare da Rino Jupiter per la seconda parte di Viabilità Astrale, torno un attimo sulla notizia della 1, perché c'è questo incidente al chilometro 752, siamo nel tratto tra nodo 1 a Cerra Fragola e la 16 Napoli Canosa in direzione Napoli. C'è questo incidente, quindi carreggiata sud, che però sta avendo degli effetti sulla viabilità in entrambe le direzioni, soprattutto in direzione di Napoli verso sud c'è una coda che adesso è aumentata fino ad arrivare a 4 chilometri, mentre in direzione Roma, sempre nel tratto tra la 16 e Cerra Fragola, abbiamo un chilometro di coda. Nel frattempo aumenta il traffico anche sulla 1 nel tratto tra la 11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Anche a Firenze Scandicci ci sono in entrambe le direzioni delle code, code che per lavori abbiamo sulla 14 verso Bologna tra la 1 e Bologna Borgo Panigale, e poi anche le code di 2 chilometri tra Carpi innesto con la 1 sulla 1 in direzione di Modena. Per quanto riguarda poi la situazione di Bergamo, c'è questa coda in uscita da Milano con code a tratti anche in direzione di Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
2: Buona energia, partiamo con i segni di aria. Gemelli, le ambizioni trovano terreno fertile, le motivazioni crescono e con esse la voglia di mettersi in gioco. Osate di più, il momento è favorevole per puntare in alto e credere davvero nelle vostre capacità. Bilancia, in amore serve ascolto e presenza. Un dialogo aperto e sincero può sciogliere tensioni e riportare l'equilibrio. Evitate le supposizioni, scegliete la condivisione. Acquario, un piccolo disincanto tra amici può lasciarvi perplessi, ma non chiudetevi. Chiarire con calma rafforza i legami più veri. A volte le relazioni crescono proprio passando attraverso un momento di verità. Segni di acqua, Cancro. È tempo di fare spazio al benessere. Allontanate ciò che appesantisce e circondatevi di persone che vi nutrono emotivamente. Quando scegliete ambienti e relazioni sane, la vostra energia cambia immediatamente. Scorpione, in coppia possono emergere piccole tensioni, ma nulla che non si possa trasformare in comprensione. Affrontate tutto con spirito costruttivo. Ogni confronto, se gestito bene, rafforza l'intesa e la complicità. Pesci, la vostra sensibilità è un dono potente. Sapete cogliere ciò che gli altri non dicono e trasformarlo in cura, empatia e soluzione. Usate questa qualità con fiducia. Avete la capacità di trasformare anche le emozioni più pesanti in nuove possibilità. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buona giornata e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: con i Coldplay, con la loro Miracles, fino all'appuntamento ancora con il riepilogo del traffico che arriva direttamente dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora una volta buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo direttamente con la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto e una moto, siamo tra Villa Literno Pomigliano e la 16 Napoli-Canosa in direzione sud verso Napoli, segnaliamo 5 km di coda. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 752. I curiosi in carreggiata apposta verso Roma stanno causando 2 km di coda tra lo svincolo per la strada provinciale 1 Casoria e Acerra a Fragola. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolar modo per chi in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti circa, il doppio rispetto alla media tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa, e in direzione opposta verso Brescia registriamo tempi di 30 minuti tra Pero e Milano Est. Traffico intenso anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze con tempi stimati in circa 20 minuti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo per il traffico congestionato sono 4 i chilometri di coda tra la fine della Complanare e la tangenziale est verso il centro città e 3 chilometri sulla parallela Complanare sempre verso la tangenziale est. Lavori ci portano sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo in direzione di Bologna 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, e 2 km di coda anche in direzione sud tra Pedaso e Grotta a Mare. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Eccola qua Laura Pausini con la sua immensa mente. Ma se ti chiamasse Laura Pausini all'improvviso, sì, tu ci crederesti che potrebbe essere lei?
1: Ormai sì, nel senso che siamo abituati, nel senso che poi lei è una che queste cose le fa anche. Ma allora, due cose. Una importante è che sennò non posso andare via, perché noi ogni mattina andiamo a scomodare gli elenchi telefonici, le pagine gialle, certo, gialle perché sono giapponesi, quindi insomma. Perché sapete, c'è sempre un ex calciatore giapponese che festeggia il compleanno. Anno, e oggi, classe 1988, scomodiamo e facciamo gli auguri a Takayuki Morimoto, ex calciatore giapponese, classe 88, auguri. Mentre per chiudere, sai, in questi giorni si parla molto del Papa e anche di questi contrasti.
0: Oggi c'è la visita di Rubio, no?
1: E soprattutto di Trump, no? che in più occasioni si è rivolto con toni molto accesi nei confronti del papato. In questo caso è una vicenda molto privata, nella quale però i personaggi molto famosi possono incappare. Allora, appena eletto, cioè il nuovo Papa è passato da una vita, diciamo, apparentemente normale, senza grossi privilegi, ad essere uno dei cittadini
0: a fare la
1: più
0: vita da Papa,
1: ecco, quindi è passato da sacerdote a Papa nel giro di un conclave. Che è successo? Che quindi rimangono delle incombenze, perché una persona normale può avere, non so, un mutuo, può avere quindi un conto in banca, certo. E quindi lui, americano, quindi statunitense, personalmente, come una persona ovviamente farebbe, doveva aggiornare i dati della propria, perché certo, è arrivato
0: dati protetti della privacy,
1: ecco,
0: quindi
1: l'alert che doveva aggiornare appunto i dati della propria banca, quindi il nome, cognome, nuovo indirizzo e numero telefonico, al che lui chiama la filiale della sua banca, mm-hmm, il Papa, e risponde ovviamente un'operatrice che quindi spiega, dicevo che ho ricevuto questa chiamata, dovrei aggiornare.
0: Lui avrà detto: sono Robert Prevost.
1: Ecco, sì, ha detto, infatti, ha detto nome e cognome.
0: Non si ricordava chi fosse.
1: Lei, tranquilla, ha detto: magari per questi dati che sono sensibili, dovrebbe passare qui in agenzia.
0: Certo.
1: A quel punto, silenzio.
0: Che ci vuole?
1: Silenzio.
0: Una
1: il Papa
0: papale.
1: Si è guardato allo specchio e ha detto: ma io sono Papa. E qui ha detto: guardi, la vedo un po' difficile come cosa. E ha detto: no, guardi, non se ne può far niente. E ha riattaccato. Dice: guardi, deve venire qui. A quel punto, dice: ma com'è finita questa storia? È finita che un prelato, anche lui americano, che conosceva i vertici della banca, ha chiamato, ha spiegato la situazione e ovviamente, come per miracolo, hanno risolto la situazione.
0: Hanno risolto, visto poi, alla fine.
1: Ecco. E sì, questa cosa mi ricorda delle gag che sono vere. Una riguarda un nostro collega, in tempi, quando ancora i tempi di Rai Stereo 2, in cui ancora
0: non c'erano
1: i telefonini,
0: no?
1: Quindi noi, per quando contattavamo un artista, e spesso gli artisti non ti vogliono lasciare il numero telefonico, quindi richiamavano in regia, mm-hmm, dove c'era un telefono analogico, e quindi dovevamo avvertire il tecnico, perché noi eravamo dall'altra parte del vetro, cioè: guarda, se dovesse chiamare questo personaggio, fatti dare il numero telefonico e lo richiamiamo per l'intervista. In quel caso, anche lì ci sono dei cambi turno, quindi io, cioè il collega che faceva questa trasmissione di musica classica, aveva avvertito il tecnico: cioè, guarda, dovrebbe chiamare Luciano Pavarotti, ti darà un numero telefonico al quale richiamarlo, mi raccomando, quando chiama avvertimi subito, mm-hmm, che vado a parlarci. Cambia tecnico,
0: non c'è stata la consegna.
1: E quindi quello nuovo, che era un Gianluca, ecco, il nuovo cognome non lo diciamo perché ancora lavora, non sapeva nulla. Però, siccome Gianluca era un buon tempone e spesso a quella linea interna i colleghi tecnici facevano scherzi, lui pensava che fosse uno scherzo. Quindi chiama, squilla il telefono verso le 8:15, perché la trasmissione cominciava alle 8:30. Lui risponde e dall'altra parte della cornetta, quindi del telefono, c'era appunto la voce, dice: sono Luciano Pavarotti. E lui risponde,
0: perché
1: proprio
0: non gli ha fatto l'acuto, quindi se avesse fatto l'acuto l'avrebbe riconosciuto.
1: Oppure
0: che
1: nessun dorma, ha detto: sono Luciano Pavarotti. Lui, stufo degli scherzi che facevano i colleghi, gli risponde proprio così in romano: e io sono Nembo Kid. E ha riattaccato. Questa storia ovviamente ha fatto il giro del mondo,
0: si tramanda tra generazioni,
1: cioè, no, tant'è che a fine quell'anno, una cosa straordinaria, nella busta paga, ancora era cartacea, attaccata alla busta paga c'era un foglietto della direzione generale in cui invitavano, della direzione radio se non ricordo, in cui invitavano tutti i collaboratori e o dipendenti a rispondere al telefono in modo decoroso.
0: Me la ricordo questa cosa. Presentarsi perché, con nome e cognome. Sì,
1: perché insomma Luciano Pavarotti c'era rimasto un po' male, esatto, di questo si è risposto io sono Lembo Kid.
0: Vabbè, però magari ci avrà sorriso.
1: Comunque domani torniamo, sì. Un saluto da Tarzan.
0: Ciao.

0: Ore 9.
1: Si è parlato tanto.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Stati Uniti e Iran, tra tensioni attese, va avanti il lavoro diplomatico per giungere a un accordo. Lo stretto di Hormuz resta centrale, Trump fiducioso nei negoziati.
4: Non tentenna la fiducia del presidente americano nei negoziati, la guerra finirà presto e lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto a tutti se l'Iran accetta un'intesa, continua a ripetere Trump, in attesa come il resto del mondo di una risposta di Teheran alla bozza di accordo in 14 punti proposta dalla Casa Bianca. Secondo la CNN potrebbe arrivare in giornata o comunque prima del viaggio di Trump in Cina previsto per metà maggio. Gli ultimi colloqui sono stati molto positivi. L'Iran non può avere il nucleare, ci arriveremo, ha promesso Trump, anche se il regime proprio sul nucleare non ha ancora mostrato cedimenti. Se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha detto ancora il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. Per ora da Teheran nessuna risposta ufficiale, anche se l'agenzia vicina ai Pasdaran ha definito inaccettabili alcuni punti della bozza del memorandum americano. E ad Hormuz la tensione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco degli Stati Uniti. Claudia Stamerra, GR1.
3: Un clima che ha immediati effetti sui mercati. Colleghiamoci con Milano, con Chiara Rancati, per le aperture delle borse in Europa.
5: Anche oggi i mercati azionari sembrano confermare la fiducia in un'evoluzione positiva della crisi tra Stati Uniti e Iran e aprono in territorio positivo, anche se con più cautela di ieri. Milano più 0,44%, Parigi più 0,2%, Londra e Francoforte sulla parità. Sono ancora in rialzo, un po' più marcato i mercati asiatici, dove si confermano gli acquisti soprattutto sul comparto high-tech. Vola Tokyo, ieri chiusa per festività, che sfiora il più 6%, e sale di un altro punto percentuale abbondante anche Seoul, il listino che ha guadagnato di più al mondo grazie ai microchip e all'intelligenza artificiale, più 75,5% da inizio anno, addirittura più 186,80% in 12 mesi. Per dare un parametro di confronto, Piazza Affari, che è sui massimi dal 2000, negli stessi periodi ha guadagnato rispettivamente il 10,4% e il 27,5%. Osservati speciali poi ancora i prezzi delle materie prime, che stamattina sono sostanzialmente stabili: il petrolio Brent sui $101 al barile, il gas naturale a 44,3 euro al megawattora. Linea a voi.
3: È arrivato a Roma il segretario di Stato americano Rubio, oggi in Vaticano, l'atteso incontro con il Papa dopo gli attacchi di Trump a Prevost. Ieri l'ultimo, il capo della Casa Bianca, ha detto che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ieri Leone è tornato a rilanciare un messaggio di pace, la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Domani Rubio vedrà la Presidente del Consiglio Meloni, Presidente del Consiglio che oggi riceve il neopremier ungherese Modior. Andrea Sempio sarà in grado di spiegare: quegli audio non provano nulla, così i legali dell'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, dopo che la procura le ha contestato le intercettazioni in cui da solo in auto dichiara di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto, di aver tentato con lei un approccio e di essere stato respinto. Parliamo adesso della strage di Capodanno a Cramontana. L'Italia ha stilato una prima stima dei danni da presentare alla Svizzera.
6: L'Italia vuole ottenere il risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale aperto dopo il rogo di Cramontana. 6 cittadini italiani morti e altri 14 rimasti gravemente feriti. Per questo Roma ha chiesto di costituirsi parte civile nell'inchiesta svizzera. La prima stima è di 300.000 euro. Sono dettagliate le spese sostenute per assistere i nostri cittadini. Tra queste, circa 45.000 euro per il sostegno psicologico, 70.000 euro per il trasferimento dei feriti e 120.000 euro per il rimpatrio delle bare e delle famiglie coinvolte. Ma si tratta solo di una prima stima, limitata alle spese della protezione civile. Toccherà poi ai giudici elvetici decidere nelle prossime settimane se accogliere o meno la nostra domanda di essere parte civile. Dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornaro, Corrado commenta così:
0: ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie.
6: Simona Decina, GR1.
3: Sport: Paris Saint-Germain e Arsenal si sfideranno nella finale di Champions League in programma il 30 maggio a Budapest. La squadra francese, che ha vinto lo scorso anno, ha pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco e si è qualificata grazie al 5-4 dell'andata. Cinema e David di Donatello, in una serata segnata dalle preoccupazioni del settore e dagli appelli dal palco, trionfa Le città di pianura di Francesco Sossai con 8 statuette, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore Sergio Romano. Nessun David per La grazia di Paolo Sorrentino, che partiva da 14 candidature. Tra le attrici premiate l'83enne Aurora Quattrocchi, protagonista in Gioia mia, e Matilda De Angelis, non protagonista in Fuori. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, il prossimo appuntamento con il GR1 alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
2: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
7: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
8: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
7: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
8: 348 103 10 10.
7: Vi aspettiamo.
9: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

con Set Adrift on Memory Bliss, l'Isola Radio Gold delle 9 che ci ha portato indietro nel tempo al 1991 con il sample di chitarra di True di Gary Kemp degli Spandau che si tira ancora in sottofondo, ma in questo caso PM Down ci ha portato indietro esattamente di 45, eh sì, perché era il 91, mamma mia ragazzi. Questa è l'Isola Radio Gold delle 9 dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Rai Radio. Buongiorno, buon giovedì 7 maggio da parte mia, da Max Locafara in questo momento al microfono insieme ad Alessandro Rosi ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni e dei cursori. Salutiamo Angelo Torchetti che insieme a Gian Maurizio Foderaro abbiano tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata, come quasi sempre accade per quello che mi riguarda dal lunedì al giovedì. Siamo insieme fino a mezzogiorno, alle 10 oggi puntata straordinaria di In Viaggio con Elisabetta, perché l'abituale appuntamento con Animali a Bordo con il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, oggi non ci sarà, ma ci sarà un niente poco di meno che, come direbbe il buon Mario Riva, un ospite d'eccezione, perché sarà il nostro graditissimo ospite In Viaggio con Elisabetta. Ci sarà Carlo Conti, quindi state con noi e se voleste mandare dei messaggi, comunque con degli attestati di stima, di affetto e perché no, delle curiosità riguardo il suo ultimo libro, perché sappiamo ha svolto tanti lavori Carlo Conti, ma ultimamente si attesta anche come scrittore, e parleremo proprio dell'uscita del suo nuovo libro per ragazzi, e questo durante In Viaggio con Elisabetta, con Elisabetta Ferracini, dalle 10 alle 11, mentre dalle 11 a mezzogiorno saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. La condizione del traffico in questo momento, allora ripartiamo dagli aggiornamenti che provengono dalla 1, dove c'è stato un incidente nel tratto campano dell'Autosole e che sta interessando entrambe le direzioni, tra Caserta Sud e il nodo della 1 con la Villa di Terno Pomigliano. Siate prudenti in entrambi i sensi di marcia. Mentre l'incidente è accaduto al chilometro 752, siamo sempre in Campania, tra il nodo della 1 con la Cera Fragola e la Napoli Canosa, qui coinvolte sì una moto e due auto addirittura. Al chilometro 752 c'è la coda di 5 km con tendenza all'aumento. Ci sono dei disagi nel medesimo tratto anche in direzione opposta, quindi siate prudenti anche verso Roma, sempre sulla 1. Il traffico intenso che crea code sulla 10 tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova, siamo in un tratto a gestione Autofiori, mentre tornando sulla Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso il capoluogo emiliano, qui c'è coda per traffico intenso in un tratto di poco meno di 8 km. Sulla 14 due incidenti, uno avvenuto in direzione sud tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova verso Ancona al chilometro 11, l'altro avvenuto all'uscita di Imola, sta interessando entrambe le provenienze, ma al momento per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sui nostri sistemi vediamo se si palesa qualcosa, neanche a dirlo, vabbè, tutte le consolari intorno a Roma interessate dal traffico intenso, siamo sugli strascichi del traffico pendolare con inizio delle attività lavorative. Andiamo in Sicilia, sulla Palermo-Catania, la 19 è accaduto proprio verso Catania, un incidente un chilometro e mezzo prima di Casteldaccia. Proseguiremo con l'analisi del traffico anche sui tratti non gestiti da ASPI e daremo spazio ai vostri messaggi, che sempre numerosi, giungono al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold, con PM Down, con Set Adrift on Memory Bliss 1991. Questa invece è l'Isola Novità di Tommaso Paradiso, dedicata a tutti i romantici. E ce ne stanno all'ascolto, e buon viaggio, questa è Rai Radio. Sveglio.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Rai Isoradio.

che vogliamo dedicare a Rossella, che ci sta ascoltando in questo caso da Perugia e sta andando al lavoro. Buon lavoro anche a te e grazie della fedeltà e dell'affetto fervidamente reciproco. Allora, sulla condizione del traffico, ripartiamo dagli aggiornamenti che provengono dalla Bologna-Taranto, perché qui, a beneficio anche di coloro che ci hanno messaggiato al 348 103 1010, c'è questo incidente accaduto al chilometro 11 in direzione sud sulla Bologna-Taranto, tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova. Un tamponamento avvenuto tra tre auto in corsia di sorpasso al chilometro 11 in direzione sud ed è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso con relativa coda tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio della 14 appunto con la Bologna-Padova. Tra il chilometro 7 e il chilometro 14 e 400 al chilometro 11 della carreggiata sud è accaduto questo incidente. In direzione opposta, più o meno nel medesimo tratto, c'è traffico anche qui tra Castel San Pietro e il bivio della 14 con la Bologna-Padova. Proprio sulla Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e il bivio con la Bologna-Taranto, verso il capoluogo emiliano c'è coda per traffico intenso. Sulla variante di Valico, prudenza. Se foste in viaggio verso Bologna, in direzione nord, al chilometro 31.500, tra Aglio e Firenzuola, in galleria, sulla corsia di emergenza, c'è un veicolo fermo. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto nel tratto campano della 1, questo tamponamento tra una moto e due auto, avvenuto al chilometro 752 della carreggiata sud, tra il nodo della 1 con la Cerra Fragola e la Napoli Canosa. Qui tamponamento tra una moto e due auto, in questo caso con coda di 5 km con tendenza all'aumento. Lì nei pressi e nella medesima direzione ancora incidente, però sono stati già spostati in emergenza, in corsia d'emergenza, i mezzi coinvolti tra il nodo della 1 con la Villa Literno Pomigliano e la Cerra Fragola. Proseguiamo sulla A3. Rimaniamo in zona, alla stazione di Napoli, l'uscita di Napoli per le provenienze da Salerno c'è coda, mentre proprio sulla tangenziale del capoluogo campano tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli c'è coda per traffico intenso. Tra poco aggiorniamo la condizione del traffico a Roma.

0: Condizioni nel traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Mobilità Servizi. Ci attende in collegamento Simona Di Capua. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci ascolta questa mattina. Partiamo dal raccordo anulare, dove nel tratto Salaria Casilina è chiusa per manutenzione la corsia tra gli svincoli per la Nomentana e la centrale del latte in direzione Casilina. Traffico rallentato poi in via Flaminia tra Labaro e Tor di Quinto in direzione centro, rallentamenti anche sulla tangenziale est tra le uscite Lanciani e Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi. In via Appia, rallentamenti tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare in direzione centro, traffico rallentato anche sulla via del mare tra Acilia e il raccordo, così come sulla Pontina da Mostacciano alla Colombo. E oggi, questa mattina, doppio sit-in in programma nell'area di Viale Trastevere, prima a Largo Bernardino da Feltre, poi in via Morosini, sempre nei pressi del Ministero dell'Istruzione. Al termine dei sit-in da via Morosini partirà un corteo diretto a via Ippolito Nievo. E ricordiamo in chiusura che in centro oggi e domani tra i palazzi istituzionali e il Vaticano sono previsti divieti di sosta e limitazioni al traffico per la presenza in contemporanea di diverse delegazioni diplomatiche. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
2: Rai Radio, traffico e viabilità.

John Armatrading con Drop the Pilot su Raizo Radio. Continua da messaggiarci al 348 103 1010. Vi ricordiamo che oggi non ci sarà il consueto appuntamento con animali a bordo con il medico veterinario il dottor Federico Coccia, ma ci sarà graditissimo ospite in una puntata straordinaria di In Viaggio con Elisabetta, Ferracini. Ci sarà Carlo Conti e stanno già arrivando anche messaggi proprio per Carlo. Continuate a farlo sempre in assoluta sicurezza. Ripartiamo dalle notizie provenienti dai tratti non gestiti da Autostrada per l'Italia. La 2 del Mediterraneo, rallentamenti tra Monte Corvino e Eboli verso Reggio Calabria dovuti al traffico intenso. Sul raccordo per Benevento, rallentamenti a causa di un veicolo in avaria che rimane 2 chilometri dopo la stazione proprio di Benevento in direzione della A16, quindi siate prudenti in direzione dello svincolo di Benevento sulla A16, sul raccordo per Benevento. Invece, tornando sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, riprendiamo la notizia dell'incidente avvenuto sulla 1 tra il nodo con la Villa Literno Pomigliano e Acerra Fragola verso Napoli. Sta provocando rallentamenti, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova verso Ancona al chilometro 11 della carreggiata sud. È accaduto all'interno del tratto interessato da traffico intenso con relative e conseguenti code tra il bivio della A14 con l'autosole e la Bologna-Padova in direzione sud, e in effetti ripercussioni ci sono anche sullo stesso ramo Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione di quest'ultima. Fra Quintale con l'Isola Novità Aranciata, quasi quasi ci vorrebbe bella fresca o un caffè, perché no? Aggiorniamo le condizioni meteo.

0: Fra Quintale con l'isonovità aranciata su Rai Isoradio. E allora aggiorniamo ancora la condizione del traffico sulla 11, la Firenze e Pisa Nord tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 verso il capoluogo toscano. Ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 7 km, mentre c'è una novità che proviene dalla A26, la Genova Gravellona Toce, tra il Bivio con la 10 e Masone verso Gravellona, al chilometro 11 e 100, c'è un veicolo fermo in avaria e c'è coda già a partire dal chilometro 8, siamo al chilometro di coda, forse anche qualcosa di più. Puntuali 9.45, aggiorniamo le condizioni del tempo. E su Isoradio, come sempre, lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare. È presente qui con noi in studio il maggiore Domenico Maione. Buongiorno.
1: No, buongiorno. Situazione del tempo che migliora sulle regioni del nord, ad iniziare dal nord-ovest, quindi ampie schiarite su Piemonte, Lombardia, su parte della Liguria e sull'Emilia-Romagna. Ancora qualche pioggia interesserà le zone del nord-est, nello specifico Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Proprio su queste zone sono in atto delle deboli piogge. Piogge presenti anche al centro, sulla Toscana meridionale e sul Lazio settentrionale, così come sulle Marche. Ancora qualche pioggia interesserà nel corso della giornata l'Abruzzo. Al meridione al momento ci vengono segnalate poche piogge, ma sono le zone più colpite per quanto riguarda i rovesci sparsi, che nel corso della giornata interesseranno Campania, Molise, Puglia e localmente anche Basilicata e Calabria. Andrà decisamente meglio sulla parte ionica proprio della Calabria e sulla Sicilia. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione settentrionale sul versante tirrenico, meridionale su quello adriatico. Temperature in lieve aumento al nord, mentre saranno stazionarie o senza variazione di rilievo al centro-sud.
0: Grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

Goccia a Goccia su Isoradio, 7 minuti poco meno alle 10, lo ricordiamo, saremo in viaggio con Elisabetta come sempre dal lunedì al giovedì, ma oggi non c'è l'appuntamento come di consueto Animali a Bordo con il medico veterinario il dottor Federico Coccia, ma avremo graditissimo ospite Carlo Conti che ci parlerà del suo ultimo libro A pesca con il babbo, manuale di complicità tra padre e figlio, e stanno arrivando messaggi anche nel merito della pesca e non solo, comunque continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Sulla 26 intanto in merito al traffico, ricordiamo il veicolo fermo al chilometro 11.100 tra il bivio con la 10 e Masone verso nord che sta provocando coda di 2 km. Michael Bublé e Rocco Hunt e poi saremo in viaggio con Elisabetta.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Da Max Locafano in questo momento al microfono. Tra poco, come detto, saremo in viaggio con Elisabetta, oggi puntata straordinaria. Non saremo con gli animali a bordo, con il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, ma avremo graditissimo ospite Carlo Conti, al quale state già mandando tantissimi messaggi attestati di stima, di affetto e non solo. Allora, sulla 26 parliamo del traffico. Tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona c'è una coda provocata da un veicolo fermo. Buona notizia, è stato rimosso, quindi messo in sicurezza, ma rimane ancora la coda che nel frattempo si è accumulata tra il chilometro 5 e il chilometro 11 e 100. Non manca il traffico sulla Firenze e Pisa Nord, tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, un tratto di 7 chilometri, mentre sulla Milano Varese giunge adesso in questo momento la notizia che tra Castronno e Solbiate al Bizzarri verso Milano c'è una coda per lavori. Sul ramo Casalecchio anche qui traffico tra Bologna Casalecchio e il bivio con la 14 verso quest'ultima. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo della Torino Brescia, la A21, dove ci sono code per un chilometro tra Bronistradella e Castel San Giovanni verso Brescia.
1: In viaggio
2: con Elisabetta.
3: Viaggio.
2: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
3: Sì, accendete la radio.
0: Sembra che stiamo accendendo il gatto.
3: No, perché dovete sentire il claim, no? Accendi la radio, viaggia insieme a noi. Sappiamo che la radio l'avete già accesa da un po', per cui
0: buongiorno.
3: Max Locafano ti stava ascoltando. E sì, questa puntata particolare, perché? Perché questa settimana Coccia è andato a un matrimonio.
0: Ah.
3: È andato a matrimonio, sì, cioè Radio Verità, e così ci siamo un po' allargati, per cui avremo tutta l'ora da dedicare ad In viaggio con Elisabetta. E come già hai annunciato, devo dire, stavo adesso scrivendo, chattando con Carlo Conti, che vi saluta, che gli ho detto: Carlo, stanno arrivando un boato di messaggi per te. Per cui 348 103 1010, continuate a mandarli, poi ci divertiremo insieme a Carlo Conti nella seconda parte di In viaggio con Elisabetta. E prendendo proprio spunto, Max, dal libro di Carlo Conti, il suo primo libro, che aveva già scritto qualcosina, però
0: esatto,
3: il suo primo libro per ragazzi,
0: esatto.
3: A pesca con il babbo, un manuale di complicità tra padre e figlio, in cui Carlo parla proprio della sua passione della pesca, ma più che del hobby racconta il tempo condiviso con suo figlio Matteo.
0: Già, e noi vogliamo coinvolgervi, ascoltatori, proprio nel merito, perché intanto sono arrivati proprio i messaggi in merito alla pesca, c'è qualcuno che addirittura lo invita a pescare, ma in effetti il sondaggione che vogliamo lanciare oggi è proprio nel merito di quella che può essere la passione, che non debba essere per forza della pesca, che avete ereditato da vostro padre, per esempio.
3: Oppure dal vostro migliore amico, oppure perché no,
0: dal nonno.
3: Anche dal nonno,
0: certo.
3: Ok. Per cui 348 103 1010, amici radioascoltatori di Raiso Radio, qual è la passione che avete ereditato da un vostro familiare, perché no, appunto dal papà o dal nonno?
0: E siete riusciti magari anche a tramandarlo ai vostri figli, ai vostri nipoti, quindi in quanto papà magari ai vostri figli avete tramandato la stessa passione.
3: Qual è la vostra passione? 348 103 1010.

0: E questo è un bellissimo pezzo di Blanc, un'isola novità featuring con Elisa. Peraltro lo stiamo vedendo, lui è in tour, nei live in questo periodo. Proprio ieri ho visto sul web, scrollando, che si era commosso durante il brano Blu Celeste.
1: Probabile.
0: Devo dire che bellissimi, uno più bello dell'altro. Allora, bentornati a Radio Radio, in viaggio qui, con Elisabetta quest'oggi.
1: Arrivano messaggi di tutte le passioni, ragazzi, mamma mia.
0: Allora, abbiamo preso buono spunto dal libro che presenterà, il primo libro che è dedicato, libro per ragazzi, A pesca con il babbo, da parte di Carlo Conti. Il sondaggione abbiamo preso spunto proprio dal libro di Carlo, ed è questo: qual è il posto, qual è la vostra passione del cuore, quella che vi è stata tramandata, insegnata da papà, dai nonni.
1: Esatto.
0: Tanti messaggi a 348 113, praticamente stiamo facendo un mix, perché arrivano messaggi per Carlo Conti e messaggi per la passione.
1: Mamma mia,
0: Marco,
1: grazie,
0: non sa più, dove guardare, ragazzi,
1: tra vocali e messaggi scritti, ragazzi, mamma mia. Comunque,
0: allora,
1: facciamo ordine,
0: ma adesso è arrivato il momento del
1: almanacco
0: del giorno stesso.
1: Allora,
0: come di consueto, prima lasciatemi, perdonatemi, lo sto facendo un pochino più in ritardo. Un abbraccio al team, al nostro gruppo di lavoro al di là del vetro. C'è Federico Scoppio, alla parte tecnica abbiamo Alessandro Rosi, Federico Scoppio è il nostro regista, e Sara Lucarini, che ci sta aiutando, e grazie di tutto. Lei è conduttrice, ricordiamo il suo appuntamento tutti i weekend, Max.
1: Sì, is a weekend,
0: esatto. Is a weekend, e nel frattempo da una mano anche Elisabetta.
1: Allora, il sole è sorto alle 5:56 e tramonterà alle 20:12. Le ore di luce solare saranno 14:16. I santi del giorno li vuoi dire tu?
0: Sì, i santi,
1: prego,
0: del giorno sono Santa Flavia Domitilla, San Flavio e anche Santa Virginia, perché
1: conosci?
0: Facciamo gli auguri a Virginia,
1: pensate,
0: a tua moglie, tanti auguri Virginia. Sì, conosco
1: Flavia,
0: conosco però Domitilla la figlia di Pier, per cui tanti auguri.
1: Domitilla Strilloni pure.
0: Poi c'è anche Domitilla Strilloni, la mia insegnante di canto. Esatto.
1: Il proverbio del giorno è: se maggio è rugginoso, l'uomo è uggioso. Significa che se il mese di maggio è freddo, umido e piovoso, le persone tendono a diventare malinconiche, ma va nervosi o di cattivo umore. Uggiose.
0: Compiono gli anni oggi Barbarella D'Urso, tanti auguri Barbara, Chiara Ferragni, Daniela Ferolla, tanti auguri Daniela, e poi
1: ricordiamo,
0: ci sono anche dei ricordi.
1: Ricordiamo che oggi è nato nel 1922 colui che ci ha lasciato veramente un'eredità insieme a Sandra Mondaini, ovvero Raimondo Vianello, la proverbiale mimica che io ho sempre adorato, e l'ironia, anche l'umorismo nero che lo ha sempre contraddistinto, ha davvero, insieme a Sandra Mondaini, creato una delle coppie del cinema e della televisione più amate dal pubblico
0: ancora
1: italiano.
0: Ancora oggi.
1: In effetti, sì.
0: Accade oggi, il 7 maggio del 1906, la prima edizione della corsa automobilistica Targa Florio in Sicilia.
1: E invece poi?
0: Il 7 maggio del 1974, Claudio Baglioni incide il singolo E tu.
1: Chi è?
2: Le nascoste nell'ombra della sera, poche stelle.
0: Dai,
1: karaoke,
0: vai.
1: Sulla mia pelle, com'è che fa?
2: Sulla mia pelle.
0: Sulla tua, la mia, la nostra. Pelle d'oca, ragazzi.
1: Andiamo a 7 maggio 1946, viene fondata la Tokyo Telecommunications Engineering, quella che poi sarà ribattezzata come Sony, con 20 dipendenti.
0: Mentre il 7 maggio del 1984 Fiordaliso è in vetta alle classifiche con Non voglio mica la luna.

0: Castrillone.
1: Esatto.
0: La mia insegnante di canto sarà fiera di me.
2: Per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo per me.
1: Ah. 7 maggio 1952, Geoffrey
0: voglio
1: W.
0: solo
1: e Dahmer.
0: Restare ancora con te.
1: Dahmer pubblica il concerto.
0: Dahmer.
1: Di circo... Dahmer, non il Dahmer, quello lì che conosci tu, okay. No, quello è quello A.
0: No, quello non lo conosco, se no mi avrebbe compato pure a me.
1: Pubblica il concetto di circuito integrato, la base di tutti i computer di oggi, pensate, i computer moderni.
0: Mentre nel 2011 Ligabue è primo nella top 10 di Air One con Il meglio deve ancora venire.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Tutto capita per una ragione.
6: Forse dovremmo parlarne.
7: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Rai su Radio.
11: Eccoci qua, bentornati in Raizo Radio, sono 10:23, sono scoccate proprio in questo momento in viaggio con Elisabetta, tra pochissimo saremo in viaggio con il mitico Carlo Conti. Ritorniamo al sondaggione di oggi, vi chiedeva quali sono le vostre passioni, quali sono le passioni che avete ereditato dai vostri nonni, dai vostri genitori. 348-103-1010, ci avete letteralmente inondati. Tra
12: oggi,
11: quelle per Carlo
12: davvero,
11: Conti, tra messaggi,
12: Alessandro,
11: scusami. Tra i messaggi del, per il sondaggione, che peraltro ha preso spunto dal libro di Carlo, a pesca con il babbo, manuale di complicità tra padre e figlio. Allora andiamo con vocale o leggo prima?
12: Vai tu, vai, leggi quelli iscritti, vai.
11: Allora andiamo a leggere quelli iscritti, andiamo a leggere quelli iscritti. Non mi scrivete mentre leggo. Allora,
12: io sono
11: iscritti
12: Mauro.
11: Quali sono?
12: Io sono Mauro.
11: Io sono Mauro e ho condiviso la passione di mio papà. Lui faceva l'autista e io faccio l'autista.
12: E mio fratello
11: anch'esso fa l'autista.
12: Mamma mia.
11: Passione ereditata? Voglia di lavorare, ma ormai sono 81, la mia passione è restaurare le mie moto di una certa
12: età.
11: Nel signore non abbiamo i nomi di nessuno.
12: Guarda,
11: no. Mauro sì.
12: Mauro, questo è Luciano di
11: Luciano,
12: Collecchio.
11: Luciano. Sì. Buongiorno ragazzi di Isola, la passione che ho ereditato da mio papà è la lettura, la curiosità di conoscere e capire, fondamentale. Quanto è importante essere curioso, la curiosità ti porta ovunque. Un saluto speciale a Carlo Conti, un abbraccio circolare a tutti voi, grazie. E poi per quello che concerne invece le passioni, sempre Paolo?
12: No, è un altro Paolo.
11: Ok, Paolo, la passione di Paolo sono le auto Alfa Romeo ereditata dal nonno.
12: E poi invece c'è Franco, senti un po'.
13: Buongiorno, vi sto ascoltando e ho sentito anche questo vostro annuncio, questo invito a raccontare qualcosa della propria storia. Mm-hmm. Io sono Franco, chiamo da Messina.
11: Ciao Franco.
13: Ho 63 anni, sono la terza generazione di una famiglia di fotografi. Ah, i miei fratelli con me sono fotografi, mio padre è stato un grande fotografo, oggi ha i suoi rispettabili 93 anni ma ancora un grande appassionato.
12: Vero.
13: Tant'è che è passato al digitale. E mio nonno era fotografo. Il nostro studio è stato creato a Messina nel lontano 1930, ai tempi della fotografia quasi come alchimia, mentre adesso è cambiata completamente, ma ci avviciniamo ai 100 anni di attività e speriamo di raggiungerli. Grazie.
12: Ma grazie a te, che
11: meraviglia,
12: 100 anni,
11: grazie,
12: di fotografia.
11: Grazie,
12: ragazzi,
11: per aver condiviso con te un po' la storia della vostra famiglia. Sì, questi messaggi ci piacciono tanto. Allora 10:25, un po' di musica e poi ritorniamo qua in diretta con Rai Isoradio in viaggio con Isabella.

0: mamma mia,
1: che bello
0: qui,
1: ragazzi. Olivia Dean, so easy to fall in love, una novità bellissima questo pezzo. Bentornati a Rezzo Radio. 10:28 in viaggio con Elisabetta, ma tra poco saremo in viaggio con Carlo Conti.
0: Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Rubina giustamente reclama la proprietà, come dire, del messaggio, che diceva: la passione che ho ereditato da mio padre è la lettura, quindi il messaggio della lettura è il suo, non è di Luciano. Chiedo scusa a Rubina, credimi, sono stato veramente inondato da messaggi. Comunque la curiosità di conoscere è la sua, quindi chiedo venia. Poi invece
1: parliamo. Buongiorno Isoraido, tutti buongiorno Max, buongiorno Elisabetta, mi appassionano, lui è marino, sì? Navetta Genova Imperia, che la sua passione sono le navi militari, le adora in ogni loro forma, avendo poi fatto il militare proprio in marina, per cui marino da Genova che ha fatto il militare in marina, sembra uno scioglilingua.
0: Allora invece su questo messaggio senti che brano, poi chiamiamo Carlo, senti un po'.
2: Buongiorno Iso Radio, comunque io vorrei dire solo una cosa a Carlo Conti, lo ringrazio perché Saldavinci ci sta facendo impazzire a tutti, e quanto lo balliamo, saremo io e te, e mi auguro che vinca all'Eurofestival perché lo merita davvero, quindi grazie a Carlo Conti che comunque cioè, almeno per quanto mi riguarda è stata una canzone che comunque è stata un po' snobbata, ma alla fine è ballata in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo, perché è un testo tradotto in tantissime lingue. Io non ricordo che negli ultimi anni si sia mai verificata una roba simile con altri testi. Baci, ciao. Speriamo che Stefano sia anche lui all'altezza un altro anno, ma penso di sì, perché Stefano è un ragazzo
1: lo sarà sicuramente,
2: bravissimo.
1: Signora, grazie per questo bel

0: sempre. Sì, eccoci qua, bentornati in Raizo Radio, sono 10:32. Questa era la canzone che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, per cui noi rimaniamo in tema di Festival di Sanremo. L'abbiamo già annunciato, ci avete letteralmente inondati.
1: Mamma
0: il centralino,
1: ragazzi,
0: è andato in tilt stamattina.
1: So,
0: tantissimi messaggi a 348-103-1010 per chi? Per lui. È con grande piacere che oggi diamo il benvenuto a una delle figure più amate della televisione italiana, conduttore, autore televisivo, radiofonico, DJ, cantante e ultimamente anche scrittore. Nel corso della sua carriera ha saputo conquistare il pubblico con eleganza, ironia e professionalità. Dai grandi varietà ai quiz, passando per eventi simbolo della televisione italiana come il Festival di Sanremo e tale quale show, è diventato un punto di riferimento dell'intrattenimento nazionale. Un percorso costruito con passione, gavetta e uno stile sempre vicino al pubblico. Oggi è qui con noi per presentare il suo nuovo libro, A pesca con il babbo, manuale di complicità tra padre e figlio, edito De Agostini. Buongiorno Carlo Conti.
2: Ma che presentazione!
1: Capito, sì!
2: Ho detto, ma di chi stanno parlando? Troppo buona. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno. Sono qua col mio compare Max Locafaro. Stavo dicendo,
2: ciao,
0: che
2: Carlo,
0: sono andati in centralini.
2: Saluto Max e do un bacio a Elisabetta.
0: Grazie. Ricambio il bacio. Ti ho scritto che praticamente qua i centralini sono andati in tilt, Carlo, da quando hanno saputo i radioascoltatori di Raizo Radio, che sai quanto ti amano, che so che anche tu poi peraltro ami Raizo Radio, per cui oggi proprio tanto amore.
2: Dai miei amici dal Procacci e sono entrato e c'era il radio sottofondo, che ho detto vi devo salutare, saluto Procacci.
1: Ma che spettacolo. Grazie, ringrazia davvero gli ascoltatori.
2: Sì, poi la prossima volta mi fa anche lo sconto.
1: Beh, certo, ovviamente. È normale.
0: E allora Carlo, questo libro, questo manuale A pesca con il babbo, manuale di complicità tra padre e figlio, edito da De Agostini e con anche c'è Emanuele Giovannini.
2: Sì, sì, abbiamo buttato giù questo piccolo manuale di complicità. Deve essere un libro per ragazzi, prima di tutto. Poi però scrivendolo ci siamo resi conto che insomma lo possono leggere anche i genitori. E abbiamo trovato anche scrivendolo tutta una serie di similitudini. Una cosa bella, non me ne ero mai reso conto, tra la pesca e pescare e la vita. Anche nella vita bisogna saper aspettare come pescare, bisogna sperimentare, provare e riprovare come nella pesca. Non sempre si pesca, non sempre si vince nella vita e bisogna anche saper aspettare il momento della cattura, quindi ci siamo divertiti anche sul finale a fare proprio un parallelo tra la vita e la pesca, ed è una passione che sono riuscito a trasferire
0: a Matteo,
2: mio figlio Matteo, sì, che ha tentato di scrivere la prefazione.
0: Molto tenera quella prefazione, molto tenera veramente. Matteo che oggi ha 12 anni, ma è vero che a 3 anni Maria De Filippi gli regalò il primo kit, il canna da pesca,
2: sì,
0: col kit, perché, lì a Sanremo,
2: sì,
0: nel 2017.
2: Esatto, una delle cose che faccio quando sono al festival, quando sono a Sanremo, vado a pescare.
0: Lo so, abbiamo visto.
2: Oltre a scrivere questo libro, perché poi l'abbiamo scritto soprattutto nel periodo sanremese, era tutto relax, andava tutto bene, era tutto perfetto, non c'erano problemi, quindi avevamo anche il tempo. Io per andare a pescare, poi ogni tanto per buttare giù questo libro. E la cosa bella, appunto, che

0: 2017. Matteo, tra l'altro, è nato l'8 febbraio, quindi puoi immaginare che i primi 3 anni ha festeggiato proprio al festival i suoi compleanni, e il terzo anno gli regalò questo kit, che è stata la sua prima canna da pesca con scatola a porta attrezzi e ami, fili e sugheri relativa.
1: Peraltro tu unisci la pesca al sole, come dire, nel senso che nel frattempo i tempi morti.
0: No, anzi, ti dirò che personalmente anche nel tempo, quando andavo a pescare da solo, preferivo non prendere niente, perché così potevo stare a dormire, perché poi si sa, chi dorme non piglia pesce. Però prendevo il sole, ecco, quindi è bello, mi piace stare in mezzo al mare anche senza prendere niente, è un contatto con la natura, sereni, tranquilli, momenti di relax che prima magari vivevo o con gli amici o da solo, perché anche da solo è divertente, adesso condivido con Matteo, che ancora l'arte della pazienza nella pesca non ce l'ha, perché se non prendiamo niente comincia a
1: vuol cambiare i posti, vuol cambiare i posti.
0: Esatto, cambiamo esca, andiamo di là, proviamo lì, proviamo un altro tipo, proviamo i pesci, proviamo quest'altro, e quindi ancora non ha quella pazienza che deve avere il pescatore.
2: Ecco Carlo, proprio quello volevo domandarti, perché in effetti i ragazzi di oggi, cioè gli adolescenti attualmente, no, hanno quella classica attività dei 50 secondi, dei reel, dei social, delle piattaforme, quindi del tutto e subito. Come hai fatto a infondere lui, o comunque questa sorta di senso di attesa, semmai insomma sia riuscito a farlo, perché poi magari
0: ancora non ci sono riuscito, certo. Ripeto, è ancora lenta l'operazione, proprio perché il loro mondo è frenetico,
2: è tutto frenetico,
0: è tutto veloce, è tutto anche ottenere subito, e invece nella vita come nella pesca bisogna sapere aspettare. Io credo che aspettare sia una cosa che ormai queste nuove generazioni non sanno più che cosa vuol dire, e invece è fondamentale, perché bisogna sapere aspettare il momento giusto, perché magari non prendi in quel momento, ma poi arriva qualcosa di più importante, o perdi quel pesce ma ne arriverà uno grosso, più appetitoso, più importante da tirar su, così come succede nella vita. È difficile, però la pesca un pochino in questo aiuta, proprio perché è l'opposto del TikTok, è l'opposto dell'Instagram, è proposto
2: del reel, certo.
0: O del reel, o del giochino che fa in maniera frenetica. Brawl Star, mi sembra si chiami quello che giocano ora tutti i ragazzi.
2: Sì.
1: Come si chiama?
2: Rainbow Six, Roblox, hai voglia?
0: Mi sono trovato a fare anche 6-7.
2: No, anche tu, ti prego, no, Carlo, ti prego, anche
1: allora
2: tu.
1: rimaniamo in...
2: Poi spieghiamo di che si tratta sto 6-7.
1: Ma sicuramente lo sapranno. Chi ha i figli della vostra età, il mio ormai ne ha 23, va, esce con la ragazza.
2: Io ce n'ho 18, ma tu se ne avessi 12, praticamente.
1: Carlo, rimaniamo in tema di pesce e di pesca.
2: E di pesca, perché in effetti il pesca. Quello raccoglie e quello va, come andrà a pescare. Senti questo brano, siccome tu sei stato e sei per noi il punto di riferimento come DJ, senti le note già di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia.

0: che voglia di andare a pescare.
1: Carlo,
2: oggi è anche una bella giornata.
0: Dove sei? A Firenze?
2: Firenze.
0: Allora siamo qua, bentornati a Raiso Radio, in viaggio con Carlo Conti, pescando con Carlo Conti, appena uscito proprio da pochissimi giorni a pesca con il babbo, il manuale di complicità tra padre e figlio. La tua grande passione, Carlo, è stata tramandata da tuo nonno marino, no? Dove stavi, dove spendevi 15 giorni ad agosto a Livorno, che peraltro diventerai cittadino onorario, no? Nell'11 maggio vai a ritirare, c'è questo momento di celebrazione a Livorno? Non desendiamo.
1: Carlo, Carlo. Forse è caduta la linea?
0: È caduta la linea?
1: Ok, allora andiamo a il tempo del break.
0: Tempo del break, lo richiamiamo e poi siamo qua, torniamo in diretta con Carlo Conti, Rai Iso Radio.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Raiso Radio.
1: Ci siamo, siamo
0: eccoci
1: quasi in prossimità.
0: Sì, siamo ritornati a Raiso Radio in viaggio con Carlo Conti. Quest'oggi sono 10:43, caduta la linea. Stiamo cercando di ricontattare Carlo. Nel frattempo possiamo collegarci con il Centro Multimedia Adozzabile Italia. No, non abbiamo chiamati. Ragazzi, siamo in diretta e questo è il bello della diretta. Allora, mentre cerchiamo di ricollegarci con Carlo Conti, ricordiamo oggi super graditissimo ospite, sta presentando il suo libro. Ci sono autostrade? Ok. Allora, ci colleghiamo con il Centro Multimediale Adozzabile per l'Italia. Bergamini, buongiorno, e poi andiamo di nuovo da Carlo Conti. Buongiorno via Bergamini.
6: Grazie, buongiorno a voi e tutti gli ascoltatori da parte di Rita Lonzi. Traffico ancora intenso per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, verso Brescia tra Cormano e Milano Est, con tempi stimati in circa 15 minuti, mentre sono per lavori gli incolonnamenti sulla 14 Bologna-Taranto, di 1 chilometro in direzione nord verso Bologna tra Pescara Nord e Pineto, e 2 chilometri sempre nella stessa direzione tra Grottammare e Pedaso, e in direzione sud segnaliamo 1 chilometro rispettivamente tra Pedaso e Grottammare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia e i tratti si percorrono in circa 15 minuti. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
7: Si parla dal 69.
8: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
9: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
3: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
0: Eccoci qua di nuovo insieme, bentornati in Raiso Radio 10:45. Siamo quest'oggi in viaggio con Carlo Conti, qui con noi per presentare il suo nuovo libro per ragazzi, A pesca con il babbo, manuale di complicità tra padre e figlio, edito da De Agostini. Era caduta la linea, Carlo, ci sei?
2: Ci sono, mi sono fermato perché il segnale di radio c'è. Era quello del telefono che era andato via.
0: ti stavo quando proprio è caduta la linea.
2: Mi è sfuggito, non ho sentito.
0: No.
2: C'è vento forte tra San Vittorio
1: tra e Lacedonia e Caianello, certo, è un classico, no. Quello lo sai, no? È come tra Ronco Bilaccio e Barberino del Mugello, no. Lo sai, no?
0: Stavamo dicendo che la tua passione per la pesca è stata ereditata da nonno, da nonno Marino, no? Che è livornese,
2: sì,
0: che era,
2: esatto,
0: il papà di mamma.
2: Sì, sì, e dicevo che sai tutto, perché sai anche che il 16 mi daranno la cittadinanza onoraria di Livorno, quindi sono particolarmente
0: l'11.
2: Felice di questo.
1: Eh sì.
2: Il 16.
0: Ah, il 16, ah ok, il 16.
2: Sabato 16.
0: E so anche che tu passavi questi 15 giorni ad agosto e non vedevi l'ora di stare anche insieme a tuo cugino Stefano.
2: Sì, esatto.
0: Con la
2: esatto,
0: correntina, con la correntina.
2: L'intera giornata, questo pezzo di sughero, filo, piombo e amo nelle buchette per cercare di pescare qualsiasi cosa, poi il retino per i gamberetti, poi i granchi e poi si cambiava posto, quella frenesia giovanile che poi il pescatore non dovrebbe avere, però era per stare tutto il giorno. E da lì probabilmente è iniziato a diventare particolarmente abbronzato.
0: Cosa ti ha insegnato l'arte della pesca?
2: La pazienza, il saper aspettare, il non voler correre, il non dover per forza sempre vincere, non sempre pescare, non sempre si può pescare, è bello anche, la pesca va vissuta come la vita va vissuta, ti insegna anche ad apprezzare le piccole cose, una giornata al mare su uno scoglio, a pescare magari anche senza prendere niente, ma la vita è così, ma apprezzare anche le piccole cose.
1: Certo. C'è chi ti invita proprio a pesca, senti un po', senti, aspetta, vediamo un po' il vocale. Eccoci,
0: Carlo, allora. Migliaia di messaggi.
10: Ciao, buongiorno Marco. No, io niente, ho ereditato la mia passione dal mio papà, 3 anni che mi portava là.
1: No, aspetta, questo qui l'invito alla pesca è questo qua, aspetta, scusami, eccoci, scusami.
10: Buongiorno, buongiorno Elisabetta, buongiorno Carlo, Marco da Roma. E niente Carlo, io ti aspetto a Terracina per farsi una bella pescata a surf casting. Poi tranquillamente si può andare a Caparvio, si può andare al Secondo. Andò vedi, so che ti piace la pesca, andiamo e famogli male.
1: Alquanto colorito, però ci stava tutto.
0: Famogli male proprio, dice tutto, famogli male. Che poi tu sei stato tanto Arbetello con Matteo Piccolino,
2: sì,
0: eravate
2: sì,
0: lì.
2: No, beh, anzi, gli miei amici pescatori della cooperativa dei pescatori di Orbetello sono stati miei complici, con altri amici come Gianfranco Monti, Jonathan Paolicchi e il campione del mondo di pesca Saverio Rosa o Matteo Sparapesca recentemente, ad aiutarmi a passare questa passione. E andando a Orbetello mi facevano pescare il presidente Piro e gli amici pescatori della cooperativa, là dove non si potrebbe pescare, dove era abbastanza facile catturare orate e spigole. E quindi ogni volta mattino a 3-4 anni si trovava di fronte a un'orata di 300 grammi, 100 kg, ed era come per noi pescare un tonno gigante.
0: Pieraccioni, quando eri da Fazio in diretta, ti ha un po' reso in giro, dice che ha scritto un libro sulla pesca, ma non ha mai preso nulla. Gli vuoi rispondere qua in diretta da Isoradio?
2: No, c'è sempre questa. Penso una volta siamo stati in vacanza, mi sembra in Kenya, e io la mattina, lui dormiva ovviamente, io andai a pescare e arrivai con due, quelli che chiamano Dorado, sono le nostre lampughe, mi guardò e mi disse: dov'è il supermercato? Dove l'hai comprato? E io arrivavo dal mare scendendo dalla barca, e riuscii anche lì a non credere.
1: Senti Carlo, un trade union tra Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti. Senti un po' che sorpresa che ti ho riservato, senti un po'.
11: Ai ai ai ai, Zuzzarelloni, ricordate che chi non canta con me, te lo colga.
0: Dai!
1: Perché il buon Carlo Conti, oltre a essere DJ, speaker radiofonico e conduttore televisivo, è pure cantante, ragazzi.
2: No, ma
1: te la ricordi
2: questa?
1: Sono
2: gli errori di gioventù, anzi levatelo. Anche perché dice la parolaccia, no?
1: No, lì non sono arrivato, lì non sono arrivato. I figli di non muoia mai.
2: Esatto. È un brano di Leonardo che ha inciso lui poi in un album del Carnevalestro, dove mi divertivo con
1: l'Interno 31,
2: una band di allora, a fare queste feste in discoteca che avevo chiamato Carnevalestro, metà carnevale e metà San Silvestro, perché era il concetto che non ci si doveva, sai, c'era l'idea che ti dovevi divertire con certa musica, trenini eccetera, soltanto o a carnevale o a San Silvestro. Invece ogni sabato sera in questi locali facevamo questa festa che si chiamava Carnevalestro, metà carnevale e metà San Silvestro, e facevamo anche musica dal vivo, cantavamo un po' di tutto, e poi venne fuori sto disco. Ma sono errori di gioventù,
0: mannaggia Max Rocafero, questi errori di gioventù abbiamo ritirato fuori, mannaggia. L'anno scorso nel 20 2025 hai compiuto 40 anni in Rai. Il tuo primo lavoro fu Disco Ring. Disco Ring.
2: Davvero. Sono volati 40 anni. Piano piano, anche lì come nella pesca, senza dover correre, ma lasciando che le cose arrivassero momento per momento, come sai, appunto il programma musicale, poi i collegamenti, poi la TV dei ragazzi, Big, prima del tuo solletico.
0: Ti ricordi quando ci vedevamo a Milano lì?
2: Esatto, ma che è fondamentale, perché è una palestra fondamentale, tutti i giorni, in diretta, due ore, una palestra fondamentale, poi il quiz, poi le Miss Italia, poi tutto il resto, fino ad arrivare poi a fare cose come
0: Sanremo, sì, 3+2, no? 5 ne hai fatti. Carlo, è stato veramente bello averti qua con noi, non ti leggiamo tutti
2: sempre
0: i messaggi.
2: È un piacere e un onore chiacchierare.
0: Te li mando, è stato veramente bello averti con noi. E che fai domani? Dopo 40 anni, no, dico, che ti piacerebbe fare una cosa che non hai fatto?
2: Ah, no, 40 domani, anni. Cos'è? Domani è sabato?
0: No, domani è venerdì.
2: Domani è venerdì.
0: Sì,
2: è certo,
0: un grande successo, grande successo.
2: Anche questa settimana, per esigenze di palestra, ci spostiamo al sabato sera.
0: Sì, è giunta la quinta edizione.
2: Davvero.
0: È una trasmissione ideata da te.
2: Cosa vorrei fare domani? Domani, stare tranquillo e magari fare una rubrica di pesca all'interno di Linea Blu con Donatella Bianchi.
1: È già bella che avvisata, l'hai detto già lei?
0: Che meraviglia. Allora ti lasciamo con la tua canzone del cuore e ci farebbe molto piacere se fossi proprio tu ad annunciarla.
2: Vabbè, questo è un album capolavoro dei Pink Floyd, che festeggia anche questo un bel po' di anni quest'anno, ed è un capolavoro. Wish You Were Here.
0: Grazie a Carlo Conti per essere stato con noi su Radio. Buona giornata, grazie Carlo. Ciao.

0: Che meraviglia, non abbiamo voluto interrompere prima, sarebbe stato un sacrilegio. I Wish You Were Here, la canzone del cuore di Carlo Conti. Grazie ancora Carlo per essere stato con noi questa mattina. Sono 10.56 e siamo veramente arrivati alla fine di questo viaggio qua Rai Isoradio. Sono arrivati tantissimi messaggi per Carlo Conti, non abbiamo fatto in tempo a leggerli tutti, ne voglio leggere uno. Buongiorno, sono contenta di poter esprimere la mia stima a Carlo Conti per la sua professionalità, ma in lui rivedo la storia di mio figlio che da bambino ha perso il papà, ora faticosamente ma brillantemente ha trovato la sua strada, è un medico psichiatra, lo è diventato, mi disse, per aiutare come è stato aiutato lui, e ne sono orgogliosa. Bellissimo il rapporto di Conti col figlio, e ora anche il mio sta per diventare papà. Non diciamo il nome della signora perché vuole rimanere anonima. Allora, tantissimi messaggi ancora per Carlo. E bene, Max, siamo arrivati alla fine. Noi ci vediamo lunedì. Lunedì con Rino Iupite, e martedì avremo Piero Chiambretti.
1: Grazie,
0: buon weekend. Ciao.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà. Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Gold dei Toto con Old Line 1978. Questo è l'anno della Isola Radio Gold delle 11. Siamo tra poco da casello a casello. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dalla novità che proviene dalla A4, dove tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia c'è un incidente accaduto al chilometro 135. Ha visto coinvolti due camion e c'è una coda di 3 km con tendenza all'aumento. Una perdita di parafango in prima corsia è avvenuta sulla 1 tra Orvieto e Fabro verso Firenze al chilometro 447-700 in direzione nord, quindi siate prudenti. Sulla A14 le code dovute al traffico tra il bivio con la 1 e il ramo Casalecchio, sulla stessa A14 all'entrata di Vasto Sud anche qui perdita di gasolio, sta interessando entrambe le direzioni, quindi siate prudenti. Sulla A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 17-200 e c'è la coda a partire dal chilometro 15. E poi concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli verso Livorno coda dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 44-100, anche se in effetti le ripercussioni ci sono nel medesimo tratto anche in direzione opposta verso Firenze, anche qui coda di un chilometro con tendenza all'aumento.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni, in 60 minuti.
2: 11.05, buongiorno, buona metà mattinata, buongiorno Max Locafaro,
0: buongiorno
2: Filomena Vitaliano e buongiorno al nostro Francesco
0: Pantaleo.
2: Lo stavo dicendo, era pantalone.
0: Ecco,
2: pantaleo. Buongiorno Francesco. Allora ragazzi, ci siamo. Oggi inizia, ormai siamo proprio nel pieno di una settimana assolutamente strutturata per eventi sportivi e tutta una serie proprio anche in generale proprio di eventi e cinematografici. Ieri abbiamo parlato di David Donatello, ieri sera ci sono stati David, una serata molto seguita tra le altre cose, insomma ha fatto anche un buon auditor, un buon share, nonostante il fatto che magari sai il cinema è sempre un po' ingessato e infiocchettato e forse quest'anno con la conduzione di Flavio Insinna è risultato un po' più pop, magari perché lui da attore ha capito forse che bisognava un po' svecchiare. L'ho trovato molto carino, tanti complimenti a colei che ha vinto invece il David Donatello come migliore attrice protagonista, che ha fatto una cosa straordinaria sul palco. È stata veramente molto divertente e l'ha fatta in una maniera light, come comunque dovrebbe essere, senza i soliti sermoni su quello che il cinema deve fare, non fare, lo sappiamo tutti, ma forse se alleggeriamo anche questa cosa e magari le coscienze non sarebbe male, perché poi sei tu attore, tu produttore, tu regista che comunque devi in qualche modo solleticare la coscienza e pensare che vada un pubblico, e forse il pubblico magari se non ha costantemente queste lezioni di moralismo magari riceve anche un po' con più leggerezza tutto il resto. Quindi insomma comunque ieri è stato un bel successo e noi siamo contenti perché alla fine il cinema italiano c'è e sicuramente di anno in anno poi sai è in un momento di trasformazione, quindi magari andrà sempre meglio, che dire, prossimi anni cambierà in maniera radicale. Come invece ci sta dando grandi soddisfazioni lo sport a partire dal tennis e di ciclismo invece con l'inizio del Giro d'Italia che partirà domani dalla Bulgaria, parleremo tra pochissimo con un graditissimo ospite. Noi partiamo, questi sono i The Colors, Rolling Stones.

0: crescendo con un nuovo singolo, nuovo album, e l'hanno presentato anche in presenza della grandissima Lindsay Vonn con grande ovazione. Vabbè, cioè lui era vestito un po' tipo...
1: Questa canzone è un po' ruffiana, perché sapevano
0: già.
1: Certo.
0: Ma pensate come sono sempre in buona fede io invece.
1: Vabbè. Ci mancherebbe altro, eh.
0: Comunque poi, lui era vestito come Willy Wonka alla presentazione.
1: Sì.
0: Va bene, allora... colleghiamoci con il nostro ospite, perché domani, pensate voi, per quello che riguarda gli eventi sportivi, domani questa azienda festeggia 150 anni di attività, e uno pensa sempre agli sportivi, li vede come dire nell'esibizione proprio sportiva, cioè nella competizione, quello che è, ma c'è, spesso non magari uno non si sofferma invece nel vedere il vestiario. Dietro c'è tutto uno studio, dietro c'è tutta una tecnica scientifico per affinché i nostri sportivi possano arrivare a delle performance non indifferenti. E parliamo oggi con il presidente esecutivo di questa azienda, che è l'azienda Castelli, lui è Alessio Cremonese Castelli. Buongiorno, dottor Castelli.
2: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere ai nostri microfoni. So che le ruberemo pochissimi minuti, perché so che lei sta andando adesso verso l'aeroporto per l'inizio, la partenza del Giro della Bulgaria, che partirà domani.
2: Esattamente, ci sono fermo in macchina che aspetto di parlare con voi.
0: Bravo.
1: Ligio al dovere, bravo, esatto, come si deve fare, bravo.
0: Allora, 150 anni di storia, di attività, al centro di tutto l'innovazione come mantra assoluto da seguire.
2: Sì, 150 anni, se pensiamo a come si è evoluto il materiale nei tempi della mistolana, che quando ti bagnavi rimanevi completamente bagnato per tutta la giornata, adesso effettivamente proponiamo delle maglie come la maglia rosa che vestirà il leader in classifica, altamente tecnologiche, quindi tessuti traspiranti, tessuti studiati in galleria del vento per l'aerodinamicità, e mantelline super performanti che tengono fuori la pioggia ma lasciano traspirare, quindi materiali studiati ad hoc per mettere gli atleti nelle migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro.
0: Ma sai, io ho una domanda che mi sono sempre posta, perché ovviamente adesso c'è grande attenzione proprio sul discorso proprio della vestibilità del vestiario sull'atleta, quindi facendo riferimento ai tennisti piuttosto che agli sciatori, per cui le scarpine, gli scarponi,
1: i
0: nuotatori vengono fatti su misura. Allora io mi domando se voi come azienda, non so, magari chiamate direttamente lo sportivo e fate un tavolo sedendovi, cercando di comprendere anche quelle che sono le proprie esigenze proprio fisiche e personali, per cui poi un'azienda si struttura nella realizzazione poi di quello che viene richiesto dall'atleta stesso.
2: Assolutamente sì, perché noi studiamo proprio insieme alle squadre professionistiche e agli atleti di punta tutto il materiale, quindi come dicevo, dalla maglia al body da cronometro, e facciamo di più, nel senso che a volte il body che va bene a cronometro per un atleta alto 1,90 m con le spalle larghe non è così performante per magari un atleta piccolo tipo uno scalatore, quindi non andiamo a fare solo il capo performante ma addirittura il capo performante sull'atleta.
1: Dottore, le faccio una domanda che sicuramente non sarà un dato scientifico, magari però potrà anche contraddirmi. C'è una percentuale di come dire, di performance che sia migliorata attraverso, ora non dico gli ultimi 150 anni, però negli ultimi 30-40 anni c'è una percentuale di aumento della performance da parte degli atleti?
2: Sì, assolutamente, perché una volta, se noi ricordiamo le gare degli anni 90, inizi 2000, le maglie erano sventolanti, svolazzanti, e quindi facevano un attrito con l'aria incredibile. Perché? Perché tutti si concentravano sul mezzo, che era la bicicletta, e cercavano di fare la bicicletta aerodinamica. Poi a un certo punto si è capito che è l'uomo che impatta tantissimo nello sforzo fisico, e quindi si è cominciato a strutturare le maglie, e come facciamo noi, andiamo in galleria del vento, proviamo vari materiali strutturati, meno strutturati, in modo da porli sui punti dove l'aria deve rimanere o dove deve andare via. Quindi ritengo che ci sia stato un vantaggio a parità di watt espressi a ruota, quindi con lo stesso sforzo dell'atleta, c'è un vantaggio che secondo me siamo arrivati anche ai 40-50 secondi ogni
1: accidenti di Mamma questa mia. Portata addirittura, perché in effetti all'epoca ci si era concentrati sulla fibra della bicicletta, le ruote lenticolari e quant'altro,
0: in
1: quindi
0: carbonio,
1: sul mezzo in carbonio,
0: la bicicletta
1: invece
0: in carbonio,
1: invece poi l'auspicio è insomma raggiunto al 50%.
0: Mamma mia,
1: 50 secondi, chiedo scusa, 50 secondi, mamma mia,
0: ma è incredibile.
2: Sì, la ricerca sta continuando ad andare avanti, abbiamo cominciato prima a fare, come dicevo, i body uguali per tutti, poi siamo andati a studiare i body sulla persona e adesso stiamo studiando addirittura i materiali, uno i singoli materiali per vedere come si comportano. Abbiamo fatto degli studi con l'Università di Trondheim, come si comportano per capire quale tessuto va sulle spalle, quale va sulla schiena, quale va sul busto e cerchiamo di limare ogni centesimo, perché ormai alcune gare, pensiamo ad esempio al ciclismo su pista, si vincono per centesimi, quindi qualsiasi limatura aiuta l'atleta a portare a casa magari una medaglia o a vincere il Giro d'Italia.
0: E quindi mettiamoci nel mezzo anche il discorso poi a questo punto anche dell'ecosostenibilità, perché poi c'è anche questo come azienda chiaramente.
2: Beh, quello è ormai un mantra per tutti, nel senso che tutti i consumatori sono sempre più attenti, ci sono anche delle nuove normative molto restringenti, quindi la sostenibilità dei materiali è importantissima. Purtroppo i materiali sintetici derivano dal petrolio, però cerchiamo anche con attività di riparazione, ad esempio noi ripariamo i capi usurati dei nostri clienti per dare una vita più lunga, per allungare la vita dei prodotti. Non facciamo più dei trattamenti PFAS sui giubbetti, perché sappiamo che le microplastiche, a parte che dal prossimo anno sarà vietato in tutta Europa, ma noi già lo applichiamo dall'anno scorso in maniera da farci trovare pronti alle esigenze del consumatore, perché ricordiamo che dopo quello che mettiamo in bocca, quello che vestiamo è quello più vicino al nostro corpo.
1: Assolutamente. Dottor Cremonese, intanto le mando i saluti da parte di Luciano Gasparotto, che sarà un driver proprio in un van al Giro d'Italia e quindi è il nostro anche fedele ascoltatore, ha mandato i messaggi al 348 113 10 e insomma ha sentito la sua voce. Salutamelo, ci mancherebbe altro, perché lui è appassionato di ciclismo.
2: Saremo in Bulgaria con Luciano.
0: Vi vedrete in Bulgaria voi sicuramente, noi vi vedremo in televisione invece. Presidente, prima di lasciarla, un suo desiderio di vestire quale atleta, oltre ai grandi atleti chiaramente che ci abbiamo, però se c'è proprio un'ambizione, ci può essere un po' il campione, no? Che uno vuole in qualche modo vestire.
1: Di qualsiasi sport. Okay.
2: In qualsiasi sport, sì. Ma penso che, non per peccare di presunzione, ma avendo avuto la maglia rosa da quasi 10 anni, quindi 9 anni, abbiamo vestito tutti i grandi campioni. Le nostre squadre hanno vestito tutti i grandi campioni, parliamo del mondo del ciclismo.
0: Ma anche del calcio avete vestito, di calcio, ballerini, tutto, che cosa manca al tennis?
2: Ma non si sa, vediamo, non saprei dare una risposta. Sicuramente è stato un grandissimo onore vestire il grande Alex Zanardi nelle sue imprese.
0: Grandissimo, e lo salutiamo. Allora, noi con questa la lasciamo, Presidente, le facciamo tanti auguri, in bocca al lupo per questa partenza domani, noi lo seguiremo ovviamente dalla TV e ci riascoltiamo tutte le volte che lei vorrà, noi siamo qua disponibili per lei.
2: Va bene, vi ringrazio tanto e vi ascolto.
1: Grazie.
0: Grazie, buon viaggio.
2: Grazie.

0: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Via, via.
0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Rai su Radio.
4: Da casello a casello.

0: quelli che ben pensano su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. Prima di proseguire con Camilla, diamo conto della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia in merito a ciò che è accaduto sulla Milano-Brescia. Autostrade per l'Italia che ringraziamo. A seguito del tamponamento avvenuto tra due mezzi pesanti si sono formati 4 km di coda tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Al momento il traffico scorre su due corsie invece che quattro. Per chi procede verso Venezia e provenisse dalla Milano-Varese o dalla Lainate-Como-Chiasso, consigliano da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Milano Fiera, percorrere la tangenziale nord e rientrare in A4 a Monza. Questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Poi, all'entrata di Caserta Nord sulla 1 c'è un incidente che sta interessando entrambe le direzioni, mentre prudenza sulla diramazione per Ravenna, perché c'è un veicolo che procede contromano tra Lugo e Ravenna verso la Bologna-Taranto, quindi mantenete la destra, moderate la velocità e laddove possibile fermatevi per effetto di questo veicolo che procede contromano sulla diramazione per Ravenna tra Lugo e Ravenna verso nord, verso la Bologna-Taranto.
1: Quindi questo era il consiglio, cioè non era soltanto la lettura di quello che stava succedendo, c'è anche il consiglio personale.
0: Ovvio.
1: Ma hai capito? Cioè,
0: non è che personale,
1: meglio di Alexa,
0: sì,
1: siamo qua.
0: Adesso personale, no, diciamo così, istituzionale in quanto servizio pubblico, ci deve moderare la velocità.
1: Ma sei meglio di Alexa?
0: Destra, sì,
1: cioè,
0: no,
1: adesso voglio mettere il posto veramente tipo
0: il navigatore, sì.
1: Ma sì, con la tua faccetta
0: dopo
1: sopra.
0: Dopo il famoso Tom
1: mattina,
0: Tom esiste il
1: lo
0: Max
1: Caparo,
0: Max.
1: Mettimi. Vabbè, senti. Allora, senti com'è partita la mia mattinata oggi.
0: Sì.
1: Ho dovuto, come dire, avere una piccola discussione, che poi non è stata una discussione, ma è stata un punto di vista differente su come si fa il caffè la mattina, su come si prepara la moca.
0: Capirai.
1: Ho scoperto che ci sono delle tecniche.
0: Certo,
1: scusatemi.
0: Che c'è la
1: allora,
0: come no?
1: Cioè, ma qual è la tecnica? No, tu la tecnica. Sì, esatto. Questa cosa che ti permette di svegliarti la mattina, bella. Bella.
0: Quanta poesia c'è in questo?
1: Mamma mia.
0: In questo suono.
1: Tanto ho scoperto che se dentro ci metti il latte nella moca, cioè un pezzo, un pochino di
0: fatto?
1: Latte, se tu nella moca, nel secchiello del vaso, come si chiama? Nella cosa della moca ci metti un pochino di latte dentro, ragazzi, viene un latte e caffè.
0: Gli togli il microfono, togli, chiudiglielo, cioè, ma ragazzi,
1: scusatemi, no. Il mio peggiore incubo è quello di non poter parlare, abbiate pazienza, perché mi avete
0: ma stai correndo rischi molto grossi, però dicendo una
1: scommetti che gli ascoltatori la sanno questo trucco.
0: Ma cosa?
1: Scommetti che lo sanno. Questo
0: no.
1: Era ma dove sei andato a finire? Ho detto una cosa vera.
0: Guarda, ti giuro, meno male che ero seduto, ma questo è sacrilegio, ma stai scherzando? Cioè, si mette il latte dentro la moca per poter far uscire il caffè e latte al posto dell'acqua?
1: No, lo vedi che non hai capito, lo vedi che uno si inalbera, lo vedi, con questi
0: coraggio,
1: uomini su. Non si può ragionare, lo vedi, cioè
0: coraggio.
1: Hai capito tutto te. La moca,
0: sì.
1: Come si prepara?
0: Sì.
1: Sbiti la moca.
0: Bene.
1: Nel serbatoio dove devi inserire.
0: Serbatoio adesso è nella parte sottostante della moca.
1: Vabbè,
0: sottostante. Comunque, okay.
1: Metti acqua dentro.
0: Sì.
1: Fino a che livello metti acqua? Sentiamo, Jenny.
0: Fino
1: che non
0: chiede altro. Della vite, perché fino a lì, al buchino, al becchetto della vite.
1: Poi inserisci
0: la, diciamo così, la piastrina.
1: Sì, okay. Poi metti caffè, fino a che livello metti caffè?
0: Ci sono le due politiche, c'è chi fa la cosiddetta montagnella, come
1: non
0: dicono a Bolzano, oppure si fa a livello.
1: Eh sì, ma non si fa neanche strizzando, che poi viene solo una specie di mattonata.
0: C'è chi strizza, ma non si fa.
1: Se no non fate respirare serbatoio e vapore,
0: sì, veniamo
1: eccetera.
0: Veniamo al dunque, il latte quando entra in gioco?
1: Se tu metti un po' di latte dentro
0: alla caffettiera vera e propria.
1: un pochino, il caffè viene su e tu fai un caffè latte meraviglioso, ragazzi. E adesso che vi ho dato questa ricetta, seguitemi per altri consigli.
0: Sì, guarda, mamma mia. Meglio farne senza, guarda.

0: infatti sono rimasta senza, perché per fare questa discussione questa mattina, che poi dico io, te sì, ti svegli sì. la mattina, apri gli occhi, sei tutto bello, sereno e tranquillo, e una persona ti fa: ah, era il caffè, non si fa così, capito? Cioè tu stai con il cucchiaino che lo devi mettere, cioè che lo stai per come, caricare la caffettiera, e niente, dici: ma perché io mi devo svegliare e avere la giornata rovinata da queste cose? Per allora, quale ragione?
1: Guarda, giusto, dimmi, perché sentiamo. I tuoi consigli devono essere, o dovrebbero rimanere inascoltati.
0: Camilla slash no, Ferranti, seguitemi per altre ricette. Secondo me, mi trovate tranquilla.
1: Secondo
0: proprio.
1: Me molte
0: in collaborazione con Rai Cooking.
1: Molti tuoi followers abbandoneranno la tua pagina, ma guarda, in maniera lapidaria, sempre perché ti si vuole bene.
0: Certo,
1: mi
0: si vuole, bene.
1: Ti si vuole davvero bene.
2: A proposito del caffè, anzi del caffè latte, posso dire una cosa? Sono Sebastiano da Roma. Ammazzatela!
0: Ammazzatela! Scusatemi però, no. Cioè, ma adesso vabbè, che mamma mia, no, ma allora, come si fa? Ma allora, è tipo la discussione di questa mattina.
1: Buona, Lia da Vasto. Il
0: ciao,
1: caffè
0: Lia,
1: è un rito, ecco. Nel serbatoio acqua, ma non bisogna arrivare al filtro,
0: ecco.
1: Poi mettere il caffè senza pressare con il cucchiaino, mettere il caffè senza pressare ma facendo una montagnola. Vedi, lei è quella lei, fa parte del partito della montagnella e della fazione dei montagnelli.
0: No, ma viene troppo fuori la puoi montagnella mettere... perché la abbassi praticamente con la caffettiera sopra.
1: Infatti guarda, diceva mettere delicatamente la parte superiore senza far cadere il caffè. Questo è insomma,
0: vabbè, quella è un'arte però, senza far cadere il caffè. Ma voi la mattina vi svegliate così attivi veramente?
1: Io non so con chi tu hai intrattenuto questa discussione nel merito del caffè latte da fare.
0: Come? Non entriamo la mattina
1: non entriamo nel merito, che è meglio.
0: No, però va
1: che
0: bene.
1: Tu non avevi trovato, magari se n'è pure scappato già.
0: Per un caffè, allora, intanto diciamo che sarebbe opportuno che lo preparasse lui, così tanto per, se proprio vogliamo entrare, come dire,
1: magari
0: in queste dinamiche
1: anche con i piedi, come
0: signorili,
1: si dice, no?
0: Signorili, o in alternativa, se proprio devi stressare e rompere in questo modo, a quel punto vammela a prendere al bar, se sei tanto bravo, cioè hai capito come
1: delle brioche, sì. Cioè, come dire, abbiamo l'ospite collegato, mi sa.
0: Abbiamo l'ospite collegato? No, ancora non ce l'abbiamo. Abbiamo un interessantissimo ospite proprio perché di cinema comunque abbiamo parlato, dei Davide Donatello eccetera. Questo è un periodo, maggio, il mese, a parte gli eventi sportivi, anche tantissimi eventi cinematografici che accompagneranno fino all'apertura del Festival del Cinema di Cannes, per cui poi dopo ripartirà da lì in poi la rumba della corsa agli Oscar. Tanti sono gli eventi che si stanno svolgendo anche da noi in Italia, che sta occupando un po' tutte le

0: province, da nord, sud, isole comprese, perché comunque è un evento che lega molto anche il cinema, riesce a legare particolarmente anche il turismo e in qualche modo valorizzare assolutamente il territorio e dare anche come dire, consigli per passare dei piacevoli weekend. E noi che facciamo da casello a casello?
1: Andiamo dove dopo?
0: Andiamo a Sestri Levante dopo.
1: Ah, la famosissima Sestri Levante, di cui noi raccontiamo molto spesso le dinamiche sulla Genova.
0: Senza caffè.
1: Sestri Levante.
0: Senza caffè.
1: Senza caffè e senza caffè latte. Soprattutto.
0: Accidenti a me, guarda.
1: Meno male, va. Salutacelo comunque.
2: Gabriele! Il becco è moroso!

0: Serena Brancale insieme a Levante e Delia con Al mio paese. Prima di proseguire da casello a casello, diamo conto della notizia di incidente avvenuto sulla Milano-Brescia a seguito del tamponamento tra due camion che purtroppo stanno provocando questo incidente. 7 km di coda tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Al momento il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Venezia e provenisse dalla Milano-Varese o dalla A9, Autostrade per l'Italia consiglia loro di uscire a Milano Fiera, percorrere la tangenziale nord e rientrare in A4 alla stazione di Monza. Invece, diamo la buona notizia perché è stato intercettato il veicolo che procedeva contro mano sulla diramazione per Ravenna, tra Lugo e Ravenna, verso la Bologna-Taranto. Quindi buona notizia che possiamo piacevolmente archiviare.
1: Scusami, ed è ancora rimasta la coreografia
0: alla festa patronale della...
1: Stavo finendo la coreografia, stavo alzando le manine, le stavo sventolando in questo modo, tipo tamburelli, nastrini che volano.
0: Sai che le farfalline, le mani agitate, le mani agitate sono gli applausi dei sordomuti, degli ipoudenti.
1: Sì, no, questo lo sapevo. Non è che mi cogli proprio in castagna come se non sapessi le cose. Io sono la vera saggia perché so di sapere, capito? Non era come il vero saggio, è colui che sa di
0: non sapere. Come il caffè latte, questo è il caffè latte, guarda, ti giuro che rimarrà la perla dell'anno.
1: Senti, quanto me la porterò dietro. Parliamo per favore con delle persone serie che hanno fatto una cosa che ha fatto parlare tutti i giornali di mezza Europa. Allora, abbiamo parlato di cinema e ci colleghiamo adesso direttamente con il presidente della Riviera International Film Festival, che è partito il 5 di maggio, quindi proprio perché parlavamo di cinema, di festival, un festival totalmente incentrato sui giovani, un festival di cinema indipendente, un gioiello nella bellissima cornice di Sestri Levante. Incontriamo oggi telefonicamente, di cui poi Rai Radio e Media Partnership, il suo presidente. Buongiorno Stefano.
2: Che bello sentire la tua voce, Camilla. Buongiorno.
1: E grazie, come stai? Allora, questo shakeramento.
2: Benissimo.
1: Questo shakeramento che è proprio iniziato il 5 è iniziato con il botto, cioè l'ospite d'onore è stato Peter Magyar, presidente neoeletto dell'Ungheria, dove tra le altre cose ha presentato il documentario per la regia di Topolowski, che poi ce l'hai avuto proprio te in concorso al festival, se non sbaglio, nel 2000.
2: Assolutamente. Topolansky, cioè Tamás Topolansky, ha vinto il festival nel 2019, mi sembra.
1: Sì.
2: Esatto, poi è tornato quest'anno con questo documentario incredibile sull'ascesa del nuovo premier ungherese. Devo dire la verità che noi il documentario l'abbiamo visionato a gennaio,
1: sì.
2: Poi l'abbiamo preso in esclusiva a febbraio. E ovviamente non ci aspettavamo che vincesse, ma ancora meno ci aspettavamo che arrivasse. Per cui è stata una sorpresa incredibile, perché già il documentario è veramente molto bello. Si chiama Spring Wing, The
1: sì.
2: Awakening, ed è la storia di come lui ha conquistato, diciamo, i cuori e la mente degli ungheresi, del suo popolo, diciamo, sconfiggendo un personaggio molto molto secco, diciamo. Esatto, quindi è già il documentario è fantastico. Poi cinque giorni prima quando abbiamo deciso di metterlo come film d'apertura, ci arriva un'email dalla sua segreteria che dice arriva.
1: E da lì è sul primo aereo.
2: E da lì è successo di tutto, perché poi abbiamo dovuto ovviamente avere a che fare con cose molto più pratiche, polizia, la Digos, tutti fantastici, devo dire, perché sono persone eccezionali che noi non vediamo ma ci sono, quindi voglio salutarli ringraziarli. Però è stato veramente un colpo incredibile, perché ne hanno parlati tutti i giornali del mondo, Variety.
1: Siete su tutti i giornali, realmente. Anzi, non sai, una domanda che mi veniva da farti è proprio se pensi che tutto sommato questo documentario lo abbia anche in qualche modo aiutato nella sua ascesa politica, nella vittoria.
2: Assolutamente sì, perché è uscito nei cinema e ha fatto dei record, questo precedente, prima delle elezioni. Le elezioni erano il 12 di aprile, però è uscito con grandi difficoltà, perché ti puoi immaginare l'altra fazione, non è che c'è, cioè, tanti distributori sono stati obbligati a non prendere il documentario,
1: certo.
2: Quindi hanno fatto veramente, però era strapieno. Io non credo che il documentario abbia influito in modo determinante, perché era un movimento che era già in circolazione da un paio d'anni, da un annetto più o meno, sì. E devo dire i polls, cioè le statistiche erano ottime. Nessuno secondo me si aspettava una cosa del genere, cioè lui ha vinto quasi il 70%, ha vinto, cioè, il Parlamento è fondamentalmente, se lo guardi, cioè, è tutto azzurro e poi c'è un piccolo spicchio ancora arancione del vecchio partito, quindi non è, è come vincere una partita di calcio 7-0.
1: Ok, tutto chiaro. Però
2: l'altro,
1: ti senti
2: l'altro
1: un po'...
2: Esatto, l'altra squadra è scioccata,
1: non sanno che l'hanno preso schiaffi, come si dice in gergo proprio più italiano, paesano, hanno preso schiaffi, mettiamola così. Ti senti quindi un po' padrino però anche di questa cosa, insomma un regista che voi avete scelto, è venuto nel tuo festival, ha vinto e alla fine c'è tutto per una serie di concomitanze, poi alla fine arriva a portare questo documentario sul presidente, insomma ti senti anche un po' padrino di questa cosa, diciamo c'è un minimo di orgoglio.
2: No, noi siamo molto contenti, ovviamente siamo felici, anche perché noi abbiamo scommesso sul documentario circa due o tre mesi fa. Ovviamente ci siamo detti, noi lo facciamo vedere, lo mettiamo come fin d'apertura, poi se non vince è lo stesso, è un documentario molto interessante da vedere, perché proprio parte a vedere questa nuova filosofia, questo nuovo entusiasmo che c'è soprattutto dei giovani.
1: Sì,
2: meno
1: esatto.
2: Male che esistono i... Esatto.
1: E arriviamo proprio a questo prima di salutarti, un festival totalmente incentrato, ormai voluto da te che tu vivi tra Los Angeles e Sestri, un festival incentrato totalmente sui giovani che sono un po' il futuro, ovviamente sono il futuro del cinema, che tipo diciamo di contenuti secondo te, che tipo di tematiche hanno portato in questi nuovi film che hanno proposto, che voi avete scelto ora per il festival, se c'è secondo te un andamento comune, cioè una visione comunque comune di quello che potrà essere il leitmotiv poi dei prossimi anni cinematografici?
2: Ma guarda, non c'è un trend comune. L'unica cosa che abbiamo notato è che questi ragazzi prediligono i drammi, prediligono storie molto intense.
1: Sì.
2: Facciamo molta fatica a trovare delle commedie e secondo me è un po' un segno dei tempi, cioè vivono in un mondo molto molto difficile, molto intenso, completamente invaso dai social media, hanno veramente grandi difficoltà secondo me a comunicare, però cercano di comunicare storie personali e intime attraverso il cinema, e questa secondo me è una cosa eccezionale. Voglio sottolineare che il cinema è in assoluto la forza culturale più potente che sia mai esistita.
1: Niente di più.
2: Quindi,
1: vero.
2: Assolutamente, quindi io spero anche, perché noi l'altra cosa che abbiamo notato, facciamo molta fatica a trovare registi italiani giovani, quindi sotto i 35 anni, che è difficile selezionarli perché proprio ci sono pochissimi film che vengono prodotti. Io spero che in futuro l'Italia punti molto di più sui giovani e non sui soliti nomi che vengono selezionati per i soliti festival. Io in questo sono un po' polemico, nel senso che spingo sempre a scegliere, a fare le scelte più rischiose. Il nostro festival è un festival rischioso, tutti i film che facciamo vedere sono fuori dalla comfort zone, non ti fanno sentire in modo, cioè, ti fanno sentire fuori dalla zona di conforto, diciamo. Ed è un po' questo lo scopo di questo festival.
1: Allora, in una cornice splendida come quella di Sessi, tanti ospiti internazionali, tanti ospiti anche del panorama cinematografico televisivo italiano. Noi come radio ci siamo, e che dire, auguri per questi giorni, tanti in bocca al lupo, insomma, e buon lavoro soprattutto.
2: Guarda,
1: per questi giorni intensivi che ti aspettano.
2: Assolutamente, abbiamo oggi in arrivo Matthew Modine, abbiamo Stephen Frears, il
1: fantastico
2: grande
1: regista
2: inglese,
1: delle relazioni pericolose.
2: Laura Morante che presenta il suo nuovo film, Claudia Mendola, abbiamo un mix di star internazionali e di star italiane che noi vogliamo.
1: Preoccupati che domani arriva Giovanni Veronesi e mi ha detto che arriva carico, preoccupati, lì ti devi cominciare a preoccupare.
2: Arriva, arriva Giovanni Veronesi, arriva anche Silvio Soldini,
1: cioè
2: Nicola Giuliano, presidente della giuria, quindi è un festival di altissimo livello,
1: è come
2: non
1: sempre,
2: c'è dubbio.
1: Come ogni anno, e si migliora di anno in anno. Allora Stefano, tanti auguri, buon lavoro, noi ci vediamo a Sestri e ci riascoltiamo la prossima settimana, invece rifacciamo un po' il punto magari della situazione, su com'è andata, su commenti, giudizi.
2: Perfetto.
1: Ce la prendiamo un po' più light, va bene? Grazie.
2: Ottimo.
1: Stefano, buon

0: Sei un baudiano della cuffia, stavo dicendo.
1: Io sì.
0: Sì, cioè, sono allora, un cultore, me le regali, no, perché cultore. Ragazzi, ve lo devo dire, sono praticamente un anno che giro delle cuffie che le rubo qua e là, perché non ho ancora la mia, perché c'è qualcuno che mi ha promesso che me l'avrebbe regalato perché i vizi
1: non è che le rubi,
0: si regalano,
1: le
0: non si regalano.
1: Ma poi io ti ho detto, ti regalo le mie, proprio le mie ti regalo.
0: Per punizione mi hanno dato la cuffia quella da elicottero, quella col microfono incorporato.
1: Quella con cui puoi fare le radiocronache delle tue caffettiere di moca che fai mettendo il caffè latte.
0: Ma che per caso c'era Francesco Pantaleo come tecnico oggi? Ma per caso c'era lui? Ma tu l'hai visto arrivare per caso? Salutiamo tutti quanti, ciao Filomena Vitaliano, ciao Max Locafaro, ciao Francesco Pantaleo, arriva Sabina Stilo.
1: Dopo il GR1.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sonia Oranges. In Vaticano, dopo settimane di tensione con la Casa Bianca, l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. Un confronto in una fase delicata dei rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
3: L'incontro è iniziato puntuale alle 11.30, alle 12 per Prevost in agenda già un altro appuntamento, per Rubio poi un faccia a faccia anche con il segretario di Stato Parolin. A chiedere udienza è stata l'amministrazione americana con l'intento di ricomporre i rapporti con la Chiesa dopo i reiterati attacchi del presidente Trump. Dunque un faccia a faccia delicatissimo, con la Chiesa aperta al dialogo e ferma con le vittime della guerra, come ha ribadito ieri Leone XIV. Tra i temi dell'incontro anche l'Iran con il piano di pace, il Libano e con molta probabilità anche Cuba. Tra poco il comunicato ufficiale della Santa Sede. Le ultime immagini che abbiamo visto sono state quelle di un corteo di macchine blindate in via della Conciliazione, blindate che scortavano il segretario di Stato americano verso il cortile di San Damaso. Rubio è atterrata a Ciampino questa mattina intorno alle 9, è la terza volta che incontra Papa Leone.
2: La guerra in Medio Oriente, secondo la CNN, già oggi potrebbe arrivare la risposta iraniana alla nuova lista di punti messi nero su bianco da Washington.
4: Il presidente americano getta nuovamente la palla in avanti, parla di colloqui molto buoni con i mediatori pakistani e torna a definire vicino un accordo con Teheran. Altrimenti, minaccia, ricominceremo a bombardare. Nella bozza, in 14 punti in discussione in queste ore, ci sarebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, lo stop alle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz con l'obiettivo di un negoziato più ampio per un accordo di pace definitivo. Dall'Iran ancora nessuna risposta ufficiale, messaggi contrastanti, secondo i media vicini ai Pasdaran, alcuni punti sono inaccettabili, ma del Ministero degli Esteri fanno sapere che si sta lavorando la risposta da fornire ai pakistani. Altro segnale, Teheran annuncia che l'autorità marittima iraniana sta prestando assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo, mentre una petroliera cinese viene colpita. Una risposta. La proposta di Trump potrebbe arrivare in giornata. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Continuano le operazioni israeliane in Libano. Nel sud del paese almeno 3 persone uccise nei raid aerei dell'esercito di Tel Aviv, mentre Hezbollah ha lanciato nuovi razzi verso Israele senza provocare vittime. Polemiche intanto per le azioni di alcuni soldati israeliani nel villaggio cristiano di Debel. Fa discutere il video di un militare che mette una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna dopo un altro episodio vandalico contro una statua di Gesù avvenuto 3 settimane fa. Alla vigilia della parata della vittoria russa il prossimo 9 maggio, Mosca per motivi di sicurezza impone nuove restrizioni a internet e esorta le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del personale diplomatico in caso di attacco ucraino sulla città. Lo fa tramite il Ministero degli Esteri con un'apposita nota. Intanto nuovi raid di Kiev sulla città russa di Bryansk, 13 persone ferite, tra cui un bambino. Nella notte, secondo le autorità moscovite, sono stati abbattuti 347 droni ucraini. Cronaca con l'omicidio di Garlasco. La difesa di Andrea Sempio all'indomani dell'interrogatorio e al lavoro sugli audio in mano alla procura di Pavia in cui l'indagato parlava di Chiara Poggi. Spunta anche una nuova scena del delitto.
5: Stiamo acquisendo quel podcast che Andrea Sempio stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, fanno sapere i suoi legali. Parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui il 38enne non ha risposto. Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto «Non ci voglio parlare con te». Secondo i PM di Pavia, in quell'audio avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Sara Poggi che gli viene contestato nella nuova inchiesta. La difesa di Sempio, Angela Taccia.
0: Lui sa di essere intercettato e mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho detto, ho ripetuto la loro teoria.
5: Quei video Chiara li aveva copiati poi cancellati, ma solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza, secondo chi indaga. A questo si aggiunge la nuova ricostruzione della scena del crimine, secondo cui Sempio avrebbe aggredito Chiara vicino al divano della villetta. Il ragazzo si sarebbe lavato le mani in cucina, poi c'è il DNA sulle unghie, la traccia palmare 33 e il presunto falso alibi dello scontrino. Eleonora Fioretti, GR1.
2: La morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietra Catella, Campobasso. Dietro il duplice omicidio ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari. È quello che emerge da fonti investigative. Nei prossimi giorni sarà ascoltata la cugina del marito e padre delle vittime, che sta ospitando l'uomo e la figlia superstite dopo il sequestro della loro abitazione. L'inchiesta procede per duplice omicidio volontario contro ignoti. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che quindi è diventato legge. 160 i sì, 110 i no e 7 gli astenuti. Il provvedimento di 10 articoli introduce misure sull'attività dei commissari straordinari e sulle concessioni per i vari progetti. Trimestrale record per Poste Italiane. Nei primi tre mesi dell'anno il gruppo guidato da Delfante ha registrato un utile netto di 617 milioni di euro e 3 miliardi e mezzo di ricavi. Entro l'autunno l'acquisizione di TIM, un'operazione che mira a creare il primo operatore mobile in Italia. Ora il tennis. Hanno preso il via a Roma gli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio la prima conferenza stampa di Jannik Sinner, in campo invece in questo momento Matteo Berrettini, che sta affrontando l'australiano Popirin. Ci aggiorna uno dei nostri inviati, Diego Carmignani.
1: Sì, è proprio così. Sabato in campo Sinner, domani Musetti, ma quest'oggi ci sarà un'ondata azzurra. 10 tennisti italiani in campo. C'è il maltempo che ha concesso una tregua. A cominciare, come dicevi, da Berrettini, uno dei beniamini di casa. È in difficoltà con l'australiano Popirin, numero 60 al mondo. In questo momento è il corso il secondo set. Siamo sull'uno pari, il primo l'ha vinto con merito Popirin 6-2. L'altro momento clou sul centrale, immediatamente dopo, intorno alle 13, la detentrice del titolo, Jasmine Paolini, contro la francese Jean-Jean. Gli altri nomi: Cina, Bellucci, Sonego, il derby Pellegrino Nardi, Cadenasso e Maestrelli. Tra pochissimo inizierà la ripresa di Noemi Basiletti contro Ayla Tomljanovic, e avanti a sorpresa l'azzurra 5-3 nel primo set, sospeso ieri per pioggia. E poi Sinner, come dicevi, la conferenza stampa, ma anche il primo allenamento intorno alle ore 17 con il previsto bagno di folla tra Hofner e Mikkelsen. Stasera di scena l'avversario di Sinner nella gara di sabato. Tutto grazie a Massimo Chiadroni. Linea di nuovo allo studio.
2: Un'ultima notizia: dopo 40 anni sarà restituita alla chiesa del Santissimo Salvatore di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, una scultura di legno di epoca settecentesca. L'opera rubata, raffigurante una coppia di cherubini, era stata venduta da una casa d'asta di Monica di Baviera.
6: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica

oh man, what do you expect?

0: Nene Cherry, Buffalo Stance, alle 12:12 di questo giovedì 7 maggio 2026, Rai Esu Radio, e al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 15. Un saluto alla parte tecnica a Gennaro Strazzullo. E dunque ci colleghiamo adesso con l'ingegnere Lorenzo Zucchini per degli importanti aggiornamenti dal secondo tronco di Milano. Buongiorno a lei.
1: Buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Sì, allora vi aggiorniamo sulla situazione dell'autostrada A4 Milano-Brescia. Siamo nel tratto compreso fra lo svincolo di Cormano e la barriera di Milano Est, direzione Brescia, chilometro 135 circa. E qui abbiamo avuto una mezz'ora fa circa due mezzi pesanti che si sono tamponati, e dei quali si è intraversato nella carreggiata disperdendo anche carburante sulla carreggiata autostradale. In questo momento blocca quindi tre corsie di marcia sulle quattro normalmente disponibili. I veicoli nel tratto, ricordiamo, abbiamo detto siamo tra Cormano e la barriera di Milano Est, transitano solamente su una corsia, quella di destra, essendo il tratto a quattro corsie. Quindi in questo momento abbiamo un forte accodamento legato a questo incidente. Non registriamo feriti. Sul posto è presente la polizia stradale per la regolazione del traffico e l'effettuazione dei rilievi dell'incidente. Sono sopraggiunti i soccorsi meccanici e il personale della direzione secondo tronco di Autostrade per Italia per la gestione della rimozione dei mezzi pesanti e il soccorso degli utenti. Come dicevamo, attualmente abbiamo una sola corsia al traffico in direzione Brescia e siamo prontamente intervenuti con il nostro personale per liberare la carreggiata. Registriamo però 7 km di coda in direzione Brescia nel tratto, dovuti al traffico intenso tipico di questo tratto autostradale, e inoltre abbiamo qualche rallentamento anche nell'altra direzione per curiosi. Il soccorso meccanico è stato immediatamente attivato, ovviamente è prontamente intervenuto e sta operando con una gru per la rimozione di questi due veicoli che sono stati coinvolti nell'evento. Come percorsi alternativi, per chi si trova in questo momento sull'autostrada 8 o sull'autostrada 4 e si sta dirigendo in direzione Brescia, consigliamo di utilizzare la A52 tangenziale nord di Milano, che è il naturale percorso alternativo della 4 in questo tratto cittadino, e diciamo, utilizzando la 52 bypassa interamente la zona del rallentamento e la zona dell'incidente. E questo è tutto.
0: La ringraziamo per questi importanti aggiornamenti e speriamo si risolva tutto prima possibile. Grazie.
1: Grazie a voi tutti, buon viaggio.
2: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
3: Buongiorno a tutti amici da Sabina Stilo, buongiorno, appuntamento di Sabina Style oggi dedicato alla salute come ogni giovedì. Saluto anch'io Fabio Carriero per la prima volta insieme, Fabio, anche da parte mia benvenuto nella famiglia di Rai Esu Radio, e poi Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, Filomena Vitaliana alla regia, Angelo Dello Iacovi in redazione, Valentina Lorusso coautrice. Oggi andremo ad approfondire un tema complesso, la trombofilia. Si tratta di una condizione che spesso genera molta apprensione, in particolare nelle donne che pianificano una gravidanza o che utilizzano terapie ormonali. Tuttavia, la ricerca scientifica ci avverte: esiste il rischio di dare un peso eccessivo ad alcuni tratti genetici minori, portando talvolta a percorsi terapeutici che potrebbero non essere necessari e che espongono la paziente a stress e rischi evitabili. Cercheremo quindi di capire, con l'aiuto dei nostri esperti, come orientarsi con serenità tra diagnosi e realtà clinica. Avremo con noi il dottor Giuseppe Vercillo, patologo clinico, responsabile del Centro di Emostasi e Trombosi Istituto Regina Elena di Roma, Istituto Nazionale Tumori di Roma, e la dottoressa Valentina Bordignon, nutrizionista clinico che da qualche anno dirige il Centro UMED, che è uno dei poli di eccellenza specializzati in dermobiotiche e medicine biointerate di Roma, che ci consiglierà sugli alimenti che assolutamente non devono mancare sulla nostra tavola, alleati della salute. 348 103 1010. Intanto ascoltiamo un po' di musica. Tu mi piaci tanto, Saif.

battaglia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Shaun the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Rai Su Radio. Sabina Style.
5: Ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo, eccoci qui pronti con Fabio Carriero, parliamo di salute. Fabio, quando ti serve informazioni, cose, stai per alzare, batti un colpo,
6: alzo il dito.
5: E allora oggi parliamo di trombofilia, un termine tecnico che definisce la predisposizione del sangue a formare coaguli o trombi, un argomento che abbraccia tantissimi ambiti della medicina. Oggi approfondiremo in particolar modo quello che riguarda le gestanti e quello dell'assunzione di terapie ormonali, perché parlare oggi di trombofilia significa anche fare ordine in un campo dove spesso la paura supera il dato scientifico. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Vercillo, patologo clinico, responsabile del centro di emostasi e trombosi, Istituto Regina Elena di Roma, Istituto Nazionale Tumori di Roma. Ben trovato!
7: Buongiorno Sabina, ben trovati a voi.
5: E allora, dottore, prima di affrontare i temi presentati, vorrei partire da una riflessione, no? Perché si dice spesso che la trombofilia sia un fantasma che agita i corridoi degli studi medici. Allora, ci aiuti a capire perché intanto c'è così tanta paura intorno a un esame che spesso non indica un vero pericolo, e come possiamo anche evitare delle cure pesanti quando la scienza dice che non sono necessarie. Cerchiamo di fare chiarezza di che cosa si tratta e cosa è giusto sapere. Quindi le do la parola, dottor Vercillo.
7: Grazie Sabina. Grazie. Allora, fondamentalmente, intanto io fare chiarezza, perché spesso si siedono davanti a noi i pazienti dicendo sono malato di trombofilia. In realtà la trombofilia non è mai una malattia, semmai è una predisposizione a, cioè una predisposizione ad avere eventualmente una tendenza, diciamo, per dei difetti genetici ereditati, generalmente si parla di trombofilia ereditaria, ad avere predisposizione appunto.
5: Però la trombofilia può anche essere acquisita, giusto?
7: Però può essere anche acquisita, e quindi entriamo in un altro campo,
5: certo.
7: Chiaramente legato molto spesso all'autoimmunità, quindi alla formazione di autoanticorpi, che per tutta una serie di meccanismi hanno un nome, anticorpi antifosfolipidi, per tutta una serie di meccanismi, non è certo questo l'ambiente giusto per discuterne,
5: no,
7: però
5: certo.
7: Hanno un effetto, è chiaro, un effetto protrombotico, e di conseguenza rendono il paziente più procoagulante. E quindi quella per la trombofilia. La trombofilia ereditaria, di cui si discute tantissimo, e secondo me c'è anche una inappropriatezza prescrittiva di fondo da parte di colleghi specialisti che, in buona fede, occupandosi di altre discipline, conoscono marginalmente l'argomento, per cui arrivano da noi in ambulatorio già con gli esami fatti. In realtà la trombofilia ereditaria ha delle indicazioni piuttosto ristrette. Per esempio, non ha nessun, visto che è stato accennato prima da lei, non ha nessun senso fare un test, uno screening trombofilico automatico, per esempio, in giovani donne che debbano iniziare una terapia ormonale. Ebbene, prima fare uno studio, diciamo, anche un anamnestico familiare, personale, della persona appunto che abbiamo di fronte, per capire chi abbiamo di fronte, e solo se c'è magari una spiccata familiarità per la patologia trombotica, soprattutto in età giovanile, soprattutto nelle forme cosiddette non provocate, cioè con le trombosi cosiddette a ciel sereno, è quello lì che magari quella giovane può essere candidata a un approfondimento trombofilico, onde vedere se tante volte c'è un gene in famiglia che rende i familiari appunto procoagulanti, e quindi maggiormente esposti al rischio trombotico. Perché se poi, e concludo, andiamo a valutare il rischio trombotico delle terapie ormonali che oggi si tende a dare rispetto alle pillole degli anni 70, 80, eccetera, sono sicuramente dotate di una minore trombogenicità, di un minore potere trombotico, e spesso e volentieri sono, impattano in maniera marginale sul burden trombotico, diciamo, della giovane donna, che già di per sé, essendo giovane, non ha il fattore di rischio età a suo sfavore. Per, sì. Immaginatevi invece una donna in terapia ormonale che deve iniziare quindi una terapia ormonale in, appunto, perimenopausa. È chiaro che lì abbiamo un fattore di rischio non modificabile quale l'età, che gioca a sfavore della donna, perché ovviamente ha un'età decisamente diversa e quindi ha un anche sistema circolatorio vascolare diverso, e di per sé quindi è già predisposta, magari in qualche modo o maggiormente predisposta alla patologia trombotica rispetto alla giovane.
5: Certo.
7: Quindi bisogna considerare che la trombofilia è una fetta di una torta. E ricordatevi sempre che la patologia trombotica è una patologia multifattoriale, quindi non verrà mai una trombosi a nessuno, generalmente, se non ci sono più fattori di rischio che concorrono, tra l'altro, in maniera esponenziale, perché ciascun fattore si moltiplica più che si aggiunge in maniera additiva al precedente, quindi è chiaro che poi il burden trombotico complessivo diventa rilevante.
5: Okay.
7: E la trombofilia è solo uno spaccato di questa torta, una fetta di questa torta.
5: Però insomma, c'è... conoscerla. Certo, dottore, però c'è un po' la tendenza, no, a sovrastimare il suo impatto clinico, lo stava dicendo poco fa, quindi ecco, ci chiedono pure quali sono un po' i criteri scientifici per decidere se una paziente necessita davvero di un supporto farmacologico, perché a volte si dà questo peso specifico un po' eccessivo anche a delle trombofilie minori, per esempio il polimorfismo, leggevo, dell'MTHFR, no? Ecco, se si tende poi a sovrastimare, poi può anche determinare delle decisioni non sempre corrette.
7: Giustissimo, soprattutto, ecco, partiamo dalla, sempre rimanendo nell'ambito dell'inappropriatezza prescrittiva,
5: sì.
7: E ormai siamo tutti concordi tra specialisti che richiedere il polimorfismo dell'MTHFR non ha nessun senso. Perché non aggiunge nulla dal punto di vista, appunto, clinico, sul, anzi, in genere, perdonatemi, delle preoccupazioni sciocche sia nel collega, ma soprattutto nel paziente che si ritrova un polimorfismo. Pensate un po' che in una delle due varianti, in eterozigosi, cioè averlo preso dalla mamma o dal papà, è presente nel 45% della popolazione italiana.
5: Beh, insomma,
7: quindi,
5: quasi la metà.
7: Ce l'abbiamo uno, quasi la metà. Quindi lo troviamo con una facilità estrema. Il problema non è trovarlo, il problema è l'errore è richiederlo. Quindi
5: ecco.
7: A monte non va richiesto, oggettivamente non va richiesto. Ma avrebbe più senso, che ne so, richiedere l'omocisteina, che è la proteina eventualmente che rientra nel metabolismo, nel ciclo di questo dell'MTHFR, che potrebbe poi alla fine, quando è veramente alta, impattare invece sul rischio clinico trombotico, diciamo, del nostro paziente. Allora potrebbe avere più un razionale chiedere l'omocisteina e non chiedere l'enzima deputato allo smaltimento dell'omocisteina, che uno degli enzimi è proprio l'MTHFR.
5: Allora, dottore, ci fermiamo un attimo, poi ci spiegherà qual è il percorso corretto, magari per una donna, no, che scopre di essere portatrice di una trombofilia minore. Parliamo anche di gestanti, che è un momento molto delicato, bellissimo da vivere serenamente, a volte troppo medicalizzato, aggiungo, è una gravidanza. E poi magari anche l'utilizzo di terapie ormonali. A tra poco col dottor Vercillo.
7: Molto volentieri, a tra poco.

0: esami del sangue e della coagulazione con effetto procoagulante aumentano, quelli con azione anticoagulante si riducono, e tutto ciò per un fine ben preciso, cioè preparare la donna al parto, cioè renderla volutamente più coagulabile per evitare eventi emorragici nel peripartum. Questo, diciamo, aumentato rischio, questa trombofilia naturale, diciamo, della donna in gravidanza è sì, assolutamente parafisiologica. Le cose si comprano un pochino se alla trombofilia, diciamo, appunto fisiologica, si aggiunge invece quella ereditaria di cui parlavamo, parlavamo prima. Ma attenzione, non le metti a HFR, che abbiamo deciso e chiarito che ormai non serve più, ma bensì parlo degli unici due polimorfismi genetici che oggi potrebbe aver senso richiedere, ripeto, sempre in un setting ben preciso, selezionato, di donne gravide, magari con una storia familiare, se non addirittura personale, ripeto, di eventi trombotici o altri fattori di rischio. Ma fondamentalmente i due polimorfismi sono il fattore quinto di Leiden e la mutazione della protrombina, o fattore 2. Questi, se presenti, attenzione, in omozigoti, vuol dire che diciamo, si parla di trombofilia grave se la gestante, per sua sfortuna, ha preso il difetto genetico sia dalla mamma che dal papà, quindi in omozigosi. Perché se la gestante invece ha uno dei due polimorfismi, il quinto o il secondo, in eterozigosi, viene riconosciuta a tutt'oggi una trombofilia minore. Ed è importante questo, perché se poi andiamo a vedere i numeri di eterozigoti del quinto e del secondo, ne abbiamo tantissime anche in Italia. Parliamo di percentuali che girano intorno al 5-7% per il quinto, 2-5% per il secondo. Quindi credetemi che, per esempio, nel mio ambulatorio, che è un po' un collettore, no, di trombofilici, ne vedo veramente tanti. Parliamo di milioni di italiani che sono portatori di questo polimorfismo, ma come di questi polimorfismi, ma come dicevo all'inizio della chiacchierata, non sono malati di nulla, hanno solo dei geni che li rendono più suscettibili ad andare.
1: E allora, in questi casi, se si è semplicemente suscettibili, no, c'è una predisposizione e così via, ha senso, ad esempio, utilizzare degli anticoagulanti durante la gravidanza?
0: Esatto. Allora, se noi ragioniamo sempre in termini di rischio assoluto, immaginatevi una persona che ha un quinto Leiden in eterozigosi, quindi una trombofilia minore, e sta affrontando la gravidanza. In termini di rischio assoluto abbiamo un rischio che passa da 1 su 1000 a 5 su 1000. Capite bene che probabilmente, anzi verosimilmente, non ha un gran razionale tromboprofilassare con l'eparina, perché si dà generalmente l'eparina a basso peso molecolare, a una dose standard di 4.000 unità giornaliere, quindi tromboprofilassare per tutta la durata della gravidanza, e chiaramente sono 9 mesi più il postpartum, il mese diciamo di postpartum. Non ha senso, perché non andiamo, diciamo, il rischio comunque assoluto è un rischio ancora contenuto, però vi garantisco che succede molto spesso che invece magari specialisti non addentrano l'argomento, ahimè, soprattutto per la donna, come dire, somministrano eparine forse con un po' troppa leggerezza. Perché? Intanto perché abbiamo un anticoagulante a bordo, e di conseguenza siamo a quel punto esposti a un rischio emorragico, sia spontaneo sia post-traumatico, che ne so, un incidente, un trauma domestico, un incidente domestico, eccetera.
1: Sì.
0: E poi perché c'è una percentuale piccola ma non trascurabile anche di osteoporosi legata a un'assunzione cronica così prolungata di enoxaparina. Oltretutto aggiungerei il disagio di doversi sottoporre ogni giorno a una iniezione sottocutanea di eparina.
1: Certo.
0: Quindi ha senso fare la tromboprofilassi con enoxaparina in trombofilie gravi. A questo punto l'ultima domanda, secondo me, quali sono allora le trombofilie severe, esatto, per le quali ha senso tromboprofilassare? Sono le omozigosi di cui parlavo prima. Quindi
1: fattore quinto di Leiden e fattore 2, la mutazione, giusto?
0: Brava. Più, attenzione, le forme combinate che esistono. Generalmente sono eterozigosi combinate del quinto e del secondo, perché le due forme combinate equivalgono a un'omozigosi, per parlare in termini semplicistici.
1: Certo.
0: Aggiungo, per motivi di tempo, veramente in maniera sinteticissima, ci sarebbe da parlare tanto.
1: Tutti noi
0: produciamo delle proteine a livello epatico che servono a mantenere il sangue fluido, perché altrimenti, se avessimo una carenza importante di queste proteine, saremmo a rischio trombotico e quindi trombofilici severi. In particolar modo produciamo l'antitrombina, la proteina C e la proteina S anticoagulante. Dei tre, ve lo dico subito, quella più pericolosa

0: il deficit in eterozigoti dell'antitrombina. Pensate che il deficit in omozigoti di questi che noi chiamiamo inibitori della coagulazione fisiologici non esiste in medicina, perché porta a una porpora fulminante neonatale, cioè queste persone, questi bambini muoiono alla nascita, quindi sono delle forme molto aggressive, molto gravi. Allora vi sottolineo, insieme al quinto e al secondo, le carenze di antitrombina, che sono delle condizioni in gravidanza da attenzionare in maniera importante, perché avere un anticoagulante naturale in forma ridotta e in circolo sicuramente espone la donna a un aumentato rischio trombotico ulteriore.
1: E quindi, per concludere, l'importante è anche indirizzare la paziente a un esperto di emostasi e trombosi, io direi, no? Perché tante volte tanti colleghi potrebbero non avere la stessa precisione nel pesare correttamente i fattori di rischio, rischiando magari di spaventare inutilmente la famiglia, magari stendere, ecco, dicevamo prima, test genetici senza necessità, o ancor di più dare un trattamento che comunque ha il suo peso, ha la sua importanza. Dottore, grazie di essere stato con noi, grazie del tempo che ci ha dedicato, lei è stato precisissimo, veramente, torneremo a disturbarla presto. Grazie dottor Giuseppe Vercillo.
0: È sempre una gioia, ma è un disturbo. Grazie a lei e un buon proseguimento di giornata.
1: A lei buon lavoro, Laura Pausini, grazie. Tra te e il mare.

0: decisamente non era proprio Laura Pausini, è Bossa Nostra Gaia. Io purtroppo, devi sapere Fabio, che senza occhiali sono un disastro, quindi scambio un po' da in lontananza le righe delle... potrei anche scambiarti per Angelo Torchetti, pensa. Allora a te Fabio.
1: Allora, come di consueto a quest'ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza. Buongiorno a voi.
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 4 Milano-Brescia per segnalare 7 km di coda tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia per un incidente tra due camion avvenuto all'altezza del chilometro 135 più 400. Al momento il traffico scorre su una corsia e chi è in viaggio verso Venezia diamo il consiglio di seguire le indicazioni per la 52 tangenziale nord di Milano e rientrare in A4 alla stazione di Monza. Per chi invece proviene dalla 8 e al 9 dei Laghi, consigliamo di uscire a Milano Fiera e seguire le indicazioni sempre per la tangenziale nord di Milano e rientrare in autostrada in A4 a Monza. Un altro incidente tra tre camion ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Siamo tra Firenze, Scandicci e Calenzano in direzione nord verso Bologna. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 279, il traffico al momento scorre su due corsie, il tratto si percorre in circa 40 minuti e i lavori ci portano sulla 14 Bologna-Taranto e segnaliamo un chilometro di coda tra Pedasa e Grottammare nelle due direzioni e un altro chilometro in direzione di Bologna tra Pescara Nord e Pineto. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia e i tratti si percorrono in circa 15 minuti. Consigliamo pertanto di prestare la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Take a step.

0: Style, Sabina Style. E abbiamo parlato di rischi di genetica, ma la prevenzione si fa ogni giorno a partire da ciò che mettiamo nel piatto. Saluto la dottoressa Valentina Bordignon, nutrizionista clinico, da qualche anno dirige il centro UMED, uno dei poli di eccellenza specializzato in dermobiotiche e medicine biointerate di Roma. Poi ci spiegherà un giorno il significato di tutto ciò. Saluto la dottoressa Bordignon, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora, dottoressa, a lei oggi il compito di indicare quali alimenti in particolare non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole per così proteggere il nostro organismo. Cosa ci consiglia?
1: Certo, allora, per proteggere l'organismo ovviamente bisogna parlare di alimenti che sono coinvolti nel sostenere le difese immunitarie, ok? Poi ci sono degli alimenti importanti per proteggere la pelle, proteggere, ecco, per esempio adesso sta arrivando l'estate, oppure ci sono alimenti importanti di prevenzione e supporto per i vari organi, per il nostro intestino, anche sull'aspetto cardiocircolatorio. Quindi diciamo che l'alimentazione mediterranea è molto ricca,
0: ci aiuta tantissimo. Però ecco, sì, dottoressa, rimanendo nel tema che abbiamo affrontato oggi, la trombofilia.
1: Sì, allora, parlando di anticoagulanti naturali, ci si riferisce a delle sostanze che sono presenti in alcuni alimenti e piante, perché numerosi alimenti e piante possiedono proprietà naturali che sono in grado di migliorare la fluidità del sangue, oppure che prevengono o comunque riducono l'adesività delle piastrine. Vediamoli insieme, per esempio, tra le verdure, aglio e cipolla, che sono considerate dei potenti anticoagulanti, in particolare il loro principio attivo, che è la allicina, che agisce fluidificando il sangue e prevenendo la formazione di trombi. Poi ovviamente gli acidi grassi omega 3, quindi gli EPA, gli DHA, come per esempio nei cibi il pesce azzurro, quindi lo sgombro, le sardine, gli alici, la frutta secca, soprattutto ne sono ricche le noci, e alcuni semi, come per esempio i semi di lino, i semi di chia, i semi di canapa. Poi, come non lasciare indietro una delle spezie più note ormai, che è lo zenzero. Lo zenzero contiene i gingeroli, che anch'essi possono ridurre l'aggregazione delle piastrine, quindi una spezia molto versatile, mentre tra i frutti sembra essere il kiwi quello più indicato se si vuole un pochino lavorare sull'aspetto antiaggregante.
0: Ma ad esempio, quanti kiwi bisognerebbe o si potrebbe mangiare al giorno?
1: Allora, penso Sabina, è stato fatto uno studio in vitro su volontari a cui venivano dati 2-3 kiwi al giorno, sotto forma però di estratto, proprio per togliere i semini e quindi evitare magari altro aspetto un pochino pericoloso di stimolo dell'intestino, sì. E si è visto che ha un effetto anche antiaggregante, quindi 2-3 kiwi al giorno sotto forma di estratto. Poi ci sono due piante, una un pochino più nota che è la curcuma, sì, e un'altra invece meno nota che è il meliloto. E il meliloto contiene addirittura il dicumarolo, che poi è il principio attivo di alcuni farmaci anticoagulanti, e in fitoterapia è apprezzato per la sua ricchezza proprio di questo principio attivo, che anche lui ha un effetto fluidificante sul sangue. Di solito si trova sotto forma di erba essiccata oppure di estratti, ma l'erba essiccata è molto utile perché si possono fare delle tisane, quindi una o due tisane al giorno, e fluidifichiamo il sangue in maniera molto delicata, ovviamente. Mentre la curcuma ha un effetto, a parte che è la curcumina il suo principio attivo, no? Più importante, sì, ed ha un effetto anticoagulante naturale, però è più importante l'aspetto antinfiammatorio e antiossidante, quindi è molto importante per proteggere il cuore e i vasi sanguigni dallo stress ossidativo e quindi dalle infiammazioni croniche. Quindi mettere un pochino di polvere di curcuma, spesso e volentieri magari con l'aggiunta di un pochino di pepe per aumentarne l'assorbimento intestinale, può essere molto utile nelle patologie.
0: Senta, io lo faccio sempre, dottoressa, lo metto anche nell'acqua della pasta, infatti la mia pasta è sempre gialla. Perché io adoro la curcuma.
1: un accorgimento importante, però queste polveri così gialle è sempre bene lavarsi poi i denti, perché potrebbero macchiare un pochino lo smalto dei denti. Quindi ecco, quando si assumono questi alimenti molto gialli, molto arancioni, io consiglio sempre un pochino questa piccola accortezza.
0: Bene, beh, insomma, abbiamo un'ampia scelta, dottoressa, no? Poi chiaramente bisogna sempre il tutto confrontarlo con i medici, perché poi se già si stanno assumendo dei farmaci anticoagulanti, esatto, chiaramente è sempre opportuno consultare il proprio medico.
1: Assolutamente, assolutamente, mi raccomando.
0: Ecco, però la natura ci viene sempre in aiuto anche così, ecco, in maniera molto spontanea e naturale. Dottoressa, grazie di essere stata con noi, grazie.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Alla dottoressa Valentina Bordignone, e grazie a tutti voi. Noi ci ritroviamo lunedì con l'appuntamento della Polizia Postale. Buon lungo weekend a tutti da Sabina Stilo. Ciao.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Vaticano, crocevia di pace. Dopo le tensioni e gli attacchi di Trump, Papa Leone incontra Marco Rubio. Domani il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano e la Premier Meloni. Medio Oriente, Stati Uniti in pressing per un'intesa con l'Iran, il capo della Casa Bianca, colloqui positivi, possibile un accordo, la CNN, oggi la risposta di Teheran. Il benessere non si misura con i soldi ma con l'amicizia, Mattarella premia gli alfieri della Repubblica, esempio di spirito civico, altruismo e serietà. Garlasco, tutti gli indizi contro Sempio, la difesa di Andrea al lavoro per smontare le intercettazioni ambientali. Di corsa per seminare il cancro, torna Race for the Cure, l'evento delle donne in rosa alle prese con la battaglia contro il tumore al seno. Buon vino, misteri a Villa Borghese, al via su Rai 1 la nuova fiction, protagonista un commissario curioso alla scoperta dei segreti del grande parco della capitale. Sport, tennis, internazionali d'Italia, Berrettini già fuori per Sinner, primo allenamento al Foro Italico.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Candle Magic, Queen alle 13.06, Rai Isoradio, destinazione pomeriggio. Al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia fino alle 15. Un saluto alla parte tecnica Francesco Pantaleo. E dunque andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Sempre attiva la coda per l'incidente sulla A4 Torino Trieste. Stiamo parlando di una coda di circa 7 km tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni, direzione est, per chi viaggia verso Brescia. Un incidente che ha visto un tamponamento tra due camion. Andiamo sulla A4 Torino, sempre la A4 Torino Trieste, dove abbiamo prestiamo attenzione per dei materiali dispersi per perdita accidentale tra gli svincoli di Capriate e quello di Dalmine, in direzione sempre est, per chi viaggia verso Brescia. E spostiamoci sulla A7 Milano-Genova, dove abbiamo una coda di circa 2 km per un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto, Libivio A7 A10, Genova Ventimiglia, in direzione sud, per chi viaggia verso Genova. E ancora sulla A10 invece Genova Ventimiglia, 2 km di code a tratti, li incontriamo tra Pietra Ligure e Orco Feglino, in direzione est verso Genova.

Runaway, Lady Gaga con Doe C, direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Allora, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove l'incidente tra Calenzano e il bivio con, della 1 con variante di valico, che aveva visto un tamponamento tra due camion, e si sta risolvendo, si è comunque in fase comunque di risoluzione. Siamo all'altezza del chilometro 279. Andiamo, invece ci spostiamo sulla A12 Genova-Rosignano, dove troviamo un incidente tra lo svincolo di Chiavari e quello di Rapallo all'altezza, siamo all'altezza del chilometro 32 e 100, in direzione nord per chi viaggia verso Genova. Spostiamoci invece in Lombardia sulla A7 Milano-Genova, dove incontriamo circa 2 km di code per un incidente tra lo svincolo Caseggero e quello dell'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, e in direzione Genova siamo tra il chilometro 50 e il chilometro 63. Infine ci spostiamo in Sicilia, dove incontriamo del traffico rallentato sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicula tra il chilometro 353 e il chilometro 369, in entrambe le direzioni.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Rai su Radio.
6: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre.

Bruno Mars alle 13.30 in punto su Destinazione Pomeriggio, Rai Isoradio, e andiamo sulla 4 Torino-Trieste, dove è ancora attivo l'incidente avvenuto oramai qualche oretta fa tra lo svincolo di Cormano e quello di Sesto San Giovanni, che ha in direzione Brescia, verso est, che ha causato circa 7 km di coda appunto tra questi due svincoli. Il traffico scorre su una corsia e si consiglia a chi viaggia verso Venezia di uscire a Milano Fiera, percorrere la tangenziale nord e rientrare in A4 presso la stazione di Monza. E sul posto sono ancora presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ci spostiamo di poco, andiamo sulla A7 Milano-Genova, siamo sempre in Lombardia, dove si incontrano ancora delle code per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo, appunto, lombardo. Traffico anche intenso sulla tangenziale nord di Milano, all'altezza dello svincolo strada statale 36 del Lago di Como, e in uscita in direzione svincolo strada provinciale 44 Milano Meda. Ci spostiamo invece a sud, adesso in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, dove troviamo del traffico rallentato a causa di materiale disperso, e siamo poco dopo lo svincolo di Mister Bianco e in direzione dello svincolo Catania Centro, quindi prestare attenzione su questa tangenziale.

Un salto indietro al 1987, quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, un brano storico del suo repertorio scritto per lei da Enrico Ruggeri. Allora, andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove possiamo incontrare code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e lo svincolo del bivio A1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E sulla stessa autostrada, sempre tra Firenze e Scandicci e Barberino di Mugello, si sta risolvendo la coda di circa 3 km a causa di un incidente tra il chilometro 284 e 277, sempre in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E ci spostiamo ora sulla A8 Milano-Varese, dove incontriamo una coda per lavori tra gli svincoli di Solbiate Albizzate e Cavaria. Siamo tra il chilometro 35.200 e 35.100 in direzione sud verso Milano. Andiamo ora ci spostiamo in Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo code a tratti per circa 3 km tra gli svincoli di Pietra Ligure e Orcofeglino in direzione Genova. Siamo tra il chilometro 66 e il chilometro 62.300. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, sulla A12 Genova Rosignano, incontriamo una coda di circa 1 km per un incidente tra gli svincoli di Chiavari e quello di Rapallo in direzione nord per chi viaggia verso il capoluogo Ligure.

Paradise, Sophie and Giants, alle 13.47, destinazione pomeriggio su Rai Isoradio. Andiamo a vedere un po' la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo circa un chilometro di coda a causa di lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Spostiamoci in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove incontriamo un chilometro circa di coda per lavori tra Empoli Est e Empoli Ovest in direzione Livorno. Andiamo invece sulla 7 Milano-Genova, dove incontriamo circa 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Genova-Bolzaneto e il bivio A7-A10 Genova-Ventimiglia in direzione sud verso il capoluogo Ligure. E, andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove incontriamo un chilometro di coda anche qui per un veicolo fermo o in avaria tra gli svincoli di Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna, e traffico rallentato lo incontriamo anche di nuovo sulla 14 Bologna-Taranto, siamo in questo caso nel tratto marchigiano, tra gli svincoli di Grottamare e Fermo in direzione nord per chi viaggia verso Ancona.

Magnetic the Bausa. Allora, alle 13:50, quasi 56, su Rai Isoradio, destinazione pomeriggio, andiamo a vedere un po' di aggiornamenti sulle nostre strade, autostrade, e andiamo sulla diramazione urbana della A24 Roma L'Aquila, dove incontriamo un incidente. Siamo al chilometro 7 tra il bivio A24 tangenziale est e Portonaccio in direzione Grande Raccordo Anulare. Questo incidente sta provocando una coda e che è in fase di crescita. Andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove incontriamo del traffico rallentato per lavori tra gli svincoli di Empoli Est e di Empoli Ovest in direzione Livorno, e un altro chilometro di coda sempre sulla stessa strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. La incontriamo tra gli svincoli di San Miniato e quello di Empoli, e sempre per lavori in direzione questa volta di Firenze. Siamo all'altezza del chilometro 30 e fino al chilometro 28 e 400. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra il bivio tra lo svincolo di Calenzano e il bivio A1 variante di Valico in direzione Bologna. Sempre attivo, e quindi prestare attenzione, sulla A4 Torino-Trieste l'incidente che c'è stato qualche ora fa tra lo svincolo di Cormano e quello di Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia. E code sono aumentate di 3 chilometri quelle sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Orco Feglino in direzione est verso Genova, e una coda per lavori anche sulla A8 Milano-Varese tra Solbiate Albizzate e Cavaria in direzione sud per chi viaggia verso Milano. Siamo intorno al chilometro 35 e 12.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. È durato un paio d'ore l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano. Al centro del colloquio le crisi internazionali e probabilmente le tensioni e i recenti attacchi di Trump al pontefice. Domani Rubio incontrerà anche la premier Meloni. Medio Oriente, Stati Uniti in pressing per un'intesa con l'Iran. Tra i 14 punti del memorandum ci sarebbe anche una tregua in Libano. Il presidente Trump parla di colloqui positivi e di un possibile prossimo accordo. Secondo la CNN, Teheran oggi darà una risposta. La cronaca con il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare le intercettazioni ambientali in cui il 38enne affermava di avere visto i video di Chiara Poggi con Alberto. Commentava un podcast, affermano i suoi avvocati. Al via al Circo Massimo a Roma, Race for the Cure, il grande evento di sport, salute e solidarietà che ha per protagoniste le donne in rosa impegnate nella battaglia contro il tumore al seno. La prevenzione è un'arma fondamentale, le parole del ministro della Salute Schillaci, intervenuto al taglio del nastro della 27esima edizione. E sempre a Roma, al via anche gli internazionali di tennis. Sono triste e deluso, era una partita a cui tenevo. Oggi è una brutta giornata, il commento di Matteo Berrettini dopo il KO subito con l'australiano Popirin. A breve la conferenza stampa di Jannik Sinner, che alle 17 farà il primo allenamento. Noi ci fermiamo qui, linea un giorno da pecore, il prossimo giornale radio tornerà alle 15. Buon ascolto.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
5: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
6: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
7: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Return to Innocence, gli Enigma su Raiso Radio, destinazione pomeriggio, sono le 14.06, Fabio Carriero al microfono, per la parte tecnica un saluto a Francesco Pantaleo e andiamo avanti con qualche aggiornamento. Si sta finalmente risolvendo la situazione sulla 4 Torino-Trieste a causa dell'incidente che ha provocato non pochi disagi tra gli svincoli di Cormano e quello di Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo un altro incidente tra gli svincoli del nodo A1 a Cerra Fragola e il nodo A1 Villa Literno Pomigliano in direzione nord per chi viaggia verso Roma. Andiamo proprio a Roma sulla diramazione della A24 Roma-L'Aquila, dove poco fa parlavamo di un incidente avvenuto in galleria sulla corsia di sorpasso. Siamo tra il bivio A24 tangenziale e Portonaccio in direzione Grande Raccordo Anulare. E infine torniamo sulla 1 Milano-Napoli, attenzione per code a tratti per traffico molto intenso tra lo svincolo di Calenzano e il bivio A1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. E ora diamo la linea a Chiara Giallonardo per il suo programma di natura, ambiente e tant'altro. Io Chiara e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: No, io Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida, buon giovedì. Allora, nella puntata di oggi parleremo di Green Jobs, una cosa della quale abbiamo parlato spesso, ma oggi andremo veramente al punto, e questi Green Jobs ne abbiamo un gran bisogno, perché abbiamo bisogno di produrre in maniera più sostenibile, di tenere in considerazione la crisi climatica, anche perché il caldo estremo minaccia sempre più gravemente i sistemi agroalimentari, non solo, l'Europa si scalda due volte più rapidamente del resto del mondo. E insomma, se è vero che la conferenza di Santa Marta è stato il primo vero passo contro i combustibili fossili e quindi contro il riscaldamento globale, ognuno di noi deve e può fare la sua parte e trovare anche magari un'occupazione per fare con il suo lavoro qualcosa in più, lasciare, come dice il sottotitolo del nostro programma, una buona impronta ecologica sul pianeta. Di tutto questo parliamo tra pochissimo, prima però subito la nostra musica.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Io Chiara il Green.
2: Come ogni giovedì sono con noi gli amici di Italy for Climate, il centro studi della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Oggi con noi c'è la responsabile comunicazione Valentina Guerrera. Ciao Valentina, buon pomeriggio e ben trovata.
3: Buon pomeriggio Chiara e buon pomeriggio a tutti.
2: Oggi parliamo di una figura particolare che è quella del Sustainability Manager. Ma che cosa fa esattamente?
3: Esatto Chiara. Allora, chi è il Sustainability Manager? È quella persona che diciamo si occupa di gestire la transizione verso un modello più sostenibile all'interno delle imprese. Quindi fa proprio un lavoro profondo che arriva al cuore delle imprese, perché deve prima di tutto identificare le aree in cui è possibile migliorare l'impatto ambientale e poi deve avviare gli interventi necessari per far partire un cambiamento, quindi può vuol dire ad esempio migliorare l'efficienza energetica, ridurre gli sprechi, ridurre gli impatti dei processi produttivi. In sostanza è un ruolo molto strategico, ovviamente, che tocca vari livelli e che parte dall'identificazione, raccogliendo dati, alla pianificazione, fino a poi alla vera e propria messa in atto, coordinando i processi e quindi coinvolgendo tutte le funzioni che poi saranno toccate da questo cambiamento.
2: Perché oggi questo ruolo è sempre più richiesto?
3: Ma innanzitutto le ragioni sono molteplici. Chiaramente sappiamo tutti che c'è in atto una transizione in corso, e quindi questo chiaramente il primo motivo è quello direi più forte. E considera anche che da una parte c'è proprio un'indicazione che arriva dall'Europa e che chiede alle imprese, non soltanto le grandi ma anche quelle un po' più vicine, di rendicontare il proprio impatto ambientale, e questo vuol dire all'interno avere delle risorse che abbiano le competenze per farlo. Poi ovviamente c'è la compliance normativa, no? Che porta le aziende a voler ridurre l'impatto dei processi produttivi, e poi c'è tutto il mondo esterno all'impresa, che vuol dire da una parte penso un po' agli investitori, alle banche, che quindi fanno una valutazione della sostenibilità sul business, ma più in generale c'è la reputazione delle imprese. Oggi le persone, quindi mi viene da dire anche la clientela, è sempre più attenta a che cosa sta facendo l'azienda a cui si rivolge rispetto all'ambiente. Quindi la difficoltà qual è? È quella di riuscire a raccontare in maniera chiara ciò che effettivamente si fa, senza cadere in una comunicazione che poi sia errata. Il punto è che la transizione energetica è un'opportunità e le aziende che oggi investono in efficienza riducono i costi, quando innovano sui materiali diventano più competitive e quando comunicano bene, in modo valido, no, la propria strategia per ridurre l'impatto ambientale, si avvicinano un po' di più alle persone e poi ovviamente anche ai talenti, agli investitori e così via.
2: Certo, ma oggi Valentina, quante sono le aziende che si sono dotate di un Sustainability Manager?
3: Ma allora, in realtà io ti cito un dato di uno studio Deloitte che ci dice che ad oggi soltanto il 7% delle aziende dispone di questa risorsa, nonostante però ci sia una domanda, in generale la domanda dei green jobs, che è molto alta, proprio perché il mercato del lavoro si sta trasformando. Considera che da qui al 2029, secondo i dati di Unioncamere e Ministero del Lavoro, le competenze green saranno richieste da più di 2 milioni di posti di lavoro, circa il 2,4 milioni di assunzioni. Quindi questo vuol dire che è necessario formare e trovare, ovviamente poi per le imprese, questo personale che sia qualificato. E perché ti ho detto Chiara formare e poi trovare? Perché è proprio qui che sta la difficoltà. La domanda sta crescendo molto rapidamente e il mercato del lavoro sta provando ad andare alla stessa velocità, così come il mercato della formazione, però ecco, ancora non ci sono così tante risorse. Ad esempio, un'indagine condotta da AIDAF, che è l'Associazione Italiana delle Aziende Familiari, ci dice che secondo il 75% delle imprese il Green Deal è un'opportunità concreta, importante, però dichiarano anche allo stesso tempo di non sentirsi adeguati e quindi su un fronte ovviamente di modalità e di risorse che possano accompagnare questo percorso. In sostanza le competenze diventano un nodo centrale attorno a cui si gioca questa partita.
2: Beh, stiamo parlando veramente di un paradosso, Valentina, perché molto spesso sentiamo i ragazzi insomma parlare della difficoltà di trovare un impiego e dall'altra parte invece le aziende che non riescono a trovare le competenze giuste. Questo disallineamento è insomma qualcosa che deve assolutamente trovare una soluzione, un gap che deve essere assolutamente ridotto. Noi di questo tra pochissimo parleremo proprio insieme a Valentina Guerrera. Prima però la linea alla regia.

0: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio. Destinazione pomeriggio, con Rai su Radio. Musica, news e pubblica.

0: Eri bellissima Ligabue alle 14:24, Raiso Radio, destinazione pomeriggio. Andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove incontriamo un chilometro di coda formatasi a causa di un incidente in direzione sud verso Bologna tra Ferrara Sud e Altedo. E invece ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove prestare attenzione perché sono segnalati dei pedoni all'altezza dello svincolo di Capodichino, siamo al chilometro 19 e 300. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo un veicolo in avaria, si tratta di un camion in emergenza tra gli svincoli di Orvieto e quello di Attigliano in direzione sud per chi viaggia verso Roma. E in direzione sempre sulla A1 Milano-Napoli, in direzione nord verso Firenze, questa volta incontriamo un altro veicolo fermo, si tratta di un'auto tra gli svincoli di Incisa Reggello e quello di Firenze Sud, appunto in direzione nord verso Firenze, siamo al chilometro 314 e 700. Traffico rallentato per lavori, lo incontriamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord verso Ancona. E ora linea ancora a Io Chiara e il Green.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora collegati in diretta con la responsabile comunicazione di Italy for Climate, il centro studi della Fondazione Sviluppo Sostenibile, Valentina Guerrera. Stiamo parlando di green jobs, stiamo parlando anche di una situazione paradossale, cioè aziende che cercano competenze e che non riescono a trovare in una marea di giovani che stanno cercando lavoro, ma evidentemente non hanno le skills giuste, come si usa dire. Però qualcosa si sta facendo. Infatti so, Valentina, che è proprio partito un percorso di formazione che vuole rispondere esattamente a questo tipo di bisogno.
3: Esatto, Chiara. Noi proprio in questi giorni siamo in aula all'interno del percorso di formazione che si chiama Green Cards, che nasce proprio dal bisogno di figure professionali che siano in grado di accompagnare il percorso delle imprese verso la transizione green. Considera che Green Cards è partito già da marzo, coinvolge 30 giovani, quindi ragazzi che hanno fra i 18 e i 30 anni, che poi appunto verranno formati al termine della formazione in aula, faranno anche un tirocinio all'interno delle imprese coinvolte e poi andranno a ricoprire il ruolo di sustainability manager. È importante dal mio punto di vista sottolineare anche l'età e quindi appunto questa forbice fra i 18 e 30, perché non soltanto perché sono giovani che entreranno nel mondo del lavoro, ma anche perché sono ragazzi che purtroppo, mi viene da dire, però sono dei nativi della crisi climatica, vuol dire che sono cresciuti sentendo parlare di questi temi e quindi percepiscono anche l'urgenza della transizione e vogliono lavorarci. Green Cards ha sede in Puglia, perché è un progetto guidato da Project School insieme poi a diversi partner, tra cui anche noi di Italy for Climate, infatti in questi giorni alcuni di noi sono proprio in aula per curare la formazione.
2: Ma che cosa si fa esattamente in pratica?
3: Ma allora, come vi dicevo, sono 6 mesi di aula in cui sono presenti ovviamente diversi moduli tematici. Noi abbiamo deciso come Italy for Climate di partire proprio dalle basi, quindi con un'introduzione al cambiamento climatico, per comprendere innanzitutto le responsabilità dell'uomo in tutta la situazione che noi stiamo vivendo, per capire a che punto sono le emissioni e quali sono gli scenari che ci aspettano. Faremo poi un passaggio sulla transizione energetica in modo tale da capire insieme ai ragazzi come portarla avanti e si spera anche a termine ovviamente in tutti i settori, guardando alle varie leve, quindi dall'efficienza energetica all'elettrificazione alle rinnovabili, e poi parleremo di decarbonizzazione. Considera che una parte importante del percorso riguarderà anche il mondo delle certificazioni e altri colleghi partner accompagneranno gli studenti alla scoperta di questi percorsi, proprio a partire dalla carbon footprint aziendale, proprio perché è uno strumento che misura l'impatto complessivo dell'organizzazione e quindi tiene conto di che cosa produce, con quali materiali, ma anche ad esempio come i dipendenti vanno al lavoro, come vengono gestiti gli uffici e così via. Quindi conoscere queste misurazioni
2: è fondamentale.
3: Esatto. Il secondo poi ovviamente è capire che cosa fare, quindi quali sono le soluzioni che esistono e come si mettono in atto. Non è semplice, non è scontato, ed è proprio per questo che esiste un progetto come Green Cards che mira a formare queste figure professionali.
2: Beh, mi sembra un'ottima notizia, una bellissima notizia e una bellissima bellissima iniziativa che si svolge in Puglia. E a proposito di Puglia, esatto, Valentina, visto che so che recentemente avete aggiornato i dati della piattaforma Ciro, il vostro database, appunto, che avete realizzato in collaborazione con ISPRA e che ha tutta una serie di indicatori ambientali per guardare lo stato, appunto, del percorso verso la transizione energetica delle varie regioni, la Puglia come sta andando?
3: Ma allora, Chiara, se noi dovessimo scattare oggi una fotografia della Puglia, io ti direi che potremmo considerarla una sorta di laboratorio della transizione green, perché da una parte nel 2025 è la seconda regione italiana per impianti rinnovabili installati in rapporto alla superficie, e anche la quota dei consumi di energia che sono soddisfatti dai rinnovabili, che è pari al 21,5%, è superiore rispetto alla media nazionale. Sta andando abbastanza bene anche in ambito agricolo, e quindi mi riferisco ad esempio all'uso dei fertilizzanti, alla quota di biologico. Dall'altra parte, diciamo che la sfida della decarbonizzazione è ancora compressa. Questo perché? Perché è presente ancora tanto carbone, quindi il mix energetico della regione continua a essere caratterizzato da una forte presenza di carbone più alta rispetto alla media nazionale, e ci sono ancora un po' di criticità sui trasporti, sulla diffusione di auto elettriche, sull'utilizzo del trasporto pubblico, quindi un po' di passetti avanti da fare. Per questo ti dico, un laboratorio della transizione in atto.
2: Beh, però anche un laboratorio della formazione green ora, con questo bel progetto di Green Card, che secondo me andrebbe annoverato tra le note positive anche all'interno della piattaforma Ciro. Valentina, sto scherzando, ma nemmeno troppo. Grazie per essere stata con noi, grazie agli amici di Italy for Climate, con i quali ovviamente l'appuntamento è rinnovato per giovedì prossimo. Noi tra pochissimo iniziamo a dare uno sguardo al weekend, cari amici. Prima però ancora musica qui su Rai Radio.

21 Pilots Saturday alle 14.37, quasi 38, destinazione pomeriggio su Rai Isoradio. Allora, qualche aggiornamento sulle nostre strade e autostrade. Andiamo in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania, dove troviamo un traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo di Enna. Siamo al chilometro 119.400 in direzione di Palermo. Ci spostiamo adesso in Calabria sulla A2 autostrada.

strada del Mediterraneo, abbiamo traffico rallentato a causa di un incidente avvenuto tra lo svincolo di Rosemont Altofugo e l'area di servizio di Cosenza. Siamo al chilometro, tra il chilometro 246 e 254 in direzione Reggio Calabria. Torniamo invece nel centro Italia, andiamo in Umbria sul raccordo Bettolle Perugia e abbiamo delle code a causa di un veicolo in avaria al chilometro 58, poco dopo lo svincolo di Ponte San Giovanni in direzione del raccordo di Bettolle. E poi troviamo una coda tendente ad aumentare per l'incidente, che però si sta risolvendo, sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione sud per chi viaggia verso Bologna.

0: Io Chiara il Green.
1: È giovedì, ragazzi, a quest'ora già mi prende il buon umore, a pensare al weekend e soprattutto a pensare che tra pochissimo ci darà i suoi preziosi consigli la signora più green che ci sia, la nostra Diana De Marsanic. Ciao Diana.
2: Ciao, ciao a tutti. Qua è tutto un fermento a Milano perché oggi c'è un po' quello che viene considerato il nostro Royal Ascot. Siamo tutti pronti, insomma, a mettere un dress code perché è il momento di Orticola. Proprio oggi viene inaugurata questa che è la mostra mercato, diciamo, più famosa quasi d'Italia, potrei dire, diciamo, vabbè, comunque della Lombardia, per non per accontentare tutti, però è il momento in cui le donne, insomma, un po' della high society milanese indossano i cappelli e vanno ai giardini Indromontanelli per celebrare
1: però, cioè,
2: la
1: perché
2: natura.
1: Vedi, no, non capivo bene questo matching tra appunto le piante e l'eleganza. Vabbè che siete la capitale della moda, ma cos'è diventato Orticola? Una specie di Met Gala milanese.
2: Esatto, è una, è presente come c'è il Royal Ascot dove abbiamo sempre visto la regina,
1: certo,
2: Elisabetta e tutte le principesse indossare i cappellini. Bene, questa usanza c'è da tempo anche da Orticola, quindi il giorno dell'inaugurazione bisogna avere il dress code, che quest'anno è giallo-rosso in onore del paese ospite che è la Spagna, e indossare le creazioni, insomma, più stravaganti che abbiano a che fare però con i fiori, veri e proprie creazioni floreali da indossare sulla testa.
1: Ora non voglio sapere tu che cosa hai pensato, che cosa stai indossando, guarda, voglio solo immaginare veramente il copricapo della nostra De Marsanic. Andiamo all'evento che è meglio.
2: Esatto, ti dico che oggi verranno proprio presentate due rose speciali. Una rosa rossa che è stata dedicata a Ornella Vanoni, quindi
1: bello,
2: sarà una creazione strepitosa, e un'altra rosa che invece è dedicata al re Carlo, quindi torniamo all'Inghilterra in qualche modo. Il tema di Orticola di quest'anno, ogni anno c'è un tema diverso per avvicinare proprio le persone al verde, è il giardinaggio fa la felicità. Che è vero, perché è stato trovato che all'interno proprio del terreno c'è un batterio che è innocuo, perché quando magari si lavora la terra con le mani senza appunto i guanti, o quando si sta anche in un giardino, si inala questo batterio che è capace di stimolare praticamente il cervello e produrre questa famosa serotonina, no? Che è poi l'ormone della felicità. Per chi insomma invece non vuole mettere le mani nella terra, il consiglio è di vedere i più di 140 espositori di verde tra Italia e estero e di buttare l'occhio anche fra due cose molto particolari che vengono presentate quest'anno, che sono delle palme che sono state create a Varese addirittura.
1: Sì, infatti,
2: fa un po' sorridere. E poi ci saranno delle piante di felce, noi sappiamo che di solito sono piccole, invece ci sarà un esemplare che supera i 20 metri di altezza. Ti ricordo solo una cosa, che chiaramente è a pagamento. Allora, oggi che la giornata inaugurale costa 20 euro, da domani invece costerà 13 euro l'entrata, però i soldi contribuiscono alla manutenzione del verde di alcuni spazi di Milano. Nello specifico, da quest'anno Orticola ha preso proprio sotto le sua ala verde, diciamo, il giardino Camilla Cederna, che è proprio quel giardino che è davanti alla statale di Milano, l'università statale, quindi insomma è un bel modo per portarsi a casa una bella pianta per il proprio giardino, terrazzo, balconcino
1: e fare qualcosa per la città di Milano. Senti, Diana, a proposito di giardini, ti porto per un attimo via dalla tua amata Milano e ti porto al mare, perché non so se hai letto, c'è una bellissima notizia che è stato attribuito il premio TripAdvisor Travelers Choice Awards 2026 ed è andato a un giardino italiano nella splendida isola di Ischia.
2: Certo, guarda, è uno dei giardini considerati più belli d'Europa, un giardino subtropicale, anche in questo caso, senza farlo neanche apposta, mi lanci un altro giardino che è legato a una donna, perché se parliamo appunto del giardino della Mortella, parliamo appunto della Susanna Walton. Lei era questa mercenata argentina, era sposata con William Walton, che era un compositore, e ha praticamente creato questo giardino che suona. Mortella, il nome deriva dal mirto selvatico, e ci sono orchidee, felci, pianti carnivore, rocce lava, ma c'è un motivo in più per andarci, perché proprio quest'anno è l'anniversario, insomma, della Lady Susan Walton, che nasceva, cioè sono 100 anni che era nata Lady Susan Walton. Lei è stata una vera e propria icona di bellezza. Adesso, se guardate le immagini, magari avete tempo sul telefonino di mettere il suo nome, pensa che indossava proprio degli abiti legati a Fortuny, visto che è il momento un po' di Venezia, no? Questi abiti, certo, plissettati, tutti floreali, e anche lei indossava proprio i cappellini, gli stessi che indossava la regina Elisabetta.
1: Ecco, quindi, lì, insomma, che torniamo a Orticola, a Milano, le cose, sti cappellini oggi veramente non ci mollano più. Allora, senti Diana, grazie per le dritte, rimani insieme a noi perché ovviamente ne vogliamo delle altre. Allora, visto però che prima ci hai raccontato che già Orticola vuole omaggiare, oltre che Re Carlo, anche la straordinaria Ornella Vanoni, ora noi l'ascoltiamo insieme qui su Rai Radio.

0: Io Chiara il Green.
1: Ci stiamo preparando per il weekend, lo stiamo facendo come sempre con Diana De Marsanic e i suoi consigli green per il fine settimana. Da Milano siamo arrivati velocemente a Ischia e torniamo subito al nord, cara Diana, perché so che c'è un evento super green in quel di Torino.
2: Esatto, è proprio questo weekend nel Parco del Valentino di Torino torna il Festival del Verde. È un programma diffuso che coinvolge praticamente tutta la città, pensa che sono ben più di 150 proprio iniziative sul tema della biodiversità urbana. È un'occasione insomma speciale questo weekend perché verranno aperte anche ulteriori location che di solito sono delle location segrete, sai che in questi spettacolari palazzi di Torino ci sono anche giardini segreti, quindi questo weekend chi va avrà anche l'occasione di sbirciare insomma queste oasi esclusive. Ci sono visite guidate, io suggerisco di andare a vedere l'erbario dell'Università di Torino, bisogna prendere appuntamento perché guidati da Laura Guglielmone, che è proprio la curatrice dell'erbario, potrà vedere queste piante essiccate. Attenzione però, Chiara, non sono fiori secchi, ma sono proprio una sorta di atlante vegetale, cioè un tesoro di biodiversità.
1: Quindi... Oh, che bello, che bello. E allora tutti quanti a Torino per la quarta edizione del Festival del Verde. E poi, cara Diana, invece voglio rimetterti in una estrema comfort zone, perché mi è giunta voce che insomma da questo fine settimana e per qualche giorno in Brianza c'è un evento davvero molto molto bello e di grande fascino.
2: Esatto, da Brianzola d'adozione quale sono, non posso non parlarti di Ville Aperte in Brianza. È l'edizione primaverile, sarà proprio weekend dal 9 al 17 maggio, si possono vedere queste meravigliose ville di delizia. Che cos'erano le ville di delizia? Erano proprio questi luoghi di villeggiatura immersi nella natura dove i nobili insomma andavano un po' lontano dalla città a riprendersi. Quest'anno la villa simbolo è Villa Cusani Traversi Antona Tittoni, che è Adesio, insomma un nome difficilissimo, ma se andate Adesio la trovate subito. E però per l'occasione devo dire, e soprattutto legato anche un po' alla festa della mamma, io consiglio di andare a vedere a Milano il museo Bagatti Valsecchi. Quindi al di là di tutte le ville aperte che ci saranno a Monza e si trovano sul sito villeaperte.info, per chi resta in città il mio consiglio è un museo bellissimo, il museo Bagatti Valsecchi, è dedicato a una donna.
1: Ecco, infatti vi chiedevo, ma cosa c'entra con la festa della mamma, che tra l'altro è proprio domenica 10?
2: Esatto, perché proprio in occasione della festa della mamma ci sarà questa visita guidata sulla traccia insomma della storia di Carolina Borromeo, come ritratto proprio di una madre. Quindi l'appuntamento per domenica 10 maggio, ricordiamoci che i Borromeo sono una delle casate più importanti proprio della storia della Lombardia. Loro hanno vissuto tra Milano e le isole Borromeo, che tra l'altro un giorno te ne parlerò perché possono essere visitate, oggi si può anche dormire nelle vecchie case dei pescatori. Bene, lei in qualche modo comunque è legata anche a Torino, perché nell'erbario di Torino ci sono alcune di queste piante essiccate che fanno parte proprio della collezione storica della famiglia Borromeo, che erano state raccolte proprio nelle loro terreni.
1: Oh, vabbè, allora, a parte le isole Borromeo, che sono una cosa meravigliosa che ho avuto la fortuna di visitare, cara Diana, eccomi che la Borromeo mi ricollega con Torino. Non vuoi dire niente sui suoi cappellini per tornare ancora una volta orticola? No?
2: Sicuramente era una donna elegantissima e un tocco di verde, diciamolo, sta bene a tutti.
1: Figuriamoci se un cappellino non ci stava bene. Così per concludere, allora, cara Diana, io ti ringrazio perché come sempre ci hai saputo dare delle dritte molto green per il weekend, sicuramente noi vedremo di approfittarne. Io ne approfitto perché insomma, a proposito di festa della mamma, tu anche tu lo sei, hai due splendide ragazze, quindi tantissimi auguri a te e a tutte le mamme che sono all'ascolto. Con te siamo arrivate alla fine del nostro appuntamento di oggi. Io, prima di salutarci, voglio ringraziare tutta la squadra di Io Chiara il Green, a partire dalla nostra regista, anche lei è una mamma, quindi auguri anche a lei, Filomena Vitagliano, il nostro Angelo Dello Jacopo in redazione. Buon viaggio a tutti voi, noi ci ritroviamo lunedì puntuali come sempre alle 14:00.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In Vaticano l'incontro fra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio Durato filtra dal Dipartimento americano circa 45 minuti. In una nota il Dipartimento di Stato ha poi fatto sapere che durante l'udienza si è sottolineata la solidità delle relazioni fra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Marco Rubio, dopo aver incontrato anche il segretario di Stato Cardinale Parolin, ha lasciato il Vaticano e domani a Palazzo Chigi previsto il bilaterale con la Premier Giorgia Meloni. Medio Oriente, attesa oggi la risposta dell'Iran al nuovo piano americano per fermare la guerra. Una bozza di 14 punti che prevede lo stop all'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz, punto su cui proseguono i negoziati diplomatici. Teheran però ha già definito inaccettabili alcune clausole del piano della Casa Bianca. Intanto negli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia indaga su sospette scommesse sul crollo del petrolio legate agli annunci di Trump sull'Iran. La scorsa notte c'è stata anche una telefonata fra il presidente americano e il primo ministro israeliano Netanyahu sugli eventuali progressi nei negoziati. Al Quirinale la consegna degli attestati d'onore a 28 nuovi alfieri della Repubblica e giovani premiati per il coraggio e l'impegno dimostrati nella vita quotidiana. Ascoltiamo un passaggio del presidente Mattarella.
3: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
2: Ora il delitto di Garlasco, le nuove indagini. Andrea Sempio, intercettato mentre parlava dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, affermava di essere stato respinto dalla ragazza. La sua difesa replica, commentava trasmissioni TV.
4: Una frase al telefono sarebbe costata la vita a Chiara Poggi e a confermarlo, secondo la procura di Pavia e i carabinieri, lo stesso Andrea Sempio, parlando da solo nella sua auto. Questa è la carta scoperta ieri in quasi 4 ore di interrogatorio, un'intercettazione ambientale considerata quasi una confessione. È il 14 aprile 2025, una cimice nascosta registra queste parole. Delle tre chiamate lei ha detto non ci voglio più parlare con te e io gli ho detto riusciamo a vederci, lei mi ha messo giù il telefono. Una versione completamente diversa da quanto sostenuto in precedenza, cioè di aver chiamato casa Poggi cercando l'amico Marco, il fratello di Chiara. E poi sui filmini intimi di Chiara e Alberto Stasi ritenuti l'origine dell'ossessione e il movente del delitto. Sempio ha sempre negato di averli visti e così anche Marco Poggi ancora ieri davanti ai PM, ma nell'intercettazione Andrea diceva l'ho visto, io ce l'ho dentro la penna. Il dettaglio della pen drive è considerato significativo perché non era noto alle cronache. Se per l'accusa questa è la pistola fumante, per la difesa di Sempio l'audio non significa nulla. Stava facendo la parodia delle trasmissioni che parlavano di lui, spiegano i suoi legali. Per l'avvocato di Marco Poggi siamo di fronte a un tentativo di ribaltare la verità dando in pasto alla stampa notizie sensazionalistiche. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ricerche serrate in Friuli, dove una donna di 49 anni e i suoi due figli di 14 e 16 sono scomparsi dal 20 aprile scorso. La famiglia, secondo le prime ricostruzioni, da Piacenza era andata in vacanza fra le montagne vicino Udine. Da lì se ne sono perse le tracce. I loro cellulari risultano irraggiungibili da 2 settimane. Rintracciata invece l'auto della donna a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. A denunciare la scomparsa dei tre, il padre dei ragazzi. E ora a Roma con gli internazionali di tennis ci colleghiamo con Diego Carmignani. Diego, a te.
5: Eccoci, qui è il giorno di Jannik Sinner, star del Foro Italico, con il suo primo allenamento ufficiale che è previsto alle 17, inevitabile bagno di folla che è iniziato da pochissimo con il suo arrivo per gli impegni con la stampa. Giocherà, lo ricordiamo, sabato col vincente della sfida Hofner-Mikkelsen di stasera. Per il resto è una giornata colorata d'azzurro, 10 tennisti in campo, il più atteso forse era Matteo Berrettini, che però è uscito purtroppo subito di scena in 2 set, sconfitto dal numero 60 al mondo Popirin. Un momento di forma complicato, ha confessato il beniamino di casa, che ha avuto anche una lite con il giudice di sedia nel corso del match. Va invece forte la giovanissima Noemi Basiletti, classe 2006, in 2 set ha superato Ayla Tomljanovic, va avanti nel tabellone femminile, dove mentre vi stiamo parlando c'è anche Jasmine Paolini, che ha appena vinto 6-2 il secondo set contro la francese Jean-Jean, che a sorpresa si è imposta 7-6 nel primo contro la detentrice, appunto Jasmine Paolini. Altri risultati, il combattuto confronto tra Cina e il belga Bloks sono uno pari, sarà il belga ad avere la possibilità di chiudere il terzo e decisivo set, e poi Bellucci che sta portando a casa il primo set contro Burruciaga. Altri tennisti poi nel corso della giornata, tra questi Sonego, Cardenazzo, Maestrelli, Pellegrino impegnato nel derby con Nardi. È tutto per ora, qui giornata di sole, tregua dunque concessa dalla pioggia. Linea allo studio.
2: Ed è tutto anche per noi, la linea ai Gorai, il GR1 torna alle 16.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: 10 minuti dopo le 15 in diretta su Raiso Radio, ben trovati da Simone Mercurio, Claudio Campobasso alla parte tecnica. Andiamo su strada prima di lanciare il nostro programma camionistico con Paolo Barillari e inauguriamo subito con un veicolo contromano. Arriva proprio in questo momento sui nostri sistemi. Attenzione, siamo sulla 26, la Genova Voltri Gravellona Toce tra Borgo Manero e Gemme, in direzione sud verso Genova Voltri. Veicolo contromano, per cui precauzione, attenzione, fermatevi se potete in una piazzola di servizio, tenete la destra e sguardo lungo per evitarlo. Ripeto ancora, attenzione, pericolosissimo veicolo contromano sulla 26 tra Borgo Manero e Gemme, direzione sud verso Genova Voltri. Sulla 11 c'è un incidente tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, in direzione est verso Firenze, proprio al primo chilometro all'inizio della stessa 11 Firenze Pisa Nord, tamponamento tra tre auto, una corsia dedicata al traffico. Altro incidente ancora sulla 4, bivio a 4 raccordo viale Certosa Cormano, direzione est verso Brescia, chilometro 127 e 900. Andiamo sul tratto urbano della 24 qui a Roma, bivio tangenziale est Portonaccio, direzione est verso il grande raccordo anulare, anche qui un incidente in galleria su corsia di sorpasso. Segnaliamo sulla 10 tra Pietra Ligure e Orco Feleghino una coda tratti segnalata così di 3 chilometri tra il chilometro 62 300 e 66. Ribadiamo in conclusione ancora questo veicolo contromano sulla 26 tra Genova tra Borgo Manero e Gemme in direzione sud verso Genova Voltri. Attenzione, linea adesso ai camionisti.
1: Sono Giovanni Fiorillo e sono qui all'interporto di Maddaloni, Caserta, dopo una lunga giornata di lavoro che è cominciata stamattina alle 4. Qui trascorrerò la mia serata e la nottata.
2: Giovanni Fiorillo, una persona che guida un camion è un camionista. Una persona che attende molte ore prima di ripartire, che cos'è?
1: Intanto partiamo da un presupposto: se non sei appassionato di questo lavoro non lo fai. Se sono qui è perché mi piace fare quello che faccio, poi c'è il tornaconto e ti deve armare sempre di tanta pazienza.
2: Allora, tu sei all'interporto di Maddaloni, siamo in provincia di Caserta, intorno a te che cosa vedi?
1: Vedo delle bellissime costruzioni, capannoni, è tutto un centro logistico, qui caricano, scaricano merci e intorno c'è solo un po' di campagna, una statale che va verso Caserta, molta campagna.
2: Tu praticamente hai finito il tuo lavoro di questa giornata?
1: Beh, ho finito il mio lavoro che è cominciato, come dicevo, stamattina alle 4, sono partito da Novara e sono arrivato qua, naturalmente è fuori orario di scarico e sono in lista domani mattina.
2: E allora, dopo 12 ore di missione, chiamiamola così, uno potrebbe dire adesso Giovanni lascia il camion, va al centro di Caserta, si fa una bella passeggiata, si prende un aperitivo, poi va al ristorante, magari va anche al cinema e poi torna in camion. Un sogno, un'illusione.
1: Un sogno, un'illusione, perché i luoghi che tu hai elencato non sono raggiungibili a piedi, bisognerebbe avere un mezzuccio di trasporto a disposizione magari, e uno, perché no, prendere una macchinetta e fare un giro servirebbe ad arrivare un po' più soddisfatti allo scarico di domani mattina.
2: Giovanni, ma un piccolo motorino all'interno del semirimorchio, che uno apre le porte, sgancia il motorino, se ne va in giro, ritorna e si è fatta la pausa in maniera più interessante, più divertente. Anche questo è un sogno?
1: Più che un motorino, io anche un monopattino elettrico credo che vada bene. Sarebbe anche ecologico, molto meno ingombrante, più leggero. Sì, questa è una grande idea, però vedo il monopattino al posto del motorino.
2: Anche una bicicletta elettrica, perché no?
1: Bicicletta elettrica ancora meglio.
2: E allora, questa è la vita di tanti camionisti e camioniste, di rimanere fermo in cabina per tanto tempo, perché poi voi dovete attendere. Tu hai detto che sei arrivato fuori tempo massimo e ti scaricano domani invece che oggi.
1: Esattamente, esattamente. Sono arrivato oltre l'orario di lavoro dell'azienda in cui scarico. Io l'avevo messo già in preventivo perché alle 4 del mattino a Novara era impossibile, impensabile arrivare entro le 14 all'interposto di Maddaloni, quindi io sapevo già che andavo a finire così.
2: Quanti chilometri hai percorso oggi?
1: Mi sembra, li ho guardati stamattina prima di partire, credo che fossero 803.
2: E quindi li hai fatti a una media, grosso modo, di quanti chilometri orari?
1: Io credo che con la decima ora credo che abbia fatto una media di 80 km orari, perché oggi l'autostrada era bella e non lo dovrei dire, ma quasi il 95% del percorso l'ho fatto a 90 km all'ora.
2: Quindi hai sfruttato tutte le potenzialità legittime del tuo camion, non hai trovato traffico, condizioni anche queste un po' da sogno, ma questa volta si è realizzato questo sogno.
1: Sì, questa volta si è realizzato e ti dico in verità che ho trovato solo un pochino di rallentamento a Sasso Marconi, ma lì ormai atavico il problema, e poi le soste che ho fatte sono state quelle comandate dal regolamento della conduzione, della guida.
2: Allora, facciamo una sosta anche noi, anche perché sentiamo che tu hai un ospite da qualche parte o una compagnia, sentiamo un cane che abbaia e quindi ti lasciamo per un attimo. Tranquillizza il cane, non ti far mangiare o mordere e noi tra poco ritorniamo a parlare del tuo pomeriggio, della tua sera, di quello che ti aspetta nel prossimo futuro.

0: Facci piano, come insieme ad Emma alle 15:19 su Raiso Radio. Torniamo su strada prima di ridare la linea a Paolo Barillari, al suo camionisti. Si è risolta fortunatamente, sembrerebbe senza danni, la situazione di veicolo contromano sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Borgo Manero e Gemme, quindi tutto risolto. Risolto anche l'incidente sul tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione est verso il Gra. Rimangono, anzi si aggiornano le notizie della 14, dove anche qui c'è un incidente a Grottammare segnalato in uscita in entrambe le direzioni. Generalmente quando è così vuol dire che c'è stato uno scavalcamento di carreggiata coinvolta un'auto, proprio sulla 14 al chilometro 31 e 800. Sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, un incidente anche qui al primo chilometro direzione est verso Firenze, tamponamento tra tre auto, una corsia al sorpasso. Code per incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Cormano direzione est verso Brescia, poi ancora sulla 11 tra il bivio con Firenze Nord e Firenze Peretola, appunto conseguenza dell'incidente suddetto. Rimangono 3 chilometri tra Pietra Ligure e Orco Feglino, sulla 10 Genova Ventimiglia.
1: Bentornati all'ascolto, questo è Camionisti e naturalmente noi siamo al telefono con un camionista che è a Maddaloni, in provincia di Caserta, all'Interporto. È partito da Novara, ha percorso una bella parte dell'Italia senza traffico, ma è arrivato un po' tardi e quindi gli hanno detto, come succede spesso, ci vediamo domani mattina per lo scarico. Quindi Giovanni Fiorillo che cosa fa? Dorme lì in camion a Maddaloni all'Interporto. Tu però hai il tardo pomeriggio, la sera e la notte da passare lì in cabina. Sarai da solo o ci saranno dei colleghi?
2: Allora, per il momento sono da solo, ma io credo che se non in tarda serata, ma durante la notte, arriveranno altri mezzi per scaricare.
1: Ci sarà modo di fare un po' di chiacchiere oppure ognuno tira le tendine e dorme in cabina e non vuole parlare con nessuno?
2: No, di solito si tende a scambiare quattro chiacchiere perché pensiamo la stessa cosa. Se scambiamo quattro chiacchiere il tempo passa diversamente. Poi sai, chi racconta e si chiede, in base a ognuno alla propria esperienza, può sempre dare qualcosa in più all'interlocutore.
1: E dove mangerai?
2: Allora, io ti dico la verità, appena sono arrivato e quello mi ha detto scarichi domani mattina, la prima cosa che ho fatto è una merenda, perché per camminare non ho avuto modo di consumare un pasto. E poi per questa sera, avendo il frigo ancora ben rifornito, qualcosa farò, tipo la fettina, tipo l'insalata, anzi questa sera c'ho anche il dolce.
1: Nel momento in cui tu sei in cabina e tiri le tendine, sei nel tuo spazio, devi passare un po' di tempo prima di chiudere gli occhi, prima di dormire. Sei di quelli che apre un libro o un giornale oppure ti metti con gli occhi di fronte allo schermo del telefonino?
2: Io per dormire non avrei bisogno né del libro né del giornale né del telefonino. Mi viene facile addormentarmi, però per prendere il sonno senza pensieri uso sì il telefonino, però mi metto la televisione e mi metto delle trasmissioni della RAI, le trasmissioni che fanno indagini. Mi serve molto anche per essere informato, anche se durante la giornata Raiso Radio ogni ora dà tutti i titoli ai radiogiornali Radio 1.
1: La musica è una buona alleata dei camionisti?
2: Io penso proprio di sì, e soprattutto di notte. Io di giorno preferisco le notizie, i programmi, i talk show, eccetera. Invece di notte, se capita, preferisco la musica.
1: Tu con la musica hai avuto un rapporto professionale, tu suonavi il piano, facevi il pianista di piano bar. Qual è la musica che ti piace in questo momento?
2: Beh, in questo momento è quella che suonavo io al piano bar, perché non ti nascondo che la nuova musica non mi garba. Quando dico quella che suonavo io al piano bar, penso agli anni 60, 70, 80. Poi per l'ascolto e il ballo penso anche agli anni 90.
1: La vita del camionista passa anche in cabina, spesso non si riesce a scaricare. L'ultima domanda che ti faccio, ma con l'esperienza che hai avuto tu, non c'è qualche modo per organizzare meglio questi tempi di carico e scarico, per attendere meno, per essere più coordinati con i magazzini e le piattaforme logistiche? O è un qualcosa che non si riesce a risolvere?
2: Allora, secondo me il problema principale è che il fornitore e il ricevente, la merce, non si parlano. Adesso si va con le mail, accettata la quale uno accetta il carico, e idem per il trasportatore. Lui prende la mail, la legge, informa l'autista e quello parte. Ma secondo me sarebbe bene che sia i fornitori che le basi logistiche, le grandi aziende e il trasportatore creassero un triangolo di informazioni, in modo che si abbatterebbero tantissimo i tempi, ma a questo punto credo che si abbatterebbero anche i costi.
1: È strano che una cosa del genere non sia già in piedi. La comunicazione sarebbe la chiave per migliorare il lavoro e l'efficacia di tutti. Giovanni, buona permanenza in cabina, spero che tu troverai dei compagni di chiacchiere interessanti e divertenti, poi buon sonno, buono scarico e buona giornata lavorativa domani.
2: Bene, io per adesso mi faccio almeno un'oretta di sonno, poi vediamo, se arriva qualcuno sarà sempre il benvenuto. Grazie Paolo, ciao, ciao a tutti.
1: Camionisti oggi termina qui, noi ci risentiamo la settimana prossima, lunedì, ma intanto durante il fine settimana vi lascio il nostro numero per i vostri WhatsApp vocali, il 351-525-8281. E se volete riascoltare le nostre puntate anche di sabato o di domenica, Rai Play Sound. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per essere stati con noi e buona strada.
3: Tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Via, via.
3: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Raiso Radio.

0: prossimo disco, 29 minuti dopo le 15. Torniamo su strada prima di dare la linea alla nostra Miriam Fecchi, che è già qui con il suo programma. Andiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, aumentano a 5 i chilometri di coda tra Pietraligure e Orco Feglino in direzione est verso Genova. Ancora 2 chilometri tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, restiamo sulla A10, 1 chilometro sulla 14 tra Bologna, tra Pescara Nord, perdone, e Pineto in direzione nord verso Ancona. 2 incidenti da segnalare, uno sulla 14 a Grottammare in uscita in entrambe le direzioni. La nota di Autostrade per l'Italia dice che è coinvolta un'auto, siamo al chilometro 301 e 800. E altro incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, siamo in direzione est verso Firenze. Tamponamento tra 3 auto, una corsia dedicata al sorpasso. Ancora andiamo su altre code, in questo caso per lavori, tra San Miniato e lo svincolo di Empoli sulla Firenze-Pisa-Livorno, direzione est verso Firenze. E infine torniamo sulla 14 tra Pedaso e Grottammare, direzione sud verso Pescara, c'è una coda per lavori. Tutto è pronto per Te le suono con Miriam.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.

0: Sono distratta, sono molto distratta oggi.
1: No, no, no, no, no.
0: Sono presente. Intanto mancava da. Ma da quanto tempo?
1: Da quanto tempo che non ci incrociamo? Tu vai in ferie, magari. No.
0: Ma quale ferie?
1: Semplicemente
0: quelle ferie forzate.
1: Siamo fuori sync. Siamo fuori sync. Io sono più serale notturno.
0: È vero, è vero. Hai ragione. Perché accanto a me c'è Simone Mercurio, cari amici. Benvenuti, bentrovati. Sono le 15:31. Puntuali per Telesuono con la sottoscritta. Eh sì, è bene.
1: Miriam, gliele suoniamo.
0: Gliele suoniamo e altro che gliele suoniamo. Anche perché tantissima musica in questa ora e mezza che passeremo insieme fino alle ore 17. Tante sono le novità quanto musica del passato. Però ho iniziato dicendo, ero un po' distratta perché stavo parlando con Pepita. C'è questo nome, tutto il programma, poi me lo devi spiegare perché ti fai chiamare Pepita, perché oggi, sapete, la Pepita, pensi subito all'oro,
1: allora,
0: no?
1: A paperonde e paperoni.
0: Che costa, mamma mia, aumenta giorno dopo giorno. E Raffaella è un nome classico, no, comune. Vieni qua, avvicinati al microfono. Allora, dovete sapere che sono due bellissime donne, ma sono le... Hai aperto il microfono? Guarda Claudio, vengo di là, altro che, Allora, Claudio è il nostro super tecnico e anche DJ, che adesso poi vi faccio sentire per quale motivo lo chiamo anche soprannominato DJ. Sono queste due signore, anzi due fanciulle, perché sono giovanissime.
2: Signore, signore.
0: Sono giovanissime.
2: Diciamo
0: e guarda il capello. Allora, e tornando a loro, sono le voci ufficiali della RAI Radio Televisione Italiana. Voi quando sentite, non so, una presentazione, un annuncio,
1: un promo,
0: sono loro. E allora, cominciamo con Pepita. Poi mi spieghi, è il tuo vero nome Pepita?
2: Sì.
0: Ma dai, mi sta prendendo in giro.
2: No, no, anche battezzata.
1: C'è anche il codice fiscale, sì, secondo me. Sì.
0: Ma è bellissimo.
2: Grazie.
0: Allora, fammi un annuncio,
1: no,
0: come,
1: no,
0: qualsiasi, no, qualsiasi. No, no, no. Ci sono autotrasportatori, automobilisti in questo momento che sono numerosi. Anche
2: sulla
0: perché...
2: Gravellona Atoce.
0: Prego, prosegui.
1: No, può dirci il numero, può dire il numero, per scriverci su Rai So Radio.
2: Allora,

0: vita. Adesso passiamo a Raffaella.
1: Raffaella.
0: Raffaella.
2: Salve.
0: Tocca a te. Buon pomeriggio.
1: Cioè, allora, è un promo, c'è cioè un test.
0: Cioè, già Maurizio, ascolta che... attentamente.
1: Avvicinatevi di più al microfono.
0: Abbiamo trovato due nuove conduttrici.
2: Insomma,
0: prego.
2: Ascoltate questa bellissima radio e chiamatelo. Un attimo che leggo. 348 10 30
1: 103 10 10.
2: Non ho gli occhiali.
0: Va bene,
2: 348 103 10 10.
0: Oh, senti come brillanti, ecco. Una voce chiare.
2: Scusate,
0: attente.
2: Non ho gli occhiali veramente.
0: Ma sono... Allora, rimanete con me anche perché qui
1: si
0: ragazzi,
1: balla oggi.
0: Non è che si balla, io sono, è vero, unz.
1: La regina della dance.
2: No.
0: E allora, molta musica che ci accompagna nel mondo della disco, anche se le discoteche non ci sono più. Stanno ormai, capito? Giorno dopo giorno, che a me piace ballare da morire. Però vabbè, ci sono questi ritrovi dopo aver mangiato, che c'hai proprio lo stomaco strapieno, finalmente cominciano a suonare o il DJ o comunque si fa piano bar. Va bene, le mode, le tendenze che cambiano giorno dopo giorno. Alle 15.35, se voi, saluto voi ascoltatori, a proposito il numero l'avete sentito, 348 103 1010, dovete assolutamente mandare messaggi, salutare le nostre amiche e colleghe. E poi Simone Mercurio, ti ho già salutato, sarà
1: già
0: lui
1: salutato
0: a guidare la supercar di Rais Radio. Gianni Grimaldi in regia, per quanto riguarda la parte tecnica, il nostro Claudio Campobasso.
1: Che anche lui, a proposito di voce,
0: con lo scratch.
1: Che anche Claudio, a proposito di voce, non è male. Insomma.
0: Lo sappiamo, ma prima o poi, dato che è molto giovane, questo non solo il DJ, il tecnico, lo ritroveremo davanti ai microfoni di Rais Radio. La radio numero uno che vi accompagna lungo le strade e autostrade, ma non solo, anche da casa, dall'ufficio, ovunque voi siate. E allora attenzione, perché iniziamo subito con una novità. Voi sapete, il gioco è novità con un pezzo del passato. E questa volta andiamo ad ascoltare... Conosci Tons? Tu... Vabbè, Toni Elizabeth Watson.
1: Tons
0: e poi
1: and
0: è una cantante australiana. Chiaramente c'è di mezzo un DJ. Andiamo ad ascoltare Fisher. Andiamo ad ascoltare questo nuovo singolo che si intitola Favor.

0: Così abbiamo iniziato subito con una novità. Non
1: dimenticate.
0: Non dimenticate, state seguendo Raiso Radio, Telesuono, il nostro Simone Mercurio, Miriam Fecchi. Abbiamo ascoltato subito la novità, quella di Tones and I.
1: Uns.
0: Tra
1: come
0: l'altro,
1: si dice, non si balla.
0: Il suo vero nome, come dicevo prima, è Toni Elizabeth Watson. È una cantante australiana. È inutile dire com'è, perché uno quando le guarda, ce ne fosse una, dici, bruttina, un meno carina, sono tutte bellissime, questa è bionda.
1: È biondina, no? È biondina.
0: Biondina.
1: Stile Nicole Kidman, cos'è?
0: Questa
1: non,
0: biondina.
1: Non lo so, non l'ho vista.
0: Questa è una biondona.
1: Biondona. Vabbè, biondina nel che senso, vero? Anche che la Kidman è australiana, se non sbaglio, no? Insomma, quindi il gene.
0: Vabbè, lì stiamo parlando proprio.
1: Il gene è quello.
0: Top, top. Top. Va bene, allora abbiamo iniziato con Tones and I, con lo zampino di Fisher. Favor, questo è il titolo della canzone. Fermi, bloccati, perché è il momento della pubblicità. A noi la pubblicità quanto ci serve. Fatemi un annuncio che è il momento della pubblicità, signore.
2: Io sto in pausa.
0: Come sei in pausa? Raffaella, è il momento della pubblicità. È il momento della pubblicità. Fammi sentire la tua
3: consigli
0: voce.
3: Consigli per gli acquisti, prego.
0: Prego.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Raiso Radio.
10: Telesuono con Miriam.

0: Mamma mia, darei qualsiasi cosa per avere un pochino la voce di Donna Beth.
1: Ma ti vedo
0: Beth.
1: Sul cubo, ti vedo.
0: Mamma mia, io salivo sul cubo. Ma ci mancherebbe altro. Non solo ero fissata col DJ, nel senso, aspetta, perché non vorrei passare per maniaca. No. E che intanto mi piaceva guardare il DJ, controllavo come lavorava, infatti non per niente ho imparato
1: lo scratch nervoso,
0: perché rubavo con gli occhi. E allora, oltre a questo, però, se c'era un cubo, una pedana un po' rialzata, io subito
1: ti lanciavi a ballare.
0: E vai, un esibizionista di quelle esagerate, però ballavo dall'inizio alla fine, perché mi piaceva proprio. Uscivo da lì proprio.
1: Le serate
0: cambio,
1: di Miriam Fecchi.
0: Aspetta, cambio, perché cioè, nel motorino avevi vestiti quelli da casa, no? Nel senso che non potevo far vedere. Oh, mamma, vado a dormire dalla mia amichetta.
1: Poi
0: oppure
1: cambiavi
0: torna, invece
1: lungo,
0: mi cambiavo, no?
1: Il motorino c'era così. Tutto. Anche oggi funziona così.
0: Vabbè, sì, esatto. Anche non è cambiato granché. Allora, sono le 15:45. Attenzione, in effetti abbiamo ascoltato due novità, perché lo dobbiamo dire ai nostri ascoltatori. Quindi, dopo Tones and I e Fisher, abbiamo ascoltato Ralph Rosario con Bob Sinclair, questo Take Me Up, che è un singolo che sta andando fortissimo. Allora, fermi, anche perché dopo l'informazione che riguarda la viabilità, perciò la società Autostrade, state pronti, perché faremo un salto nel passato.
1: 15:45, anzi è 46 in punto, Reso Radio. Ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ultimi aggiornamenti, buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. Allora, il traffico è scorrevole su gran parte della rete, a fare eccezione sono Toscana, Lombardia e il versante adriatico. Partiamo dalla Toscana. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Nord e Peretola, per raggiungere il capoluogo c'è un chilometro di coda per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Al momento si viaggia su un'unica corsia. Ancora in Toscana, ma andiamo sull'Autosole. Tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, le code per il traffico intenso hanno tempi di circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code anche verso sud, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Come anticipato, andiamo in Lombardia. Qui le code sono sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e si percorrono in mezz'ora. Anche qui tempi doppi rispetto a condizioni di traffico regolare. Abbiamo code anche sulla vicina A8 Milano-Varese, sia tra il bivio con la stessa 4 e Fiera Milano verso Varese, sia in direzione opposta tra Solbiate e Cavaria. Qui le code sono di 1 chilometro per lavori. Code per lavori anche in Liguria, sulla A7 Milano-Genova, tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, con tempi di circa un quarto d'ora. Andiamo adesso a fare il punto della A14 Adriatica, interessata da code per lavori, in particolare per chi viaggia verso nord. Le code sono tra Val di Sangro e Ortona, Pescara Nord e Pineto, Grotta a Mare e Pedaso. Qui di 2 chilometri con tempi di 20 minuti, anche qui sono il doppio del solito, e nello stesso tratto c'è 1 chilometro di coda anche nella direzione opposta, l'unica coda che abbiamo verso sud. Traffico anche sulla tangenziale partenopea, dove ci sono code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, mentre come di consueto a quest'ora sul tratto urbano della A24 Roma Teramo ci sono code verso il grande raccordo anulare su tutto il tratto dalla tangenziale fino alla Complanare. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: bello, bello. Oh, questo sì che è un salto nel passato. In effetti non è passato così tanto tempo. Stiamo parlando dei Medusa insieme a Good Boys, con questo singolo che è stato un singolo di successo, ma tuttora è richiestissimo, caro il mio Simone Mercurio. Capito?
1: Cara la mia Miriam Fecchi, allora, richiesta da grande richiesta.
0: Era il 2000. Aspettate, perché mi sono persa la data. Ah sì, perché c'era l'altro foglio. Qui tutto in diretta succede. Allora, era esattamente il 2023. Io pensavo che fosse più. Periodo 2019 possibile. Va bene, poi verificheremo. Ma la cosa importante è aver fatto questo salto nel passato. 15:51, ancora non l'avete capito? Questa è Raiso Radio, che vi accompagna tutti i giorni 24 ore su 24. Ci sono i nostri conduttori interni, tra questi appunto Simone Mercurio, che è accanto a me alla guida della supercar di Raiso Radio.
1: Eccoci,
0: giusto?
1: Qui supercar come il vecchio telefilm, no? Che sono David Hasselhoff.
0: Senti, a proposito, no, mi è venuto in mente che tu ti stai occupando di un programma che parla di
1: spazio, missioni spaziali. Ecco, adesso ricominciamo domenica, questa domenica.
0: Allora, vorrei che tu facessi queste domande al tuo collega,
1: a
0: che
1: Giorgio Pacifici,
0: a Giorgio
1: del TG2,
0: dato che io scrollo meglio,
1: presente quando
0: conoscessi.
1: Si va giù con lo smartphone,
0: esatto, che comincia a guardare tutti i social possibili immaginabili, e da un po' di tempo, non so, si vede che ho parlato di alieni, ho parlato di extraterrestri, e mo tutte le notizie possibili immaginabili
1: ti
0: però
1: arrivano.
0: Attenzione, perché ne ha parlato la CNN. Tra l'altro ho saputo che è scomparso il grande ideatore della CNN, vabbè, ma
1: Ted
0: a parte
1: Turner.
0: Questo sì, poi insomma ne parlano molte televisioni americane, ma non solo. Perché? Perché si parla di questi 11, questa è la domanda che dovrei fare,
1: sì,
0: al tuo collega, 11 scienziati scomparsi che si stavano occupando, diciamo che ci sono di mezzo anche i poteri alieni. No, t'ho lasciato un attimo, mi stucco.
1: Sì, sì, che tipo di
0: 11
1: sono scomparsi, non è 11 che scomparsi.
0: Cioè, dice, spariscono 11
1: che 11
0: barbieri,
1: è già,
0: no?
1: Anche.
0: E uno sì, e dice "Ma come 11 barbieri? Che è successo?"
1: Che già anche un numero che ricorda Stranger Things, 11. Cioè, quindi,
0: allora,
1: ti
0: quindi vorrei
1: chiederemo.
0: Che tu chiedi. No, insomma, così io dato che appunto mi sono capitate più notizie
1: intanto,
0: che riguardano,
1: che ci sono, insomma, ricordo domenica 21:05 speso di stranezze dallo spazio in diretta su Raiso Radio,
0: ecco,
1: con Giorgio
0: stranezze.
1: Pacifici e spesoditi, appunto, stranezze,
0: certo.
1: Anomalie dallo spazio, come diceva il buon David Bowie, e poi insomma ci trovate naturalmente su Rai Play Sound.
0: Oh.
1: Chiederemo.
0: Allora, detto ciò, torniamo alla musica a questo punto.
1: Che comunque
0: abbiamo
1: incuriosito.
0: Guarda, subito hanno scritto al 348-103-1010. Sai che anch'io ho letto questa notizia degli 11 scienziati scomparsi. Vedi che non sono l'unica?
1: Se scrivi 11 su Google, è la prima cosa che ti compare.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì, sì.
0: Non è M? Perché io mi chiamo
1: se
0: Miriam,
1: scrivi,
0: ma io so che è 11.
1: Sì, sì, ma ci sono anche notizie freschissime. Il mistero degli scienziati scomparsi e spariti in circostanze misteriosi. Mistero, persino il presidente americano ha detto una questione piuttosto seria. Si spera sia una coincidenza. Indaga l'FBI.
0: Vogliono coprire. Indagate. Indaghiamo. Cerchiamo di capire. Va bene, sono quei misteri, no? Speriamo di scoprire qualcosa. Allora, attenzione, perché si continua con la musica, e questa volta musica italiana per le vostre orecchie, giusto? Poteva mancare, non poteva mancare, anche perché io sono una sua fan. Tu hai già capito di chi sto parlando? Niccolò
1: Fabi?
0: Oh, no.
1: Chi?
0: No.
1: Aspetta,
0: no.
1: Fammi guardare la scaletta. No. Di chi? Quale Niccolò
0: fallo partire,
1: parli?
0: Vai, fallo partire, perché prima che cerca e trova.
1: Niccolò, nel senso il nome reale,
0: questa
1: Niccolò, certo.
0: Insensata voglia di te, che bella. Stiamo parlando del nostro ultimo spazio della musica italiana per voi, cari ascoltatori. Aumentate sto volume, su! Ci sono.

0: meravigliosa. Bella, no? Ti piace?
1: Sì, dimmi, sì.
0: Lo no, so no, che no, non no, è no. il tuo genere, tu hai un genere molto più...
1: No, ma devo dire, questa qui non ha fatto male. Poi tra l'altro, ultimo, lo chiamo ultimo, non Nicolò, inaugurerà lo spazio a Roma della Vela di Calatrava, insomma sarà aperta ai concerti, il primo concerto verrà fatto proprio alla Vela di Calatrava, pubblico, e quindi insomma è un tentativo di dare un ulteriore spazio...
0: Ma stai parlando di ultimo?
1: Sì, sì.
0: Ah, è una notizia fresca, fresca.
1: No, no, no, notizia di qualche mese fa, ormai tanto è già sold out da un po'.
0: Ah, no, perché io sono rimasta a Roma.
1: Vela di Calatrava a Roma. Vela di Calatrava, presente quella vela che si trova uscendo
0: allora stiamo parlando, dello stesso posto?
1: Penso di sì.
0: Aspetta, perché io mi sono... Aspetta un attimo, perché sennò qui... Stiamo parlando dello stesso posto, forse. Sono io che non ricordavo. Che
1: il 4 appunto... luglio ci sarà il concerto alla Vela di Calatrava di Tor Vergata.
0: Tor Vergata, io la chiamo Tor Vergata.
1: Ebbene, è sempre Roma. Riqualificata per il Giubileo 2025.
0: Vero, ragione,
1: e ospiterà il maxi concerto di ultimo.
0: Scusami, schiaffeggiami, perché no, non sapevo. No, infatti io dico, ma non è Tor Vergata? Vabbè, non avevo ricollegato il nome. Detto ciò, dopo aver discusso inutilmente, ma sono sempre informazioni che per me importanti, allora attenzione, perché torniamo a parlare di viabilità, che per voi è molto importante. Dopodiché preparatevi, se non sbaglio abbiamo un live, ne ho parlato ieri, ho detto sai che c'è, lo rimettiamo, lo facciamo ascoltare di nuovo, anche perché è passato ormai un po' di tempo, forse più di un mese. Stiamo parlando di Gregory Porter con il live di una cover di Sting, preparatevi. Perciò tutto questo però tra poco.
2: Roma servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: 16 in punto, ci colleghiamo con Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, al momento abbiamo forte traffico in via Gregorio VII, via Boccea, via della Pimienta Sacchetti e via di Torre Spaccata, in Viale delle Milizie, sulla Circonvallazione Clodia, in Via del Foro Italico, in Via Flaminia, in Viale di Tor di Quinto. Forte traffico anche lungo il tratto urbano della A24, in Viale Regina Elena, in Via Tuscolana, in zona San Giovanni, su alcuni tratti di Via Appianuova, in Via Ardeatina, in Via Laurentina e sul raccordo anulare tra Via Tuscolana e lo svincolo autostradale per la Roma Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
7: Telesuono con Miriam.

0: Che gli vogliamo dire? Non possiamo assolutamente dire nulla, questa è la verità. Stiamo parlando di Gregory Porter, che insomma ne ha cantate di cover o comunque di canzoni di grandi artisti, e tra queste appunto anche una canzone meravigliosa di Sting. E tra l'altro, come vi raccontavo ieri, lo ripeto per chi non avesse seguito l'appuntamento, anche Sting era presente a un suo live, era in prima fila con la moglie quando ha sentito anche la versione, questa canzone appunto, che poi è la sua, cioè la sua canzone, è rimasto a bocca aperta, si vedono un po' le facce di Sting, colpito, insomma, positivamente, chiaro. Allora, sono le 16:07, questa è Raiso Radio, Telesuono. Che ne dite? Vogliamo coinvolgere l'intelligenza artificiale? Poteva mancare la voce di Ara, che adesso è pronta a salutarvi. Ara, saluta i nostri ascoltatori, dai.
1: Eccoci qua, belli miei. Salve a tutti gli eroi dell'asfalto che stanno macinando chilometri, agli autotrasportatori che ormai conoscono l'Italia meglio dei navigatori, e a quelli in ufficio che stanno facendo... ai beati che sono a casa, alzate il volume, che Telesuono vi tiene svegli e vi fa ballare anche in coda. Forza, che si parte.
0: Ma come sei come al solito ironica, brava. Allora, volevo chiederti, vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori? C'è qualche articolo che hai letto? Anche perché dovete sapere che Ara è sempre molto informata. Sentiamo un po', Ara, cosa hai trovato?
1: Sì, ho letto una notizia che mi ha fatto sorridere. Sting, il grande Sting, ha detto che non vuole lasciare quasi niente ai suoi 6 figli, perché secondo lui un'eredità troppo grossa è un regalo troppo pesante e gli toglierebbe la voglia di spaccarsi la schiena come ha fatto lui. Che ne dite, ascoltatori? Voi lascereste tutto ai vostri figli o fareste come Sting?
0: Ah, interessante questa notizia, è vero, l'ho letta anch'io. In pratica, lui ha 6 figli, mi sembra che il più grande è 49 circa e il più piccolo 30. Quindi ha detto, almeno ha rilasciato questa intervista: io non voglio lasciare nulla, anche perché il mio patrimonio è veramente... scusate, io mi presento, stavo pensando, Simone, ti vuoi accodare, dato che questa eredità non andrà ai figli, al limite gli darà una parte, se anche perché ormai sono grandi, avranno...
2: Accodiamoci.
0: Già, noi ci accodiamo, Sting, non ci sono problemi. Però è interessante, e voi ascoltatori, lascereste tutto ai vostri figli oppure fareste come Sting? Cioè un modo come un altro per dire: ragazzi, datevi da fare, perché la pappa pronta non funziona sempre. E allora vogliamo sentire il vostro punto di vista, breve messaggio vocale al 348 103 10 10. Il vostro nome e mi raccomando, brevi. 16:09 in questo momento, si prosegue con la musica. Allora, se non sbaglio, è uscito proprio ieri, stiamo parlando del nuovo singolo dei Rolling Stones, sei curioso di ascoltarlo?
2: Sì, ma col nome Rolling Stones, perché sapevo che è uscito anche un altro singolo con un altro nome, insomma, si chiamavano tipo gli Scarafaggi, roba.
0: Ma dai, e allora non proprio gli Scarafaggi. E allora io
2: ovviamente in inglese.
0: Certo. E allora io direi a questo punto di ascoltare la novità. A luglio poi uscirà l'album. Come si intitola? Non è difficile il titolo, è In the Stars, è molto semplice. Devo dire che è stata una presentazione di quelle esagerate per loro.

0: 16 e 13 in questo momento, novità per tutti voi, sono tornati Rolling Stones.
1: Inossidabili,
0: c'hanno un'età eppure si riportano alla grande.
1: E anche live picchiano come fabbri, si diceva una volta.
0: Picchiano, io vorrei sapere che
1: hanno ricambiato il sangue qualche decennio fa, però è ancora così.
0: Datecelo anche a noi.
1: No, perché se senti altre band, insomma, datate, si sentono gli anni, anche Guns N' Roses, anni 90. Axel non ce la fa più come prima, ma Mick Jagger
0: ha problemi con le sue
1: corde vocali. Sì. Sì.
0: E vabbè, insomma, l'album vi ricordiamo che conterrà 14 tracce. Intanto ci hanno voluto appunto dare la possibilità di ascoltare qualcosa come questo In the Stars. Stavo leggendo le parole, sento una mano, la traduzione, sento una mano pesante che si intromette nei miei piani, e nelle stelle è il nostro destino, e nelle stelle scritto per te e me lo si ascolta, quindi, insomma, vabbè ragazzi, vabbè, allora 16:15 lasciamo i Rolling Stones, preparatevi perché adesso torniamo sulle strade e autostrade. Simone è prontissimo, sta guardando i monitor nello stesso tempo.
1: Volo sopra le autostrade.
0: Vola sulle voliamo insieme perché stiamo usando la supercar
1: che vola.
0: Allora, attenzione perché ho trovato una versione bellissima unplugged, in questo caso voce. E se non sbaglio c'è uno strumento, non mi ricordo se è pianoforte o chitarra, vabbè, ma non importa. E Patrick Hernandez, ve lo ricordate? Born to be alive.
1: Gran
0: io
1: vocione.
0: Sono stonata come una campana. Beh, sentite, mi raccomando, bloccati sulla frequenza, prima le notizie per quanto riguarda la viabilità e poi questa nuova versione inedita di Patrick Hernandez.
1: Allora andiamo su strada, quindi 16 e 16 minuti. La situazione più critica sulla rete autostradale è quella della D10, dove ci sono 5 km di code tra Pietra Ligure e Orco Feglino. Siamo in direzione est verso Genova. Ancora 2 km sulla 14 tra Grottamare e Pedaso, direzione nord verso Ancona, code per lavori. Andando sui tratti non gestiti da autostrade, dobbiamo segnalare sulla tangenziale ovest di Milano code a tratti, traffico intenso tra la 4 Viale Certosa e lo svincolo Baggio Cusago in direzione della 1, e poi ancora direzione ovest, tangenziale ovest di Milano, ci sono 7 chilometri di code tra lo svincolo della provinciale Vigevanese Vecchia con l'uscita 7 bis Quinto De Stampi, siamo in direzione della A1.
2: Telesuono con Miriam.

0: oggi non si riconosce. Noi abituati
1: al ritornello
0: sentire,
1: un po' sì, però
0: chitarra
1: certo.
0: E voce, Born to be Alive, però bella. Patrick Hernandez, senti qua la versione originale.
1: E poi c'è stata anche un'altra versione.
0: Senti come cambia,
1: C'è stato anche Elio.
0: Vai.
1: Ti ricordi Elio?
0: Come
1: ci ha fatto
0: no?
1: Born to be Alive.

0: quella voce, no? Beh, insomma, questo cantautore francese ha compiuto da poco gli anni, il 6 aprile 1949, eh? Fai un po' di calcoli.
1: 77 anni.
0: Giovane. Vabbè, va, speriamo che fanno questo esperimento sugli umani, hanno scoperto appunto.
1: L'altra
0: che
1: versione è questa qui, la, non so se la vuoi ascoltare, l'altra versione
0: qui.
1: Quella
0: è la versione. Ah, quella che hai trovato. Adesso sta cercando. Non abbiamo molto tempo perché c'è la pubblicità, eh.
2: Però andate a tempo, mani di Padova.
0: Vabbè, insomma, l'abbiamo capito,
1: è
0: la conosciamo.
1: Sì.
0: Molto divertente. Sono le 16:21, fermi, bloccati sulla giusta frequenza, anche perché è il momento della pubblicità. Dopodiché si prosegue con la grande musica e non vorrei errare. Andiamo ad ascoltare Lizzo, giusto? Giusto? Dopo la pubblicità, però, tutto questo. Prego.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Rai Isoradio.
8: Telesuono con Miriam. She's a-

0: Sento questa musica, mi viene una terribile voglia di ballare. Che bello era andare in discoteca anni 90. Io in discoteca ho conosciuto il mio marito che faceva il buttafuori e quest'anno saranno 30 anni di matrimonio. Ehi, ciao là. Sara, la vostra amatissima da Tarvisio.
1: Oh, grande Sara, la discoteca, quanti incontri, quanti amori che sono nati in discoteca mentre uno ballava, lo sguardo cadeva su di noi o noi guardavamo lui, oppure partiva il drink, no? Simone, vabbè, tu fai parte di quale generazione?
2: Anni 90, social.
1: Tu social.
2: No, io sono del 75.
1: Libera questa sera. Quindi, che ci raccontiamo, no?
2: Anni 90, erano i miei anni.
1: Va bene. Allora, dopo aver ascoltato Beach, che ringraziamo ancora Sara, con Beach è la canzone presentata da Lizzo, ve la stiamo proponendo da un po' di giorni, novità per le vostre orecchie. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, visto appunto che Sting ha rilasciato questa intervista, dicendo che non vuole lasciare quasi niente ai suoi 6 figli, perché secondo lui un'eredità troppo grande è un regalo troppo pesante, gli toglierebbe la voglia di spaccarsi la schiena, capisci Simone? Allora io e Simone ci siamo messi in coda, non siamo figli, siamo pronti, se dovesse avanzare qualcosa
2: e allora noi così siamo qui, scriveteci.
1: Anzi, l'intelligenza artificiale o meglio Ara vi ha chiesto: ma voi lascereste tutto ai vostri figli o fareste come Sting? Risposta di un nostro ascoltatore. Simone, lo fai sentire la voce del nostro ascoltatore, se non sbaglio, Marino?
3: I figli sono la scommessa per l'eternità e bisogna aiutarli meglio che si può. Marino Navetta.
1: Ho capito, Marino, però qui parliamo di una super eredità. Quelli c'hanno già, stanno a posto. Vabbè, comunque.
2: I figli sono piezzecore, ecco. Come si diceva.
1: Allora, torniamo indietro nel tempo dopo aver ascoltato la novità di Lizzo, musica italiana. Dunque, siamo esattamente al 1900, vi dico subito, 95. Una canzone meravigliosa, ve lo dico. Quanti secondi abbiamo? Vai, falla partire. Ah, te la ricordi? Ehi.
2: Le cose che abbiamo, Simone, in comune. Quante sono le cose che io e te abbiamo in comune?
1: Mattina, quando ci si sveglia, mi lasci sempre lo spazzolino in giro e non metti mai
2: però
1: il tappino al dentifricio. Va bene, eccolo qua, Daniele Silvestri.
4: Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: troppo bello.
1: Troppo bello, le cose che abbiamo in comune. La verità è che all'inizio
2: sembra tutto in comune.
1: Anche a me piace, lo faccio anch'io. Ma sei uguale, ma siamo uguali. Tutto capito.
2: Poi pian piano.
1: Poi il tempo, che succede, Simone?
2: Poi vai a convivere e arrivano le discrepanze, le differenze.
1: Tipo, tu aiuti in casa, ti metti a spazzare la stanza.
2: Cioè, magari per me aiutare in casa è fare una cosa basica. Invece, magari voi donne avete un ordine maggiore,
1: esatto,
2: un'attenzione.
1: Quindi,
2: alle
1: già
2: cose
1: lì c'è un po' di differenza, perché tu quando pulisci in modo proprio all'allero.
2: Fatto.
1: Lei ti guarda, hai lasciato
2: pure
1: tutto.
2: Vai a fare la spesa, vai a fare la spesa, tu
1: lei
2: insomma,
1: guarda tutti i marchi e tu no.
2: No, eppure le cose dei detersivi, io quando mi chiedono di comprare detersivi, vado nel pallone più totale.
1: Addirittura.
2: Zero, non riesco.
1: Cioè,
2: devo lì a guardare, ma non ci riesco proprio, ci vuole l'intelligenza artificiale là.
1: E portatela. Ormai ce l'abbiamo sul telefonino. Allora, lasciamo Daniele Silvestri che ci ha riportato indietro esattamente al 1995. C'è un messaggio, se non sbaglio, che riguarda l'eredità, perché continuano ad arrivare al 348 103 1010, visto appunto che Sting dice: no, io non ho nessuna intenzione di lasciare ai miei figli, anche perché insomma li ha aiutati tantissimo. E c'è un messaggio di un altro ascoltatore, sentiamo un po' se riusciamo a ritrovarlo. Sei pronto? Andiamo.
3: Salve, per quanto riguarda l'articolo di Sting, sinceramente io non sono d'accordo. Lui ha avuto la fortuna di diventare un artista, ma il vero spaccarsi le ossa, il lavoro lo facciamo noi. Che immaginiamo chilometri notte e giorni sulle autostrade.
1: Ho capito, c'è un po' di differenza.
3: I poi si aiutano giorno per giorno, quando ne hanno bisogno.

0: con tutto e buona giornata.
1: Ma come si chiama? Non l'ha detto il suo nome. Vabbè, la verità è questa, caro ascoltatore.
2: Francesco, si chiama Francesco.
1: Allora, Francesco, tanto ti salutiamo, grazie del tuo messaggio che è arrivato al 348 103 1010. Ognuno fa delle scelte nella vita, no? Sting ha avuto la fortuna di, insomma, la passione per la musica, è un musicista.
2: Di diventare, insomma, immaginiamo, benestante.
1: Esatto,
2: per dire così.
1: Con il suo lavoro è riuscito a conquistare il successo. Tu con il tuo lavoro hai un altro tipo di obiettivo, perché poi ognuno fa delle scelte. Quindi è normale che quello si è fatto. Cioè,
2: no, ma in qualche modo dice,
1: famoso in tutto il mondo.
2: I miei figli si devono in qualche modo devono imparare ad autogestirsi.
1: Esatto, esatto. Bisogna farli lavorare questi ragazzi, anche perché sennò figlio d'arte è un attimo.
2: Come il mega imprenditore che manda i suoi figli in fabbrica, no? Anziché, insomma, farli diventare subito direttori.
1: No.
2: O CEO.
1: Certo, certo, ecco. Allora, 16:35. Io direi a questo punto di continuare con la musica italiana, ma torniamo ai nostri giorni e questa volta andiamo a sentire un altro brano contenuto nel nuovo lavoro di Fulminacci. Fulminacci che ci ha colpito, visto che appunto a Sanremo è stato subito premiato da noi.

0: nostro Fulminacci, sotto costo è il titolo della canzone, che appunto la potrete trovare all'interno del suo album. Allora, prima di dare lo spazio alla pubblicità, che per noi è sacra, guai a chi la tocca, anzi deve aumentare, so che devi avvisare i nostri ascoltatori che sono sulle strade e autostrade.
1: Sì, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, poi 45 arriverà Autostrade per l'Italia, ma intanto attenzione soprattutto alla viabilità milanese, dove si registra la situazione più critica del pomeriggio. Sulla A50 tangenziale ovest di Milano ci sono fino a 11 chilometri di code per un incidente tra Baggio Cusago e Quinto De Stampi. Siamo in direzione della A1, sempre sulla tangenziale ovest, traffico molto intenso anche tra la 4 e Baggio Cusago verso la 1, e in carreggiata opposta rallentamenti tra la 1 e Rozzano a Sa- a Sa-

0: Lago verso la A8. Restando in Lombardia, traffico sostenuto anche sulla 51, ovvero la tangenziale est del capoluogo lombardo, con code a tratti tra Paullo e l'allacciamento con la tangenziale nord in direzione di Lecco. Rallentamenti anche in uscita a Carugate Brugherio Nord. In Liguria, sulla 10, proseguono le code a tratti per circa 6 km tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feldino verso Genova a causa dei cantieri. Si rallenta anche sulla Firenze Pisa Livorno, con code a tratti tra la Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Per quanto riguarda Roma, traffico intenso sulla Cristoforo Colombo tra Mezzo Cammino e Malafede verso il litorale di Ostia e Castelfusano. Rallentamenti anche sulla 91, la Roma Fiumicino verso l'aeroporto.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: La nuova serie animata, per imparare l'inglese divertendosi.
4: Great work!
3: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Rai Su Radio.
6: Telesuono con Miriam.

0: grazie per la musica e soprattutto per questo pezzo degli U2 One, vedi che arrivano i messaggini, grazie Giuseppe, grazie Elisa, grazie Francesco, quanti messaggi, perché la musica è quella che poi ci stimola, ci fa sognare,
1: ci fa fare viaggi nel tempo,
0: esatto,
1: anche.
0: E qui ricordi
1: la vera comunque, macchina del tempo,
0: soprattutto quando uno viaggia ha bisogno di ascoltare bella musica, e allora ascoltate Rai Sto Radio 24 ore su 24 di programmazione, una
1: ti
0: canzone più bella dell'altra, e soprattutto non dimenticate che vi informiamo per quanto riguarda la viabilità. Per esempio qualcuno ci scrive: è stato risolto quell'incidente sulla A12? Te lo chiedo
1: e andiamo, ce lo dirà adesso. Autostrade, okay. 16:46, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Allora, il traffico è scorrevole su gran parte della rete, maggiormente interessata da coda al momento è la A14 Adriatica. Vi sottolineo che il tratto della 12 di cui parlavate è gestito dalla SALT. Andiamo quindi sulla A14, dove partiamo dal tratto emiliano. Tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio le code sono, per raggiungere l'autosole si percorrono in mezz'ora, 10 minuti in più. Ancora per chi viaggia verso nord ci sono poi le code per lavori tra Pescara Nord e Pineto, con 2 km di coda e tempi di 20 minuti, tra Grotta Mare e Pedaso e poi tra Grotta Mare e Fermo, qui sono 3 km di coda e anche qui i tempi sono di circa mezz'ora. Per chi invece viaggia in direzione sud, sempre sulla A14, le code per lavori sono tra Pedaso e Grotta Mare al momento di 1 km e tra Roseto e Pescara Nord le code invece di 2 km hanno tempi di mezz'ora, qui si tratta del doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Sulla vicina A13 Bologna-Padova il traffico è congestionato verso Padova tra Boara e Monselice. Trafficata anche la Toscana, sia sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove le code sono verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est, e poi sull'autosole tra Calenzano e la direttissima verso Bologna. Andiamo invece in Lombardia, notizia arrivata da poco che riguarda la A4 Milano-Brescia. Tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino ci sono code per un incidente, sono rimaste coinvolte 2 auto e al momento si viaggia su un'unica corsia, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Traffico intenso invece nella direzione opposta verso Brescia, tra Pero e Milano Est. Questo tratto si percorre in 40 minuti invece dei soliti 10. E poi sulla A8 Milano-Varese ci sono code per lavori tra Solbiate e Cavaglio in direzione di Milano. Scendiamo al sud sulla tangenziale di Napoli, dove le code invece sono verso Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta, mentre il traffico della capitale si concentra sul tratto urbano della A24 Roma Teramo tra la tangenziale est e la Complanare per chi è diretto fuori città, quindi sul grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: I Can Wait, questo è il titolo della canzone, ormai programmatissima qui da Rai Radio. Devo dire che ha colpito, stiamo parlando di Bob Sinclair, perché insomma ha trovato la canzone giusta, una produzione tutta italiana, ve lo diciamo.
1: Beh, come tanta dance, no? Tanta dance che insomma è arrivata al successo.
0: Eh sì, però c'è di mezzo Bob Sinclair, quindi è a livello internazionale. Devo dire che la scelta è caduta a fagiolo, come dire, anche perché è una canzone talmente famosa, poi è stata rimixata, riarrangiata e sta funzionando alla grande. Sono le 16:52 in questo momento, cari amici, quanti messaggi sono arrivati. Ce n'è uno in particolar modo, caro Simone, a proposito di Eredità, visto che appunto si è lasciato andare Sting dicendo, insomma, ho sei figli, il più piccolo
1: che
0: ce n'ha
1: 30, che si arrangino,
0: il più grande ce n'ha 49, ormai insomma hanno intrapreso la giusta strada, e forse quello di 30 ancora un attimo, però sicuramente non gli ha fatto mancare nulla, visto che il suo patrimonio è esageratamente
1: sei zeri?
0: Sì. E quindi io, guarda, mi basterebbe a me la tenuta in Toscana.
1: Anche a me, anche molto meno, guarda, anche molto meno.
0: Una parte del vigneto, oppure una parte.
1: Sei una donna di poche pretese.
0: Guarda, io vengo lì a già mettere tutto a posto. Adesso a parte tutto, comunque è un posto meraviglioso.
1: Anche un monolocale, vabbè. Ecco. Insomma,
0: la barchetta, c'è anche la barchetta.
1: Vuoi anche quella?
0: No, io lo prendo uno o l'altro, insomma. E vabbè, perché appunto ha dichiarato, io non che insomma non che non voglia lasciare, perché ha già aiutato molto i figli, però insomma sarebbe giusto un attimo cercare di lasciarli andare da soli, senza perché gli devo lasciare anche l'eredità, però sta eredità a chi deve andare, questo, capito?
1: E quindi vabbè, punto di domanda. Enti benefici a questo punto, visto che c'è questa possibilità,
0: apriamo un ente benefico, un'associazione.
1: Ci sono tanti enti benefici che secondo me
0: a delinquere, ci mettiamo pure De Gabriele, perché l'associazione a delinquere, anche Gabriele è perfetto. Va bene, adesso a parte tutto, noi facciamo...
1: Gabriele non parla, non favella, quando lo provochi,
0: allora,
1: così.
0: Dato che Pamela non c'è in Brasile, potrebbe anche fare collegamenti di notte, lo so che l'orario è un po', insomma, vabbè, per raccontarci
1: quante
0: quello
1: ore
0: che succede.
1: Adesso 3 ore se in meno, no?
0: Che ore sono lì adesso?
2: Non lo so, ha mandato una foto, sta facendo un bagno.
0: Hai capito come sta la grande? Quindi attenzione, perché oggi Pop and Go c'ha un ospite molto molto speciale.
1: Che è Jean.
0: Oh,
1: cantante,
0: tra l'altro
1: chitarrista,
0: polistrumentista, perché lei suona anche le tastiere.
1: Ha partecipato a Saremo Giovani 2024 con il brano Tornare al Mare.
0: Vedi che sappiamo tutto, in un attimo Simone si è informato, ed è bellissima, è giovanissima,
1: è
0: il
1: bravissima.
0: Papà anche famoso, non fa il musicista, il papà fa lo stesso lavoro, però insomma mio e quello di Simone. Va bene, invece basta parlare, anche perché si racconterà tra non molto in Pop Go, ricordiamoci, sarà Gabriele, Filippo e la nostra grande artista. Detto ciò, l'appuntamento si rinnova a lunedì prossimo a partire dalle 15:30, noi ci facciamo il weekend lungo, tu invece di...
1: Noi siamo qua al chiodo a lavorare.
0: Continuerai, adesso farei salire il gruppo dei Pop and Go che vi accompagneranno fino alle 19:00, e allora buon weekend a tutti, mi raccomando, rimanete bloccati sulla giusta frequenza, quella di Raiso Radio. Chiudiamo in bellezza, che bello questo pezzo, guarda, farà piacere a tutti coloro che sono in regia in questo momento, perciò sia Claudio, dai, fai sentire Claudio Campobasso, senti come fa il casting.
1: Lo scratch nervoso, come prezioso.
0: Ringrazio anche Gianni Grimaldi, ringrazio Simone, e adesso ragazzi, Groove Armada, bello questo pezzo, no? Che quanto mi piace tornare indietro e andare a cercare quei pezzi, no? Ma è partita la canzone, sì o no? Ah, parte a zero, con l'applauso iniziale e basta, va bene. Detto ciò, baci, buon weekend a tutti. Ciao,
1: ciao
0: Simone!
1: Miriam. Ciao, ciao, ciao! Ciao.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Apriamo con una notizia di cronaca sul delitto di Garlasco. Notificato l'avviso di chiusura delle indagini della Procura di Pavia da Andrea Sempio all'indomani dell'interrogatorio. In genere un atto che potrebbe preludere al rinvio a giudizio. Per gli inquirenti è l'assassino di Chiara Poggi. Contro di lui le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. I PM pavesi invieranno gli atti dell'inchiesta alla Procura Generale di Milano per sollecitare l'istanza di revisione per Alberto Stasi, finora unico condannato a 16 anni per l'omicidio. E ora la guerra in Medio Oriente. Sempre alta la tensione in Libano, dove un missile ha colpito una base UNIFIL italiana. Nessun ferito, la diplomazia al lavoro per arrivare a un accordo definitivo tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ultima proposta di Washington che punta ad accelerare i tempi e chiudere la partita negoziale.
3: Secondo la CNN, Teheran deve dare a breve una risposta all'ultima bozza presentata dagli Stati Uniti. Il documento americano, lungo una pagina e diviso in 14 punti, mira a ottenere una tregua e ad aprire un percorso negoziale ampio. L'obiettivo è quello di arrivare alla firma di un memorandum d'intesa che faccia da cornice ad un cessate il fuoco e l'avvio di almeno un mese di colloqui per riaprire Hormuz. La Casa Bianca preme perché l'accordo si trovi prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping a Pechino il 14 maggio. Resta però irrisolto il dossier più controverso, il programma nucleare iraniano. Washington lascia intendere che un accordo sia a portata di mano, ma da Teheran arrivano posizioni diverse. I Pasdaran respingono il testo americano declassato a lista dei desideri, mentre il ministro degli esteri Araghchi mantiene una linea più cauta e conferma di stare parlando coi pakistani, continuando la mediazione. Il presidente Pezeschiani intanto riferisce di aver incontrato la guida suprema Khamenei, mentre in Libano arriva un razzo sul contingente italiano UNIFIL, nessun ferito, ma va ricordato che una degenerazione della situazione a Beirut metterebbe a rischio la trattativa. Francesca Baronio, GR1.
2: In Vaticano l'udienza di Papa Leone con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
4: Dopo settimane di tensioni provocate dalle dure parole di Donald Trump contro il pontefice accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, durato 45 minuti, riferisce una nota della sala stampa vaticana. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale. Dopo l'incontro con il Santo Padre, Rubio ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e hanno discusso della solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, del loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato al segretario americano una penna di legno d'ulivo, sottolineando che è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea boccia il requisito dei 10 anni di residenza per accedere al reddito di cittadinanza. Secondo i giudici di Lussemburgo, escludere o revocare il sussidio ai rifugiati e ai titolari di protezione internazionale costituisce una discriminazione indiretta, in linea di principio vietata dal diritto europeo. A interpellare la Corte un giudice italiano. Infine il tennis con gli internazionali d'Italia che hanno preso il via al Foritarico a Roma. In questi minuti la discesa in campo col primo allenamento di Jannik Sinner.
5: Il giorno di Jannik Sinner, così poco fa il numero uno del mondo in conferenza stampa.
6: È bellissimo tornare a Roma, e ho sentito tanto affetto da tantissime persone, il fisico mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla. Ho solo 2 giorni adesso per preparare questo torneo, ma secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento. E poi vediamo come reagisco in campo e poi ovviamente cerco di essere pronto per Parigi.
5: Altre pillole del Sinner pensiero. il boicottaggio negli slam per l'equità dei montepremi. Siamo stati zitti troppo tempo, sottolinea Yannick. Prima vera giornata agli internazionali BNL d'Italia, ha vinto soffrendo poco fa Jasmine Paolini, la campionessa in carica, ha perso Matteo Berrettini, una sconfitta che brucia. E poi c'è la favola di Noemi Basiletti, classe 2006, numero 427 del mondo, batte 7-5-6-4 l'ex fidanzata di Berrettini, l'australiana Tomjanovic, si regala al secondo turno l'ucraina Elina Svitolina, collaborazione tecnica Federico Foroni, foro italico Emilio Mancuso, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1 e il giornale torna alle 18.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Derulo, 17:09 minuti, Reso Radio, bentrovati ancora da Simone Mercurio, Stefano Cattini alla parte tecnica, e tra un po' sono pronti quelli di Pop and Go senza Pamela, ci sarà Filippo Merola e ci sarà anche una ospite in studio, attenzione, intanto noi andiamo su strada perché c'è una situazione sulla 4 che crea anche un tratto bloccato, traffico bloccato per incidente, siamo tra Sesto San Giovanni e Cormano, direzione ovest verso Torino, sulla 4 appunto. Il traffico è bloccato con code per un incidente che ha visto coinvolti un'auto, un furgone e un camion. A chi viaggia verso Torino o Varese si consiglia di uscire a Monza, percorrere la 52 tangenziale nord di Milano e fare rientro in A4 dalla stazione di Cormano. Questo per quanto riguarda la A4. Andiamo sulla 1, anche qui un incidente tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest del capoluogo lombardo, direzione nord verso lo stesso, e coda non quantificata in questo momento. Andando, restando nel milanese, ma andando alla tangenziale ovest di Milano, code per 9 km causa incidente tra lo svincolo di Baggio Cusago e la statale 35 dei Giovi. Siamo in direzione proprio verso la 1 e adesso pronti per Pop and Go.

0: 17:10 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Raiso Radio, da quelli di Pop and Go, buon pomeriggio da Gabriele Brocani,
1: senza
0: al maestro Filippo Merlo.
2: Buonasera a tutti.
0: Se lo diceva già la sigla, Simone, non devi ripetere le cose.
2: Ma
0: me lo caccia questo, per favore. Purtroppo deve stare qua.
1: Sì.
0: Vabbè, come ancora sempre, fammi salutare dall'altra parte del vetro il nostro ingegnere del suono oggi, Stefano Catini.
1: Buonasera Stefano.
0: C'è anche sempre, si aleggia lo spettro di Claude Lofield,
1: che
0: crea disturbi e radiofrequenze. E poi c'è anche il nostro regista, che in questo momento non è lì, ma è lì, è Calì, è Angelo Calì, che salutiamo. Vabbè, ce n'è un altro di regista, c'è Gianni Grimaldi, facciamo fare a lui la regia.
1: E viva i registi di tutto il mondo!
0: Sì, no, i registi non ci mancano, devo dire, proprio sono i conduttori che siamo un po' scarsi. Pamela D'Amico, purtroppo per noi, perché lei se ne sta bella sdraiata sulle spiagge di Copacabana, che gliene frega. Va bene.
1: Noi siamo qui a Saxa
0: Rubra, oggi abbiamo anche un ospite. Prima però 17:11 minuti, lei deve fare al posto di Pamela D'Amico con la sua voce sensuale.
1: Devi
0: dire il numero telefonico, prego.
1: Pronto?
0: Prego, sì.
1: 348 103 10 10.
0: Lei è un imbecille, io devo dire che questo è il numero che vi può servire soprattutto per insultare il maestro Filippo Merola, ma anche per partecipare ai nostri numerosi giochi, premi a quiz, da uno in modo particolare che si avvicina, che sta spaccando anche la televisione dietro di lei.
1: No, paura io.
0: Infatti sia lontano fino a un certo punto. Oggi dovete indovinare una canzone di cui non parleremo molto, perché è parte anche della città che visiteremo.
1: Sì,
0: però lo faremo più tardi. Intanto si va a indovinare la canzone che si nasconde all'interno della nostra
1: autoradio
0: Time Machine.

0: E allora, eccoci qua. E allora, siamo pronti per farvi indovinare la canzone misteriosa che c'era all'interno della nostra autore di Time Machine, una canzone di una cantante italiana, nota anche per essere stata anche regina della discoteca, con brani internazionali, famosi, ballatissimi. E anche
1: e
0: oggi
1: vince anche un festival di Sanremo nel 2003 nella categoria Big. E quell'anno arriva ultimo un certo Filippo Merlo.
0: Anche nell'anno in cui lei ha partecipato a Sanremo, perfetto. Bene, quindi abbiamo testimoniato.
1: Le stelle.
0: Bene, lei è riuscita a superare anche Vasco Rossi, che è arrivato penultimo. Pezzi. Quindi lei ha fatto Pezzi. Anche peggio.
1: Io ho fatto peggio di Vasco. Io sono al pari con Lucio Battisti.
0: No,
2: è andata bene.
0: Le piacerebbe.
1: La dico e poi mi metto a ridere.
0: Le piacerebbe. E allora, tra poco vi svederemo anche il premio di oggi,
1: sì,
0: perché continuiamo con le magliette.
1: Perché le stanno stampando adesso, quindi dalla stamperia arriverà il logo.
0: Le magliette commemorative delle file che facevate 15 anni fa, prima dell'apertura della variante di Valico. Ieri abbiamo regalato quella di Rio Veggio, l'altro ieri Ronco Bilaccio e oggi un'altra bella maglietta. Quindi attenzione, che tra poco vi svegliamo di che maglietta si tratta. Intanto ci ascoltiamo anche Achille Lauro.
3: Amore mio, non piangere,

0: Ecco, viaggia verso il paradiso, oh. È lui, è Lauro De Marinis, detto Achille.
1: Achille.
0: Questa canzone, anche questa, è un viaggio verso il paradiso. Ci auguriamo che anche il vostro sia un viaggio verso il paradiso. Nel senso bello della vacanza, delle cose. La nostra Pamela, per esempio, ha fatto un viaggio verso il paradiso, adesso è lì, a Copacabana o Ipanema, che ne so, da qualche parte in queste zone bellissime. E allora, la musica che abbiamo appena ascoltato dalla nostra playlist ci permette di entrare nel vivo della puntata di oggi. Vi posso svelare finalmente la maglietta commemorativa.
1: È arrivata dalla stamperia di Saxarupa.
0: La maglietta, per chi indovina la canzone all'interno della nostra autoradio Time Machine, è quella di Pian del Voglio. Sono belle magliette queste canzoni.
1: Quasi potrei io spoilerare il titolo della canzone, perché mi piacerebbe avere la maglietta Pian del Voglio.
0: Va bene, ma lei si metta pure, più cose si mette meglio è.
1: Sì.
0: Intanto ci dicono, non si può insultare chi è a top and go, ci chiamano top and top go, vabbè, perché sono troppo bravi e fanno troppo ridere. Lui è marino, ma no, noi ci piace quando ci insultate, mandateci i vostri insulti, perché
1: lo vedi,
0: ci danno un indennizzo se voi ci insultate.
2: Ogni insulto
0: sono più euro. E allora 17:18, io direi di rompere il ghiaccio e di annunciare la nostra ospite di oggi, perché fa parte della nuova leva delle cantautrici
1: italiane. Infatti sì, guardi.
0: E allora io sono molto molto contento di ospitare con noi qui la Gin. Ciao Gin, ti volevo mettere vicino a lui. Poi diventavate gin tonic ed era brutto, esatto, insomma, era un po' triste. Invece tu sei gin, perché
1: e basta,
0: il tuo nome è Ginevra, però si scrive con due i.
3: Con due i.
0: Lo sanno ormai, i nostri ascoltatori la cercano con due i, capito?
1: Gin.
0: Esatto, esatto. Con due i. E Ginevra la conosciamo perché, nonostante sia giovanissima,
1: io
0: pensi.
1: Io appena ho letto la sua bio, dopo che ho letto che ha 22 anni, l'ho tirata via.
0: 23
3: adesso.
1: Vabbè, quindi
3: è
1: un po'
3: ne ho fatti 23.
1: Auguri.
0: Però c'è da dire che io mi sono fermato a chiacchierare con lei prima di entrare in onda, e lei c'è una grande differenza tra l'età biologica e quella cerebrale, cioè lei ha 23 anni fisicamente, mentalmente ne ha quasi 60, fa dei ragionamenti, no?
1: Io sono esattamente il contrario,
0: per dire,
1: no?
0: che è molto matura, no? Quindi siamo praticamente ormai entrati nel mondo del
1: mio opposto,
0: il suo opposto. Quindi, infatti lasci parlare lei. Lei viene da innanzitutto è una studiata, quindi ha fatto il St. Louis College, che io conosco molto bene, ho molti amici che insegnano lì, e quindi lei subito ha cominciato con lo studio, però aveva la fortuna di essere nata in una casa dove la musica c'è sempre stata, e non è che si ascoltasse
1: Mozart, Bach,
0: magari, cioè, non certo Cristina D'Avena, come credi i suoi figli che sono cresciuti con Cristina D'Avena. Lei è cresciuta anche con gli Strokes, perché conoscendo io conosco il papà, so i gusti che ha, e quindi, visto che fa il mio stesso mestiere, so che sei cresciuta con quel mondo che inevitabilmente ti ha segnato.
3: I Beatles soprattutto.
0: I Beatles, si parte sempre da lì.
3: Ma ci sono stati tipo 10 anni della mia vita in cui non sentivo altro, anche in macchina solo Beatles.
0: Solo Beatles.
3: Alcune volte Pink Floyd, ma non così spesso.
0: Proprio, giusto quando proprio a un certo punto si arrivava a livello di saturazione tale, però dei Beatles non ci si stanca mai, possiamo dire. Che dei Beatles si stanca, ma anche perché ci sono sempre cose nuove da scoprire all'interno dei dischi dei Beatles. E poi quando hai cominciato a scrivere le tue prime canzoni, immagino che comunque un po' nel sound e un po' anche nelle, un po' così, nelle progressioni armoniche, tutto quel background piano piano si è fatto sentire. Però mi interessava più scoprire invece quello che è il tuo rapporto con le parole, perché ci sono delle parole che tu non metteresti mai in una canzone. Dimmi una parola
1: cuore,
0: che
1: amore.
0: Non metteresti mai.
3: Cuore amore.
0: Ecco, la rima cuore amore vietata da Gin. No, è giusto, perché c'è gente che ci ha costruito delle carriere con cuore
1: ha
0: amore.
1: Ha comprato palazzi.
0: Un cuore amore, cioè il giro di Do è il cuore amore. Cioè, solo il cuore amore.
1: Esatto, dipende dove si vuole andare nella vita.
0: Io non avrei un'idea dove mandarla, però adesso non glielo dico.
1: No, non me lo dico.
0: Però io intanto invece facciamo subito sentire la canzone, così intanto entriamo nel mood, nel momento. Questo me era un po' riflessivo, se vogliamo.
3: Super riflessivo.
0: Questo l'hai scritto quando?
3: L'ho scritto un anno fa, quando sono tornata da Parigi. Non volevo tornare da Parigi,
0: No. Non volevi tornare perché stava bene.
3: Perché stava benissimo a Parigi. Dove perché mia cugina abita là. Quindi l'ero andata a trovare.
0: Dov'è?
3: Mi sono trovata
0: a Montmartre. Dov'è?
3: No, in realtà.
0: A Pigalle. Un quartiere.
1: Perché lei deve fare
0: perché
1: queste domande?
0: No, è importante anche il quartiere.
1: Geografiche.
0: È anche importante il quartiere.
1: Vabbè, però, non importa.
0: Vabbè, quindi hai scritto questa cosa e perché non volevi tornare in Italia?
3: No, parla appunto del ritorno a casa, del fatto che non ti va di alcune volte non ti va di tornare a casa, che devi fare conti con te stessa.
0: Ma l'hai scritta prima di partire?
3: No, quando sono tornata. La sera in cui sono tornata.
0: C'è proprio tanta qua, qui c'è veramente proprio
3: esatto.
0: Lo struggimento. Allora Jean, ce l'ascoltiamo con Ricordo, che è proprio la canzone che ha scritto quando è tornata da Parigi.

0: Raiso Radio c'è Ricordo di Gin che abbiamo ascoltato. Complimenti.
1: Grazie.
0: Gin, questo pezzo io lo conoscevo ed è un pezzo molto molto
2: bello,
0: molto
2: introspettivo. Sembra che la ragazza abbia ascoltato più Pink Floyd che Beatles
0: in questa fase.
2: Con questa scrittura mi fase... ricorda un po' più quell'ipnosi.
0: Questa è un'altra di quelle recensioni da 4 euro che dovrebbe
2: facciamo
0: questa, io farei proprio, gliela darei proprio gratis. Simone, tra pochissimo aggiorniamo, perché intanto c'è un, ci sono problemi su alcune strade, c'è quell'auto in panne, c'è il camion in panne, dov'è? Sulla Pisa, sulla
2: Fipili.
0: Ce lo danno come sulla Fipili, va bene. Comunque un incidente, c'è un camion in panne, centro.
3: Provo a confermarti.
0: Centro Pisa Nord. E noi pubblicità e poi torniamo.
4: Via via.
5: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Raiso Radio.

0: Nick con Fabulous su Raizo Radio alle 17.30 precisi, precisione svizzera. Siamo sempre noi quelli di Pop and Go, Gabriele Broccoli, di Filippo Merola. E oggi c'è Jean, di cui abbiamo già ascoltato la canzone.
1: Sì.
0: Jean, è sempre bello tenerti qui con noi, anche quando facciamo casino qui dietro. E poi c'è Simon Mercury che ci accompagna, sì, e guida, ci guida del intrico, intricato.
1: Sì, anche perché oggi c'è una situazione abbastanza ingarbugliata sulle nostre autostrade.
0: Sì, ma deve essere imbarcabugliata dalla sua esistenza. E adesso invece noi, visto che stiamo parlando con Gino, vogliamo sapere un po' di più, anche perché Gin ha già un contratto discografico, non è una cosa che si fa, non è facile ottenerlo. Tra l'altro con una major, però lei ha cominciato facendo piccole cose e fino ad arrivare poi ti abbiamo visto, insomma, 2 anni fa, l'anno scorso, Sanremo era
2: 2024,
0: l'anno scorso, sì. Abbiamo visto anche lì poi ricordi, no? Cioè, le tue canzoni, cioè sto fatto di tornare al mare, quale mare innanzitutto?
2: Ma era più un mare metaforico, sì, era più tornare a qualche anno prima, non avere pensieri, perché avevo appena finito il liceo quando ho scritto la canzone, quindi mi trovavo in un periodo dove pensavo tanto.
0: Ti pensavi tanto. Ma tu ti rileggi anche le chat, le cose
2: che
0: scrivi?
2: No, quella no.
0: E tu dove scrivi di solito? Direttamente?
2: Ma in realtà raramente scrivo il testo, sono tante memo vocali sul telefono, sono pieno.
0: Memo vocali.
2: Finché non me le ricordo a memoria.
0: Memo vocali, cioè.
1: Beh, lei avendo 22 anni c'ha l'hard disk ancora vuoto.
0: Sì, no, vabbè, però dico, lei sei molto permeabile alle cose, sì, che quindi un ragazzo che esce con te rischia di finire una canzone?
2: Sì.
0: Così. Pure il tassinaro.
2: Dipende, se è importante.
0: Certo.
1: Beh, certo.
0: Oppure se è un fallimento, anche potrebbe
2: anche,
0: essere.
2: Anche.
0: Sì, quindi,
2: sì.
0: Comunque.
2: Dai due estremi,
0: cioè, perché se è una cosa così e così, non avrebbe
2: non vale
0: senso
2: la pena, no,
0: creargli una canzone. Questi,
1: però,
0: sono
1: insomma,
0: tutte. Noi ci interessa sapere i processi creativi di questi cantautori, soprattutto quelli moderni. Perché
1: mi guardano?
0: No, perché se tu ci togli cuore e amore, uno non sa lei, non sa. Scrivere che cosa
1: io
0: scrivi,
1: tutte
0: cosa
1: le canzoni che ho scritto ci sono cuore
0: sempre
1: amore,
0: cuore
1: sempre,
0: amore
1: sempre.
0: Appunto. Quindi
3: è romantico,
0: si va per sottrazione. A proposito di sottrazione, sì, quando sei in studio oppure quando scrivi, tendi a togliere, ci sono cose che ad esempio hai tolto e che vorresti rimettere in una canzone, oppure musicalmente un suono, dei suoni, o vai proprio alla fine sei contenta di quello che è?
2: No, alla fine sono contenta.
0: Sei soddisfatta?
2: Devo dire che a me piacciono poche cose ma buone rispetto a tante cose che vanno a riempire, anche i vuoti mi piacciono molto nelle canzoni, i momenti.
0: Ecco, infatti ci sono dei momenti in cui lo spazio deve essere anche lasciato un po'
2: Sì. Perché anche l'assenza parla, ha un significato.
0: Certo, poi ce lo dice ridendo, ma in realtà è così.
1: È così.
0: Perché l'assenza,
1: è un pensiero molto profondo.
0: L'assenza parla, è vero.
1: L'assenza parla. Anzi, parla più l'assenza che la presenza.
2: Esatto.
0: Sì, poi adesso tu, anche come autrice, ti potrà capitare di far cantare delle tue canzoni a qualcun altro, mm-hmm, no? Hai una referenza. Cioè, ti piacerebbe tanto sentir cantare una tua canzone da chi? Fammi un nome, poi sparare pure altissimo.
1: Sparalto.
0: Elisa. Elisa la trovi, diciamo, in linea con quello che tu fai.
2: Sì, è una grande ispirazione, infatti.
0: Beh,
2: a livello italiano.
0: Una delle tue referenze.
2: Soprattutto la prima Elisa.
0: La prima Elisa, quella di Labyrinth, insomma,
2: esatto,
0: dei dischi, Parks and Flowers, che è un album fantastico.
1: Esatto. Invece, a parte Beatles e Pink Floyd, a quale artista, diciamo, ti puoi rifare poi nella tua trascrizione melodica e armonica? Cioè, chi è il tuo riferimento, anzi, anche ecco, proprio italiano?
2: Italiano sono un po' meno, forse.
1: Vedi. Meno.
2: Sì. Una cosa che mi dicono. Allora, ultimamente ho recuperato molti Radiohead, li ho sentiti negli ultimi 2 anni. Però uno che mi dicevano molto a livello di melodia era Thom Yorke.
1: Sì.
2: Anche quando non l'avevo ascoltato.
1: Ah, ok.
2: Però.
1: Ci sono quelle energie empatiche,
2: sì, no,
1: che insomma,
2: esatto,
1: anche se uno non conosce un artista, poi dopo lo riproponi,
2: esatto,
1: anche non conoscendolo. Quindi questo, esatto, vuol dire una grande ispirazione.
0: Lo so, vi porto anche una cosa da bere.
1: Secondo me
0: fare,
1: sì, guardi, allora, sono 17:30.
0: Allora, abbiamo citato Thom Yorke, che comunque anche lì insomma un riferimento ben preciso a quello,
1: sì,
0: che è un po' il mondo, certo, in cui la nostra Jean ha vissuto a livello così di insomma, ha respirato,
2: sì,
0: quelle cose che ha respirato, e quelle inevitabilmente poi le ributti fuori, perché prima o poi in una

0: Che Simone annuisce perché anche lui ha gli stessi gusti e quindi adesso Simone ci dice invece cosa sta succedendo a Orcofellino.
1: Allora, in un pomeriggio ricco di notizie su strada, tu prima mi citavi la Firenze Pisa Livorno, un nostro ascoltatore ci chiedeva se c'è un camion in panna, noi non risulta, ma c'è traffico rallentato per un veicolo fermo non meglio identificato tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno in direzione est verso Firenze. Andando invece alle situazioni più critiche, il traffico non è più bloccato sulla 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Cormano, ma permangono 5 km di code tra il raccordo tangenziale est di Milano e proprio Cormano in seguito a un incidente proprio tra Sesto San Giovanni e la stessa Cormano, un furgone e un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Chi viaggia verso Torino o Varese si consiglia di uscire a Monza, percorrere la 52 tangenziale nord di Milano e fare rientro in A4 dalla stazione di Cormano. Altre code sono proprio le appena citata, 8 km tra Borghetto Santo Spirito e
0: Orcofellino,
1: esatto, in direzione est verso Genova. Ancora un incidente sulla 13 tra Altedo e Bologna Interport in direzione sud verso Bologna, tamponamento tra un'auto e un autocarro.
0: E allora adesso ci ascoltiamo un'altra canzone di Gin, sì, che fa parte di tutta questa nuova produzione che andrà a finire in un album che non si sa ancora quando uscirà, ma uscirà. Adesso vediamo se in autunno, in inverno, in primavera, in estate.
2: Non è dovuto sapere, no.
0: Però c'è già materiale che farà parte di questo, di questo disco. Ricordo, tra l'altro, l'abbiamo ascoltato, sarà un po', diciamo, anche questo sound continuerà ad essere, diciamo, predominante in questo.
3: Sì, forse non predominante.
0: Non predominante.
3: No, ha fatto varie cose.
0: Varie cose. Adesso parliamo invece del lavoro che stai facendo con Giorgio Maria Condemi, sì, come produttore, anche un bravissimo chitarrista, un artista veramente che noi stimiamo tantissimo. È nato un brano, ovviamente, da questa collaborazione che si intitola
3: Nessuna Fretta.
0: E ce l'ascoltiamo, Gin con Nessuna Fretta. Qui ho detto di ascoltare Nessuna Fretta. Sì, in realtà è un titolo diverso.
2: Non c'è fretta per ascoltarlo,
1: no, non abbiamo fretta.
0: Mentre lo scrivevi, sì, cantavi questa frase che alla fine gli studi hanno scritto quella frase lì.
3: Quindi sì, il pre-chorus tutto
0: che dice il pre-chorus?
3: Dove sei tu?
0: Ma in realtà la canzone poi
3: si chiama Nessuna Fretta.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: E com'è questo pezzo, maestro?
1: Diciamo che pezzo. Qua ci sono i Beatles. Allora, qua ci sono i Beatles.
0: Qui c'è tutto un mondo anni 90 con delle band fantastiche. Sì, sì, sì. Hanno un suono particolarmente evocativo e soprattutto uno si riesce ad immergere. Nonostante questo, la tua voce è proprio perfetta all'interno di questo.
1: Naviga all'interno,
0: che è un
1: marasma di
0: suono.
1: Esatto.
0: Però devo dire:
2: quante chitarre abbiamo? Almeno no, uno.
1: Un chitarrista.
2: Io e Giorgio.
0: Giorgio Maria Condemi.
1: Però Giorgio, quante chitarre ha suonato? Almeno 7, 8.
2: Sì, almeno.
1: 9 tracce.
2: Poi c'è pure il basso, che è grande.
1: Molto bello.
2: Prende spazio.
1: Però tu viaggi in questo aereo di chitarra.
0: E allora, noi tra l'altro, diciamo, questo fa parte del prossimo album che si chiamerà Ginevra, ma anche se non ci credo, perché se volete poi lo cambi il titolo così come hai fatto con
2: questo. Ma vediamo, infatti c'è tempo.
0: Infatti c'è tempo, te escerà settembre, ottobre, esatto, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, non sappiamo quando. Però intanto stai lavorando a questi nuovi singoli, tra poco ce ne parli ancora. Prima però un breve flash per sapere cosa succede a Orcofellino e poi torniamo.
3: Allora, 8 chilometri permangono appunto tra Borghetto Santo Spirito e Orcofellino sulla 10, siamo in direzione est verso Genova, quindi tra il chilometro 62-300 e il 70-200. 3 sono invece i chilometri di code sulla 14 tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione sud verso Pescara. Sulla 27 segnaliamo un incidente tra Treviso Nord e l'allacciamento con la 27 in direzione nord verso Belluno, code per veicolo fermo sulla 56 tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Camaldoli.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Rai Isoradio.

0: E questo è Amore mio di provincia di Lucio Battisti, così abbiamo contentato non solo il maestro che vedete Filippo Merola è qui, ma tutti i babbioni all'ascolto che amano Lucio Battisti.
1: Lei insulta i babbioni.
0: I nostri ascoltatori sono praticamente un po' tutti boomer.
1: Diciamo che Battisti è eterno, soprattutto questo disco che è una giornata uggiosa.
0: Altre, diciamo, sì, banalità da dire,
1: sì,
0: altre obietà.
1: C'è un mug all'interno di questo pezzo che è fantasticamente suonato.
0: Come fa?
1: È un mug, è uno strumento anni 70.
0: Davvero?
1: Non so se lei lo conosce.
0: Mi sa che lo conosce.
1: Allora è babbione anche lei,
0: Mini Moog, perché l'inventore era tedesco. Vabbè,
1: bravo,
0: comunque.
1: Poi
0: magari glieli spiego in privato. Adesso, invece, visto che dobbiamo abbassare un po' l'età e dobbiamo cercare anche di trovare un po' di ascoltatori freschi. Andiamo ad attingere a tutte le centinaia di migliaia di persone che hanno ascoltato sulle piattaforme la musica di Gin.
1: Beh, almeno 300.000 streaming, con lei il suo EP.
0: E continuano a farle, queste lei sta leggendo cose passate, queste, la musica è in evoluzione.
1: 400.000 siamo arrivati.
0: Ci fanno signore, 400.000 sì, 450.
1: Chi offre di più? 500.000. 500.000.
0: Gin. Lei non legga, questi
1: no,
0: sono
1: basta.
0: Sono vecchi ormai. Però
1: chi mi ha dato questa scaletta?
0: Sappiamo che sta per uscire questo nuovo singolo anche per l'estate, quindi
2: sì.
0: E sarà un disco balneare sicuramente, dove si parla di cose allegre.
1: Sì, cuore, amore.
2: È un po' più veloce.
1: Quindi però, ha aumentato i BPM.
0: Quanti esatto. BPM saranno più o meno?
2: Intorno ai 130.
1: 130.
0: Famo 135.
2: Esatto.
0: Dai, facciamo, esageriamo. Signori, quindi aspettiamo un brano anche balneare di Gin, così ce lo ascoltiamo sotto l'ombrellone durante le nostre vacanze.
1: Sono tanti 130, eh?
0: Mi sta misurando? Ecco,
2: esatto.
1: Questi sono 130 BPM esatti.
0: Sì, ma non credo che ci sarà
2: la cassa
0: dritta. Non credo proprio che sia così, però va bene lo stesso. Ci ha provato, maestro.
1: Ci piacerebbe pensarlo.
0: Non è colpa sua.
1: No.
0: Noi ci stiamo per salutare, Gin, anche se io ti terrei qua al posto del maestro tutta la stagione.
1: Veramente, guardi, Gin, anch'io me ne andrei al posto suo.
0: Però,
2: ma non mi permetterei mai.
0: Ci salutiamo con un altro brano che fa parte delle ultime cose che hai scritto, che è Come ti voglio.
2: Sì.
0: È un brano, diciamo, se vogliamo, un po' adulto, no?
2: Un po' adulto.
0: Vabbè, guarda così, no, cioè, è un po' adulto, quindi è autobiografico?
2: Eh beh sì. Come tutti i brani.
1: Quindi,
2: sì, esatto.
0: Quindi esiste il personaggio della canzone?
2: Esiste, sono io. Sì, parla di desiderio, soprattutto è più che altro un inno a mostrare questo desiderio.
0: Ok, quindi noi ce lo stiamo per ascoltare. Simone, vuoi
3: prima di collegarci con Autostrade per l'Italia abbiamo un aggiornamento dai tratti non gestiti da Autostrade. Situazione decisamente pesante nel nodo di Milano, dove le criticità principali restano sulla tangenziale ovest. Sulla 50 ci sono fino a 12 km di coda in direzione della 1 tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova per conseguenze di un incidente accaduto nel pomeriggio. Molto trafficata anche la tangenziale est, a 51 code a tratti verso Lecco tra Paullo e la tangenziale nord, mentre si rallenta anche tra Lambrate e Monlue verso la 1. Disagi inoltre in uscita a Carugate, Brugherio nord. E adesso appunto ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Sì, effettivamente il traffico è in aumento su gran parte della rete, molto intenso nell'area lombarda. Andiamo quindi sui nostri tratti della A4 Milano-Brescia, dove tra Monza e Cormano verso Torino i 5 km di coda sono per un incidente. Qui sono rimasti coinvolti un'auto, un furgone e un camion e al momento si viaggia su un'unica corsia. In alternativa si può uscire a Monza, percorrere la A52 tangenziale nord di Milano e rientrare in A4 a Cormano. Prudenza nella direzione opposta, dove le code per curiosi tra Pero e Sesto San Giovanni hanno al momento dei tempi di 40 minuti invece dei soliti 10. Ancora sulla A4 ci sono due incidenti avvenuti da poco tra Capriate e Dalmine verso Brescia. Si tratta di due tamponamenti tra due auto e al momento su tutto il tratto c'è 1 km di coda. Risolto invece quello sempre sulla A4 tra Brescia Ovest e il bivio con la A21 verso Padova. Il tratto al momento si percorre in circa 20 minuti. In Lombardia, sempre andiamo sulla A1 stavolta, tra Melegnano e la tangenziale ovest milanese verso il capoluogo, le code sono per un tamponamento che però anche questo è stato appena risolto. Andiamo in Liguria, dove il traffico è intenso, così come sul raccordo di Casalecchio, dove ci sono 2 chilometri di coda verso l'Autosole per un mezzo in panne che è stato appena spostato. Traffico intenso invece nella direzione opposta. Trafficata in particolar modo la A14 Adriatica. Partiamo dal tratto emiliano, le code sono sia per raggiungere l'Autosole da Bologna a San Lazzaro, sia verso Ancona tra il bivio con l'Autosole e quello con la 13. Per chi viaggia verso nord, poi abbiamo code per lavori tra Pescara Nord e Pineto di 2 km con tempi di 20 minuti, tra Grotta Mare e Pedaso e tra Grotta Mare e Fermo. Chi viaggia invece in direzione sud incontra code per lavori tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso di 3 km, tra Pedaso e Grotta Mare e tra Roseto e Pescara Nord. Andiamo ad aggiornare in tempo reale invece la situazione in Autosole in Toscana, dove tra Incisaregello e Valdarno in direzione di Roma è avvenuto da poco un incidente. C'è un chilometro di coda al momento, si tratta di un tamponamento tra 5 auto, il traffico al momento scorre su un'unica corsia. Code invece per un mezzo in panne per chi viaggia nella direzione opposta verso nord tra Calenzano e la variante di Valico, qui sono 2 chilometri di coda in aumento. Queste le principali notizie al momento da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Eccoci tornati su Iso Radio.
1: Brava!
2: Questo perché proprio è proprio un riflesso condizionato.
3: Allora me ne vado.
2: Un riflesso condizionato.
3: Ma molto meglio di me, eh?
2: Beh, guarda, ci vuole poco. Il mio però, cane è meglio di lei. Quindi adesso grazie. Attenzione, perché stiamo per salutare Jean, che ringraziamo. Non vediamo l'ora di vederti anche dal vivo, perché sappiamo che ti piace anche, insomma, soprattutto la dimensione live. Imbracciare una chitarra vera, non come quel rottame che abbiamo qua, altrimenti avresti fatto anche, ci avresti anche un po'
3: deliziato
2: con un po' anche qualche spoilerato qualcosa,
3: sì,
2: magari
3: qualche giro di do.
2: Ma tanto dove scappi? Sappiamo dove abiti, conosciamo tutti. Quindi bello che tu sia cresciuto in un ambiente dove ci stava questa bella musica, perché ti ha aiutato veramente tanto, e questo brano è bellissimo.
0: Grazie mille.
2: No, grazie a te che ce l'hai portato. Ti ringraziamo, Ginevra, aspettiamo di risentire altre cose tue, soprattutto la canzone sarà il tormentone dell'estate, quindi noi siamo pronti. Immagino. Grazie a Simone pure che ci
4: grazie
2: saluta.
4: Grazie a te, grazie a voi.
2: Grazie a tutti.
3: Grazie Simone. Grazie.
2: E noi
3: grazie, Simone,
2: tra poco tornerà, ci saremo di nuovo in onda una seconda parte, ci sarà.
4: Arriverà Davide Santirocco.
2: Ah.
4: Noi fino alle 21.
2: Adesso c'è Sabrina la Carpentiera insieme a Madonna con la nuova canzone.
3: Bella,
2: ciao, a dopo.
3: Ciao.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. C'è attesa per la risposta di Teheran alla proposta di Washington per la fine del conflitto. Moderato ottimismo dai mediatori pakistani. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Un accordo prima piuttosto che dopo, prevede, si aspetta il governo pakistano, una formula vaga, sibillina, che suggerisce il progredire del negoziato ma che non chiarisce lo stato di avanzamento della trattativa. Si attende Teheran, la risposta alla proposta in 14 punti recapitata da Washington, svelata dalla testata digitale Axios, accompagnata dall'ottimismo miscelato alle minacce del presidente Trump, potrebbe arrivare a breve, secondo la CNN. La valutazione della Repubblica Islamica sul memorandum d'intesa per la cessazione definitiva e completa delle ostilità, cui dovrebbe seguire un periodo di 30 giorni rinnovabili per accortarsi sulle questioni cruciali. La fine della chiusura dello Stretto di Hormuz da parte degli iraniani, del blocco navale statunitense, la moratoria sull'arricchimento dell'uranio di Teheran, la revoca delle sanzioni di Washington. I contatti tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e Islamabad sono costanti, si invoca e si confida nel dialogo, nelle note ufficiali circola un'analisi della CIA consegnata all'amministrazione di Washington che stima che prima che il blocco navale di Washington impatti negativamente sull'economia iraniana ci vorranno 3 o 4 mesi. E in Libano un razzo del tipo di quelli utilizzati dalle milizie di Hezbollah colpisce la base del contingente italiano UNIFIL, nessun ferito.
2: L'udienza di Papa Leone con il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'incontro durato circa 45 minuti, si è concentrato sulle relazioni tra Washington e il Vaticano e sull'impegno comune per pace e dignità umana. Secondo Washington, l'incontro ha sottolineato la forte relazione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. La sala stampa vaticana ha parlato di cordiali colloqui durante i quali è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Con Tusk e la Polonia siamo impegnati per la de-escalation in Medio Oriente, così Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il premier polacco. La presidente del Consiglio ha sottolineato gli ottimi rapporti tra Italia e Polonia e il record di interscambio commerciale da 36 miliardi. Ascoltiamo allora le parole di Giorgia Meloni sul mercato unico europeo.
4: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia tra i diversi Stati membri.
2: La cronaca ora con il delitto di Garlasco, notificato l'avviso di chiusura delle indagini ad Andrea Sempio all'indomani dell'interrogatorio.
5: I giochi sono fatti, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con una convinzione, ha ucciso lui, Chiara Poggi. L'avviso di conclusione indagini è stato notificato agli avvocati del 38enne e gli atti andranno anche alla procura generale di Milano per l'eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, in gran parte già scontati. Andrea Sempio aveva 19 anni all'epoca dell'omicidio, uno dei più cari amici di Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo i PM e i carabinieri, il movente sarebbe il rifiuto delle avance del ragazzo, dopo che quest'ultimo aveva visto dei video intimi tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, salvati sul computer e poi forse su una pendrive. Dettaglio sempre smentito, che pare però venga ammesso in un'intercettazione ambientale in cui Sempio parla da solo in macchina. C'è dunque una nuova ricostruzione. La mattina del 13 agosto 2007 Sempio sarebbe entrato in casa Poggi dopo aver cercato 3 volte un contatto telefonico con la vittima nei giorni precedenti. Avrebbe tentato un approccio, di fronte al rifiuto avrebbe cominciato a colpire la mani nude e poi con un martello, infierendo anche sulle scale che portavano alla cantina. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ora il caso dell'avvelenamento di madre e figlia in provincia di Campobasso. Gli inquirenti stringono il cerchio su pochi sospettati del duplice omicidio.
6: Trasferta degli inquirenti a Pietracatella per ascoltare la madre di Gianni di Vita, marito e padre di Antonella di Ielsi e Sara di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. A più di un mese dalla scoperta del potente veleno nel sangue delle due vittime, gli inquirenti conoscerebbero i motivi dell'omicidio di Pietracatella. Il caso si restringerebbe ad alcuni sospettati nella cerchia familiare. La squadra mobile sta continuando a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi. Uno degli elementi ritenuti potenzialmente decisivi sarebbe la copia forense del telefono di Alice di Vita, la figlia maggiore. Sarà poi di nuovo ascoltata per la quarta volta anche Laura di Vita, la cugina di Gianni di Vita, che in questo periodo sta ospitando lui e la figlia dopo il sequestro della loro abitazione. Simona Decina, GR1.
2: Le previsioni del tempo. La giornata di domani sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al nord. Sul centro-sud peninsulare invece ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare ma localmente moderate. Sarà più soleggiato in Sicilia e Calabria. Tennis, l'internazionale di Roma Berrettini è già fuori dal torneo, è stato battuto 6-2 e 6-3 al primo turno dall'australiano Popirin, un'altra delusione per l'ex numero 6 al mondo che sprofonderà al 105. Paolini fatica ma batte Jean-Jean in 3-7 al secondo turno, avanti anche Bellucci. Grande attesa per Sinner che intanto chiede di aumentare i premi per gli slam. Prendiamo troppo poco, è ora che ci rispettino, dice. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
7: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
8: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
9: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

tutte stelle, Smash Mouth All Stars, le 18 passate da 10 minuti, Raizo Radio, ridiamo conto di tutto quello che accade sulle strade, dopo Simone Mercurio anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi, tra poco torniamo anche a Pop and Go, diamo subito conto di un incidente che si è verificato tra Valsamoggia e Modena Sud, siamo sulla 1 in direzione Milano, è accaduto al chilometro 172, una sola vettura coinvolta, le code a tratti poi tra San Giuliano e la tangenziale ovest in direzione sud, rallentamenti Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico, non è più una coda quantificata quella tra Calenzano e la variante di Valico, diventa una coda a tratti sulla carreggiata nord, risolto il problema legato ad un veicolo fermo in avaria, restano code per un incidente anche tra Incisa, Reggello e Valdarno in direzione sud, attenzione sulla 4, numerose le difficoltà per un incidente, una coda di 5 km tra la tangenziale est e Cormano verso Torino, questo è il problema al chilometro 134, un'auto, un furgone e un mezzo pesante, il traffico defluisce su una sola corsia, chi viaggia verso Torino Varese, il consiglio quello di uscire a Monza per correre la tangenziale nord di Milano rientrando in A4 alla stazione di Cormano, per la tangenziale ovest invece una coda di 12 km è segnalata tra Settimo Milanese e il bivio per la A7 verso la 1, il traffico subisce questo incidente non ancora risolto, un secondo incidente anche sulla Brescia-Padova, anche qui code tra lo svincolo per la 21 e Brescia Est in direzione di Padova. Notizie di incidenti anche sulla 8 Milano-Varese, tra Legnano e Origio Ovest ne è accaduto uno al chilometro 12 in direzione sud da pochissimo. Attenti anche all'incidente in A14 tra Rimini Sud e Riccione, anche qui si stanno formando code in direzione di Ancona, restano quelle per traffico tra Bologna-San Lazzaro e Legnasto con la 1 verso nord e quelle in direzione sud tra la 1 ed il bivio con la 13.

0: ricomincia il nostro Pop and Go, anche se orfani di Pamela D'Amico. Comunque ce la facciamo, ci facciamo.
1: Ma sì, dai, ce ne facciamo una ragione.
0: No, una ragione non ce la faremo mai, però comunque va bene. Abbiamo avuto Gin che ci ha trovato compagnia nella prima ora, una bella compagnia, dobbiamo dire. E adesso nella seconda ora invece ci tocca sciropparci il maestro Filippo Merlo.
1: Però
0: allora, sa che tra l'altro nessuno ha indovinato fino adesso la canzone misteriosa, però tutti vogliono lo stesso la maglietta. Però noi a questo punto riproponiamo ancora una volta la nostra canzone da nascosta, che poi insomma è tratto nascosta, e devi ricordare il numero, certo,
1: 348 103 1010.
0: Ha fatto come gli annunci al reparto frutta, vabbè. Comunque la canzone che si trova all'interno della nostra
1: Autoradio Time Machine.

0: facile.
1: Time machine, però è facile.
0: Eh sì, è facile, è facile. Allora, il numero lo sapete, sapete che stiamo regalando queste magliette commemorative di delle code passate prima dell'apertura della variante di Valico. Sono andate a Ruba, quelle di Roncobilaccio, ieri quella di Rio Reggio è stata veramente una maglietta tra le più richieste. Oggi
1: caro oggi, Santi Rocchi, lo sai che ci abbiamo?
0: Una maglietta che c'è scritto Pian del Voglio.
1: Voglio.

0: Io canto due eco in tutte le canzoni dei grandi autori riproposte dalla nostra Lauretta Pausetta.
1: Questo era un grande pezzo di Raff, l'abbiamo suonato ieri.
0: Sappiate che nel disco che io canto tre ci sarà anche Mi sento libero di Filippo Merola.
1: Non è vero. Non mi perculi qui a questo punto.
0: Vabbè, perché scusi, perché non può cantare Mi sento libero.
1: Sarei fiero. No, che un po' di SIAE.
0: Certo. E allora, visto che siamo qualcuno già indovinato, devo dire, poi ci sono sempre quelli che indovinano sempre, gli Shazam umani, che noi ringraziamo perché riescono veramente a indovinare. La cantante in questione è legata anche alla città che visiteremo oggi, ma prima, visto che stiamo facendo questo momento revival delle code che si facevano 15 anni fa e che il nostro Davide Settarocchi raccontava, cioè ci ha fatto una carriera su Roncobilaccio, dobbiamo dire che se ne ricorda tutte quelle località lì, e ci sono ovviamente tanti che in questi giorni ci stanno dicendo: io sono tornato, vado spesso perché mi mancano le code, vado e faccio proprio la
1: doccia,
0: panoramica. Abbiamo scoperto che ci sono posti meravigliosi dove si può fare la doccia sempre puliti, e dove i camionisti possono tranquillamente dormire senza rumori, cose. È un posto bellissimo. Ascoltiamo un messaggio di un ascoltatore, che è proprio di quelli nostalgici di Roncobilaccio. Sentiamo.
2: Angelo, buongiorno. Sì. Ho mandato il messaggio qualche giorno fa, innamoratissimo, della panoramica vecchio Appennino. Bello. Allora, se hai esaurito i nomi delle magliette, ti suggerisco ristorante storico.
0: No, ma non possiamo fare
1: storico, ristorante, ma pubblicità.
0: Non possiamo mettere
2: ristorante Il Ronco, il Ronco da Roncobilaccio.
0: Cioè, il Ronco, il Papiotti c'ha il bilaccio.
1: Esatto.
0: Ma che cosa?
1: Purtroppo non possiamo
0: fare pubblicità. Cioè, è già grifata Raiso Radio. Abbiamo detto Ronco Bilaccio, vabbè, Ronco davanti,
1: bilaccio di quello dietro.
0: Certo, quindi andava benissimo così. E tra poco faremo questo bel viaggetto all'interno di sempre della Liguria, rimaniamo in Liguria.
1: Sì.
0: Ma prima è il momento di
3: Radio. Adesso dovrei cantare.
0: Orco figlino.
3: C'è un simpatico veicolo fermo sulla corsia di sorpasso sulla tangenziale di Bologna, quindi attenti tra l'uscita 5 quartiere Lama e l'uscita 4 bis aeroporto Marconi, è lì che vi aspetta verso nord al chilometro 12. Andiamo sul raccordo anulare, ci vuol coraggio in questo pomeriggio di maggio, siamo già a maggio.
1: Sì.
3: È un pomeriggio di maggio con traffico molto intenso sul raccordo anulare tra Cassia e Salaria. Abbiamo code in carreggiata interna che troviamo anche tra lo svincolo della Bufalotta, faccia la faccia dello svincolo della Bufalotta.
0: Bufalotta
3: così. Via Prenestina, questo è il tratto anch'esso importante. In carreggiata interna, in esterna situazione difficile tra Parco de' Medici e la Romanina. Complessivamente 20 km di grande raccordo anulare con code. C'è anche un incidente, tanto per valorizzare questa attesa, all'altezza di via Ardeatina, quindi sulla carreggiata esterna, e insomma c'è da essere molto molto cauti.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Raiso Radio.

0: entrati, sono entrati 5 maroni.
1: Ma non fai?
0: Sì, dalla California. Bravi, bravi, bravi. Questa è Harrain 1823, questa è Raiso Radio. Pop and Go continua ad accompagnarvi durante il vostro difficile rientro. Anche oggi, una
1: anche
0: giornata
1: oggi,
0: di tanto
1: purtroppo.
0: Traffico. E noi però siamo qua.
1: Il traffico, con più da, noi, insomma.
0: Più noi, quindi, immaginiamo il disagio, il disagio che disagio. Vediamo. Quindi oggi siamo in una piccola località che si trova sempre in Liguria, ed è la località che ha dato anche i natali alla cantante misteriosa. Poi misteriosa non è. Beh, perché c'è la canna,
1: quindi non possiamo dirlo,
0: la riconoscete,
1: non lo possiamo dire chi è.
0: No, non possiamo dirlo,
1: no, perché sei misteriosa,
0: poi devono ancora indovinare la canzone, quindi
1: e allora nulla,
0: però è una
1: cantante.
0: Non è che le magliette le regaliamo così. Pian del Voglio è una maglietta vintage,
1: assolutamente vintage, va a ruba Pian del Voglio,
0: va a ruba. Allora, visto che abbiamo parlato appunto di Liguria, perché lì spesso Davide mi confermi che ci sono un po' di problemi di viabilità, noi ce ne andiamo ad Arcola. Arcola, oppure Arcola in Ligure nella variante locale, comune italiano di 10.230 abitanti della provincia della Spezia,
1: più
0: in
1: la nostra
0: Liguria.
1: Cantantessa,
0: più la nostra cantantessa che è nata proprio lì. Sì. Innanzitutto salutiamo il sindaco, o meglio la sindaca, che è Monica Paganini. Salve sindaca. E ricordiamo che il loro santo patrono è San Nicola di Bari, che non è cantante, quello non è santo, è cantante, che tra l'altro non è neanche di Bari, ma era più di Foggia, quindi però faremo una puntata dedicata alla località, alla località dove è nato Nicola di Bari,
1: che poi non si chiama Nicola di Bari,
0: si chiama Michele Scommegna, e quindi salutiamo, si chiama così perché mi guarda,
1: no.
0: Si chiama Michele Scommegna, detto Nicola di Bari, cioè, signore e signori, Michele Scommegna.
1: Eccolo.
0: Non è uguale al Nicola di Bari, ha un'altra, il cuore uno zingaro, se lo ricorda.
1: Come no? Che colpa ne ho se il cuore uno zingaro
0: le sa tutte, le sa. Dicevamo, parliamo di questa Arcola, perché è compresa nei feudi confermati da Enrico IV al marchese Folco d'Este.
1: Una notizia interessantissima.
0: Per dirne una, capito, inutile. Però che c'è di bello da vedere?
1: Allora,
0: che
1: guardi,
0: c'è stato?
1: Il borgo si caratterizza per la sua struttura medievale ad anelli concentrici con viuzze lastricate. Quindi, insomma, è un po' caratteristico.
0: Ah, carino,
1: è
0: tipo
1: caratteristico.
0: Un borgo tipico del.
1: Diciamo, ci sono svariate strutture, architetture religiose, quali il santuario di Nostra Signora degli Angeli, la chiesa parrocchiale di San Nicolò, come in tutti i centri d'Italia c'è una parrocchia. E poi abbiamo la pieve parrocchiale dei Santi Stefano e Margherita. Sì. Insomma, siamo pieni di chiese anche qui.
0: Allora, fa parte della Lunigiana, quindi diciamo che la natura lì è molto bella e non dista neanche tantissimo dal mare, perché insomma siamo praticamente sopra il golfo della Spezia. E vuole sapere perché si chiama così? Lo vuole sapere perché
1: certo,
0: si chiama Arcola?
1: Sono qui apposta.
0: Io adesso glielo spiego. Molte sono le ipotesi sull'etimologia del nome Arcola e sul suo significato nel corso dei secoli. Alcuni storici sostengono che il nome derivi dagli Erculei, nobile famiglia romana stabilitisi in queste zone, mentre altre fonti lo collegano addirittura ad Ercole, quale fondatore del luogo. Anton Maria Visdomini, poeta cinquecentesco, aderisce a questa etimologia. Arcula sed magno memoratur ab Ercule dicta. Capito?
1: Però
0: io no. Però se lei parla latino, io sono di latino ma non parlo.
1: Volevo dare una piccola notizia, c'è un ex ospedale, quello della Casalina. Che se qualcuno si sentisse male non andasse lì, perché è un ex ospedale.
0: Non c'è più,
1: non
0: ok.
1: C'è più.
0: Ok, comunque molti dicono che può essere che Arcoa è il termine dialettale inco in capo o alco promontorio. Quindi essendo che sta sul promontorio, può essere anche sia così, eppure anche dal nome Arx, che è roccia, nome o d'Arcula, piccola roccia. Quindi ci sono, che poi alla fine sono buone tutte queste spiegazioni.
1: Poi se ci fosse qualcuno all'ascolto di Arcola, può chiamare al 348 103 1010,
0: perché sono gli arcolani,
1: mandarci un messaggio, non chiamare perché purtroppo non possiamo rispondere.
0: No, non ci chiamate quelli che scrivono da Ercolano, perché
1: da Arcolano.
0: Arcola, gli arcolani. Quindi vi abbiamo già dato un po' di informazioni importanti, tra poco invece so che ti interessa sapere cosa si mangia a Arcola, ma come sempre prima però noi ci ascoltiamo un po' di musica, però so che Davide dovrà aggiornarci.
2: Insisto.
0: Sappiamo che
2: c'è un veicolo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno, la coda che si è sviluppata da Scandicci a Ginestra Fiorentina è lunga 5 km in direzione Livorno, veicolo fermo al chilometro 8 e

0: Che bello riascoltare Lisetta Stansfield con questa canzone This is the Real Thing, brano che abbiamo maciullato, proprio sconsumato.
1: Visto che sono vecchio, io le posso confessare che la vidi anche dal vivo qui a Roma.
0: L'hai vista?
1: Al Palaeur, tanti anni.
0: Vabbè, insomma, era anche una bella fanciulla.
1: Sì, devo dire.
0: Allora, a proposito di belle voci, perché oggi abbiamo tantissime belle voci e soprattutto la protagonista anche del nostro Radio Time Machine. Sì. Ma adesso invece, tra poco ascolteremo la sua di voce.
1: Mia?
0: Quindi abbassiamo un po' il livello, però vabbè, però non si preoccupi, prima però sentiamo anche le voci,
2: lo portiamo a zero con
0: esatto.
2: Però vi do una buona notizia, l'incidente sulla 4 è risolto, restano tutte le difficoltà, le lunghe code sul tratto tangenziale est Cormano verso Torino. I curiosi ancora, nonostante la soluzione dell'incidente, continuano a curiosare tra Pero e Sesto San Giovanni con code inutili in direzione di Brescia. Un incidente in A1 è accaduto da poco tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione sud al chilometro 115. Aumentano i disagi sull'A10, le code segnalate ora lunghe 6 chilometri tra Borghetto Santo Spirito ed Orco Feglino in direzione Genova. Abbiamo anche tra i confini di Stato e Ventimiglia una coda sempre in direzione di Genova. Come sempre a quest'ora siamo pronti con le notizie meteo. E buon pomeriggio al luogotenente Michele Parisi.
3: Buon pomeriggio a voi in studio, a quanti stanno ascoltando Isoradio. L'Italia è un po' divisa in due in questo momento, con dell'aria instabile sud-occidentale in transito sul nostro paese che, incontrando aria più fresca a nord-est e su zone montuose, sta dando origine a della lieve instabilità. Andando al buon ordine, appunto al centro-nord prevalgono le scalite, anche se nubi consistenti le troviamo su zone montuose, maggiormente a nord-est, dove hanno dato origine fino a poco fa a temporali. Attualmente abbiamo dei piovaschi tra Venezia e Udine. Scendendo di latitudine vediamo come le prevalenti velature siano a tratti più dense, con nubi cumuliformi presenti su zone interne della Sardegna e tra il Molise e il Foggiano. Qui abbiamo rovesci sparsi con isolati e deboli temporali. Le condizioni del tempo andranno migliorando con il calar del sole, ma sulla Sardegna segnaliamo un nuovo peggioramento in nottata con rovesci sparsi e anche qui con isolati temporali. I venti sono deboli, variabili a centro-nord, una componente da est la troviamo al sud con rinforzi sulla Sicilia occidentale, sulla Calabria meridionale, stretto di Messina e zone sud della Sardegna. In virtù di queste correnti meridionali e della copertura nuvolosa, le temperature non subiranno grosse variazioni, anzi saranno in lieve aumento sul nord della Sardegna, coste tirreniche del Lazio, dell'Alta Campania e sulle pianure tra Emilia e Veneto. Bene, questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea ad Isoradio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Ha capito lei?
1: La canzone estiva, questa non è una canzone estiva, lo spiega nella canzone proprio Annelisa, protagonista della bell'opening della bellissima cerimonia dei Davidi di Donatello.
0: Sì,
1: l'ha vista?
0: No.
1: Guardi, la puoi rivedere, l'opening show è piaciuto tantissimo a Angelo Calì, basta
0: sì,
1: che va su RaiPlay e cerca l'opening show di Annelisa, che ha fatto un bellissimo esibizione dove ha cantato su alcuni musical belli, oltre che
0: è molto brava,
1: ha fatto una versione di Bang Bang molto molto bella. Tra l'altro sono contento perché il film Città di Pianura è un piccolissimo film fatto veramente molto bene, ha vinto praticamente quasi
0: tutti i premi,
1: e faccio i complimenti ovviamente sia a Sossai che è un regista bravissimo e soprattutto poi il protagonista, un grande cantautore.
0: Quante ne sa,
1: cantautore Pierpaolo Capovilla del Piccolo Teatro. Lei conosce il Teatro degli Orrori?
0: Assolutamente no.
1: Comunque parliamo di musica italiana, non è che stiamo parlando di cose strane. Quindi adesso invece a proposito di musica italiana, so che lei ha un momento, anche perché dobbiamo dare anche quelle cose che si mangiano ad Arcola, ma si sa che insomma siamo in Lunigiana, si mangiano un po', diciamo, tutti dei prodotti tipici della Lunigiana. Io sento già questo giro, le posso dire che si mangiano i panigacci, che sono questi piatti tipici serviti su salumi, formaggi, oli, la farinata, la meshua ad esempio, anche i testaroli, gli sgabei, che sono le strisce di pasta lievitata fritta buonissime, poi tanti dolci, soprattutto

0: sulla diramazione Roma Nord, siamo tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso il raccordo anulare, è in fiamme questo veicolo a chilometro 14. Le notizie della A5, la Torino Aosta Montebianco non presentano più difficoltà all'altezza di Aosta Ovest, sulla A4 invece le code per l'incidente verso Torino tra la tangenziale est e Cormano sono lunghe 5 km, tendono a diminuire perché l'incidente è stato risolto, non ancora risolto quello in carreggiata opposta tra Capriate e Dalmine, anche qui 5 km di code ma segnalate in aumento, in questo caso l'incidente al chilometro 167. Restano le code anche tra Brescia Ovest e l'allacciamento con la A21 in direzione di Padova. Abbiamo però buone notizie per la A8, nonostante resti una coda tra la A4 e Fiera Milano, l'incidente all'altezza di Origio Ovest, quello finalmente risolto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

0: vai con Matthew Lee, questa è la sua Burning Hopes, nuovo singolo uscito proprio fresco, anzi caldo, perché è veramente bollente.
1: Tira.
0: Datevi a vedere anche il video, che è veramente molto ben fatto, e poi lui è veramente un fenomeno, diciamo, un funambolico pianista, sì, alla Jerry Lee Lewis, proprio quello stile praticamente.
1: Rock and roll!
0: Esatto, molto rock e molto roll. 18.45, noi di Pop and Go, ovviamente quando c'è quest'ora diamo sempre molta priorità al nostro Davide Santirocchi, perché sta tante notizie, tante ce ne chiedono anche.
2: E su tanti problemi. Sulla 12, la Genova Rosignano, a causa di un grave incidente, il tratto Pisa Centro Bivio 11 è chiuso verso Genova. E questo è il motivo del traffico che risulta congestionato a partire appunto da Pisa Centro in carreggiata nord. Un incidente anche sulla Brescia Padova è accaduto da poco tra Desenzano e Sirmione. Si è formata una coda lunga 4 km in direzione di Padova. Entriamo anche nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere i tempi di percorrenza dei tratti maggiormente trafficati. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino registriamo 5 km di coda per un incidente che è stato da poco risolto. Si transita dunque su tutte le corsie con tempo di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti e registriamo anche code per curiosi tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. In questo caso il tratto si attraversa in 25 minuti. Rimaniamo sulla 4, infatti in direzione di Brescia per un tamponamento tra due auto troviamo 5 km di coda tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia. Il traffico defluisce su due corsie. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per lavori di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara con tempo di attraversamento di circa 30 minuti e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona con il tratto percorribile in un quarto d'ora. Code per lavori che ritroviamo anche tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, così come tra Rosito degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Restiamo sulla 14, per il traffico intenso ci sono code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona, con tempo di attraversamento di un quarto d'ora. Sul raccordo di Casalecchio, per traffico congestionato, registriamo 2 km di coda per chi viaggia in direzione della 1 e anche in questo caso il tratto si percorre in 15 minuti. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, invece, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo una coda tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze, mentre per traffico intenso segnaliamo una coda tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Situazione analoga sulla 1 tra Incisa e Valdarno in direzione di Roma. Il tempo di attraversamento è di 15 minuti. Il traffico intenso infine provoca code anche sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Il tratto si attraversa in un quarto d'ora circa. È tutto, buon viaggio.
4: Rai Isoradio, per chi viaggia.
0: E allora, eccoci qua.
1: Siamo 18:48,
0: siamo quasi alla fine di questa inutile puntata, come sempre, di Pop and Go. Abbiamo sempre giustamente disturbato quelli che vogliono sapere quali sono i problemi sulle strade d'Italia, ma molti invece vogliono sapere chi c'è al primo posto della classifica dei più ascoltati in Italia.
1: Con grazie, Fabrizio Casinelli, grazie, Radio Corriere TV.
0: Allora ce l'ascoltiamo, vai!
4: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
5: Eccoci pronti per scoprire il vertice. Un saluto da Fabrizio Casinelli, la top 10 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, la vostra classifica, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Allora, dobbiamo fare un brevissimo riepilogo per le tre posizioni e poi scopriamo chi c'è in vetta questa settimana. Terza posizione, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.
6: Quando

0: E questa settimana in testa alla top 10 del Radio Corriere TV c'è Tiziano Ferro featuring Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bene, mi fermo qui con la classifica. Vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica con la Top 20 della Radio Corriere TV in collaborazione con gli amici di Airplay. Grazie di essere stati con noi. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la Top 10 del Radio Corriere TV.

0: 18:56, lo volevo dire.
1: Lo voleva dire lei?
0: Sì, siamo sulle frequenze di Isoradio e non so se questa canzone ci ha messo più malinconia, più l'ascoltiamo.
1: No, lei ci sta mettendo molta malinconia in questo momento.
0: Posso dire, proprio... questa canzone mi rievoca tantissime cose.
1: E chi se ne frega, possiamo dirlo. Allora, siamo arrivati alla chiusura, lo sa maestro, è stata una puntata veramente insopportabile, tutto questo per merito suo soprattutto, ma ovviamente anche per merito dei nostri ascoltatori che ci hanno insultato per tutto il tempo e devo dire che io sono molto orgoglioso di questo.
0: Lei quando la insultano sta bene.
1: Sì, sono felice.
0: Un po' masochista.
1: Faremo una bellissima puntata dedicata al vento forte tra San Vittore e Caglianello nelle prossime settimane.
0: Posso essere invitato anche io?
1: Sì, anche lei può essere invitato. Dobbiamo scoprire insomma la cantante nascosta all'interno della Toyota Machine. Abbiamo fatto la puntata su Arcola, quindi molti hanno fatto
0: indovinato.
1: Uno più uno
0: fa sempre tre.
1: Esatto, uno più uno fa sempre tre. Ci salutiamo su questa canzone che appunto lo possiamo dire, anzi lo facciamo dire da Alessandra da Reggio, che a un certo punto dice adesso non chiamerà mai più. Esatto. Sentiamola intanto.
2: Vi giuro che non
1: no,
2: ve
1: non giurare, non giurare, non giurare.
2: Spazio agli altri. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Dunque,
1: buon pomeriggio.
2: Dimmi come, brano di Alexia, anno 2002.
1: Esatto, bravo.
2: Che non
1: ma no, continua a indovinare, noi ci piace. E tra poco arriverà anche Benedetto Marcucci con Vendetto.
0: Si parlerà di depilazione maschile?
1: Oggi no. Però si parlerà del fatto che nelle scuole svedesi sta tornando in auge la scrittura con carta e penna. Lei non sa neanche cosa sia, però le posso garantire che.
0: Perché come si scrive?
1: Scrivere a mano offre benefici insostenibili per il cervello, ce lo spiegheranno proprio gli amici di Vendetto. Grazie anche a Davide Santirocchi che ci ha sopportato, grazie.
0: Sì,
1: ovviamente
0: grazie a lei Brocani che ogni giorno mi illumina.
1: Alessandra, ti arriva la maglietta con Pian del Voglio, tranquilla. Grazie a Stefano Catini che dall'altra parte del vetro ha fatto la perfetta diciamo regia tecnica, e la regia invece quella filosofica l'ha fatta come sempre Angelo Calì. Vi lasciamo con Alexia, ciao, a domani.

0: Garlasco, la procura di Pavia chiude le indagini per il PM. È stato Andrea Sempi a uccidere Chiara Poggi. Atti inviati a Milano per l'eventuale revisione del processo a carico di Alberto Stasi. Un razzo colpisce un mezzo della base italiana UNIFIL. Nessun ferito. Un nuovo ciclo di colloqui tra Libano e Israele la prossima settimana a Washington per cercare un accordo. Dura 45 minuti l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone. Comune impegno per la pace. Teheran, proposta di Trump ancora sotto esame. Gaff di Val di Tara parla di mafia ma poi dice Piersanti Mattarella assassinato dalle BR. Biennale, Giulia attacca Salvini, opposizioni, in maggioranza volano gli stracci. Caso Minetti, dai primi accertamenti svolti dall'Interpol, non ci sarebbero elementi per ribaltare il parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano sulla grazia. Sinner sbarca agli internazionali, allenamento sul centrale e conferenza stampa. Se Alcaraz fosse qui sarebbe diverso. E sui montepremi degli Slam, zitti per tanto tempo, ci rispettino.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

You Too e questa Sunday, Bloody Sunday, le 19 passate da 6 minuti. Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Claudio Campobasso alla parte tecnica, tra poco anche Benedetto Marcucci per Bendetto. Diamo subito conto delle ultime notizie: un grave incidente sulla Brescia-Padova e la coda di 7 km tra Brescia Est e Sirmione in direzione Padova. Per la A4 un nuovo incidente anche tra Monza e Milano Est in direzione Milano al chilometro 138, qui già stavamo segnalando delle code a tratti a partire da Pero e fino a Milano Est, adesso appesantite ulteriormente anche da questo incidente. Code anche verso Brescia sullo stesso tratto e poi tra il bivio con la tangenziale est e la tangenziale nord di Milano verso Torino una coda residua di 2 km dopo che l'incidente che l'ha generata è stato risolto. Anche tra Capriate e Dalmine restano code, anche queste dopo un incidente risolto sono in diminuzione ma ancora lunghe 4 km in direzione di Brescia. Abbiamo notizie anche dalla 1, anche qui un nuovo incidente all'uscita di Modena Sud, prudenti, come tra Parma e Terre di Canossa Campeggina al chilometro 115, segnaliamo in direzione sud un incidente per il momento senza conseguenze. Restano le code tra la tangenziale est e la tangenziale ovest verso Bologna, quelle verso Milano tra Melignano e la tangenziale ovest e poi ancora rallentamenti tra Cerra Fragola e Villa Literno Pomigliano verso Roma per traffico intenso. Del tutto risolto il problema sulla diramazione Roma Nord, un veicolo in fiamme che è stato spento e spostato. Abbiamo per quel che riguarda la A14 una situazione che va migliorando, i rallentamenti non più le code verso nord tra Bologna, Borgo Panigale e la 1 appunto in direzione della stessa 1 e verso sud delle code a tratti tra la 1 ed il bivio con la 13 in direzione di Ancona. Resta la coda di 6 km segnalata ancora sulla 10, traffico intenso a determinare questo incolonnamento nel tratto compreso tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feglino in direzione di Genova. Mi sposto poi sulla tangenziale di Napoli, le prime code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, un incidente da poco accaduto sulla A2 del Mediterraneo all'altezza di Rogliano Grimaldi, rallentamenti si sono formati in direzione sud. Resta difficile la condizione del grande raccordo anulare con code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria ma anche tra lo svincolo della Bufalotta e via Prenestina, abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna. Per la carreggiata esterna le code tra la Romanina, anzi tra Parco de' Medici e la Romanina, complessivamente un tratto ampio circa 20 km in via di soluzione, l'incidente all'altezza di via Ardeatina. Sempre sulla carreggiata esterna siamo pronti come sempre con la musica, tra poco Bendetto.

0: Blanco ed Elisa, e questa Ricordi, con questo finale sassofono molto in evidenza. Abbiamo questa coda che si allunga sulla Brescia-Padova, ora lunga 9 km tra Brescia Est e Sirmione in direzione Padova, per un incidente ancora tutto da risolvere.
1: Ben detto.
2: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
3: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, oggi torniamo a parlare di un argomento a noi caro, con qualche novità, ed è lo scrivere a mano. Noi avevamo dedicato, credo ormai forse un anno fa, una puntata a questo tema, avvalorata dal fatto che c'erano degli studi che dimostravano quanto la scrittura a mano stimoli il cervello, il linguaggio, la memoria e la formazione delle sinapsi nella primissima infanzia, e tant'è che era importante proprio nella formazione tradizionale dei bambini della scuola appunto primaria, questa forma di coordinamento del movimento, e quindi il fatto della coordinazione della mano e la capacità, la calligrafia appunto, no? Che è la bella grafia, era una delle forme, diciamo, noi Davide siamo stati educati così, abbiamo fatto quella scuola lì. Oggi ovviamente quella scuola lì non c'è più, e c'è una scuola nella quale, noi lo diciamo spesso, lo denunciamo spesso nel nostro programma, si afferma sempre di più una natività digitale che però ha delle controindicazioni abbastanza pesanti, e le controindicazioni appunto sono ormai avvalorate da una serie di studi che ci dicono che si perde molto in termini di stimolazione del cervello, della creatività e della formazione appunto proprio di parti nobili della cognitive nel usare solo tablet e computer. E quindi in Francia e in Svezia

0: Il novità per Lady Gaga alle 23:17 minuti. Parliamo di viaggi e viaggiatori, soprattutto in auto, e l'Italia è il paese europeo col tasso di motorizzazione più elevato. Le vetture iscritte al pubblico registro automobilistico sono infatti 500 ogni 1000 residenti già nel 1991, oltre 700 diventate nel 2024, contro una media europea di 578 unità e valori compresi tra 550 e 600 anche in Francia, Germania e Spagna. Questo emerge dalle storie di dati dell'Istat nel report Lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni, che ricorda come l'auto sia stata simbolo di benessere economico nel boom economico tra il 61 e il 71. Le auto iscritte sono passate allora da meno di 50 a oltre 200 ogni 1000 abitanti. Lo sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità è successivo e inizia nel 1977 con la direttissima Roma-Firenze, e quindi parliamo del trasporto ferroviario. Tra il 2028 e il 2024 l'estensione delle linee esclusive alta velocità è poi raddoppiata fino a 1097 km. In rapporto alla superficie nazionale, nel 2024 la dotazione di linee veloci è pari a 3,7 km ogni 1000 km quadrati, superiore alla media europea e inferiore solo a Francia e Spagna. L'alta velocità la usa circa il 40% dei passeggeri per chilometro. La domanda di trasporto ferroviario complessiva è oggi in Italia di oltre 55 miliardi di passeggeri per chilometro, la metà di quella francese e tedesca. È ancora più recente e impetuoso rispetto al trasporto ferroviario lo sviluppo del trasporto aereo. Con l'avvento dei charter e poi delle compagnie low cost, volare diventa accessibile, la crescita delle domande continua, capace di immediata ripresa anche dopo il collasso del 2020. I passeggeri partiti o arrivati negli scali italiani sono passati da 800.000 nel 1954, pensate, a oltre 218 milioni nel 2024, quadruplicando nell'ultimo triennio. E allora, quale pezzo migliore? Bellissimo, quello di Francesco De Gregori, Viaggi e Miraggi.
1: Un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

Achille Lauro con Comuni Immortali. Allora, ripartiamo da Napoli, dalla tangenziale, anche qui diverse chiusure, fine tangenziale Capodichino verso Pozzuoli, l'uscita di Secondigliano dalla diramazione Capodichino, l'entrata di Capodimonte verso la diramazione Capodichino, l'entrata di Arenella verso Pozzuoli, tratto chiuso tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, chiusa l'uscita di Agnano dalla diramazione Capodichino. In A26, tratto chiuso tra Roma e la diramazione 8 verso Genova, tra Alessandria Sud e la 21 verso Gravellona, tra la 10 Ovada verso Gravellona, tratto chiuso anche sulla Roma Teramo tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo. In A22 chiusa l'entrata di Trento Centro verso il Brennero, sull'Adriatica chiuso lo svincolo di Bitonto in entrata e in uscita, l'entrata di Pescara Nord verso Pescara, tratto chiuso Cesena, Cesena Nord verso Bologna, lo svincolo di Faenza in entrata e in uscita, l'entrata di Bologna Fiera verso Ancona, il tratto tra la A13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In A13 chiuso lo svincolo di Monselice in entrata e in uscita, tratto chiuso tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, e chiuso anche l'innesto A14 in direzione sud da Padova. Sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, tratto chiuso. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord, è chiuso lo svincolo di Chiesina Uzzanese in entrata e in uscita. In A10 l'entrata di Spotorno è chiusa in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Varazze ed Arenzano in direzione di Est, in direzione di Genova, mentre in A9 è chiuso lo svincolo di Fino Mornasco in entrata e in uscita, tratto chiuso tra Origgio e Lomazzo Nord, direzione Como.

La bella Ambriana di Pino Daniele ci porta a parlare del nostro Jannik Sinner, che dopo il bagno di folla di oggi tornerà di nuovo al Foro Italico domani. Il numero uno al mondo infatti ha programmato una sessione d'allenamento per le 16 su uno dei campi secondari degli internazionali, nel quale duetterà con Flavio Cobolli alla vigilia dell'esordio nel tabellone principale del torneo. I due azzurri scenderanno in campo insieme quindi in vista dei rispettivi esordi, con Sinner che se la vedrà con Hofner, mentre Cobolli sfiderà Atman, entrambi nella giornata di sabato. Grande spettacolo dunque al Foro Italico. Allora, ancora in strada, ripartiamo dal raccordo Fiera di Milano, dove è chiuso l'innesto 8 Milano-Varese in direzione est, in A8, tratto chiuso tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico, è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, tratto chiuso tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese, è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano, in A7, tratto chiuso tra Genova-Bolzaneto e la 12 verso Genova, è chiuso lo svincolo di Vignole-Borbera in entrata e in uscita. Andiamo in A4, dove è chiusa l'entrata di Capriate verso, in entrambe le direzioni, l'uscita di Monza da Brescia, l'innesto A8 in direzione est, variante di Valico, qui sono chiuse le entrate di Badia e Firenzuola verso Firenze, e poi il tratto chiuso tra il BV1 variante di Valico ed Aglio verso Firenze, diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale, in A1 tratto chiuso tra il nodo Napoli centro direzionale e la provinciale 1 Casoria verso Roma, chiusa l'entrata di Colleferro in direzione Roma, chiuso lo svincolo di Ponzano Romano in entrata e in uscita, tratto chiuso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano, chiusa l'uscita di Fiorenzuola da Milano, code per lavori tra la fine Conflanare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola verso Bologna, chiuso lo svincolo di Basso Lodigiano in entrata e in uscita, ed è chiusa anche l'uscita di San Giuliano da Bologna.

Geolier con Stelle, le 23:46. Parlavamo prima del sport, del tennis in casa nostra, agli internazionali. Adesso parliamo di calcio, ma usciamo dai nostri confini e andiamo in Inghilterra, perché il principe William ha esultato sulla tribuna del Villa Park per la vittoria per 4-0 del suo Aston Villa sul Nottingham Forest, che è valsa ai Villans la finale di Europa League a Istanbul. Il 43enne erede al trono britannico, grande supporter della squadra della zona di Birmingham, è stato fotografato mentre si lasciava andare a poco regali festeggiamenti dopo le 4 reti. Prima della partita il principe di Galles, che indossava un cappotto su maglione blu, aveva parlato con il tecnico del Villa Unai Emery e il CT dell'Inghilterra Thomas Tuchel. In un'intervista alla BBC Carlo aveva rivelato il motivo della sua passione per l'Aston Villa: cercavo una squadra da tifare, i miei amici a scuola erano tutti tifosi del Manchester United o del Chelsea, allora ho deciso di scegliere una squadra di metà classifica che potesse farmi vivere delle montagne russe emotive. E questo è il principe Williams, non Carlo, ecco, c'è un errore evidentemente nella notizia d'agenzia, stiamo parlando del principe William che ha esultato in tribuna per l'Aston Villa. Allora, andiamo adesso in casa nostra, torniamo per dirvi che è avvenuto un incidente a Roma sul grande raccordo anulare, sta rallentando la circolazione all'altezza di via Tuscolana in direzione dell'Appia, incidente anche sulla Torino-Brescia a Manerbio direzione Brescia, incidente sul raccordo Salerno-Avellino tra Solofra e Montoro in direzione del raccordo autostradale di Salerno.

Lie to Me con Harvey fino alle 23:54. Attenzione, un incidente in A8 tra Legnano e Origiovest verso Milano, poi c'è un'auto ferma sulla variante di Valico tra Badia e il Bivio, a 1 variante di Valico verso Bologna. Le code per lavori in A1 tra la fine con Planare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola verso Bologna. Tra poco l'appuntamento con il giornale radio, ci ritroveremo subito dopo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Si infiamma lo stretto di Hormuz, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, colpiti una petroliera e alcuni porti iraniani, scatta la difesa aerea a Teheran, telefonata Trump von der Leyen, l'UE rispetti l'intesa commerciale entro il 4 luglio o i dazi schizzeranno. Libano, razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito, schiantato in campo aperto, forse lanciato da Hezbollah. In Vaticano l'incontro Papa Rubio, Leone XIV, lavorare instancabilmente per la pace. Oggi il segretario di Stato americano sarà ricevuto da Giorgia Meloni. Delitto di Garlasco, chiusa la seconda inchiesta. Per la procura di Pavia fu Andrea Sempio ad uccidere Chiara con odio e crudeltà. Possibile la revisione del procedimento per l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Elezioni amministrative in Gran Bretagna, seggi chiusi, il premier Starmer attende la sconfitta ma teme la disfatta. Di Martino riparte da solo, esce l'album L'improbabile piena del Loreto ma senza Colapesce, poi il tour voce e chitarra che partirà stasera dalla capitale. Internazionali, Sinner sbarca a Roma, sarà l'austriaco Hofner, il primo avversario del numero uno al mondo, al foro italico, a Jannik i complimenti di Djokovic. Ciclismo, tutto pronto per il Giro d'Italia, dalla Bulgaria parte l'edizione numero 109 della corsa più bella. Buonasera da Carmelo Lazzaro, nuovo ultimatum di Trump all'Europa sui dazi, il capo della Casa Bianca sente von der Leyen, la corrispondente da New York.
3: Donald Trump dà tempo all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti, cioè fino al 4 luglio, per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più alti, lo scrive Trump sul suo social Truth. Dopo una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, definita ottima. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la nostra unità nel ritenere che l'Iran non debba possedere un'arma nucleare, ha riferito il presidente e von der Leyen ha confermato. Ora aspetto con pazienza che Bruxelles mantenga la promessa di azzerare le proprie tariffe, sottolinea Trump, che di dazi ha parlato anche con il presidente brasiliano Lula, ricevuto alla Casa Bianca. Sul fronte della guerra in Iran, in attesa della risposta di Teheran, l'amministrazione americana sta valutando di far ripartire già da questa settimana l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal. L'Arabia Saudita e il Kuwait hanno rimosso le restrizioni sull'uso delle loro basi e del loro spazio aereo imposte quando l'operazione è stata lanciata. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Trattative ancora in bilico tra Stati Uniti e Iran, mentre le forze armate dei due paesi si sono scambiati in serata diversi colpi nello stretto di Hormuz. In studio Enzo Arcieri.
4: Non è la ripresa delle ostilità, assicura un funzionario statunitense alla Fox mentre comunica che le forze armate di Washington hanno attaccato il porto di Bandar Abbas e l'isola di Kashm nello stretto di Hormuz. Washington ha violato il cessate il fuoco, accusa il comando delle forze armate iraniane. Ha attaccato una petroliera, un'altra nave in procinto di attraversare lo stretto, aree civili lungo le coste meridionali. Risponderemo in maniera potente e senza esitazione a ogni attacco, avverte il comando di Teheran. Abbiamo intercettato attacchi non provocati da parte dell'Iran, replica il comando centrale delle forze armate statunitensi, e abbiamo risposto con raid di autodifesa, eliminando le minacce imminenti. Non è un'escalation, mentre l'agenzia iraniana Tasnim sostiene che 3 cacciatorpediniere statunitensi siano stati bersagliati da missili e droni della Repubblica Islamica, danneggiati e messi in fuga. Washington smentisce che le sue unità navali abbiano riportato danni. La contraerea è entrata in azione anche a Teheran, dove 2 forti boati sono stati avvertiti nella parte occidentale della città. Dall'epicentro della crisi, lo stretto di Hormuz, si sprigiona dunque una nuova fiammata del conflitto nel giorno in cui il ministero degli esteri di Teheran comunica di non aver ancora inviato una risposta all'offerta negoziale di Washington.
2: In Libano sono oltre 2.700 i morti sotto i raid di Israele dall'inizio del conflitto il 2 marzo scorso, lo ha reso noto il locale Ministero della Sanità. 12 nelle ultime ore, colpita ancora la base italiana Unifil nel sud del paese.
5: Un razzo è caduto all'interno della base di Shama, dove si trova il contingente italiano dell'UNIFIL. È esploso all'aperto. Le schegge hanno colpito un automezzo. Danni, ma nessun ferito. È un razzo a corto raggio di quelli usati da Hezbollah. La guerra in Libano continua a dispetto della tregua mediata e annunciata da Trump un paio di settimane fa. Il 14 e 15 maggio previsto un nuovo round di colloqui a Washington fra le delegazioni israeliane e libanese. Il bilancio dei morti in Libano si aggrava di ora in ora. Fra le 2.700 vittime dall'inizio del nuovo conflitto, secondo le autorità libanesi, ci sono oltre 180 minori e più di 100 operatori sanitari. Il premier israeliano Netanyahu rivendica di aver ucciso un terrorista di Hezbollah a Beirut. 200 uccisi finora e andrà avanti così. In Libano, come a Gaza, ha detto. Resta intanto in carcere a Gerusalemme l'estremista ebraico che giorni fa ha aggredito e preso a calci una suora francese. Alba Arcuri, GR1.
2: Le compagnie aeree non possono aumentare il prezzo dei biglietti già acquistati neppure in caso di rincari del carburante, lo stabiliscono le nuove linee guida della Commissione europea.
6: Bruxelles chiarisce: il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto del biglietto è definitivo e non può essere modificato retroattivamente neppure in presenza di aumenti dei costi operativi. Al momento non ci sono carenze di jet fuel, ha allertato il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione europea, ma se il blocco di Hormuz persiste, nelle prossime settimane potrebbero esserci limitazioni regionali. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di carburante, le compagnie aeree non sono obbligati a risarcire il passeggero, ma resta garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Le nuove indicazioni che la Commissione europea pubblica oggi si inseriscono nel quadro del regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri e puntano a fare chiarezza in una fase delicata del trasporto aereo e a rafforzare le garanzie per i viaggiatori europei. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, per gli inquirenti è stato lui ad uccidere Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla Procura Generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
7: Dalla Procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in Procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025. Un soliloquio durante il quale diceva di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pennetta, dettaglio questo che non poteva essere conosciuto in quel momento. Poi sempre dell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva: non ci voglio parlare con te. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicida sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Elena Paba, GR1.
2: E nell'atto di chiusura indagini notificato ad Andrea Sempio viene anche descritta quella che per la procura è stata la dinamica dell'omicidio.
8: Paradossalmente è proprio nella neutralità dei termini giuridico-forensi che emerge l'atrocità del delitto nella ricostruzione della procura alla luce delle relazioni dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo e dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari. E così l'aggressione non sarebbe avvenuta in pochi istanti, ma avrebbe avuto più fasi. Prima una colluttazione tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, poi colpi inferti con un corpo contundente sulla fronte sinistra e lo zigomo destro, facendo cadere Chiara, che tentava di reagire mettendosi i carponi. Veniva però colpita di nuovo e perdeva i sensi. A questo punto Sempio, per l'accusa, l'avrebbe spinta giù per le scale che portano alla cantina, uccidendola con altri colpi probabilmente portati con un martello come quello sparito da casa Poggi. Alla fine saranno 12 quelli sulla testa della vittima. Una dinamica così violenta che ha portato la procura a contestare come aggravante, oltre ai motivi abietti, l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale, anche la crudeltà. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 10 minuti. Papa Leone XIV celebra il primo anniversario del suo pontificato. 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa. In occasione del primo anno dall'elezione, Prevost sarà oggi a Pompei, in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Santo Rosario. La visita pastorale all'indomani dell'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
9: Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: La complessa situazione internazionale al centro degli incontri avuti dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, in attesa di quello con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
10: Condividono visione e strategia su economia, difesa, immigrazione e l'impegno per contrastare la crisi in Medio Oriente e le conseguenze sui mercati Italia e Polonia, in battaglie comuni, sottolinea Giorgia Meloni, anche all'interno dell'Unione Europea.
11: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS.
10: Due paesi legati da valori, storia e tradizione, ricorda la Premier, sottolineando l'esemplare solidarietà dimostrata dalla Polonia in 4 anni di guerra in Ucraina.
11: Dobbiamo ricordare che la Polonia ospita oggi oltre 1 milione di profughi ucraini.
10: Lo scenario di guerra e la gestione della migrazione irregolare sono stati anche i temi al centro dei bilaterali avuti col primo ministro ungherese Peter Modior e il leader libico Abdul Debeiba. Per rafforzare i rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Italia, la Presidente del Consiglio riceverà in mattinata il segretario di Stato americano Marco Rubio in una visita di cortesia a Palazzo Chigi, dove lunedì potrebbe essere convocata una seconda riunione di maggioranza sulla legge elettorale. Carla Macrellino, GR1.
2: La politica al centro del confronto tra i partiti, i rincari energetici e le modifiche al sistema elettorale.
12: Energia, legge elettorale, la maggioranza punta le priorità guardando al prossimo vertice di maggioranza. Fratelli d'Italia rivendica provvedimenti per sostenere famiglia e imprese e insiste a ridurre l'indipendenza energetica del paese, anche con il nucleare. Sulla stessa linea la Lega, che rilancia anche sulle rinnovabili. Da Forza Italia arrivano le rassicurazioni di Tajani. Il centrodestra è unito e apre il dialogo con le opposizioni sulle leggi elettorali. Dall'UDC Antonio De Poli.
13: Presenteremo un emendamento per la reintroduzione delle preferenze, con l'obiettivo di restituire centralità agli elettori.
12: Il centro-sinistra rispedisce al mittente l'ipotesi di dialogo sulla legge elettorale. Per il PD è una riforma irricevibile. La segretaria Lischlein rilancia sull'energia. Bisogna fare una battaglia vera per ridurre i costi, dice. Anche 5 Stelle, contrarie alla nuova legge elettorale, vanno all'attacco del patto di stabilità. Verdi-sinistra in piazza a Roma con un flash mob contro Rubio e la politica statunitense. Nicola Fratoianni.
14: Si stanno rendendo protagonisti in questa fase storica di scelte che sono esplicitamente contrarie alla legalità internazionale.
12: Alessandro Allegra, GR1.
2: Il consiglio di amministrazione di Eni ha confermato come amministratore delegato e direttore generale Claudio Descalzi e ha nominato Giuseppina Di Foggia presidente del consiglio di amministrazione. Caso Minetti, la Procura Generale di Milano, dopo le richieste di chiarimento arrivate da Quirinale e Ministero della Giustizia, non ha al momento alcun elemento per revocare la grazia.
7: In attesa di nuove carte, al momento la Procura Generale di Milano non ha elementi per ribaltare la situazione. La prima documentazione fornita all'Interpol da Uruguay e Spagna non evidenzia aspetti che possano portare ad un parere negativo, ma se non sono emersi finora procedimenti penali né denunce né indagini per favoreggiamento alla prostituzione per l'ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino con seri problemi di salute, il capitolo sulla verifica dell'adozione è ancora aperto, così come è aperta l'inchiesta interna all'INAU, l'istituto del Paraguay che si occupa di adozioni. Il tutto mentre si cercano ancora informazioni sulla madre biologica del piccolo, madre tossicodipendente che l'avrebbe avuto al suo fianco soltanto per 8 giorni. Intanto continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, sul suo riscatto sociale, indicato nella Grazia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le elezioni locali in Gran Bretagna. I primi dati confermano i sondaggi con il crollo dei laburisti e l'impetuosa crescita dei sovranisti di Farage, che potrebbero mettere a rischio la tenuta del governo nazionale. La corrispondente.
15: Una valanga di voti per il partito ultranazionalista di estrema destra Reform UK nelle elezioni amministrative in Gran Bretagna e parlamentari per Galles e Scozia. Si tratta di capire le dimensioni dell'avanzata della formazione guidata da Farage. Avrebbero conquistato percentuali a 2 cifre nei parlamenti locali e più di 1.000 seggi nei consigli comunali. Tracollo dei laburisti che secondo le intenzioni di voto avrebbero perso più di 1.000 consiglieri. Il voto, un test vitale per il governo di Starmer. La soglia oltre la quale non sopravviverà è la perdita di oltre 1.500 seggi. Sotto osservazione i distretti di Manchester e Birmingham, il risultato dei Verdi guidati dal polemico e controverso leader Polanski. Anche per i conservatori si prevede una situazione di grande affanno. I Tories hanno difficoltà a trovare un'identità e riuscire a fronteggiare i temi populisti di Reform. In ogni caso il risultato che uscirà dalle urne indicherà un terzo attore partitico forte nella tradizionale contrapposizione tra Labour e Tories. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Al via a Roma Race for the Cure, manifestazione per la lotta contro il tumore al seno promossa da Comen Italia. Fino a domenica, con la maratona che tingerà di rosa il centro storico della capitale, il Circo Massimo ospiterà il Villaggio della Salute con consulenze mediche, attività sportive, laboratori dedicati ai corretti stili di vita. Ascoltiamo 2 testimonial dell'evento, l'attrice Rosanna Banfi e l'ex campione di volley Andrea Lucchetta.
16: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone, però fortunatamente stavo facendo prevenzione.

0: vista e dopo la collaborazione artistica con Colapesce. Il cantautore palermitano presenterà il nuovo disco in questi giorni in 6 appuntamenti speciali.
1: Che cosa me ne faccio di un giorno senza sole?
2: Improbabile ma non impossibile, 10 nuove canzoni per un ascolto attento. Di Martino torna con un album e un live, voce e chitarra.
3: Perché nei miei intenti era di fare un disco folk essenziale, quindi attorno a questa chitarra ho costruito delle armonie con un coro di 5 donne, un quartetto d'archi e un po' di elettronica organica, perché in questo momento non so se è un appiattimento, comunque anche uscire con qualcosa di diverso fa sì che la tua voce si possa sentire.
2: Così scorrono i 10 brani del disco L'improbabile piena del Loreto.
3: Perché Loreto è un fiume secco in certi punti, ma quando piove tanto potrebbe anche straripare. Mi piaceva questo parallelismo con la piena emotiva.
2: E anche il tour di Di Martino si terrà in luoghi adatti a questa dimensione acustica.
3: Dei luoghi un po' mistici, c'è la Chiesa Valdese a Roma, c'è il Teatro dei Filodrammatici a Milano, predispongono l'ascoltatore a un ascolto silenzioso. Io credo molto nel fatto che in un periodo di intelligenze artificiali il cantautore con la chitarra è qualcosa di insostituibile.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Abbandona, io non lo so capire.
0: In chiusura un'ultima ora. Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. È tutto per questa edizione, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Marco Mascia. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis, al Foro Italico sono sbarcati i top player.
6: La leggenda del presente è quella del passato, Jannik Sinner e Novak Djokovic, i protagonisti assoluti di giovedì 7 di maggio al Foro Italico. Jannik giocherà domani sera contro l'austriaco Hofner. Sinner è il tempo libero, sentite l'altoatesino.
7: Il mio divertimento a volte lo faccio vedere un po' meno, ognuno è diverso. Cioè, a me in questi due giorni qua ho giocato a golf, ho giocato a calcio e questo è un po' il mio divertimento. Ci sono altri che si divertono in un altro modo.
6: Dicevamo di Djokovic, l'ex re, la leggenda vivente, in corona Sinner, vincerà tutti i Masters 1000. Andiamo ad ascoltarlo.
8: Ce farà sicuro, probabilmente anche quest'anno. È fortissimo come gioca, un giocatore molto completo, è dimostrato questo gli ultimi due anni, è numero uno al mondo.
6: Una giornata, quella di ieri, di emozioni pazzesche fuori dal campo, lo abbiamo sentito con Sinner e Djokovic, ma in campo la prima vera giornata di internazionali BNL d'Italia, con le vittorie tra le altre di Jasmine Paolini, soffertissima ma importantissima, e della favola Noemi Basilea Letti, classe 2006, dalle prequalificazioni al secondo turno se la vedrà con l'ucraina Elina Svitolina. Eliminazioni dolorose quelle di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, e oggi tra gli altri l'esordio attesissimo di Lorenzo Musetti, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
5: E siamo al ciclismo, il conto alla rovescia è terminato, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia è pronta a scattare dalla Bulgaria, l'inviato.
9: La costa bulgara, il Mar Nero, l'Ibiza dell'Est, dalla medievale Nessebar alla festaiola Burgas. I primi 147 chilometri del Giro d'Italia regaleranno quasi certamente una volata e i protagonisti saranno i soliti noti. Groenewegen, Groves, l'acciaccato De Lee, ma soprattutto il nostro Jonathan Milan. L'operazione vittoria è doppiamente ambiziosa perché vincere, a meno di combinazioni strane con gli abbuoni, porterà alla maglia rosa che Johnny non ha mai indossato. Un obiettivo cruciale, così come l'altro traguardo, quello della maglia ciclamino, già conquistata due volte.
10: Bisognerà prendere tappa per tappa e cercare come sempre un po' di costruire questi punti per poi provare a conquistare a fine del giro la maglia ciclamino. Bisognerà prendere giorno per giorno e poi si vedrà.
9: Per i big, manco a dirlo, l'obiettivo sarà invece restare fuori dai guai, in una terra, la Bulgaria, a digiuno quasi di ciclismo ma con tanta voglia di scoprirlo. Sunny Beach con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
5: Calcio, con gli altri verdetti delle coppe europee saranno Aston Villa e Friburgo a disputare la finale di Europa League. Ad affrontarsi invece nell'ultimo atto della Conference saranno Crystal Palace e Rayo Vallecano. Clima bollente nello spogliatoio del Real Madrid, dove per il secondo giorno consecutivo è scoppiata una lite tra i calciatori Tchouaméni e Valverde. A farne le spese è stato quest'ultimo, costretto a ricevere cure in ospedale. E nel fine settimana arriva il classico con il Barcellona, che può dare il titolo ai Blaugrana. Intanto dal Brasile fanno sapere pronto il rinnovo del contratto del CT Ancelotti fino al 2030. Ed è tutto per lo sport.

0: Like That per salutarci. Ormai è venerdì 8 maggio 2026, mezzanotte 27 minuti. È avvenuto un incidente sulla Milano-Varese. Attenzione tra Milano Nord e Fiera Milano verso Milano. Variante di valico, un'auto ferma tra Badia e il Bivio 1. Variante di valico verso Bologna. Le code per lavori in autosole tra la fine Complanare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola verso Bologna. Alessandro De Gerardis.
1: Eccomi qua, prontissimi. Tu sei sempre quella del giovedì sera, io sono quello del venerdì.
0: Ah, beh, certo, c'è questo cambio.
1: C'è la linea del cambiamento di data.
0: Già, è così. Io ho lavorato ieri e tu lavori oggi.
1: Esatto. Quindi
0: però
1: tu,
0: c'è questo sconfinamento.
1: C'è questo sconfinamento per cui tu magari pensando al venerdì dici domani, io già dico oggi.
0: È oggi.
1: Tu hai lavorato ieri sera.
0: Sì, vabbè, adesso non intrecciamo tutto.
1: È così.
0: Dunque, una bellissima esibizione, diciamolo, no? Dietro le quinte di poco fa con Here of the Cat.
1: Raccontiamo anche fuori onda.
0: Alessandro si diletta ovviamente al pianoforte, è un grande maestro. E quindi insomma ci ha fatto sentire una bellissima versione. Poi magari sentirete quella originale durante la notte.
1: Un bellissimo pezzo
0: della seconda metà degli anni 70.
1: Sì. 1977.
0: Ecco. Allora, una bella notte vi aspetta con Alessandro.
1: Bene.
0: E io voglio salutare Stefano Catini che si è occupato della parte tecnica. Da Giusy Panara, buonanotte e buon viaggio.
1: Ciao Giusy.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Silvia Salemi and the Silence inizia questa notte in viaggio di Radio Radio. Ben trovati all'ascolto da Alessandro De Gerardis, Tommaso Margiotta alla parte tecnica. Viaggeremo con voi fino alle 5.30 di questo mercoledì appena iniziato e come avete sentito anche dalla voce di Giusy Panara, incidente in auto tra Milano Nord e Fiera di Milano in direzione sud verso il capoluogo lombardo si è verificato al chilometro 4, due auto che si trovano sulla corsia di emergenza, pertanto non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Un altro incidente, quello della 8 tra Legnano e Origi Ovest, si è invece risolto, era sempre in direzione di Milano. Abbiamo altre due segnalazioni, le code per lavori sulla 1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna e poi un veicolo fermo sulla variante di Valico, la direttissima, siamo tra Badia e il Bivio con la 1, un'autovettura ferma in direzione di Bologna al chilometro 12 e 100. Daremo poi uno sguardo alle condizioni delle chiusure, ce ne sono tante, mentre invece per quanto concerne la situazione meteo stanotte è una notte tranquilla. Peraltro abbiamo una sola segnalazione di vento forte in A25 tra Prato Rapeligna sul Monte Torre dei Passi di Casauria, ma non abbiamo né nebbia né pioggia in questo momento. Le chiusure invece sono tante, le snoccioleremo piano piano nel corso della notte, però posso darvi subito due anticipazioni perché sono stati riaperti gli svincoli di Fino Mornasco molto prima del previsto, perché sarebbero dovuti riaprire alle 5, invece sono di nuovo utilizzabili sia in entrata che in uscita. Vedremo poi quali sono le chiusure invece ancora attive. Adesso Camrad con Hug Yourself.

Era Neil Young con Heart of Gold, dopo Rino Gaetano con Aida. Allora incominciamo a dare uno sguardo a queste chiusure. Chiuso lo svincolo di San Giuliano in A1 in uscita da Bologna, Basso Lodigiano in entrata in entrambe le direzioni e chiuso anche in uscita da Milano. Sempre in A1 chiusura di Fiorenzuola in uscita da Milano, chiuso poi il nodo tra la 4 e la 8 in direzione est da Torino verso Milano. In A4 chiusa anche Monza in uscita da Brescia, chiusa a Capriate in entrata in entrambi i sensi. In A5 tra Osta Ovest e il Monte Bianco chiusura in entrambe le direzioni anche verso Torino. Poi abbiamo la chiusura contestualmente dello svincolo di Aosta Ovest in entrata verso il traforo del Monte Bianco. Sulla A7 chiusura di Vignole Borbera in uscita e in entrata totalmente in entrambe le direzioni. In A7 chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e il Bivia 12 verso Genova. Ricordiamo la chiusura di Castellanza sulla 8 in entrata in direzione di Milano, poi il tratto tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Chiuso anche lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. Chiusura in A8 tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Sul raccordo della Fiera di Milano chiuso il bivio con la 8 in direzione est. In A9 chiuso il tratto tra Auriccio e Lomazzo Nord in direzione di Como. In A26 chiusura tra Genova e Ovada verso Gravellona Toce. Chiuso anche il tratto tra Alessandria Sud e il nodo A21 verso Gravellona e chiuso il tratto tra Rone e la diramazione A8 in direzione di Genova. Sulla diramazione Stroppiana Santiago ancora a senso unico alternato per lavori agli svincoli di Vercelli Ovest. In A10 tratto chiuso tra Varazze e Arenzano verso Genova, chiuso anche Spoturno in entrata in entrambi i sensi, tratto chiuso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Ci fermiamo momentaneamente in zona Genova, poi ripartiremo con le nostre chiusure. Adesso Gloria, Umberto Tozzi.

0: kick me out the bar.
1: Ore una.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e accuse sulla violazione del cessate il fuoco. Colpite nostre navi ad Hormuz, afferma Teheran, che aggiunge raid su 3 cacciatorpedinieri americani. Azioni difensive, la replica di Washington. In Libano continuano i raid israeliani, colpito un mezzo italiano nella base di UNIFIL. Il presidente Trump, intervistato dalla NBC, afferma che il coprifuoco è rimasto in vigore nonostante gli attacchi, ma avverte l'Iran: se non firmano l'accordo in fretta, li colpiremo più forte. Trump intanto avverte anche l'Unione Europea. Dal punto di vista commerciale chiede un sì all'intesa con gli Stati Uniti sui dazi, se no si alzeranno ancora di più. Avete tempo fino al 4 luglio, dice il presidente americano, paventando un aumento del 15%. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, al telefono con Trump ha assicurato che gli impegni saranno rispettati, sarebbe solo rinviata la data per l'ok definitivo al 19 maggio. Ieri l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Oggi Rubio incontrerà Giorgia Meloni. Al centro del colloquio i temi internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente. La cronaca con il caso di Garlasco. Dalla procura di Pavia è arrivata la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, che, convocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un'intercettazione afferma di essere stato respinto da Chiara Poggi, la vittima, e di aver visto dei suoi video intimi. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche. Sempio stava commentando un podcast. Per l'accusa, Andrea Sempio ha ucciso Chiara colpendola con almeno 12 volte il martello. Contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicidia sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Sport, le coppe europee, le finali in Europa League, Friburgo Aston Villa, per la Conference Crystal Palace Rayo Vallecano. La Serie A oggi in anticipo della 36esima giornata, Torino Sassuolo. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'inizio della gara oggi, edizione numero 109, all'estero come da consuetudine negli ultimi anni. La prima tappa è in Bulgaria da Nesebor a Burgas. Tennis, gli internazionali di Roma, fuori Sonego e Berrettini, passa il turno Jasmine Paolini. Oggi in campo Darderi, Musetti e Bellucci. Per il torneo femminile giocano Grand Basiletti e Cocciaretto. Domani tocca al campione Sinner contro l'austriaco Hofner. Ed era l'ultima notizia, linea notte di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John. Ci ritroviamo a lunedì 10 dopo il GR1 del lunedì. Tommaso Margiotta alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, e tra una ventina di minuti ci sarà anche Paolo Barillari con Camionisti, lo spazio dedicato agli autotrasportatori intorno all'1:30. Allora continuiamo il nostro giro attraverso le varie chiusure. Partiamo da Reggio Emilia, dove c'è la chiusura del tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Direttissima la variante di Valico, vede ancora la presenza di un mezzo fermo, un'autovettura ferma tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, chilometro 12 e 100, attenzione. Poi chiusura in A14 tra il bivio A13 e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, in A14 è chiuso anche lo svincolo di Bologna Fiera in entrata verso Ancona, chiusi gli svincoli di Castel San Pietro totalmente in entrata e in uscita da Ancona, in A14 è chiusa anche Faenza in entrata verso Bologna e in uscita da Bologna, sulla diramazione per Ravenna chiusura di Cotignola in uscita da Ravenna, tangenziale di Bologna chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dall'autostrada del Sole, e per lavori di pavimentazione sono chiusi gli svincoli di Trento Centro sulla 22 in entrata verso il Brennero, chiuso il nodo tra la 13 e la 14 in direzione sud da Padova, poi chiusura in A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, chiusura tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, chiusi anche gli svincoli di Monselice in uscita da Bologna e in entrata in entrambi i sensi. Ci segnalano adesso in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze rallentamenti per la presenza di materiali dispersi. Continueremo poi il giro attraverso le chiusure. Adesso l'alba di domani, arrivano i Tiro Mancino.

happy ending Avril Lavigne dopo aver ascoltato Mac con Fabulous. Continuiamo il nostro giro di chiusure, siamo al centro Italia, chiusi gli svincoli di Ponzano Romano in A1 in entrata verso Firenze in uscita da Roma, chiusura poi sulla variante di Valico tra il bivio con l'A1 e Aglio in direzione sud Firenze, chiusi anche gli svincoli di Badia e di Firenzuola in entrata verso Firenze. In A14 chiusura tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, in A11 chiusa Chiesina Uzzanese in uscita da Pisa e in entrata verso Pisa, in A24 è chiuso il tratto tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, poi ricordiamo, e a questo punto siamo direttamente al sud, la chiusura in A1 tra il nodo di Napoli centro direzionale e la provinciale 1 di Casoria in direzione di Roma, diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione di quest'ultima, chiusura in direzione appunto ovest, e sulla tangenziale di Napoli abbiamo le chiusure di Agnano, Arenella, Capodichino, Secondigliano, e i tratti sono chiusi tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, e sempre verso Pozzuoli chiuso anche il tratto tra la fine della tangenziale di Napoli e lo svincolo di Capodichino. In A14 chiusa Bitonto in uscita da Taranto e in entrata verso Pescara. Questa la situazione delle chiusure, a breve il nostro spazio dedicato agli autotrasportatori, ma c'è ancora spazio per un po' di musica. Aiello Sotto Sotto.

0: sono Giovanni Fiorillo e sono qui all'interporto di Maddaloni, Caserta, dopo una lunga giornata di lavoro che è cominciata stamattina alle 4. Qui trascorrerò la mia serata e la nottata.
1: Giovanni Fiorillo, una persona che guida un camion e un camionista. Una persona che attende molte ore prima di ripartire, che cos'è?
0: Intanto partiamo da un presupposto: se non sei appassionato di questo lavoro non lo fai. Se sono qui è perché mi piace fare quello che faccio, poi c'è il tornaconto e ti deve armare sempre di tanta pazienza.
1: Allora, tu sei all'interporto di Maddaloni, siamo in provincia di Caserta, intorno a te che cosa vedi?
0: Vedo delle bellissime costruzioni, capannoni, è tutto un centro logistico, qui caricano, scaricano merci e intorno c'è solo un po' di campagna, una statale che va verso Caserta, molta campagna.
1: Tu praticamente hai finito il tuo lavoro di questa giornata?
0: Beh, ho finito il mio lavoro che è cominciato, come dicevo, stamattina alle 4, sono partito da Novara e sono arrivato qua, naturalmente fuori orario di scarico e sono in lista domani mattina.
1: E allora, dopo 12 ore di missione, chiamiamola così, uno potrebbe dire adesso Giovanni lascia il camion, va al centro di Caserta, si fa una bella passeggiata, si prende un aperitivo, poi va al ristorante, magari va anche al cinema e poi torna in camion. Un sogno, un'illusione.
0: Un sogno, un'illusione, perché i luoghi che tu hai elencato non sono raggiungibili a piedi. Bisognerebbe avere un mezzuccio di trasporto a disposizione, magari. E uno, perché no? Prendere una macchinetta e fare un giro servirebbe ad arrivare un po' più soddisfatti allo scarico di domani mattina.
1: Giovanni, ma un piccolo motorino all'interno del semirimorchio, che uno apre le porte, sgancia il motorino, se ne va in giro, ritorna e si è fatta la pausa in maniera più interessante, più divertente. Anche questo è un sogno?
0: Più che un motorino, io anche un monopattino elettrico credo che vada bene. Sarebbe anche ecologico, molto meno ingombrante, più leggero. Sì, questa è una grande idea, però vedo il monopattino al posto del motorino.
1: Anche una bicicletta elettrica, perché no?
0: Bicicletta elettrica ancora meglio.
1: E allora, questa è la vita di tanti camionisti e camioniste, di rimanere fermo in cabina per tanto tempo, perché poi voi dovete attendere. Tu hai detto che sei arrivato fuori tempo massimo e ti scaricano domani invece che oggi.
0: Esattamente, esattamente. Sono arrivato oltre l'orario di lavoro dell'azienda in cui scarico. Io l'avevo messo già in preventivo perché alle 4 del mattino a Novara era impossibile, impensabile arrivare entro le 14 all'interporto di Maddaloni, quindi io sapevo già che andavo a finire così.
1: Quanti chilometri hai percorso oggi?
0: Mi sembra, li ho guardati stamattina prima di partire, credo che fossero 803.
1: E quindi li hai fatti a una media, grosso modo, di quanti chilometri orari?
0: Io credo che con la decima ora credo che abbia fatto una media di 80 km orari, perché oggi l'autostrada era bella e non lo dovrei dire, ma quasi il 95% del percorso l'ho fatto a 90 km all'ora.
1: Quindi hai sfruttato tutte le potenzialità legittime del tuo camion, non hai trovato traffico, condizioni anche queste un po' da sogno, ma questa volta si è realizzato questo sogno.
0: Sì, questa volta si è realizzato e ti dico in verità che ho trovato solo un pochino di rallentamento a Sasso Marconi, ma lì ormai atavico il problema, e poi le soste che ho fatte sono state quelle comandate dal regolamento della conduzione, della guida.
1: Allora, facciamo una sosta anche noi, anche perché sentiamo che tu hai un ospite da qualche parte o una compagnia, sentiamo un cane che abbaia e quindi ti lasciamo per un attimo. Tranquillizza il cane, non ti far mangiare o mordere e noi tra poco ritorniamo a parlare del tuo pomeriggio, della tua sera, di quello che ti aspetta nel prossimo futuro.

0: Michael Bolton, Georgia on my mind. Prima di dare nuovamente la parola a Paolo Barillari, abbiamo un aggiornamento che riguarda il tratto della 1 tra Incisa Reggella e Firenze Sud verso Firenze. Ci sono dei rallentamenti per la presenza di materiali dispersi. Vi ricordo in A1 la chiusura di Ponzano Romano in entrata verso Firenze e di Colleferro in entrata verso Roma, e poi soprattutto il tratto appenninico chiuso in direzione di Firenze per quanto concerne la direttissima, la variante di Valico, che risulta chiusa tra il bivio con la 1 e Aglio direzione sud. Pertanto in direzione di Firenze si viaggia sul vecchio tracciato della panoramica. Seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto, questo è Camionisti e naturalmente noi siamo al telefono con un camionista che è a Maddaloni, in provincia di Caserta, all'Interporto. È partito da Novara, ha percorso una bella parte dell'Italia senza traffico, ma è arrivato un po' tardi e quindi gli hanno detto, come succede spesso, ci vediamo domani mattina per lo scarico. Quindi Giovanni Fiorillo che cosa fa? Dorme lì in camion a Maddaloni all'Interporto. Tu però hai il tardo pomeriggio, la sera e la notte da passare lì in cabina. Sarai da solo o ci saranno dei colleghi?
2: Allora, per il momento sono da solo, ma io credo che se non in tarda serata ma durante la notte arriveranno altri mezzi per scaricare.
1: Ci sarà modo di fare un po' di chiacchiere oppure ognuno tira le tendine e dorme in cabina e non vuole parlare con nessuno?
2: No, di solito si tende a scambiare quattro chiacchiere perché pensiamo la stessa cosa. Se scambiamo quattro chiacchiere il tempo passa diversamente. Poi sai, chi racconta e si chiede, in base a ognuno alla propria esperienza, può sempre dare qualcosa in più all'interlocutore.
1: E dove mangerai?
2: Allora, io ti dico la verità, appena sono arrivato e quello mi ha detto scarichi domani mattina, la prima cosa che ho fatto è una merenda, perché per camminare non ho avuto modo di consumare un pasto. E poi per questa sera, avendo il frigo ancora ben rifornito, qualcosa farò, tipo la fettina, tipo l'insalata, anzi questa sera c'ho anche il dolce.
1: Nel momento in cui tu sei in cabina e tiri le tendine, sei nel tuo spazio, devi passare un po' di tempo prima di chiudere gli occhi, prima di dormire. Sei di quelli che apre un libro o un giornale oppure ti metti con gli occhi di fronte allo schermo del telefonino?
2: Io per dormire non avrei bisogno né del libro né del giornale né del telefonino. Mi viene facile addormentarmi, però per prendere il sonno senza pensieri uso sì il telefonino, però mi metto la televisione e mi metto delle trasmissioni della RAI, le trasmissioni che fanno indagini. Mi serve molto anche per essere informato, anche se durante la giornata uso radio ogni ora da tutti i titoli, i radiogiornali, i Radio 1.
1: La musica è una buona alleata dei camionisti?
2: Io penso proprio di sì, e soprattutto di notte. Io di giorno preferisco le notizie, i programmi, i talk show, eccetera. Invece di notte, se capita, preferisco la musica.
1: Tu con la musica hai avuto un rapporto professionale, tu suonavi il piano, facevi il pianista di piano bar. Qual è la musica che ti piace in questo momento?
2: Beh, in questo momento è quella che suonavo io al piano bar, perché non ti nascondo che la nuova musica non mi garba. Quando dico quella che suonavo io al piano bar, penso agli anni 60, 70, 80. Poi per l'ascolto e il ballo penso anche agli anni 90.
1: La vita del camionista passa anche in cabina, spesso non si riesce a scaricare. L'ultima domanda che ti faccio, ma con l'esperienza che hai avuto tu, non c'è qualche modo per organizzare meglio questi tempi di carico e scarico, per attendere meno, per essere più coordinati con i magazzini e le piattaforme logistiche? O è un qualcosa che non si riesce a risolvere?
2: Allora, secondo me il problema principale è che il fornitore e il ricevente la merce non si parlano. Adesso si va con le mail, accettata la quale uno accetta il carico, e idem per il trasportatore. Lui prende la mail, la legge, informa l'autista e quello parte. Ma secondo me sarebbe bene che sia i fornitori e le basi logistiche, le grandi aziende e il trasportatore creassero un triangolo di informazioni, in modo che si abbatterebbero tantissimo i tempi, ma a questo punto credo che si abbatterebbero anche i costi.
1: È strano che una cosa del genere non sia già in piedi. La comunicazione sarebbe la chiave per migliorare il lavoro e l'efficacia di tutti. Giovanni, buona permanenza in cabina, spero che tu troverai dei compagni di chiacchiere interessanti e divertenti, poi buon sonno, buono scarico e buona giornata lavorativa domani.
2: Bene, io per adesso mi faccio almeno un'oretta di sonno, poi vediamo, se arriva qualcuno sarà sempre il benvenuto. Grazie Paolo, ciao, ciao a tutti.
1: Camionisti oggi termina qui, noi ci risentiamo la settimana prossima, lunedì, ma intanto durante il fine settimana vi lascio il nostro numero per i vostri WhatsApp vocali, il 351-525-8281. E se volete riascoltare le nostre puntate anche di sabato o di domenica, Rai Play Sound. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per essere stati con noi e buona strada.

Gordo e insieme a tutta la cricca di Rainer Zonneveld abbiamo ascoltato questa Loco Loco, prima ancora c'era Cesare Cremonini con Al Telefono. Allora, siamo arrivati quasi in prossimità dell'appuntamento con il GR1 delle 2 e sentiremo quindi le notizie del giornale radio da Radio 1. Intanto parliamo di un problema, il furto di credenziali che colpisce, pensate, il 67% delle aziende italiane, il triplo rispetto all'Europa. Il dato che emerge da un'analisi della società di sicurezza Genete in occasione del World Password Day che è caduto proprio ieri, arrivato alla 13ª edizione, dedicato alla protezione delle identità digitali. Secondo lo studio, solo il 17% delle organizzazioni del nostro paese dichiara di aver subito un aumento di incidenti di sicurezza fisica o informatica nel 2025 contro il 33% registrato nel resto d'Europa. Tuttavia, l'analisi qualitativa delle minacce informatiche subite rivela vulnerabilità specifiche, come la compromissione delle credenziali, che colpisce oltre il 66% delle realtà che hanno subito attacchi, contro il 25% europeo. Gli attacchi DOS, quelli che mettono KO un sito, rilevati dal 55% delle aziende italiane rispetto al 30% dell'Unione Europea. Phishing e smishing, che rimangono una minaccia costante per oltre la metà del campione, circa il 55%. Le password ci hanno accompagnato per decenni, ma oggi mostrano tutti i loro limiti. Sono fragili, spesso usate male e sempre più esposte a furti e truffe. Il quantum computing nel medio periodo renderà ancora più urgente il passaggio a sistemi di autenticazione più evoluti, sottolinea in occasione della giornata di ieri Anna Vaccarelli, presidente di Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, che periodicamente stila un'analisi delle minacce informatiche mondiali. Secondo il Clusit, infine, attori molto avanzati come alcuni stati stanno già intercettando e conservando dati oggi protetti da crittografia, con l'obiettivo di decifrarli in futuro quando i computer quantistici saranno abbastanza potenti. Questo significa che informazioni sensibili trasmesse oggi, anche se sicure, potrebbero non esserlo più tra 10 o 15 anni. Allora, intanto torniamo in autostrada perché è terminata la scorta dei veicoli in A10 tra il Bisole e l'inizio della Compranale di Savona, che era presente per il recupero di materiali dispersi in direzione della Francia. Nel frattempo è stata riaperta Faenza sia in entrata che in uscita, risolto l'incidente tra Milano Nord e la Fiera di Milano sulla 8 in direzione di Milano. Vediamo altri aggiornamenti. Terminati i rallentamenti per la presenza di materiali dispersi che erano segnalati fino a poco fa in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Allora, il tempo di ascoltare Francesca Michelin con Una donna non può, poi il GR1, ci ritroviamo tra qualche minuto. A dopo.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Colpiremo l'Iran più forte se non firmeranno un accordo a breve. Lo ha dichiarato Trump in un'intervista in cui ha specificato che attualmente il cessate il fuoco è ancora in vigore, minimizzando gli attacchi delle ultime ore nello stretto di Hormuz. Teheran a sua volta accusa Washington di aver violato la tregua. Enzo Arcieri.
3: Non è la ripresa delle ostilità, assicura un funzionario statunitense alla Fox mentre comunica che le forze armate di Washington hanno attaccato il porto di Bandar Abbas e l'isola di Kashm nello stretto di Hormuz. Washington ha violato il cessate il fuoco, accusa il comando delle forze armate iraniane. Ha attaccato una petroliera, un'altra nave in procinto di attraversare lo stretto, aree civili lungo le coste meridionali. Risponderemo in maniera potente e senza esitazione a ogni attacco, avverte il comando di Teheran. Abbiamo intercettato attacchi non provocati da parte dell'Iran, replica il comando centrale delle forze armate statunitensi, e abbiamo risposto con raid di autodifesa eliminando le minacce imminenti. Non è un'escalation, mentre l'agenzia iraniana Tasnim sostiene che 3 cacciatorpediniere statunitensi siano stati bersagliati da missili e droni della Repubblica Islamica, danneggiati e messi in fuga. Washington smentisce che le sue unità navali abbiano riportato danni. La contraerea è entrata in azione anche a Teheran, dove 2 forti boati sono stati avvertiti nella parte occidentale della città. Dall'epicentro della crisi, lo stretto di Hormuz, si sprigiona dunque una nuova fiammata del conflitto nel giorno in cui il ministero degli esteri di Teheran comunica di non aver ancora inviato una risposta all'offerta negoziale di Washington.
2: E sui dazi, Trump torna a minacciare l'Unione Europea. Aumenteranno se non rispetteranno i patti, ha dichiarato dopo il rinvio di Bruxelles all'intesa con gli Stati Uniti. La nuova scadenza è stata fissata dal presidente americano al 4 luglio. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato la presidente della Commissione von der Leyen in una telefonata con il numero 1 della Casa Bianca. Intanto in serata nuova bocciatura per Trump con la sentenza della Corte Federale del Commercio americana che ha definito illegali le tariffe commerciali globali al 10% imposte dal tycoon. La visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Oggi incontrerà la Premier Meloni a Palazzo Chigi. Ieri il colloquio in Vaticano con il Papa. 45 minuti in cui il politico americano ha provocato a ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump al pontefice. Dobbiamo lavorare instancabilmente per la pace, il messaggio ribadito da Leone XIV. La cronaca, la procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati è Andrea Sempio il suo assassino. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla procura generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
4: Dalla procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025. Un soliloquio durante il quale diceva di essere stato respinto da Chiara, di aver